0: Movimento 5 Stelle, che è, diciamo, il partito che cresce di più rispetto alle europee, perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però registrate. Andiamo a vedere la scheda proprio, che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
0: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità è inevitabilmente Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia. E allora siamo andati a vedere l'oscillazione, appunto, proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda, appunto, che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova. È la prossima slide, se la volete mettere. Dove abbiamo... Questo è il dato, appunto, di Forza precedente. Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché e poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che, ecco, siamo tornati sulla
1: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione e dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, se a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro, sulle varie province.
0: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto, abbiamo visto prima già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul

0: sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare di ogni partito naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
1: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
0: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
1: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
0: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale. Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
2: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
0: Sindaco o sindaca?
2: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
0: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questa è l'esa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda.
3: Città, non in
0: al tutte, senatore.
3: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
2: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano, ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
0: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro, adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
2: Allora, innanzitutto, scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra

0: PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti. Siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
1: Ed il sindaco Salis che percezione ha?
0: Ma intanto io non sono un cittadino di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
0: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella, quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati con Trump senza tentennamenti, ma anche senza subalternità.
2: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
0: Scusi,
2: Donald Trump.
0: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione. Però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
2: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
0: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza

0: Era esattamente la stessa.
1: Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
2: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
0: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa, è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
1: Prego, direttore.
2: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia tutta Europa sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?

0: Fortunatamente non generale, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori dalla coalizione da solo.
2: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche nel centrodestra. Quindi se no,
3: come numeri sì, però sarebbe... un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
2: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto. Viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi, da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'autorità portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
2: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su queste. La parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Sali si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
2: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82. E da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del Lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi, la presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa, mi complimento.

0: rispetto per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
1: Grazie, senatore.

Ci sono figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao, carissimo. Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni,
2: ma ti sei perso?

0: Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto che possiamo entrare nel millanto, tanto qui però già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto, quindi,
2: quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda,
1: da padre e figlio?
2: Sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
2: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80,
1: bravo,
2: a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
2: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
2: Ma assolutamente.
1: Allora
2: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
2: Certo.
1: Poi li faremo
2: che sì.
1: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
2: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
2: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
2: Sì, qualcosa. Quindi vedi mulini che... grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece...
2: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
2: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
2: Setacciamo, perché a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
2: Il setaccio
1: ecco
2: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
2: Ecco,
1: magari se apri così.
2: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
2: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
2: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
2: e qui...
1: Mia.
2: Allora,
1: guarda che spettacolo,
2: qui,
1: ragazzi.

0: abbiamo una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale,
1: sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo.
0: Il sacco o la madia.
1: E
0: perché,
1: allora, la madia.
0: Perché
1: qua.
0: Nella madia, ovviamente, si nasconde la farina. Mamma prendiamo mia. Una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, guardalo, fallo vedere bene, Maurizio. Che spettacolo, guarda. Adesso
0: qui abbiamo
1: fuori. Guarda, guarda, guarda, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi, per processo produttivo, la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà, se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente.
1: Certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine. Però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Beh,
1: vai,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no?
0: È molto... Il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off.
1: E
0: gira la ruota,
1: gira. Potenza,
0: sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano.
1: Ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40
1: kg. Mamma mia, ragazzi, lasciamo bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.

0: Pazzesco.
1: Tu qua.
0: Hai capito? Una vedi? Roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, non, è, no, non no, fa certo. male, no, però, no,
0: però tu la vai no, a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora, qui, alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come la
2: cappetta? La cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Cose basilari, frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia, mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota, e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale.

0: materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais.

0: sotto la campana alla domenica facevano anche una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano, qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castanicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno.

0: Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua che si chiama proprio la Via dei Mulini.
1: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chieghina, ma in realtà ha un nome antico che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
0: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
1: certamente
0: di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricava.

0: piccarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme, esatto. Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora interi. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontanabuona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro. Che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.

0: Francesca.
1: Sì, è vero.
0: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
0: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
0: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
1: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
0: taglio.
1: Non so come
0: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua.

0: l'acqua che andava, veniva su d'inverno, li pressava sempre di più. Ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
1: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
2: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
2: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
2: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
2: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
0: acqua.
2: Sì. Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
2: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
2: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
2: Tutto
0: sono
2: a mano.
0: Antichissimi.
2: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
2: Bellissimo,
0: direi.
2: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
2: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava prima

cordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze o rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno, io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però c'è le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sulle

sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2 o 3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto

0: e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui, sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso la vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oliu de primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché le 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori. Le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano, abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito, ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo, alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianamente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non li riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
0: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui.

0: cui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
1: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, fate le ostriche. Cioè, la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate, e sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Io ogni volta rimango stupito, è veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione, però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro, e che possa essere offerto a tutti.
0: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono 2 regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna, il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
1: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo,

0: Noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef. Che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno, sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare, ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande, e questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unita, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche, i muscoli spezzini, sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione, come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dal seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
0: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
1: Allora, questo evento è importantissimo, è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle poche, l'unica maniera per

0: era ecco, a fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola, insomma, è quasi impossibile fare.
1: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
1: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è, dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa ed è qui, è per questo che siamo qua, però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana, l'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento ormai giunto al 4° anno che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana e tante anche le presenze istituzionali e noi sentiamo le loro voci.
3: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale e noi siamo a fianco di tutti, perché il nostro dovere è aiutare e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
4: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese, tutte insieme per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
5: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che

0: possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata. Quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
1: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Come potete immaginare, è un'attività molto energivora, perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
2: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
3: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Mitilicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in queste la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale, e siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura e all'ostricoltura è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
4: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
5: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
6: Come l'agricoltura è il primo guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco, con le sue tematiche ambientali, è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè, il Parco Nazionale cosa ci insegna?

che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa anche un bene, fa bene al nostro territorio e al pianeta.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari in molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il Paese, anche se per molti invece

0: ci saranno state probabilmente negative, e oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie, due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale, ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso, nel prossimo futuro, insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
1: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione, e quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
0: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene. Tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte, a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore, e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, con un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì dove siete adesso voi giornalisti nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
0: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo, e invece sull'accordo tra Claudio e Marco

0: sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche. Si è parlato di Claudio Scajola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scajola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
1: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale, visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia. E come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione. Tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passionaccia, ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
0: Questa è una buona notizia naturalmente per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
1: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita.
0: Sia positivo che ci sia un'eredità politica, lei ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questo diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
1: Ma mi consente di dire.
0: E che la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
1: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
0: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
1: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
0: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
1: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative.

0: aspettative, che cosa ne uscirà.
1: Anche per come, perché per come stava, potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico, in realtà vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, come le, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e cioè a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello... Eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centro-sinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però
2: registrate.
1: Andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee ma rimane sotto a quelle delle politiche è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttaroni abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia. E allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia.

0: Genova è la prossima slide, se la volete mettere, dove abbiamo, questo è il dato appunto di Forza Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo,
1: perché poi abbiamo anche qui l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
0: se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
1: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che appunto Futuro Nazionale.
0: Se dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro, sulle varie province.
1: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
0: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
1: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
0: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
1: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
0: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale. Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
2: Senatore, è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarica.

0: carne.
1: Sindaco o sindaca?
0: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda al senatore.
2: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche, che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
0: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro. Adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme, da una parte Forza Italia, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
0: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
1: E del sindaco Salis che percezione ha?
0: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
3: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto

Indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no

0: paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America. Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
0: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, l'America,
0: poi Donald Trump.
1: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
0: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
1: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Matteo. Grazie. Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese. Però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
3: E un'altra al volo. Il problema

0: problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
1: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
2: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi...
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche nel centrodestra. Quindi se no,
4: come numeri sì, però
2: sarebbe...
4: un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
2: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza.

0: Che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
1: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo, e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
0: investimenti. Però bisogna avere
1: investimenti.
0: Cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Sali si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
1: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82. E da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
0: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi, la presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
1: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste, non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa, e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature, e la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, com'è? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco, come
2: ciao.
1: Stai? Vieni!
2: Ma ti sei perso,
1: ma
2: perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente...
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto cosa possiamo entrare nel
2: millanto?
1: Certo, tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale,
1: il paradiso del cereale
2: potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840,
2: 30.
1: Non, 30 addirittura,
2: ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati,
2: no, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
2: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì, sì.
1: O da nonno addirittura?
2: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora,

0: iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché allora, vabbè, la macinatura a pietra un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo anche
1: sì.
0: Ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere il
1: sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Pensiamo, così lo facciamo vedere, il setaccio
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Un po' come la vedete.
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guardate che spettacolo, vieni così.
1: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
0: Certo.
1: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burratto. In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo.
1: Il sacco o la madia.
0: E
1: perché
0: allora, la madia.
1: Perché
0: qua.
1: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma
1: Prendiamo
0: mia.
1: Una palezza.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio. Che spettacolo, guarda. Adesso
1: qui abbiamo
0: lo tiro fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
0: certo.
1: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo.
1: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
0: Ma
1: che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, è fantastico, peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo.
1: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto di più. Mi dicevi che

0: sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
1: Guarda, sì, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
0: Capito. Giustamente, dice, vado lì, mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai,
1: beh,
0: vai,
1: certo.
0: Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no?
1: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
1: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
1: No, questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
0: scusami, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda, ecco.
1: Questo è un sacco di grano.
0: Ok,
1: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40 kg.
0: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo...
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia.
0: Ah.
1: La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo
1: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua...
0: hai capito?
1: Vedi.
0: Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male, però
0: tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Beh, la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui.

0: C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
0: E io ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35.
0: Sì, 4.
1: A 4.
0: 4.
1: E li porto su.
0: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
0: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito. Va bene. Ok, va bene. Allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
0: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
3: niente. Cose basilari, frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo,

0: oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
1: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
2: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
2: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per

0: molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orifizio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. volta, quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del museo della castagna incoltivata.

0: cultura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno il lessicatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che premia una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica.

0: In effetti studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava,
1: ok,
0: e poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano che pare che era prediletta dai cavatori, perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia, tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore. si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume anche lì.

0: l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, mais, e tutte le farine antiche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, le dimensioni.
1: Che bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non so quanto

0: vecchio, questa però so che ci sono tanti che sono medievale, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo.

0: negli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
0: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so come
2: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
0: acqua.
1: Sì. Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra, che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente... Queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia. In un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o Defissio a fome franze o rive. Dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capo

giro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama jassu nel dialetto, jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrentu, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla, e un abile frantoiano doveva saperlo separare
prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa

0: saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20, le 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore

0: di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori. Le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo. E che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianamente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
0: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, fate le ostriche. Cioè, la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine. Cioè, sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate, sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Ogni volta rimango stupito, è veramente meraviglioso per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione. Però negli anni stiamo piano piano salendo, considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà

0: perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori, addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna, il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi, che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco,
2: ciao.
1: Come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra i trattori. Però finalmente
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo.
1: Tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importanti. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: quindi
2: a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì, sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche

0: nelle immagini, intanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché allora, vabbè, la macinatura a pietra un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente, mm-hmm, deve lavorare proprio in questo senso, mm-hmm, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, ecco, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessi un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo anche
1: sì,
0: ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito, okay, mi hai fatto vedere.
1: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente, per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie.
1: Ecco,
0: e magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che
1: qui
0: ragazzi,
1: abbiamo
0: vieni così,
1: una sezione, vieni, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
0: certo,
1: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burrata.
0: Burato.
1: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia,
0: e
1: perché
0: allora la madia,
1: perché
0: qua,
1: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma,
1: prendiamo una palezza.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui
0: lo
1: abbiamo
0: tiro fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
0: okay,
1: dove ci sono le parti più scure,
0: certo,
1: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo,
1: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
0: Ma
1: che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, è fantapeccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo,
1: abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori.

0: fuori, insomma, Sassella.
1: Guarda, sì, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
0: Capito. Giustamente, dice, vado lì, mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai, vai, certo. Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no?
1: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
1: Certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo. Okay. Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, assolutamente, quindi assolutamente. On off, gira la ruota, gira.
0: Potenza,
1: sì, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
1: No, questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
0: scusami, ma certo. Perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda.
1: Ecco. Questo è un sacco di grano.
0: Ok.
1: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40 kg.
0: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo...
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia.
0: Ah.
1: La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo?
1: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua...
0: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male, però
0: tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora qui, alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Beh, la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero.

0: Però di Dio, ma lui c'ha una forza. E io
1: ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
0: 35
1: kg. Quattro.
0: A 4. E li porto su.
1: E li porti su.
0: E poi ci scappa forse qualcosa?
1: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
0: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh? Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va? Ma poi ci scappa qualcosa?
1: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
0: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
0: Ma quindi niente.
3: Cose basilari, frank.
0: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra

0: vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
1: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche non bambini, anche adulti che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
2: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
2: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messo in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché

0: non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un laborificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un

0: museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno il lessicatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità.

0: premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa. Partiamo allora. La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quante

0: ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
1: Franto e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti ha

0: Addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire invece, le candele con le bugie?
0: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcenone qua, vero?

0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
0: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so come
2: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
0: Acqua, sì.
1: Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: queste
1: a
0: sono
1: mano.
0: Antichissime.
1: Chissà da quanto è che è ferma.
0: Queste
1: una cava
0: sicuramente.
1: Come
0: queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

0: tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.

0: Che?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
0: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
0: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
0: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
2: Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. Bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si

usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello. Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di

0: questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì.
1: Veniva poi,
0: una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata, potrei dire un po' ormai come da tradizione, dedicata agli infermieri. Tra carenza, tra novità, tra futuro, come sta cambiando la professione, cerchiamo di farcelo raccontare attraverso diverse storie questa sera. Partiamo, ovviamente non potremmo che partire da Carmelo Galliano, che è vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Genova. Intanto congratulazioni, perché a People è la prima volta che grazie, la intervistiamo la vicepresidente nazionale. Prima di entrare proprio nel dettaglio, però, come sempre con lei vorrei che lei ci aiutasse a scattare la fotografia, cioè come stanno gli infermieri oggi in Italia e in Liguria? Numeri, carenza, la Liguria va un po' meglio rispetto alle altre regioni, concorsi?
1: Beh, è una tradizione che si rinnova verso un percorso di crescita, perché in Italia la carenza di infermieri è importante. Abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero servizio sanitario nazionale. La Liguria è una delle regioni dove, anche grazie a People probabilmente,
0: esagerato Gagliano.
1: Beh, è una delle, la seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani, quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti, perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani, e questo è anche il motivo per il quale da questo settembre partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire di avere quei professionisti, infermieri e infermiere pediatriche, che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi due anni in Regione Liguria mancheranno circa 1500-1600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82, andranno in pensione, e questo significa che dobbiamo mantenere da una parte l'attrattività ai corsi di formazione, ai corsi di laurea per infermiere, in modo che i giovani si avvicinino, e dall'altra parte fare in modo che tecnicamente si chiama la retention del personale, vale a dire creare le condizioni organizzative di lavoro perché i nostri giovani non scelgano di andare all'estero. In questo modo noi possiamo avere l'opportunità di garantire i servizi attuali, ma anche la messa a regime dei nuovi servizi del piano PNRR per le cure di tipo territoriali e domiciliari. È una sfida questa.
0: Lei diceva 70-75 mila a livello nazionale, in Liguria nei prossimi due anni 1500 che se ne andranno in pensione. Attualmente però quanti infermieri mancano in Regione Liguria, e il concorso ce l'ha fatta a riempirli tutti? Quanti ne dovremmo ancora avere?
1: Allora, il concorso dà la fotografia di una realtà della quale tutti dobbiamo prendere consapevolezza. Ecco. A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1200 e oltre. Questo significa che la offerta dei posti per lavorare come infermiere è superiore alla domanda. No, al contrario, la domanda è più alta dell'offerta. Questo significa sostanzialmente che noi

0: dobbiamo metterci in condizioni di pensare anche a un cambiamento dei modelli organizzativi, fare in modo che su alcune proposte che a livello nazionale stiamo portando avanti si dia l'opportunità a tutti gli infermieri di poter lavorare nei contesti dove hanno le competenze, nello stesso tempo anche favorire una innovazione nel mondo del lavoro, quale ad esempio la libera professione degli infermieri, perché diversamente noi non riusciremo a garantire il mantenimento di quelli che sono i servizi oggi necessari con l'assistenza infermieristica tradizionale, anche perché c'è una diminuzione sempre più marcata dei nuovi nati e questa crisi demografica sta facendo sì che ogni anno ci siano meno giovani che si avvicinano alla scelta della professione infermieristica in termini numerici. Infatti quest'anno partiranno sempre 440 posti all'Università di Genova per infermieri, e non intenderemo aumentarli nei prossimi anni perché non serve più aumentare il numero dei posti disponibili, perché ci sono sempre meno giovani che accedono alla formazione. Questo è un problema italiano, è un problema europeo, è il problema legato a una carenza di persone che accedono a professioni standard rispetto a nuove professioni che attirano sempre di più i giovani. Allora bisogna cambiare il modello di organizzare le attività.
1: Per rendere più appetibile questa professione, per spiegare tutto quello che c'è dietro al mondo degli infermieri. Questo sì, in queste trasmissioni io stessa ho scoperto, ogni trasmissione scopro delle sfaccettature diverse, perché per, diciamo così, il pensiero comune, l'infermiere è una cosa unica. So, mi dispiace insomma per quelli che sono qui, però c'è ancora tanta comunicazione da fare, c'è ancora tanto bisogno di cultura per far capire che l'infermiere è un ruolo sempre più specializzato, che non è semplicemente quello che viene a mettere a togliere la flebo, ma c'è molto altro dietro, c'è una preparazione anche.
0: Sì, oggi quando
1: si fa fatica un po', cioè,
0: si fa fatica
1: perché, far passare questo messaggio.
0: Sì, anche perché noi oggi funzioniamo in un mondo contemporaneo con regole di organizzazione del lavoro e di reclutamento anche del personale vecchie di 65 anni fa. Oggi se un'azienda sanitaria ha necessità di un infermiere esperto nell'assistenza alla persona portatrice di una stomia, non può assumere gli infermieri che hanno queste competenze perché interessati a lavorare in quell'azienda, ma deve fare un concorso dove si presentano anche persone che non hanno queste competenze, le devi selezionare e dopodiché devi motivare perché prendi quella persona.
1: Quindi sono perdita di tempo,
0: di soldi inappropriato. Infatti una richiesta a livello nazionale che noi abbiamo fatto è quello di cambiare la normativa per il reclutamento dei professionisti. Questo sarà possibile fra 3-4 anni grazie alla presenza sul mercato degli infermieri laureati con le lauree magistrali e indirizzo clinico, perché allora si faranno e si potranno fare i concorsi per coloro che possiedono quel titolo di laurea, che a questo punto non sarà più una laurea triennale ma quinquennale, perché i laureati magistrali hanno studiato 5 anni. Questo risponde alla domanda di salute della cittadinanza e alla specificità delle aziende, perché diversamente la valorizzazione delle competenze, come diceva Tiziana, delle competenze avanzate specialistiche, non può neanche essere fruita dalle stesse aziende, perché a fronte della necessità di un infermiere specialista tu devi assumere un infermiere e attendere il tempo che serve. Provate a immaginare, questa è una realtà tutta italiana, piace dirlo, perché siamo all'avanguardia su tante cose, ma in questo contesto se io ho bisogno di un infermiere esperto per l'assistenza al paziente dializzato, io devo assumere l'infermiere che mi serve, addestrarlo, affiancarlo e avrò l'infermiere disponibile fra 6 mesi. Questa è tutta un'anomalia italiana per la quale c'è necessità di uno svecchiamento delle competenze.
1: Tra le novità, abbiamo detto, da settembre ci saranno appunto queste lauree magistrali ad indirizzo clinico anche nella nostra università, e credo che siano poche le università in Italia, giusto?
0: In Italia 9 e Genova è tra queste 9.
1: Quindi insomma.
0: Assolutamente.
1: Una cosa insomma di soddisfazione.
0: Molto.
1: Dall'altra parte però volevo chiederle, visto che se ne è molto parlato, anche quale sarà l'organizzazione futura con l'inserimento del ruolo dell'assistente infermiere, perché è una figura per la quale, insomma, anche qui, no?

0: Insieme ne abbiamo parlato, c'è stato molto un po' qualche mal di pancia. Quale sarà invece questa organizzazione futura e quale sarà questo ruolo?
1: Beh, prioritariamente, non tanto ai colleghi quanto alla popolazione, alla cittadinanza, dobbiamo chiarire un concetto. Queste nuove figure, l'assistente infermiere piuttosto che l'infermiere con competenze specialistiche avanzate, non sono scelte autoreferenziali della professione, ma sono figure necessarie a garantire la risposta di bisogno all'assistenza. Alcuni dati velocissimi. In Regione Liguria, gli over 65enni oppure i pazienti con patologie cronico-degenerative sono il 37-40% della popolazione. C'è una complessità assistenziale medio-bassa, per la quale c'è necessità di una vicinanza per quelli che sono i bisogni fisiologici, per l'assistenza di tipo anche domestico-alberghiera. Noi abbiamo un altro fenomeno che è tutto sociale: le persone sole, che rimarranno sole, che vivono da sole, sono in crescita esponenziale. Chi si prenderà cura di loro? Non più i caregiver, perché i caregiver non ci sono e stanno diventando anziani e restano da soli. Allora, la figura dell'assistente infermiere, noi possiamo stimare che in Regione Liguria c'è necessità di almeno 450 assistenti infermieri a organizzazione data oggi, sono quelle figure intermedie che insieme agli OS da una parte e all'infermiere che è il responsabile assistenziale del processo, si prenderanno cura e carico dei bisogni di base, dei bisogni domestico-alberghieri, delle persone con patologie croniche per le quali il livello di guarigione si è fermato grazie alla terapia medica, a quelle che sono state le cure, ma a quel punto ha necessità di una qualità di vita, l'idratazione, l'alimentazione, la cura della pelle, tutto ciò che aiuta a crescere.
0: Galiano, si parla ormai in ogni ambiente, in ogni settore di intelligenza artificiale. Come entra l'intelligenza artificiale nel mondo dell'infermiere?
1: L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo degli infermieri, ma è entrata in una dinamica di tipo temporale. Cosa voglio dire? L'intelligenza artificiale è paragonabile oggi alla scoperta del fuoco di 2000 anni fa. Nelle prossime generazioni l'intelligenza artificiale stravolgerà il mondo del lavoro e stravolgerà quelle che sono le dinamiche di interazione sociale. Ma non potrà mai sostituire la figura dell'infermiere, perché l'infermiere pediatrico ha al centro del proprio pensiero prima e dell'azione dopo la relazione, che non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. A che cosa serve, su che cosa noi stiamo puntando oggi, Tiziana? A farci riconoscere la tracciabilità di quello che noi facciamo.
0: Ecco.
1: Tiziana, oggi succede un fenomeno incomprensibile. Si parla molto di dare forza e vita al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico che racconta e narra la mia storia sanitaria contiene tutto: i miei esami del sangue, le mie radiografie, le mie visite, i miei referti, ma non contiene nulla relativamente al processo di assistenza infermieristica. Sono caduto? Ho preso la terapia? Ho ricevuto le cure, le medicazioni necessarie. Allora noi chiediamo che oggi l'inserimento del processo di intelligenza artificiale nella digitalizzazione della cura sanitaria consenta di portare alla luce le centinaia e migliaia di prestazioni infermieristiche che noi facciamo da millenni, ma che non sono mai tracciati perché non c'è nessuna evidenza. Questo potrebbe in maniera potente dare una visione completa della condizione clinico-assistenziale del malato.
0: E questo lo fa l'intelligenza artificiale, perché se no se a un infermiere gli facciamo fare anche questa roba qua, già ce ne sono
1: Questo
0: pochi,
1: fa
0: si è rovinati.
1: tutto l'intelligenza artificiale, laddove implementata negli strumenti di sanità
0: Sì?
1: digitale, che non è il tablet, non è il PC, non è la telecamerina, non possono essere i device, noi con queste algoritmo inseriamo quelle che sono le prestazioni infermieristiche e all'interno della presa in carico della tracciabilità di che cosa noi facciamo, l'algoritmo porta in evidenza all'interno prima delle cartelle cliniche elettroniche che dobbiamo avere nei nostri servizi e successivamente nella tessera sanitaria del fascicolo sanitario elettronico qual è stato il livello di assistenza, se ho una lesione da decubito.

0: se ho una, come dire, necessità riabilitativa muscolare, se non mi alimento, se non mi idrato, se non ho, come dire, avuto problemi di altro genere.
1: Che poi qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio, perché quando le persone sul fascicolo sanitario sono ancora in dubbio se mettere l'ok, non mettere l'ok, che cosa ci va dentro, ma non lo so, poi nell'epoca dove tutti mettono tutto da tutte le parti, sui social vengono ripresi da 400 telecamere quando usciamo di casa, però non lo so se voglio far sapere che ho fatto quell'esame, però poi ci si lamenta quando si va all'ospedale, insomma. Ci sarebbe da parlare, ma questo non è la puntata giusta. L'ultima cosa che volevo chiederle riguarda le diagnosi infermieristiche di cui si parla.
0: Sì, le diagnosi infermieristiche sono un po' un terreno di scontro, diciamo. Ma non dobbiamo perdere di vista quello che diceva prima, la persona. Mm-hmm. Io ho una diagnosi quando porto l'auto dall'elettrauto. Io ho una diagnosi quando vado dal professionista riabilitativo. Io ho una diagnosi, la diagnosi in quanto tale è la capacità, come dicevo prima, di pensare quale può essere il bisogno e successivamente con l'azione tecnica risolvere e dare una risposta. Noi con la diagnosi infermieristica vogliamo dare una unitarietà e appropriatezza all'intervento assistenziale che viene definito dal case manager che prende in carico la persona. Io ho un problema di alimentazione, nel momento in cui ho identificato qual è il bisogno, identifico quella che può essere la diagnosi infermieristica intesa come necessità assistenziale. Noi non parliamo di diagnosi o di terapie di cura, noi parliamo di bisogni assistenziali e all'interno di questo percorso tutti i colleghi si aggregano per raggiungere gli obiettivi. È questo l'elemento, se posso tornare alla riflessione precedente, che convincerà i cittadini ad arricchire il fascicolo sanitario elettronico, perché si ritroveranno dentro a quella storia.
1: Allora, grazie a Carmelo Gagliano, che poi ovviamente ritroveremo in conclusione, perché dobbiamo iniziare a scoprire nuove storie, nuove sfaccettature, nuove specializzazioni della professione dell'infermiere. A tra poco.

0: raccontare il mondo degli infermieri, stasera partiamo da infermieri che hanno deciso di raccontarsi in un libro oltre la divisa. Buonasera Pino D'Erba e a Paola Mori.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Voi avete scritto Le armonie della follia. Tra l'altro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino, in diversi convegni di psichiatria. Lei lavora nella psichiatria territoriale, esatto, mentre lei in ospedale. Sì. Allora, che cosa raccontate in questo libro?
2: Allora, in questo libro, come diceva giustamente Carmelo, raccontiamo un pochettino quello che fanno gli infermieri in un ambito particolare che è poco conosciuto anche dai colleghi stessi, pensiamo. Perché il mondo della psichiatria è un po' un mondo a parte, le competenze sono particolari e quindi abbiamo cercato di raccontare attraverso una serie di raccontini che abbiamo messo in fila con un senso logico in cosa consiste il lavoro dell'infermiere nell'ambito psichiatrico. Io per quel che riguarda la parte territoriale, uh-huh, e Paola per quella ospedaliera. Uh-huh. Diciamo che il fulcro di questo susseguirsi dei racconti non è tanto raccontare cosa facciamo praticamente, ma raccontarci attraverso la relazione che abbiamo con i pazienti, perché elemento fondante della cura in psichiatria, per quel che riguarda soprattutto diciamo, le competenze infermieristiche, uh-huh, è la cura della relazione, la cura del sé, non soltanto dal punto di vista fisico, ovviamente con le competenze tecniche che ogni infermiere deve avere, deve mettere in campo, ma con le competenze relazionali, dove, che rappresentano in psichiatria, direi, l'elemento di cura centrale. I farmaci sono fondamentali, il lavoro d'equipe è fondamentale, dove lavoro Paola,

0: si fa un lavoro d'equipe con medici, psichiatri, psicologi, educatori, assistenti sociali, eccetera. Ma il ruolo della centrale per quel che riguarda la riabilitazione soprattutto è la relazione e l'ascolto e la comprensione. È attraverso una serie di racconti, diciamo, dalla nostra esperienza ormai pluridecennale, abbiamo un po' raccolto tante situazioni cercando di raccontarle con leggerezza, anche se alcune cose sono sicuramente divertenti, alcune cose sono anche un po' più drammatiche perché è una patologia seria, ma abbiamo cercato di mettere in luce soprattutto il valore della relazione e dell'empatia.
1: Paola, qual è il messaggio che avete voluto trasmettere con questo libro?
2: Ma volevamo portare fuori un po' dalle mura nelle quali noi lavoriamo e nelle quali è un po' arginata la malattia mentale. Volevamo portarle lì fuori per farle conoscere, perché ci rendiamo conto che molto spesso, anche proprio da parte dei colleghi, c'è questa domanda: come fai a lavorare in quel posto lì? Perché poi alla fine noi non abbiamo degli strumenti all'interno per svolgere il nostro lavoro. Lo strumento siamo noi persone. E a volte bisogna proprio affrontare anche le cose, diciamo, un po' con dei lampi di genio. Quindi siamo un po' travolti dalla follia e anche noi dobbiamo un po' entrare in questa modalità. E quindi avere una prontezza che non ce la dà, e questa prontezza non ce la offre nessuno strumento. Siamo noi che dobbiamo in quel momento cercare di capire che cosa bisogna fare. E quindi volevamo portare un po' al di fuori del nostro ambito la conoscenza di quello che succede dentro, no, facendolo in una maniera che non è drammatica, come a volte si può immaginare una disperazione all'interno di questa patologia. Non è sempre così, quindi abbiamo cercato di farlo in una maniera abbastanza leggera. E ci siamo anche resi conto, il libro è uscito un anno fa e abbiamo avuto l'opportunità di parlarne molte volte, che la patologia, psichiatrica interessa sia i colleghi che magari non lavorano nel nostro ambito, ma anche tantissimo alle persone comuni, diciamo, perché rimane sempre un
1: È vero.
2: qualcosa che è sconosciuto
1: Sì, è
2: e che in
1: qualcosa
2: qualche
1: che rimane
2: maniera.
1: chiuso,
2: Sì.
1: di cui non se ne parla
2: E che
1: tanto,
2: forse
1: un
2: fa
1: po' un
2: anche un po'
1: tabù.
2: paura, perché
1: Sì.
2: magari smuove anche delle cose che ognuno di noi
1: Vero.
2: ha, quindi la paura di affrontare. Quindi questo volevamo raccontare.
1: Armonia e follia, il titolo come l'avete scelto? Messo insieme così.
2: È stata abbastanza difficile trovare un titolo giusto. Alla fine ci siamo resi conto che parlando di follia si può pensare a qualcosa che sia dissonante, dissonante con tutto quello che ci abbiamo intorno. In realtà forse è proprio questa la bellezza della follia, il fatto che uno possa essere libero anche di non essere nei canoni, di avere qualcosa che è diverso dagli altri e che funzioni proprio in una maniera dissonante, un po' come Pino fa musicoterapia, spesso fa questo esempio: all'interno c'è sempre magari quella nota che sembra stonata, ma che in realtà è perfetta in quel punto lì. Quindi un po' il nostro intento è anche quello di, ovviamente, in un momento in cui una persona si trova in grave difficoltà, fornire dei mezzi perché possa comunque vivere in questa sua maniera originale, ma pienamente e senza sofferenza.
1: Grazie, grazie a Paola Mori e a Pino Derba. Ricordiamo Le armonie della follia, tanto l'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere. Vado a salutare anche Stefano Burlando, infermiere. Lei ha presentato qualche giorno fa a Tursi il libro 50 mesi in un filtro. La sua è un'esperienza particolare perché mette insieme, diciamo, da una parte quella dell'infermiere e dall'altro quello che a un certo punto della propria vita si trova dall'altra parte.
3: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti. Sì, giustissimo. Io sono un infermiere, purtroppo per una malattia genetica, la policistosi renale, mi accorsi a 27 anni di esserne, diciamo, purtroppo malato. Cominciai tutta la fase di dieta proteica fino ad arrivare all'inizio della terapia dialitica. L'intrapresi diversamente, nel senso che cercai di fare terapia dialitica in una maniera che non andasse a influire troppo in maniera negativa sulla mia personalità. Faccio un esempio: io abito a 400 metri dall'ospedale Villa.

Scassi. Mm-hmm. Pensai, se io vado a fare dialisi al Villa Scassi, i colleghi mi consideravano probabilmente diverso da quello che in realtà ero. Cioè, vedevano probabilmente in me la persona malata, io non volevo sguardi di compassione, mm-hmm, o quant'altro. Allora decisi di andare alla colletta. A me piace guidare la moto, e allora cominciai a fare i miei 25 chilometri all'andata,

0: amici. E iniziai a fare questa terapia perché? Perché praticamente non volevo sentirmi malato, volevo sentirmi un turista di malattia. Come facevo? Allora, il medico mi dava delle, diciamo che mi faceva una richiesta medica.
1: Sì.
0: Io su internet cercavo i centri dialisi, ovviamente diciamo dei vari luoghi, prenotavo un albergo nelle vicinanze e io mi andavo nei vari luoghi in Europa.
1: Quindi viaggiato in Italia,
0: esatto,
1: in Europa?
0: Assolutamente, ho viaggiato.
1: Grazie alla dialisi.
0: Grazie alla dialisi, nel senso che in moto, per esempio, sono arrivato in Francia, in macchina sono arrivato in Austria, in aereo sono arrivato a Budapest e sempre in aereo sono andato a Barcellona.
1: E che cosa le ha insegnato questo suo viaggio che lei ha voluto raccontare in questo libro? Noi adesso vediamo un'immagine, perché la copertina ha ancora,
0: sì,
1: gli ultimi dettagli,
0: esatto,
1: però un'immagine che tornerà,
0: esatto,
1: nella copertina.
0: Allora, questa immagine,
1: 50 mesi
0: in un filtro. Allora, questa immagine, diciamo che io ho migliaia di foto e sfogliandole, cercando l'immagine, vidi appunto questa, che rappresenta un pochino tutto il mio libro, nel senso un'autostrada, una giornata di pioggia, cioè l'acqua, quell'elemento che a me mi è stato negato per 4 anni, negato, meglio limitato, 500 millilitri al giorno, e un arcobaleno che è diventata appunto la speranza, che nel mio caso si è tramutato in un trapianto il 1 gennaio del 2009. Voglio dare un messaggio di speranza a chi ancora fa dialisi, facendo sì che la persona, magari leggendo il libro, comunque vedendomi anche in questo momento, possa pensare che la dialisi non è una galera. Potrebbe diventarlo se noi lo vogliamo, ma se noi alziamo la testa e cominciamo a dire: ok, sono caduto in questo baratro, io ne esco fuori, io ce l'ho fatta. Perché credo, molto probabilmente, il trapianto è anche una questione di fortuna,
1: certo,
0: ma credo comunque che se io non ci avessi creduto, probabilmente sarei stato trapiantato magari qualche anno dopo. Io, se posso aggiungere ancora,
1: sì,
0: diciamo che l'indice è suddiviso nelle varie fasi della dialisi.
1: Sì.
0: Per arrivare poi alla rassegnazione, alla rabbia, e poi alla fine sono arrivato alla speranza del trapianto, che
1: all'arcobaleno.
0: All'arcobaleno, esatto.
1: Grazie a Stefano Burlando, 50 mesi in un filtro. Ricordiamo ancora invece Le armonie della follia, Pino D'Erba e Paola Mori.
0: Grazie.
1: Complimenti, e noi ci vediamo tra pochissimo.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
1: Parliamo spesso, tante volte anche a Primo Canale, di protezione civile. Qual è il volto infermieristico della protezione civile? Sono gli infermieri della CIVES. Buonasera Clara Cordone, presidente CIVES.
6: Buonasera.
1: Benvenuta. E buonasera, benvenuto anche ad Antonio Santelia, socio CIVES. E insieme a lei c'è anche Martina Suppa, che è segretario CIVES, e Alessandra Quaglia, che è socia CIVES. Benvenuti. Allora, Cordone, partiamo da che cos'è CIVES e come si organizza.
6: Certamente. Allora, CIVES sta per coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria. Quindi, come dice il nome, siamo un'organizzazione di volontariato fatta solamente da infermieri. CIVES nasce nel 1998 come associazione a livello nazionale, che poi si va ad articolare su tutto il territorio su base provinciale. Quindi siamo in 24 province italiane, tra cui

0: ovviamente anche a Genova. E vi dirò di più, da maggio, quindi recentissimo, Cives è entrato nel comitato direttivo di quelli che sono le associazioni di volontariato della Protezione Civile. È un riconoscimento notevole, è la prima volta che avviene questa cosa, ovvero un infermiere all'interno della Protezione Civile, proprio nell'organismo direttivo. Un grande successo per noi, insomma.
1: Qual è quindi la mission di Cives?
0: Come dice il nome, forse ci può aiutare, siamo gli infermieri che cooperano con la Protezione Civile nei grandi eventi anche di calamità naturale e maxi emergenze. Quindi il nostro primo scopo è quello di supportare la Protezione Civile e ad andare ad assistere la popolazione in quegli eventi quali calamità naturali, maxi emergenze, quindi dove c'è bisogno di assistenza alla popolazione. Per fortuna, direi, questi eventi non sono così frequenti, quindi in tempo di pace noi ci prepariamo. Ci prepariamo noi stessi come volontari, quindi formazione interna, ma prepariamo la popolazione. Anche la popolazione deve essere formata. Come la formiamo? Eventi di piazza, stand, eventi organizzati ad hoc in cui andiamo a insegnare qualcosa. Una popolazione preparata andrà quindi a incontrare un infermiere preparato nell'assistenza.
1: Per esempio, Cives Genova ci racconta un po' alcune attività, alcune emergenze anche, dove siete stati presenti da una insegnamento di cultura, no? Ho visto la manovra di rianimazione.
0: Assolutamente. Allora, Cives Genova è presente qui dal 2017. Per quello che mi riguarda, quindi dall'inizio dell'anno, le attività che sono state numerose, devo dire, è stato molto impegnativo, ma estremamente gratificante. Come prima parte del mandato ci siamo dedicati soprattutto alla formazione. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle scuole, abbiamo parlato ai docenti che avevano un bisogno formativo, cioè il docente ha bisogno di poter intervenire sullo studente che sta assistendo. Quindi abbiamo parlato di primo soccorso, manovre di disostruzione, ma allo stesso tempo abbiamo parlato agli alunni, bambini di quinta elementare che si approcciano per la prima volta al numero unico delle emergenze, quindi l'112, alla rianimazione cardiopolmonare, oppure ancora alla disostruzione delle viere su quello che potrebbe essere un loro coetaneo. E dà una soddisfazione immensa, sono sincera.
1: Perché i bambini sono molto ricettivi.
0: Assolutamente, pieni di entusiasmo, domande estremamente stimolanti e difficili a volte da rispondere. E poi che cosa abbiamo fatto? Sempre come Cives Genova siamo andati in piazza. Eravamo di recente il 12 maggio accanto allo stand dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche con il quale collaboriamo spesso e abbiamo parlato di disostruzione, manovre di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso con pannelli informativi che abbiamo creato. E poi qualcosa di più operativo in realtà.
1: Ecco.
0: Abbiamo fatto, per esempio, partecipato alla missione Salute di Misericordia qui in città e poi soprattutto uno dei nostri soci è stato coinvolto in una manifestazione su scala nazionale a Roma. C'era la festa della Terra ad aprile e uno dei nostri soci ha partecipato.
1: Allora, andiamo a Roma e poi ritorno da lei. Antonio Santelia, che esperienza è stata il Festival della Terra di Roma e l'attività con Misericordia?
2: È un'esperienza altamente formativa, anche perché, come uso sempre dire tra noi colleghi, avendo a che fare anche con quello che è il Cives di Roma, il Cives nazionale, ci annusiamo un po' come le formiche, allora ci teniamo sempre a bada, ci conosciamo e ci scambiamo cose che per la nostra professione e per la nostra missione sono altamente importanti. Roma è stata un'esperienza, ripeto, molto formativa perché è stata una festa, sono le quattro giornate di Roma in occasione della sostenibilità del nostro pianeta e quindi molto formativa perché c'erano un sacco di eventi gratuiti racchiudevano un sacco di età, di persone che venivano e partecipavano e legandomi a quello che diceva prima Clara, i ragazzi sono stati i primi a rispondere positivamente a queste cose. Noi col Cives Nazionale giù a Roma abbiamo scelto di dedicarci ad una fascia d'età che racchiudeva i ragazzi delle medie

0: e loro sono stati una fucina esplosiva di domande, molto incuriositi, e noi gli abbiamo dato un po' di curiosità facendo giochi, cioè un scopo ludico ma anche educativo, e che loro hanno subito preso la palla al balzo per farci mille domande, per partecipare, per essere partecipi con noi a queste cose. E oltre a questo, chiaramente Cives è anche postazione sanitaria, e insieme alle Misericordie a Roma abbiamo partecipato anche a piantonamento sanitario per gli eventi, quali concerti, che comunque, certo, richiamavano un gran numero di persone. È stato molto bello. E
1: beh, intanto la cosa positiva, mi sembra, nel vostro racconto è anche questa speranza che io cerco anche di raccontare in People con le nuove generazioni, anche dai più piccolini, no? Perché si parte da quelli, perché poi a casa portano, voglio dire, la manovra di Heimlich, così come portano una curiosità, un'attenzione, soprattutto anche questa idea del volontariato. Come si entra in Cives? Chi può entrare in Cives e come fare?
2: Allora, per iscriversi a Cives semplicemente si va sul sito internet www.cives.org e attraverso la sezione aderisci ci si può iscrivere. Si può anche decidere di essere socio operativo, ovvero in caso di attivazione da parte della Protezione Civile si viene contattati immediatamente e si può partire per la missione. Chi può iscriversi a Cives? In realtà tutti gli infermieri regolarmente iscritti all'albo e fanno parte in questo caso di OPI Genova. La cosa che tengo a sottolineare è che non solo l'infermiere di emergenza fa parte di Cives. Immaginate un'assistenza alla popolazione dopo una calamità naturale. Effettivamente la prima parte è prettamente emergenziale, però poi andando avanti col tempo emergono una serie di bisogni che non sono più quelli dell'emergenza, ma parliamo di bisogni primari che ci ha illustrato il dottor Gagliano prima, quindi alimentazione, idratazione, somministrare terapia, banalmente dove andare a reperire quella cosa. E in questi eventi l'infermiere è fondamentale, e non solo, vi ripeto, l'infermiere di area critica.
1: A lei che cosa ha insegnato Cives, le situazioni anche da una parte di emergenza ma dall'altra anche di insegnamento proprio di cultura? Qual è la lezione?
2: Sicuramente quanto è importante l'infermiere, è un pochino autoreferenziale, però l'importanza della nostra figura all'interno della società, e poi la speranza, non perdere mai la speranza anche negli eventi più drammatici.
1: Grazie a Clara Cordone, presidente Cives, ad Antonio Santelia, socio Cives, insieme a Martina Suppa e Alessandra Quaglia. Grazie mille, noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Raccontare nuove storie, nuove sfaccettature della professione dell'infermiere, parliamo degli infermieri e della partita IVA, una nuova un po' identità professionale. Buonasera Edoardo Mantuano, responsabile del gruppo Libera Professione OPI Genova. Buonasera, benvenuto.
4: Buonasera.
3: Che cosa Grazie. Significa essere infermiere libero professionista e quali sono i supporti che trova un infermiere che vuole intraprendere questa strada della libera professione?
4: Allora, essere un infermiere libero e professionista significa esercitare in autonomia la professione,

0: mettendo al servizio dei cittadini, delle strutture sanitarie, delle aziende o delle cooperative, le proprie competenze. Nel rispetto delle norme non solo professionali, ma quelle deontologiche, quelle assicurative, nonché quelle fiscali, che ricoprono una parte molto importante. L'infermiere libero professionista è la figura infermieristica che lavora in regime di partita IVA. Si sceglie autonomamente le sue collaborazioni e gli ambienti sanitari e mantiene direttamente il rapporto con il suo assistito o con l'azienda con quale aderisce a una collaborazione.
1: E quanti sono gli infermieri liberi professionisti?
0: Allora, in Italia il numero sta cambiando in costante crescita. Ora, i liberi professionisti rappresentano circa il 10-13% dei totali degli iscritti secondo gli ultimi dati della FINOPI. Questo cosa vuol dire a grandi numeri? Circa 50.000 infermieri svolgono attività d'impresa, svolgono attività in autonomia. Questo è dato sia del cambiamento del nostro sistema Servizio Sanitario Nazionale che della crescita delle nuove patologie croniche, nonché dell'invecchiamento della società. Oggi la cittadinanza italiana ha bisogno di assistenza, di continuità assistenziale e, come prima sottolineava Carmelo, siamo sempre meno giovani, che aderiscono alla professione infermieristica e i bisogni però crescono. Qualcuno lo deve svolgere.
1: Sì. Di che cosa si occupa il gruppo Libera Professione dell'OPI di Genova?
0: Allora, il gruppo di Genova si occupa di fornire ai suoi iscritti il supporto orientativo per avviare questa nuova strada che è la libera professione. Attraverso che cosa? Attraverso la formazione, attraverso indicazione di come aprire la partita IVA, attraverso informazione su tutto l'aspetto assicurativo, l'aspetto fiscale, nonché indica quali sono gli obblighi professionali e formativi che sono molto importanti e crea degli spazi di interscambio tra i professionisti nel quale discutiamo quali sono le difficoltà che troviamo nel territorio, quali sono le opportunità che offre il territorio e eventi formativi non solo tecnici legati alla professione ma anche legati agli aspetti fiscali e assicurativi.
1: Grazie Mantuano. Stefano Grosso, rappresentante Libera Professione Genova, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao Tiziana.
1: Qual è la principale differenza rispetto all'infermiere dipendente?
2: Ma allora, la principale differenza è sicuramente l'autonomia organizzativa, perché l'infermiere libero professionista gestisce tempi, incarichi e modalità operative in completa da solo, cioè nel senso è un po' imprenditore di se stesso. E tutto questo però ha una sfaccettatura, nel senso un risvolto della medaglia, perché ci sono delle responsabilità fiscali, come ha detto prima il dottor Mantuano, previdenziali e amministrative.
1: Parliamo di compensi, conviene o no?
2: Allora,
1: domanda troppo diretta.
2: No, assolutamente. È un argomento.
1: Dove attirare dentro i giovani?
2: Soprattutto per la nostra professione, molto, molto in voga. Allora, dipende da.
1: Da quanto lavoro.
2: Esatto. E dipende un po' dai fattori, no? Nel senso, dipende un po' dall'esperienza, dal tipo di specializzazione. Però in alcuni casi i compensi possono essere superiori. Bisogna comunque tener conto che ci sono delle spese come le tasse, e appunto il versamento dei contributi, e tutta quella che è la formazione costante per la nostra professione e l'assicurazione professionale che ovviamente non può mancare.
1: E poi la pensione?
2: Allora, per la pensione tutti i liberi professionisti versano i propri contributi all'ente di riferimento che per noi è l'EMPAPI, però diciamo che è importante cercare di pianificare bene la propria posizione perché essendo liberi professionisti non ci sono tutte quelle tutele che ovviamente sono presenti nel lavoro subordinato.
1: Lei è contento?
2: Beh, io diciamo...
1: Se no fare un'altra cosa con tutele.

0: Io dopo,
1: le possibilità, però.
0: Dopo 2 anni dalle dimissioni dell'ospedale, in questo momento non tornerei indietro.
1: Ma glielo posso chiedere perché lei ha fatto questa scelta?
0: Beh, un po' per riconoscimento economico, non mi nascondo, e anche un po' per un discorso di crescita professionale. E come dice sempre il mio senior, non è meglio né uno né l'altro, è solo differente in base a cosa uno vuole dalla propria attività professionale e vita lavorativa.
1: Grazie a Stefano Grosso, buonasera anche a Elena Abrogi, anche lei infermiera libera professionista.
2: Buonasera,
1: benvenuta.
2: Grazie.
1: Quali sono oggi le opportunità più richieste per un infermiere libero professionista?
2: Allora, gli ambiti, nel senso dove può lavorare l'infermiere in libera professione, sono molteplici. Partiamo dall'assistenza domiciliare a servizi anche di telemedicina, assistenza anche formativa anche nei confronti di altri colleghi, assistenza specifica e anche collaborazioni con cliniche private e supporto anche nell'RSA comunque. Poi dopo la pandemia è aumentato anche la richiesta di servizio e di supporto infermieristico a livello territoriale, quindi in ambito territoriale molto richiesto lavoro come libero professionista.
1: Lei è partita subito, diciamo, come libero professionista o ha un'esperienza anche precedente?
2: No, io ho un'esperienza precedente nel pubblico, poco dopo la laurea avevo vinto subito un concorso a Milano, in realtà ho lavorato come interinale a Galliera qui a Genova e poi ho fatto 4 anni a Milano al periodo Covid e poi ho un'ematologia Niguarda, quindi ho un po' girato e poi sono tornata a casa a San Martino e poi ho dato le dimissioni più o meno 1 anno e mezzo fa e ho iniziato questo nuovo percorso.
1: Grazie. Elena Abrogi, buonasera e benvenuto anche a Daniele Buscaglia, anche lui infermiere libero professionista. Ci sono anche gli aspetti critici?
3: Beh, decisamente.
1: Perché fino abbiamo sentito spetta la parte più complicata.
3: No, certo, assolutamente, completamente. Difficoltà nel senso che non ci sono delle continuità lavorative come con un contratto, non ci sono riguardanti i pagamenti, non c'è una continuità, ci sono spesso delle difficoltà nei pagamenti, spesso ci sono ritardi, a volte vengono mancati direttamente i pagamenti e soprattutto non c'è un programma di tutela riguardo a malattie, infortuni o ad esempio maternità.
1: Questo.
3: Quindi diciamo che si basa tutto sull'organizzazione personale, diciamo, dell'infermiere, della persona.
1: Esattamente come una partita IVA normale di qualsiasi
3: Assolutamente.
1: Altro. Assolutamente. Senta, lei come lo vede il futuro della libera professione?
3: Beh, decisamente roseo, possiamo dirlo così, perché comunque il sistema sanitario sta cambiando molto e c'è sempre più bisogno di assistenza personale e territoriale. Quindi diciamo che secondo me andando avanti con col tempo la figura dell'infermiere libero professionista prenderà sempre più campo.
1: Proprio perché quell'assistenza territoriale di cui si parlava anche, no, Guardo Gagliano, prima in una popolazione, lei l'ha detta bene prima, ha detto meno giovane, diciamo, perché siamo abituati a raccontarci, no, come più anziani, però poi sono queste le cose, così come quando uno esce dall'ospedale, quando si trova a dover gestire anche un proprio caro, non sapere dove sbattere la testa, chi chiamo, chi non chiamo, chi mi può aiutare. Quindi grazie, insomma, per averci portato anche all'attenzione e la vostra sfaccettatura del mondo dell'infermiere. Grazie mille, noi ci vediamo tra pochissimo.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio.

0: Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
4: Raccontare il mondo della professione infermieristica parlando dell'infermiere in cardiologia. Buonasera Raffaella Mortelli, infermiera di cardiologia.
5: Buonasera. Buonasera.
4: E buonasera anche a Lara Lungarotti e a Chiara Sisto. Buonasera.
6: Buonasera.
4: Allora, partiamo da lei per capire un po' la sua esperienza anche personale, sì, in cardiologia.
5: Allora, intanto la mia esperienza è un'esperienza trentennale come infermiera. Vorrei raccontarlo brevemente perché la mia esperienza comunque è di tipo ospedaliero, mm-hmm, e ho visto il percorso di maturazione della professione, proprio la trasformazione tra quello che era il mansionario, cioè l'utilizzo di compiti, a quella che poi è diventata ormai da molti anni una laurea. Questo mi inorgoglisce, anche se io faccio parte, diciamo, del vecchio diploma professionale, proprio perché credo fortemente ancora in questa professione e credo molto anche nella struttura ospedaliera. Penso che l'infermiere in cardiologia ha delle peculiarità e delle competenze specifiche che riguardano sia l'aspetto, diciamo, anche dell'amicizia rispetto alla propria malattia, quando un paziente entra in reparto e deve entrare in confidenza con una nuova malattia che magari ha del quale è venuto, diciamo così, a suo malgrado.
4: E certo, è entrato nella sua vita.
5: È entrato
4: una
5: nella
4: nuova
5: sua
4: malattia,
5: vita.
4: Forse per qualcuno anche una nuova quotidianità.
5: Esatto, quindi da noi abbiamo, diciamo, questo ruolo fondamentale, interdipendente a quello del medico, con una parte importante di competenza, di autonomia. Ormai siamo diventati leader per ciò che riguarda il nostro lavoro di competenza all'interno dell'ospedale, e ciò secondo me può ancora portare delle cose, dei buoni frutti, per cui penso che è molto utile questa trasmissione, cioè avvicinare la cittadinanza, fare in modo che sappiano cosa fa un infermiere in cardiologia, è una cosa che può aiutare tutti ad avere domani più infermieri e anche infermieri più contenti.
4: Adesso poi torno da lei, ma volevo chiedere, grazie, a Chiara Sisto, in particolare le malattie tempo dipendenti, quindi il ruolo dell'infermiere in cardiologia, quanto è importante l'intervento rapido?
7: Sì, allora, proprio per definizione, le malattie tempo dipendenti sono condizioni cliniche critiche acute in cui il fattore tempo è fondamentale proprio per la sopravvivenza e la riduzione dei danni. Ecco. In cardiologia possiamo riconoscere anche diverse malattie tempo dipendenti, dall'arresto cardiaco all'infarto miocardico e alle aritmie maligne, e diciamo che sono tutte patologie in cui bisogna agire nel minor tempo possibile proprio per salvaguardare, appunto, la funzionalità d'organo e la vita stessa del paziente. L'infermiere in cardiologia innanzitutto lo stretto contatto col paziente e anche perché grazie alle sue competenze riesce a riconoscere i segni, i sintomi d'allarme tempestivamente. Da lì scatta proprio una messa in sicurezza del paziente, un nostro primo intervento e l'allarme anche all'equipe medica. E da lì, da qua appunto, si inizia proprio un percorso terapeutico specifico che va proprio a salvaguardare la sopravvivenza del paziente e poi anche a garantirne una buona qualità di vita, ecco, del paziente.
4: Lara Lungarotti, quali sono le competenze necessarie? Ora va di moda dire le skills dell'infermiere di cardiologia, e quali sono i percorsi che si possono

0: possono intraprendere per avere una formazione adeguata?
1: Allora, intanto buonasera. Innanzitutto ci tengo a precisare che, anche se è già stato detto prima, che appunto la professione infermieristica ha subito una forte evoluzione nel corso degli anni, in quanto prima fosse abilitante tramite un diploma e ad oggi ci sia una vera e propria laurea triennale con appunto il conseguimento di una laurea. Uh-huh. E, dopodiché appunto
0: competenze skills.
1: Le competenze che deve avere un infermiere, allora la formazione universitaria non sempre ti dà appunto le competenze per agire in reparti ad alta intensità, come potrebbe essere un'unità di terapia intensiva coronarica, in cui l'infermiere deve avere una forte capacità di adattamento e una propensione anche all'apprendimento continuo, in quanto appunto debba gestire tecnologie sempre più avanzate, strumenti salvavita e anche una farmacologia d'urgenza. Quindi oltre a questo tipo di competenze, l'infermiere in cardiologia, sia in degenza cardiologica che appunto in UTIC, deve avere anche competenze organizzative, perché si deve rapportare appunto con un team multidisciplinare e saper dare la priorità giusta appunto ai fattori di rischio clinici. Per ottenere questo tipo di formazione, l'infermiere, oltre alla laurea appunto triennale, può rimanere aggiornato attraverso corsi avanzati oppure intraprendere un ulteriore percorso di studi, come ad esempio un master in area critica oppure un'ulteriore laurea magistrale.
0: Chiara, come affrontate la paura del paziente cardiologico come infermiere cardiologica? Cioè, c'è questa cosa della morte imminente, no? Non è solo nel vostro reparto, nella vostra, però per voi com'è? Come riuscite a gestirlo?
2: Beh, diciamo che il malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco, e diciamo che il paziente prova. La prima sensazione è quella di morte imminente, appunto, e è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia uh-huh. alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, uh-huh. a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione. Uh-huh. Ecco. L'infermiere, l'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece, proprio grazie alla comunicazione, si usa proprio la comunicazione come cura, e in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente, e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato. Ecco.
0: Anche perché, a differenza di altre, voi avete a che fare con un paziente, come lei diceva,
2: vigile,
0: insomma,
2: sempre,
0: vigile,
2: sì,
0: sveglio. E quindi c'è un'interazione continua,
2: c'è
0: e costante,
2: diretta, sì.
0: Diretta, esatto.
2: Da quando il paziente ci arriva in UTIC, direttamente dal 118, per esempio appunto un infarto, arriva spaventato, lo vedi proprio il paziente che
0: non
2: da un momento all'altro,
0: esatto, diceva, proprio la percezione della
2: sofferente
0: morte.
2: Sofferente e spaventato,
0: esatto,
2: sì.
0: Che può esserci.
2: Esatto.
0: Laura, volevo chiederle questo, le emozioni e il cuore, se ne parla da secoli, insomma, al centro di tutto, ma possono effettivamente danneggiare le emozioni, il nostro cuore?
1: Allora sì, da sempre il cuore è considerato come il centro emotivo e la scienza evidenzia appunto che c'è una stretta correlazione, c'è un asse proprio cuore-cervello in cui le forti emozioni o l'ansia o la rabbia possono influenzare negativamente ovviamente la salute cardiaca. La principale evidenza scientifica è la sindrome di Takotsubo, o anche meglio conosciuta come sindrome del cuore spezzato, che è una sindrome che avviene successivamente a un forte shock emotivo, e questo provoca al paziente la sintomatologia simile a quella di un infarto, senza che però il cuore sia realmente compromesso. È una sindrome prevalentemente femminile, infatti il 90% è rappresentato dalle donne, E questo ci insegna quanto non è importante curare

0: il cuore come unica sola pompa meccanica, ma curare proprio il fattore emotivo come un percorso di cura, perché è il primo, il cuore, effettivamente a essere danneggiato dalle emozioni.
1: Grazie, grazie mille anche per questa riflessione. Raffaella, torno da lei, intanto la soddisfazione, ho visto i suoi occhi, devo dire che i vostri occhi parlano, anche il sorriso, che mi faccio un applauso, perché era proprio la soddisfazione di chi vede i cuccioli, nel senso, prendere proprio il largo. Volevo chiederle questo, da questa serata in particolare, anche da questa intervista, che cosa si aspetta e che cosa vede, che cosa sente di urgente per il settore cardiologico?
2: Ma in generale sento urgente la necessità che ci sia un'attenzione totale, quindi sia per il paziente che per chi cura, quindi un desiderio grande di prenderci cura di chi cura, perché siamo, appunto, si è detto stasera tante volte, delle figure fondamentali per la cittadinanza, per la nostra vita comune, e mi auguro che ci sia un riconoscimento economico magari della professione. Se ne parla da tanto tempo, ora i cambiamenti anche culturali forse permetteranno questa cosa, e quindi mi auguro questo, una maggiore conoscenza del nostro lavoro, che adesso più che mai è diventato specialistico, e che, insomma, questo è già tanto.
1: Grazie, grazie a Raffaella Mortelli. Prima di salutare Lara Lungarotti e Chiara Sisto, però, volevo sapere voi come avete iniziato.
3: Beh, io ho iniziato, mi sono laureata nel 2020.
1: Sì?
3: Da lì...
1: Covid.
3: Sì, diciamo, un periodo particolare. E non ho iniziato subito in cardiologia, io no, ho fatto 4 anni in neurologia, centro ictus, e quindi un altro tipo di paziente, comunque di malattie tempo dipendenti e altro. E io ho iniziato in cardiologia da metà ottobre di quest'anno, quindi...
1: E le piace?
3: Sì,
1: le piace.
3: Sì, diciamo che c'è molta soddisfazione.
0: Io mi sono laureata un anno dopo Chiara, quindi nel 2021, ho iniziato privatamente, poi sono passata nel pubblico, prima all'ospedale in Villa Scassi e adesso al San Martino, dove ho iniziato subito in cardiologia, e devo dire che è una realtà che, appunto, mi piace.
1: Quindi, insomma, ci sono dei giovani, vedo Gagliano, che sono anche soddisfatti, non, insomma, questo messaggio che a volte passa, no? Credo terrificante per la vostra professione, e cioè... Ma vabbè, tanto, visto che c'è così tanta richiesta, faccio l'infermiere perché così sono sicura che mi trovo un posto, eccetera. Ed è quanto di peggiore credo possa accadere in una professione che non è solo una professione. Grazie mille, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo. Bravissimo.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
8: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
1: Andiamo avanti alla scoperta di una nuova realtà, parliamo di incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Buonasera Eva Greco, l'ho letto molto attentamente perché questo nome, insomma, che cosa c'è dietro? Intanto vi verrebbe da dire che cosa c'è dietro a questo nome, se no chiediamo a Gagliano, perché siete voi a Roma che...

0: Mettete sì, questi nomi.
1: Ogni tanto esageriamo.
0: Sì, ogni tanto. Ma dire, ancora le persone chiamano i direttori primari. Si figuri quando impareranno incarico di funzione organizzativa.
1: Lo cambieremo due o tre volte.
0: Ecco, sì. Ma a parte questo, buonasera Eva. Senta, l'infermiere viene spesso associato soprattutto all'assistenza. Un'assistenza proprio diretta, no? Siete le persone che sono più vicino al paziente. Ma come è nato il progetto della centrale operativa territoriale e quali sono le competenze nuove che avete dovuto acquisire?
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, sì, come quella figura professionale che ha il contatto diretto con l'assistenza e quindi ha come unico, principale missione quella dell'assistenza alla persona e tutto quello che le concerne e quello che abbiamo già sentito. Ecco, in questo contesto specifico la COT, acronimo che indica Centrale Operativa Territoriale, fa parte dei nuovi progetti del rinnovamento assistenziale territoriale, per cui il PNRR e il DM77-2022. A coordinare, diciamo, questa COT, Centrale Operativa Territoriale di Chiavari, appunto c'è un incarico di funzione organizzativa che in questo caso lo rappresento io. E come ci siamo affermati? Allora, seguendo i riferimenti legislativi che naturalmente dettano le leggi, noi abbiamo provato e tuttora proviamo e speriamo di andare nella direzione giusta a posizionarci in un'altra prospettiva, e cioè cambiare punto di vista per non cambiare la posizione nella quale siamo, no? Andando un po' con controcorrente quello che abbiamo ascoltato finora. Quindi noi abbiamo osservato il disegno e, partendo da quello che era la descrizione attuale, rinnovare, innovare, cambiare spostando semplicemente quello che già c'era. In questi termini è doveroso naturalmente riconoscere che nella nostra azienda c'è stato un investimento nei nostri confronti di delle metodologie manageriali, tra cui la metodica del Lean Management. Questo ci ha dato la possibilità di imparare ad usare le risorse che avevamo, e in questa, diciamo, descrizione ci siamo cimentati in un'innovazione interna, come partendo da quello che avevamo e provando a dire: benissimo, il risultato è il benessere del paziente, ma come possiamo farlo lavorando come cabina di regia, come back office, come redazione, no? E quindi la strategia vincente naturalmente è stata quella della collaborazione, del lavoro di squadra, dell'equipe, assegnando in questo cambiamento servizio già esistente una parte, un ruolo, e in questo senso è nato, diciamo, un copione per tutti che ha portato o che sta portando uno scenario interessante, devo dire.
0: Ed è proprio questo, diciamo, il segreto per il quale siete riusciti, diciamo, a integrare questo nuovo modello all'interno della ASL e a farne un punto di riferimento fra questo ospedale territorio benedetto di cui si sente parlare. Sono 15 anni che mi occupo di sanità, sono 15 anni se ne parla di ospedale territorio.
2: Allora, il segreto, diciamo che se sapessimo tutti i segreti, magari a quest'ora i segreti non esisterebbero, ma allora io la ringrazio per questa domanda e mi dà la possibilità di dire che noi siamo anche ben rappresentati dai nostri dirigenti, dai nostri direttori e dal nostro coordinatore d'area, che sono, potrebbe sembrare di parte, ma lo pensiamo, diciamo, lo penso davvero, lo pensiamo anche in molti, di un'intelligenza importante e di una capacità di sapersi, diciamo, adattare a questo cambiamento che non è scontata. Quindi io devo riconoscere, e mi sento abbastanza soddisfatta dalla rappresentazione che hanno i nostri direttori, i nostri dirigenti, e questo è importante per affermarsi anche negli altri contesti che non sono solo quelli territoriali, no? Perché immaginiamo un cambiamento organizzativo che investe il territorio ma che sta in uno spazio di transito, no? Quindi in questo è doveroso ringraziare appunto i nostri, chi ci rappresenta in senso nel vero e proprio. E poi un po' affermare anche questo cambiamento nei vari sistemi, come dicevo prima, coinvolgendo i servizi stessi, ma banalmente la medicina digitale, l'ufficio stampa e la formazione, le dimissioni protette, quindi diciamo dei servizi che hanno una loro anima, un loro processo e che hanno assunto un ruolo anche loro da protagonisti in questo cambiamento. Quindi noi abbiamo lavorato insieme, noi lavoriamo insieme, noi ci confrontiamo con quello che abbiamo e proviamo a ridisegnarlo e a guardarlo da un altro punto di vista, sempre pur mantenendo la centralità della persona, che alla quale noi garantiamo poi la continuità delle cure, e quindi siamo uno

0: snodo fondamentale, no? E quindi sì, ci
1: Pare che
0: proviamo,
1: non è
0: ecco.
1: scontato, quello di
0: No,
1: lavorare
0: infatti.
1: insieme. Senta, da coordinatrice, quali sono oggi le qualità secondo lei più importanti per guidare un team in un contesto così anche di innovazione, di novità?
0: Allora, io a questa domanda mi permetto di rispondere dal mio punto di vista, no? Che ogni giorno in cambiamento, grazie al cielo. Allora, io parto sempre da un presupposto, giusto o sbagliato che sia, e cioè c'è una divisa, c'è un ruolo, c'è un'etichetta, c'è una targhetta, va benissimo, ma siamo persone, no? E quindi io metto al primo posto la persona e di fronte ho la persona e quindi cerco di mantenere un approccio più leale e sincero possibile, no? E questo ti dà la possibilità di essere credibile nel bene o nel male. Dal punto di vista invece effettivamente del lavoro in sé, bisogna, ahimè, o anche fortunatamente, essere in continuo aggiornamento, formarsi, studiare, leggere l'articolo, provare a proporre quello che ci dà stimolo anche al team. E cosa faccio? Facciamo tutti quanti, cerchiamo di coinvolgere l'equipe, dandogli la possibilità di avere uno spazio in cui possano anche loro avere un disegno, diciamo, su misura. Quindi ci posizioniamo anche grazie al privilegio del reparto, del servizio che rappresentiamo, perché è un privilegio, sì, un po' capitato così, non definito, non disegnato, e quindi c'è uno spazio per noi coordinatori, incarichi di funzione organizzativa, ma anche per gli infermieri che insieme al team portano avanti questo progetto, di dare una forma ad uno spazio che fino ad oggi non ha
1: Non c'è.
0: un precedente, e quindi questo è stimolante. Comprensione, leadership, tutti quei soliti nomi che poi alla fine cosa sono? Sono il lavoro di squadra.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare ai colleghi, ai suoi colleghi, proprio che vivono questo momento anche di evoluzione, di cambiamento? Qualcuno che magari, insomma, è un po' più avanti con l'età e quindi fa un po' più di fatica.
0: Allora, in generale mi piacerebbe dirci a noi infermieri, no? Diamoci la possibilità di avere un posto nostro che non è solo esecutivo e che non che lo sia, non voglio essere fraintesa, ma che sia forse da noi creato, istituito e dove quando ci entriamo non dobbiamo per forza giustificarci, non dobbiamo per forza avere il medico a fianco, non dobbiamo per forza dire no, io sono qui perché. No, possiamo semplicemente essere in un nuovo contesto che ci offre la possibilità di affermare la nostra competenza semplicemente essendo competenti, senza dover giustificare quello che siamo. E a chi è più esperto, io lo ringrazio perché ho avuto modo di lavorare con tantissimi infermieri esperti, cioè nella mia piccola esperienza, però mi confronto con tanta gente che porta con sé un'esperienza e io invito tutti noi a pensare che chi arriva adesso e chi c'era prima, in realtà abbiamo tutti la stessa missione e insieme ne creiamo una terza che non ha precedenti, quindi collaborare con un'esperienza e con un'innovazione che genera l'energia del cambiamento più bella che possa esistere, a mio avviso.
1: Grazie a Eva Greco, incarico di funzione organizzativa COT-Chiavari. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Barbara Asciutto, incarico di funzione organizzativa COT-Sestri Levante.
2: Buonasera a tutti,
1: Buonasera.
2: buonasera.
1: Senta, la centrale, la COT che coordina lei è una realtà innovativa anche grazie al telemonitoraggio. Come avete organizzato questo servizio e quali sono le competenze che stanno alla base di questo?
2: Allora, innanzitutto il telemonitoraggio è un nostro obiettivo molto importante, come ASL ci teniamo moltissimo perché dà un po' in là dal punto di vista multidisciplinare, quindi fa evincere delle competenze, delle skills, come dicevamo prima, sia di tipo sanitario, quindi le classiche skills degli infermieri, ma abbinate comunque a delle competenze anche informatiche, in connessione magari anche proprio con Ligure digitale, comunque con tutto quell'ambito che non è strettamente legato all'ambito sanitario, ma è legato anche all'ambito proprio digitale. Questa è una cosa che a me personalmente piace moltissimo perché ho proprio una formazione di base, diciamo, informatica e quindi abbino il lato informatico con il lato appunto sanitario infermieristico. Quello che diceva la collega, dottoressa Greco, la formazione come io ci tengo tantissimo come punto di partenza per poter migliorare, per poter far sì che l'infermiere nel processo poi futuro possa affermarsi e quindi migliorare la propria condizione anche a livello proprio del pubblico, di quello che l'infermiere appare alla popolazione, okay? Quello che l'infermiere può dare a livello di skills sanitari, ma proprio per la condivisione della parte anche informatica, i dispositivi per esempio, no? I dispositivi device che a breve

0: consegneremo alla popolazione, sono proprio un punto di connessione per poter monitorare il paziente anche a distanza, quindi un paziente dimesso dall'ospedale, un paziente a domicilio con delle problematiche critiche, si sente preso in carico e a livello in remoto riusciamo appunto a monitorare il paziente relativamente ai suoi parametri vitali, quindi pressione, polso, tutti i parametri vitali del paziente. Come diceva la collega, la COT è il nucleo centrale, quindi è il nodo di una rete che servirà per connettere l'ospedale e territorio, e noi in questo stiamo facendo un lavoro molto importante anche sulle dimissioni ospedaliere proprio per legare insieme tutto questo
1: Mi viene da dire
0: contesto.
1: anche in una regione come la Liguria, no? Orograficamente questo è un aspetto fondamentale.
0: Sì.
1: La COT, credo che si sia capito, abbiamo capito anche i nostri settori a casa, è qualcosa di innovativo, ma qualcosa dove l'infermiere può avere un ruolo veramente innovativo,
0: Esatto.
1: forte, di presa in carico. Greco prima diceva, senza dover giustificare il fatto se c'è il medico
0: Esatto.
1: vicino oppure no, orientato al coordinamento. Ma come è riuscita anche lei a fare un po' digerire, mi verrebbe da dire, Gaiano
0: Allora,
1: ride perché sa che sono diretta, però è questo, ecco,
0: intanto
1: vai.
0: ringrazio.
1: Possiamo dirlo con dei nomi, con delle terminologie un po' diplomatiche, però poi è così,
0: Intanto ringrazio i nostri colleghi a casa che ci stanno
1: Stanno
0: ascoltando perché stanno
1: guardando
0: facendo un
1: e che hanno
0: enorme
1: digerito
0: lavoro.
1: subito
0: Sì.
1: tutto.
0: Che stanno facendo effettivamente perché alcuni hanno un'età non proprio, come dire,
1: Certo.
0: giovanile, stanno facendo un lavoro enorme sia per adattarsi proprio alla digitalizzazione, che comunque nella vecchia, diciamo, mentalità
1: Certo.
0: infermieristica non
1: È vero.
0: esisteva più di tanto, ma riescono proprio piano piano, ovviamente tutti insieme, in team, entrambe le COT, tutti insieme, ad arrivare appunto a degli obiettivi molto avanzati, quindi della digitalizzazione di tutti i percorsi, perché noi come COT siamo riusciti a digitalizzare quasi tutti i percorsi territoriali e tutti i percorsi territoriali passano attraverso la centrale operativa territoriale. Quindi noi abbiamo la visione generale per ogni paziente di tutti i percorsi di presa in carico territoriale. E ad oggi, agganciandoci all'ospedale, alla parte ospedaliera, abbiamo proprio anche il monitoraggio degli esiti che continuano appunto sul paziente in dimissione e riusciamo a capire anche se il paziente avrà dei re-ricoveri e dei riaccessi in pronto soccorso. Quindi questa rete si sta ampliando in maniera tale proprio da rendere sempre più capillare l'assistenza infermieristica e l'assistenza in generale su tutta la nostra regione.
1: Forse ce la facciamo, questo ospedale territorio, forse è la volta buona, insomma ci vuole un po' di
0: Noi ci
1: pazienza.
0: crediamo molto, questo
1: No, questo è
0: vogliamo
1: un aspetto
0: dirlo.
1: molto importante, perché come tutte le cose nuove, no? Sicuramente ci vuole del tempo, ci vuole un'organizzazione, ci vuole anche dei tentativi, ci vogliono dei tentativi, uno prova, vede, proprio perché prima non esisteva, però deve essere questa opportunità. Grazie a Asciutto e grazie a Greco, è così. Gagliano, tiriamo un po' le fila, partendo da qui e arriviamo alla
2: Sì,
1: punta.
2: interessante Tiziana quello che dice, dobbiamo provarci, dobbiamo fare tentativi ed errori perché non ci sono modelli che si possono calare dall'alto. Le colleghe hanno sottolineato molto lo spirito di appartenenza, l'entusiasmo e quella flessibilità dove si investe nel futuro. Questo emerge un po', mi sembra, da tutte le testimonianze, dove viene fuori che noi infermieri e le infermiere pediatriche per l'ambito pediatrico crediamo nel cambiamento, ma sempre a partire dallo sguardo alla persona. E questa è la sfida che noi vogliamo lanciare, per la quale siamo pronti a partire, perché mi viene la pelle d'oca, il 12 maggio il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha fatto a noi un omaggio partecipando alla nostra celebrazione e ha definito gli infermieri l'esercito del bene. Non sono parole scontate perché quello che ci siamo detti in preparazione a questo incontro e che voglio condividerlo con tutti noi, Tiziana, è che gli infermieri in Italia sono un'unità per il Paese. Riserva di umanità mi sembra che sia la sintesi, se posso, nel ringraziare tutti gli intervenuti, nella centralità che noi vogliamo mettere con l'attenzione alla persona, dove neanche l'intelligenza artificiale potrà sostituire questo elemento, e nelle diverse sfumature dare all'umanità che c'è in ognuno di noi quella forza di presa in carico con il messaggio: noi non ti abbandoniamo. Ecco. Direi questo l'impegno nostro.
1: Gagliano, lei l'ha vissuto dal vivo, Ma lo vogliamo sentire un pezzetto di Mattarella?
2: Sì, seria?
3: Sì, no. Sì, seria. È merito alla regia di Filippo Rossi.

0: di Alessio Calcinai. Allora, ascoltiamo un pezzettino del presidente Mattarella che per la prima volta, insomma, è venuto a Roma alla FNOPI. Allora, sentiamo.
1: Le infermiere e gli infermieri, raccolti nelle varie associazioni nazionali, costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Nightingale, così come sarebbe accaduto a Henri Dunant sul campo di Solferino, maturò le sue convinzioni su un terreno di guerra, quello della Crimea a metà dell'Ottocento, per contribuire successivamente in modo decisivo alla moderna organizzazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Celebriamo oggi anche con questi 100 anni il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia.
0: Grazie, grazie quindi all'esercito del bene. Così vi ha definito il presidente Mattarella. Grazie a Carmelo Gagliano. Mi sei commosso, Gagliano?
2: A me capi, io non so, sto invecchiando.
0: Ma no!
2: È una cosa, ce l'avevo lì.
0: Per il signor Mattarella. No, scherzo, mi è scappata, non dovevo farla sta battuta, però vabbè, guarda. Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, grazie a Vittoria De Astis per, insomma, l'aiuto, la realizzazione di questa puntata. Dobbiamo anche fare gli auguri, quindi tutti insieme facciamo gli auguri per chi ci segue in diretta. Buon compleanno. Grazie, grazie per questa nuova puntata, per averci fatto scoprire nuove realtà, nuove sfaccettature, nuovi punti di vista di questa che è molto più di una professione. Questo esercito del bene, per usare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una piccola parte era qui presente con noi in studio, ma vogliamo, insomma, abbracciare e salutare tutti quelli che ci guardano da casa. Grazie a tutti voi, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me a Gianluca Messina. Buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata di People. Come sempre, grazie a voi telespettatori che ci seguite con così tanto affetto. Buonanotte.

0: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25

5 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la

0: La sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. 2 anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel 4° governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
1: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre. Perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari in molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative, e oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso nel prossimo futuro insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo Misto.

0: Lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, ma ancor più Primo Canale, che è un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
1: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
2: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
0: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti, perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutto. Uno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo, e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
3: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale, visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia e come la fonda, non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico, e ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria

0: Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: A volte si è di moda, a volte un po' meno, ma Forza Italia ha un'identità, definita e, come
1: E
0: dire.
1: condivido che sia positivo che ci sia un'eredità, politica, ma lei ne è ovviamente un caso, assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi ben vengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo, situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consenta di dire
1: E la
0: che.
1: nuova legge elettorale vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà.
1: O no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e
1: E
0: rappresentanza.
1: lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché per come potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della
1: Non è
0: città
1: che lo fanno tutti,
0: e a
1: ce
0: tutte
1: n'è
0: le
1: qualcuno che si occupa
0: emergenze,
1: poco di
0: però
1: questo.
0: è un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso, allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego, Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello, eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente.

0: rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati con l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centro-sinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grosso modo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1. Poi il Movimento 5 Stelle, che è il partito che cresce di più rispetto alle europee, perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: registrate. Però andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
0: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi. Questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, e la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza precedente. Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché e poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
1: se ci mandate una scheda noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa, grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione e dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente, qui ci fa un po' la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il

0: 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%. Centrodestra al 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
3: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
3: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, al senatore.
4: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
3: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano, ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche

0: probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro, adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
1: Allora, innanzitutto, scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti. Siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
0: Ed il sindaco Salis che percezione ha?
1: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
0: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati della

0: America non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
1: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
0: Scusi, l'America,
1: Donald Trump.
0: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
1: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
0: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Grazie. Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
0: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerle alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
3: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
2: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
4: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche

0: alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
0: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto, nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche nel centrodestra. Quindi se no,
3: come numeri sì, però sarebbe... un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
2: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenza, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto. Noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'autorità portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
2: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Sali si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
2: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90

0: stato questa televisione, l'ho fatta nell'82. E da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini. Giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario. Era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore. Apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste, non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si chiuse un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee prima che un contenitore elettorale.

0: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
4: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
5: Buona giornata a tutti.
4: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
5: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo, primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria.

0: tutta la nazione.
1: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa certo. Le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
0: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro, perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
1: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
0: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
1: E nello specifico le donne nella politica?
0: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo individua, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza a La Spezia. Insomma, sarà per una notte questa città protagonista. Ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
0: spettacoli
1: legati proprio alla storia.
0: Addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa, ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in regione Liguria nel pubblico i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini, e non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che, tra l'altro, che trasmetteremo come Primo Canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
0: C'è un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso.

0: Mosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono diciamo, le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli che, del livello nazionale del Quirinale. Quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026, naturalmente in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo insieme.
2: Io leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e

0: Franco già alle medie insieme? Le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima della guerra.
3: È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
4: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
5: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
5: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
5: E quindi io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: mesi. Domani.
5: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo, anche generosi siamo, quindi. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po'

particolare, una puntata un po' particolare, perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea.

0: i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato, ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret
0: con la compagnia. So che è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e certo. Ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. E allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro,
0: al
2: che
0: lavoro.
2: Era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora abbiamo ricordato il vostro primo articolo già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
2: compagni
0: giusto?
2: Di banco.
1: Sì, sì,
0: compagni di
1: quarta
0: banco.
1: Elementare,
2: dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme, insomma.
1: Direi di sì, perché insieme
0: così.
1: Abbiamo giocato, scritto, sì. Studiato, lavorato,
2: fatto gite scolastiche,
1: qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo,
0: sì, sono
2: punto
0: magari
2: di vista,
0: cambiati.
2: Siamo stati fortunati.
1: Noi siamo la generazione più fortunata.
2: I giornali erano fortissimi.
1: Mestiere.
0: Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: visto diversamente,
1: era importante,
0: più in alto.
1: È molto riconosciuto,
0: riconosciuto,
1: però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire,
2: sì,
1: perché ti stracciavano i pezzi, ti
2: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene
2: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisognava andarla a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme, noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo

0: è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
1: E a io proposito... scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
2: Parliamo anche di buchi.
1: Perché il buco è importante.
2: Sono spieghiamo che cosa sono,
1: certo,
2: i buchi.
1: Il buco è avere la notizia
0: che gli altri non hanno.
1: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
2: certo,
1: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
0: I primi
1: già,
0: in Italia.
1: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
0: Eri già vice
1: 27
0: direttore.
1: Anni al secolo.
2: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
1: Sì,
2: entriamo,
1: certo,
2: nel vivo della
1: anni.
2: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
1: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
0: fino a metà degli anni 80.
1: Quasi a metà degli anni 80. Sono tanti.
0: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
1: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico.
0: E dovevo interpretare, la
1: prima cosa era Verdi, cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata, o era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
0: certo,
1: grandi fotografi,
0: grandi
1: Paolo Velters, Dino Nazzaro, sì, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va alla, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
2: Quindi eravate proprio in prima linea.
0: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
2: esatto,
0: molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere,
1: quando eravamo al giornale.
0: Perché le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
0: Colpito. Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione, e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era, era solo una minaccia, però certo, era una minaccia vera, insomma.
1: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia, e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale, perché Guido Rossa, sindacalista, comunista, certo, che aveva denunciato, uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
0: E pensa...

0: pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo. Da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'Eschimo,
1: un uomo atletico
0: che faceva il brigatista, che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
1: Cioè, quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
0: una
1: cosa.
0: Una tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un capo
1: fu inventata la parola gambizzazione,
0: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come il famoso professor Filippo Peschiera,
1: pazzesca,
0: l'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
1: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro.
0: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi.
1: Psicologicamente era pesante. Insomma, ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
0: E i lacci emostatici.
1: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
0: Mentre stava
1: uscendo
0: facendo lezione.
1: Dalla lezione.
0: E si è
2: Mario Franco, io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
1: siamo
2: ancora
1: troppo
2: tanto
1: lunghi, sai,
2: quando, da raccontare,
1: quando
2: lo so.
1: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
0: non
1: anche noi
0: fermano,
1: non abbiamo l'età.
0: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
1: esatto.
0: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
5: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
8: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social, però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tenere

0: conto.
1: Anche
0: eh?
1: Se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
2: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capire, Mario, anche dobbiamo. Perché è fondamentale il nostro lavoro poi raccontare.
0: Vi aiuto io.
1: Ci aiuto io.
0: Dai, aiutiamoci a vicenda.
1: Ci porterai quindi, nei social.
0: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, l'argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
2: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, noi, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
0: Da buon cronista direi che
2: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
0: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
2: Almeno dal mio punto di vista l'importante era cercare di capire e raccontare, e rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
0: Ah no?
1: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
2: sì.
1: Non abbiamo. Però
2: hanno sparato a
1: Walter Tobagli,
2: al nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno,
1: il primo
2: a Genova,
1: giornalista
2: sparato alle gambe, primo giornalista. È stato il vice direttore del Secolo.
1: All'uscita della tipografia dietro via Varese, gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo, le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose ecco. Del genere, e quindi
0: occupavi di scrivere testi teatrali.
1: Testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove, poi lui molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
2: vivendo nella redazione,
1: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
0: certo.
1: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
0: certo.
1: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
2: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
1: esatto,
2: che erano intorno.
0: Beh, allora sì,
2: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali, certo, di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello, quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro, la mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale, la distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario, lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
1: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati

0: per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori e allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato. Insomma, era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi, però, ecco, la vita era... A me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
1: C'era forse un po' di ingenuità?
0: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
1: Certo.
0: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
2: Lì stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
1: Ecco,
2: a me è
1: capitato,
2: a me è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
1: Oh.
2: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso, sì, guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
0: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli, non era amato dalle Brigate Rosse,
2: per
0: che
2: niente.
0: Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera.
1: Certo.
0: Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
1: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
2: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
1: E ci sei mai riuscito di capire?
2: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
1: Okay.
2: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri, che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
0: nostro compagno di classe,
1: ecco,
2: scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
0: Esatto.
2: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
0: Io la vivevo invece deviata sulla politica,
2: certo,
0: cioè andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
2: quindi
0: stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei
2: 200...
0: discorsi più emozionanti di
2: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica. Sembrava una vicenda biblica
0: così come quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel
2: corpo
0: di Via Fracchia, e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande, e abbiamo
2: scoperto che
0: la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al Centro Culturale Francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma.
2: Tu chiedevi chi erano? Poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici. Erano ragazzi del nostro giro.
1: Molti di loro magari li conoscevate
0: anche
2: magari
0: universitario, diciamo la verità. Insomma,
2: all'università,
0: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti,
2: c'erano le reazioni, e c'erano i cattivi maestri, che erano
0: i professori
2: di lettere, Faina e Enrico Fenzi, che c'è
0: Enrico
2: ancora
0: Fenzi, un genio
2: della letteratura,
0: studioso di
2: Petrarca. Però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo,
1: certo,

0: poi,
1: questo che cioè, oggi se sembra incredibile.
2: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
0: Io pazzesco. Da poco ho scoperto proprio, io abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore.
1: Certo. Due carabinieri ammazzati in un bar.
2: Certo.
1: Battaglini.
2: Cosa Battaglini?
1: Ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar. Da un comando delle Brigate Rosse, poi banco. Scomparso e di cui non si sapeva nulla.
2: Niente,
1: capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
2: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori.
0: A volte risultavano essere falsi.
1: A volte erano
2: quasi sempre
1: erano delle fake. Quelle, oggi le chiameremo
0: fake news. Esatto.
1: Vedi che
0: vedete che in realtà
1: avete l'età.
0: Quindi per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
1: Beh, io sì, devo dire sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
2: Io sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze che, perché insomma, la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
1: Che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfari, che ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
0: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
3: Vieni, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nell'Intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Al servizio del pubblico, buona domenica, ben trovati Domenica Insieme con tante notizie. Devo dire, molte di queste non tanto belle da raccontare, però ce ne saranno anche di migliori, come da tradizione di domenica. In questa domenica, peraltro, di, per chi lo fa, lungo, lunghissimo ponte attorno alla festività della Repubblica, il 2 giugno, e quindi naturalmente anche traffico, ma poi certamente ne parleremo. Allora, diciamo che la giornata di ieri a Genova, in Liguria, è stata sconvolta da un omicidio che non è per fortuna un fatto tanto usuale dalle nostre parti, ma che purtroppo è successo nei giardini pubblici di Villetta di Negro, dove un 49enne italiano senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate. I carabinieri sono riusciti subito ad arrestare il presunto autore dell'omicidio. Nel parco sono andate avanti tutta la giornata di ieri le indagini di polizia e carabinieri. Sentiamo intanto il servizio di Filippo Serio.
1: Omicidio in pieno giorno nel centro di Genova. La vittima si chiamava Pietro Alberto Paolo, 49 anni, senza fissa dimora, ucciso intorno alle 10 nei giardini di Villetta di Negro, in via Bertani, accanto al Museo d'Arte Orientale Chiosone.

0: persone. A lanciare l'allarme era stata una ragazza che transitava in zona, che avrebbe assistito a una scena drammatica, un uomo che stava trascinando il corpo di una persona con mani e piedi legati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il presunto aggressore, Cissé Camara, 42enne di origine senegalese. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, generata in aggressione, la vittima sarebbe stata colpita più volte, probabilmente con i cocci di una bottiglia. Sono state le telecamere di videosorveglianza del museo a confermare i primi elementi. Le indagini sono andate avanti nel corso della giornata, durante la quale sono stati ascoltati anche alcuni testimoni. La polizia locale ha chiuso al pubblico ogni accesso al parco, mentre si sono svolti rilievi da parte della polizia scientifica. Restano ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Alla base dell'omicidio potrebbero esserci un giro di droga e spaccio. Proseguono le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.
1: Infatti è proprio così, poi in mattinata approfondiremo ancora anche con Aurora Bottino dal luogo dell'omicidio, Villetta di Negro, però appunto dalle indagini che sono state portate avanti finora gli investigatori hanno rafforzato l'ipotesi della droga come movente di questo omicidio. Una lite dovrebbe essere scaturita proprio per motivi di droga. Infatti, a supportare questa tesi ci sarebbe il ritrovamento di diverse dosi di crack sul luogo del delitto. E mi pare che il crack stia diventando, questo sì, davvero un problema grande, perché se un omicidio tra persone borderline, diciamo così, tra persone che vivono ai margini, diciamo così, della società, è un fatto che purtroppo può avvenire, avviene in tutte le città, quello dell'abuso di droga e in particolare di crack a Genova, viste anche alcune immagini che vi abbiamo mostrato anche in pieno giorno, anche in zone molto frequentate dai turisti, oltre che dai genovesi, credo che debba essere considerato un problema serissimo da affrontare. L'assassino si chiama Cissé Camara, o meglio il presunto assassino, è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova per una crisi psicomotoria, l'ospedale piantonato ovviamente dagli agenti della polizia penitenziaria che quando sarà dimesso lo trasferiranno in carcere sul corpo della vittima, ovviamente disposta all'autopsia prima possibile. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito con cocci di vetro. Il corpo presentava diverse ferite da taglio ed era appunto legato mani e piedi con gli indumenti. La vittima era stata notata, quindi l'uomo ucciso qualche volta dai responsabili della mensa di Sant'Egidio. Non è chiaro se vivesse veramente per strada, aveva un profilo attivo su Facebook dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Le poesie le pubblicava su un blog, ma nel 2018 aveva anche pubblicato un libro. Quindi, insomma, un ragazzo che comunque, un uomo che aveva la sua vita, nonostante evidentemente i problemi che sono sfociati poi in questo drammatico episodio. E adesso ci spostiamo nel ponente della Liguria, a Bordighera, per la morte della bimba di 2 anni. Ricorderete questo fatto, è stato arrestato nella mattinata di ieri il compagno della madre, la quale si trova già in carcere dallo scorso febbraio.
2: Maltrattamenti continui e aggravati dalla giovane età della vittima e soprattutto dalla conseguente morte, con questo reato che questa mattina la Procura della Repubblica di Imperia ha disposto l'arresto di Emanuele Iannuzzi, il compagno di Manuela Aiello, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Bea di soli 2 anni. L'accusa anche lui inizialmente, ma a piede libero, era accusato dello stesso reato, ma quest'oggi per entrambi è cambiato, vale a dire da omicidio preterintenzionale si passa al ben più grave reato di maltrattamenti aggravati e continuati. Questa mattina la conferenza stampa, la presenza del procuratore capo Alberto Lari, che indipendentemente dal fatto che non siano ancora arrivati gli esiti degli esami istologici e dei rilevamenti dei RIS, ha predisposto l'arresto. E il giudice ha definito abominevoli gli atti e soprattutto feroce la cattiveria con cui è stata picchiata la piccola Beatrice.
3: Ho sequestrato il telefono di Iannuzzi e vi sono tanti messaggi WhatsApp in cui vengono descritti i maltrattamenti, perché ci sono le dichiarazioni delle due minori che sono state sentite dopo un percorso di recupero e hanno detto dichiarazioni chiaramente indizianti nei confronti di Iannuzzi. E perché poi anche le immagini prese con le video dalle telecamere della città dimostrano che le versioni che sono state fornite inizialmente sia da Iannuzzi che da Aiello sono totalmente false. Cioè, già da diversi mesi che

0: questa piccola, ogni volta che provava a protestare o chiedeva un qualcosa o a piangere, eccetera, subiva percosse o dalla mamma o dallo Iannuzzi. Il giudice nell'ordinanza definisce il silenzio totale perché nelle immagini che sono riportate sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presenta dei lividi molto importanti sul viso.
1: Ora, contro ogni populismo, è giusto che la legge faccia il suo corso, accerti le responsabilità, verifichi fino in fondo la verità di queste teorie e porti a condanne, ma se questa roba è vera, spero che la condanna sia esemplare, nel senso buttare via la chiave per queste persone che hanno commesso reati così barbari, brutali, odiosi, veramente squallidi. E passiamo adesso a un'altra storia, tanto per non farci mancare la tristezza, diciamo, in questo inizio di giornata, per riepilogare quello che è successo nelle ultime 24 ore. Sapevamo già, naturalmente, che sarebbe arrivato il momento, quello dell'ultimo saluto ai corpi, alle salme e alle vite spezzate di mamma e figlia, la professoressa Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, che ieri appunto sono state salutate per l'ultima volta. La celebrazione con la lettura dell'omelia è stata affidata all'arcivescovo di Genova, Marco Tasca.
2: Centinaia le persone arrivate nella parrocchia di San Francesco a Pegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, le due sub morte durante un'immersione il 14 maggio alle Maldive. Ad aspettarle il marito e padre Giorgio Sommacal. Non ha preso parola, ma più volte aveva detto come fossero importanti, ovviamente per lui, le sue due sirene. A parlare per le due donne è stato il fidanzato della giovane Giorgia, che ha ricordato come fossero importanti i progetti che avevano e come spera che possa aiutarlo ancora da lassù. L'omelia è stata portata avanti invece da Monsignor Tasca. Sentiamo le sue parole.
3: La morte non ha l'ultima parola e questo è importante che ce lo diciamo, per riuscire anche noi a stare vicini a questa famiglia con una parola di speranza che non è una speranza senza senso, è una speranza che per me credente il Signore Gesù è presente in questa storia e chiede a noi di trovarlo presente in questa storia. È un'esperienza che viene e che viene meno. E come tutte le esperienze di ricerca e di studio, è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche perché altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti.
1: E sempre ovviamente nella giornata di questi funerali siamo andati a sentire le parole di chi ha conosciuto, frequentato queste due donne, il quartiere nel quale vivevano e naturalmente tutti hanno riconosciuto la generosità di una persona che davvero doveva essere una persona speciale, la professoressa Monica Montefalcone. Sentiamo queste testimonianze.
4: Un sorriso che difficilmente la comunità di Pegli potrà dimenticare, così Monica Montefalcone era conosciuta e riconosciuta non solo per la sua grande professionalità, ma anche per l'umanità e la cristianità che ha dimostrato in vita. A ricordarla con grande vicinanza il parroco della chiesa di San Francesco a Pegli, Don Corrado Franzoia. In particolare ha ricordato il tatuaggio sul braccio di Monica, il Salmo 23 dell'Antico Testamento.
5: Anche se ti porto in una valle scura, il mio cuore non teme. Molto bello, eh? Perché la valle oscura possiamo immaginare grande svuotamento, incredulità quasi.
4: Monica Montefalcone era una donna che portava allegria, attiva nella chiesa di San Francesco, era stata anche catechista, era ministro straordinario dell'Eucarestia e prestava servizio anche nel centro d'ascolto della zona, molto impegnata nelle attività della parrocchia. Era molto conosciuta nella delegazione del quartiere, definita una persona splendida da una vicina di casa.
6: Un bellissimo ricordo. Persone molto care a mia figlia. Io posso dire che la loro dolcezza, il loro sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Avevano la passione per il mare, persone molto esperte. È stata una notizia per noi inaspettata e tragica.
1: Già, inaspettata e tragica per tutti. Come era prevedibile, naturalmente, il ponte del 2 giugno

0: ha portato tante persone sulle nostre autostrade che, già complicate di per sé, sono andate completamente in tilt nella giornata di ieri. Dario Vassallo.
1: Sono le due facce per la Liguria del ponte del 2 giugno. Da un lato il tutto esaurito quasi per le strutture alberghiere, dall'altro i consueti problemi sulla rete autostradale che non si sono fatti attendere nella prima di queste giornate di festa, legati anche a 7 cantieri che restano inamovibili. Con il bolino rosso, una regione ancora sotto scacco lungo le direttrici di collegamento per Piemonte e Lombardia. Le prime code si sono segnalate a partire dalle 7.30 lungo la A10 tra Savona e Spotorno. Alle 8.30 chilometri di coda verso Ponente erano 4, coda anche per chi dalla 6 Torino Savona si metteva sulla 10 viaggiando in direzione sud. Nel corso della mattinata la situazione è andata peggiorando. Se tra Renzano e Savona le code erano a tratti, tra Savona e Spotorno si sono raggiunti gli 8 chilometri e poi altri 2 tra Spotorno e Feglino. Sulla 7 i chilometri di coda erano 3 verso Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per lavori, 2 tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Poi, lentamente, la situazione è andata migliorando. Già intorno alle 14, tra Savona e Spotorno, la coda era scesa a 4 km e nel pomeriggio la situazione è ulteriormente migliorata, man mano che i turisti che hanno scelto la nostra regione per questo ponte hanno raggiunto le località delle loro vacanze.
0: E c'è anche una notizia che sta a metà strada tra la cronaca e la circolazione ferroviaria, quindi anche la mobilità in Liguria, perché ieri il traffico ferroviario è andato in tilt dal primo pomeriggio a causa di un investimento mortale nei pressi della stazione di Zoagli, siamo nel primo levante di Genova. Un uomo infatti è stato travolto da un treno Intercity diretto a Milano. Si tratterebbe, come spesso in questi casi, di un gesto volontario. È accaduto ieri attorno alle 13.45. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco, allertati Croce Rossa di Chiavari, il 118. Alle 16.30 la circolazione è stata riattivata su un unico binario in attesa della fine dei rilievi sui binari di Zoagli. Il traffico è rimasto ovviamente bloccato per ore sulla linea Genova-La Spezia, sospesa la circolazione anche fra le stazioni di Chiavari e Santa Margherita Ligure. Insomma, una giornata difficile anche perché si è trovato coinvolto in questo incidente sulla linea ferroviaria tra Genova e La Spezia. Non l'8 giugno come fissato dai giudici, ma 20 giorni dopo l'annuncio della data della sentenza del processo Morandi slitta alla fine del prossimo mese a causa dello sciopero nazionale degli avvocati tra l'8 e il 12 giugno per protestare contro l'intercettazione di un legale nella sala colloqui del carcere deciso dalla Procura di Perugia, ci racconta Michele Varini.
2: L'annuncio della data della sentenza del processo di Ponte Morandi non avverrà l'8 giugno, come comunicato dai giudici, ma alla fine del prossimo mese, con circa 20 giorni di ritardo, forse lunedì 29 giugno. Lo slittamento è causato dallo sciopero degli avvocati indetto dall'8 al 12 giugno contro la Procura di Perugia in seguito alle intercettazioni di un legale nella sala colloqui del carcere di Capanne. La variazione non dovrebbe influenzare la data del verdetto, ipotizzata entro metà luglio, prima del 14 agosto, ottavo anniversario della tragedia del 2018, offrendo così una risposta ai familiari delle 43 vittime che da anni attendono giustizia. In alternativa potrebbe slittare a dopo settembre, comunque non oltre ottobre. I giudici stanno esaminando la posizione di 57 imputati di Autostrade per l'Italia, di Spea e del Ministero delle Infrastrutture, per cui sono stati chiesti 400 anni di pena. Quello del Morandi è uno dei processi più complicati mai celebrati per la montagna di materiale cartaceo e informatico e il tipo di reati al vaglio, reati colposi, i più delicati da decifrare. La tesi dell'accusa, in sintesi, è che dopo aver rifatto negli anni 90 le prime due pile del ponte per anomalie nella sommità degli stralli, si sarebbe dovuto sottoporre a restyling profondo anche la terza pila, la 9, quest'ultima causa del crollo avvenuto 25 anni dopo e che secondo gli inquirenti non sarebbe stata neppure controllata in modo adeguato. Le difese ribattono che i difetti di costruzione del ponte mai rivelati dai costruttori e accertati dalla perizia delle macerie sono la vera causa del crollo. L'imputato che rischia di più è l'ex amministratore delegato di Aspi Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi.
0: E adesso, come promesso, andiamo da Aurora Bottino, che si trova a Villetta di Negro, dove si è consumato questo delitto, questo omicidio nella giornata di ieri. Ben trovata, Aurora.
3: Sì, eccoci Matteo, assolutamente un delitto, oserei dire efferato. Nella giornata di ieri un uomo è stato ucciso qui a Villetta di Negro. Parliamo di un parco storico pubblico nella zona di Castelletto. Appunto, a dare l'allarme sarebbero stati dei residenti che da

0: dall'alto, quindi dai palazzi vicini a Villetta, avrebbero visto un uomo, che poi è stato arrestato, trascinare un cadavere incaprettato. A quel punto è scattato l'allarme, subito sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia e appunto è stata fatta la scoperta. Questa è una villetta bellissima, giusto stamattina vi racconto, ci sono diversi turisti, ho sentito parlare un po' di inglese, un po' di tedesco, però appunto qui come in tanti parchi storici pubblici, nonostante debbano essere chiusi di notte, purtroppo vivono anche persone senza fissa dimora che trovano rifugio negli anfratti. E appunto questa lite, che poi è culminata in questa estrema violenza, sarebbe nata da un problema di droga, una lite legata al crack. Questa è l'ipotesi degli inquirenti, perché comunque sul luogo del delitto è stata ritrovata una dose di crack, e quindi questa è la pista che stanno seguendo i carabinieri. Intanto l'uomo accusato di omicidio volontario, ovvero quello che è stato visto trascinare il cadavere, è stato arrestato. L'accusa appunto è quella di omicidio volontario. È stato poi però portato anche al San Martino perché avrebbe avuto una crisi psicomotoria, per cui ha richiesto cure mediche e adesso è piantonato al San Martino dai poliziotti della polizia penitenziaria, poi verrà portato al carcere di Marassi. Un'altra indagine, un'altra pista di questa grande indagine è quella legata alle condizioni dell'uomo durante l'omicidio. Infatti si stanno chiedendo gli inquirenti se l'uomo fosse sotto l'effetto di droga o alcol. Per la vittima verrà disposta l'autopsia. Dalle prime informazioni sul corpo erano presenti diverse realizzate probabilmente con dei cocci di bottiglia, e quindi chiaramente vedremo poi quello che emergerà. Dove avrebbero dormito queste due persone? Potete vedere però già lì di fronte che sulla panchina è pieno di cartoni, questo perché appunto dormono vari clochard in questa zona. A te.
1: Grazie mille Aurora Bottino. Insomma, una storia che appunto, come detto, va purtroppo nei margini della società, però lo ribadisco, il problema crack sembra essere veramente un'emergenza a Genova, e forse non soltanto a Genova, qualcosa credo debba essere fatto. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.

Ben ritrovati in diretta su Primo Canale in questa nostra mattinata, e chi ha già visto il nostro sito primocanale.it ha visto che stamattina apriamo con un sondaggio che abbiamo commissionato a Tecne, sondaggio svolto in questo mese di maggio 2026, chiedendo ai cittadini della regione Liguria, quindi non soltanto a Genova ma sui Liguri, cosa voteresti se si tornasse oggi a votare per le elezioni politiche. Siccome non manca molto, manca circa un anno alle prossime elezioni politiche per avere il nuovo governo, che si registrerebbero in Liguria. Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con il 27,3% dei consensi, quindi il partito di Giorgia Meloni, che ha il governo da ormai 4 anni, non sta scalfendo il suo gradimento.

0: nei cittadini del nostro paese. Questo è un dato oggettivamente molto diverso da quello che ha colpito gli altri leader politici. Ricorderete Salvini, ricorderete Conte, ricorderete ovviamente Matteo Renzi. Tutti coloro che si sono esercitati nella difficile arte di governo di solito hanno perso rapidamente il loro consenso, fino a diventare anche molto piccoli. Guardate la Lega in che condizioni è oggi, al 6,1%, un partito molto molto piccolo rispetto alle dimensioni che aveva raggiunto nel suo momento d'oro. Invece Fratelli d'Italia non è colpito da questa difficoltà, non c'è, 27,3%. Forza Italia è in questo momento il secondo partito della coalizione di centrodestra con il 7,2%, mentre Noi Moderati, il partito tra gli altri di Ilaria Cavo, è all'1,1%. E quindi forse dovrà anche ragionare sul suo futuro politico, diciamo così, se magari provare a ragionare ad una coalizione con Forza Italia, quindi, come è già successo peraltro in altre elezioni, quindi ragionare di un partito unico. Interessante il dato che riguarda Futuro Nazionale, è il partito del generale Roberto Vannacci, che appena lanciato, ovviamente non ci sono controprove su elezioni precedenti, però sarebbe già al 3,4%, un risultato che sarebbe migliore, tanto per intenderci, lo vedete, di tutti i partiti centristi, Italia Viva, Azione o Più Europa, che non raggiungono in nessun caso il 3%, 2,8 Azione, 2,7 Italia Viva, 1,4 Più Europa, questo secondo i dati rilevati da Tecné. E devo ricordarlo che Tecné ha sempre avuto, diciamo, un occhio molto preciso nelle circostanze passate con i nostri sondaggi commissionati da Primo Canale a Tecné, sono sempre risultati poi molto vicini ai risultati elettorali reali. È vero che qui manca ancora un anno e quindi c'è ancora tanta acqua da far passare sotto i ponti. Dicevamo di Futuro Nazionale al 3-4%, qui ovviamente ci sarà da capire se Futuro Nazionale vorrà stare nel centrodestra oppure sarà solitario, il che ovviamente cambierebbe molto, perché stando nella coalizione di centrodestra annacquerebbe un po' la sua singolarità. Se invece si presentasse da solo, ovviamente tra gli elettori di destra radicale un numero magari anche un po' maggiore di consensi. Nel centro-sinistra ovviamente domina il Partito Democratico, in Liguria si piazza al 24,4%, poi abbiamo anche dei dati disaggregati, per esempio a Genova è ovviamente molto più forte di quanto non sia per esempio a Imperia o nel Tiguglio, però insomma Partito Democratico comunque stabilmente secondo partito del paese con il 24,4%, forte in Liguria anche Alleanza Verdi e Sinistra, che sarebbe votata oggi dal 7,1% degli elettori, mentre resiste ma non sfonda il Movimento 5 Stelle, che sta al 13,3% del consenso generale in Liguria se oggi si tornasse a votare per il sondaggio Primo Canale Tecné. Poi appunto c'è Italia Viva, che fa sempre parte del campo largo con il 2,7%. La situazione invece di Azione, sappiamo che il partito di Carlo Calenda invece è fieramente terzo rispetto ai due poli e quindi sarebbe al momento, diciamo, poco significativo secondo questo sondaggio nel tentativo di scardinare il bipolarismo, perché appunto con un 2,8% difficile che possa incidere davvero per portare magari le due coalizioni al pareggio. C'è come sempre un'alta percentuale di incerti o di persone che già hanno deciso che si asterranno alle prossime elezioni al 46% dei consensi, che consensi non sono, ma insomma si tratta di persone che hanno deciso appunto che non vogliono partecipare alla partita politica o piuttosto preferiscono rimanere a casa o non sanno ancora che cosa faranno. Insomma, questo il quadro. Trovate tutti i dati con i commenti sul nostro sito primocanale.it. Vorrei dare anche un saluto, prima di andare da Mario Paternostro, che tra poco sarà collegato con noi per commentare il commento, come facciamo tutte le domeniche mattina. Andiamo da Chiara Orru, che si trova invece a Chiavari, alle giornate di Chiavari, che sono un evento molto interessante. Chiara.
1: Un evento molto molto interessante. Intanto buongiorno Matteo e buongiorno a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo in questa domenica mattina, questa domenica

0: insieme. Iniziamo questi collegamenti direttamente da Chiavari. Guardate, qui siamo in Piazza Matteotti, in pieno centro di Chiavari, per raccontarvi un festival che sta avendo già grande successo, iniziato ieri, quindi inaugurazione il 30 maggio e proseguirà fino al 2 giugno. 4 giorni di incontri, spettacoli, eventi per raccontare una città viva. Ogni anno un tema diverso, quest'anno il tema è come si vive bene a Chiavari, insomma una cittadina viva. Come potete vedere sono le 10:30 e già tantissime persone di tutte le età, dai più grandi ai più piccoli, tante famiglie. Vi racconteremo oggi questa terza edizione delle giornate di Chiavari. Lo faremo anche insieme all'assessore del turismo Gianluca Ratto, il direttore artistico Massimiliano Finazzer Flori e poi la pianista giapponese Watanabe, ospite internazionale che si esibirà proprio quest'oggi nel pomeriggio. Intanto, mentre sto parlando, vedrete appunto le immagini della giornata di ieri, l'inaugurazione. Oggi, diciamo, la giornata forse più clou, è la domenica, quindi più persone possibili. Vi faremo vedere quello che sarà a Chiavari, come si vive bene a Chiavari, e lo racconteremo con tanti eventi, tanti incontri, tanti spettacoli, insomma piazze, palazzi storici, porto, auditorium, sono tanti i luoghi dove prenderanno vita questi spettacoli. Cercheremo di raccontarvelo in questa domenica insieme, quindi non andate via. A te Matteo.
1: Grazie Chiara, nessuno si muove di qui. Tra poco Mario Paternostro, parliamo di un libro fotografico molto speciale che lui ha voluto, diciamo, celebrare nel commento di questa domenica. A tra poco.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsi.
7: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000. Indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Eccoci al servizio del pubblico in questa nostra domenica insieme. E allora, come promesso, andiamo a salutare e a dare il benvenuto a Mario Paternostro. Ciao Mario.
8: Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
1: Allora, tu questa settimana ti sei concentrato su un libro, del resto curi una rubrica per Primo Canale proprio sui libri, quindi non ti è venuto difficile, ma un libro molto particolare, che ti ha dato la stura per altri pensieri, anche un pochino più sociologici in qualche modo, no? Cioè il rapporto tra i genovesi e la loro casa.
8: Sì, che come ben sai è un rapporto strettissimo, un rapporto, qui si vedono le immagini del libro di cui parlo, Genova dentro, di Lena Möller, edito da Galata. È un libro che questa fotografa, che ama Genova tanto da venire, ha scelto di abitare a Genova, ha fatto entrando nelle case dei genovesi, ma non soltanto le super case bellissime che sappiamo esserci e avere tesori nascosti, ma anche in case, tra virgolette, normali. E quindi si parte dal centro della città, dal molo.

dal centro storico, ma si finisce poi a Castelletto, le famose case di 300 metri quadrati di Castelletto che adesso vengono frammentate, poi Albaro, poi Carignano e poi anche il Ponente, Sestri, per arrivare perfino alle mitiche lavatrici. Ecco, sono tante case diverse che raccontano i genovesi e quelli anche non genovesi che abitano a Genova. Adesso sta

0: Immagini di Genova lontana e questo salotto impressionante, le bellissime scale, i vuoti dei palazzi genovesi. Insomma, dà l'idea che effettivamente i genovesi siano cambiati. Si raccontano genovesi che mai avrebbero aperto le porte della loro casa ad una fotografa, figuriamoci. Oggi invece succede anche questo, e anche questo, secondo me, alla fine serve a raccontarci e a farci capire chi siamo.
1: Ecco, io ho, come dire, un mio ricordo personale, proprio su questa cosa, che peraltro non è solo la ritrosia dei genovesi a, diciamo, mostrarsi, ma è anche la ritrosia dei genovesi a far vedere la ricchezza del loro palazzo, dei loro possedimenti dall'esterno. Ora, adesso in questo momento mi sfugge il nome, ma insomma il palazzo di Via Garibaldi dove c'è la Deutsche Bank e dove una volta c'era il Circolo Tunnel, ok? Adesso il
0: Certo,
1: Circolo Tunnel è stato trasferito
0: certo
1: nel
0: stato.
1: palazzo più o meno di fronte. Io ricordo la prima volta che ebbi l'onore di entrarci, non c'entrai dallo scalone, ma dall'ascensore. Quindi tu praticamente eri chiamato a entrare in questo ascensorino microscopico, anche
0: Certo,
1: abbastanza
0: sì.
1: incerto, salivi al
0: Sì.
1: piano, si aprivano le porte dell'ascensore e tu ti ritrovavi nel palazzo di Versailles, sostanzialmente,
0: Sì, è così.
1: ok? Che non
0: È così.
1: avresti mai detto dall'angustia dell'ingresso che una volta arrivato al piano avresti trovato questa totale meraviglia. C'è un po' questo, no, nel genovese,
0: Sì,
1: l'idea
0: è
1: del
0: verissimo. Sì.
1: dire...
0: Sembra quasi fatto apposta, cioè
1: Esatto.
0: ti faccio entrare nel palazzo, ma ti faccio entrare da una parte un po' così, un po' faticosa anche se vogliamo, scalette, porticine, bassi, eccetera. Poi si entra in questi saloni meravigliosamente affrescati. È così. Qui stiamo parlando di grandi palazzi, i palazzi di Via Garibaldi, i palazzi storici della città, ma è bellissimo anche quello che Elena Miller ha fatto, cioè di andare in case, io le ho definite normali, in realtà poi nessuna casa è normale, perché ognuna manifesta la personalità di chi la abita, quindi ci sono le case piene di libri, ci sono alcune case praticamente vuote, ci sono case piene di oggetti, ci sono case, delle case per scegliere delle case, per descrivere della casa, ha scelto la cucina. Ecco, questo secondo me è stata una bella idea. In quanto al fatto che i genovesi non vogliono far vedere quello che hanno dentro, beh sì, è sempre stato un po' così. Nella casa è più evidente, ma anche nel resto. Si raccontava di un grande celebre imprenditore che girasse, ed era vero, sulla 500 blu con l'autista. Ecco, tutto veniva
1: Perché pare
0: dimensionato
1: che
0: in
1: non
0: questo.
1: entrasse poi nel volto del palazzo di Via Roma in cui abitava, no? Se ho capito di chi stai
0: Certo,
1: parlando.
0: certo. Certo, capisci? Quindi ecco, metti che certe cose siano state anche un po' esagerate, però alla fine questo, poi d'altronde Paolo Conte, anzi il testo di Bruno Lauzi, lo canta nella sua canzone Genova per noi. I genovesi hanno questi armadi molto grandi, molto ampi, tu li apri e trovi le meraviglie.
1: Esatto, ma tu che, come dire, conosci Genova, molto bene, l'hai raccontata in tanti anni di carriera, questo atteggiamento è, un vantaggio o uno svantaggio? Cioè il genovese avrebbe potuto raggiungere, diciamo, obiettivi più alti, in generale per la sua città se fosse stato, che so, milanese nel modo di fare?
0: Ma forse sì, perché si faceva più promozione, però sai, non lo so fino a che punto potesse essere utile. Però effettivamente sì, d'altronde a raccontare questa Genova dentro, non è una genovese, è una fotografa nata in Svezia, sposata ad un di questa città e l'ha scelta come sua residenza ed è già al secondo o terzo libro. Però effettivamente tu hai ragione, se Genova fosse abitata dai milanesi effettivamente sarebbe un po' diversa, se non altro la pubblicità della città.
1: Eh già, sarebbe la pubblicità della città e sarebbe forse anche più aggressiva, non dico in senso negativo, no? Ma
0: No,
1: insomma per
0: no, ho
1: promuovere se
0: capito.
1: stessa, per avere risultati. Ma secondo te è sempre stato così? Questa è una domanda, boh, penso di avertela già fatta altre volte perché è un mio cruccio, no? Cioè io torno a pensare che il genovese che inventa le assicurazioni, cioè corre un rischio gigantesco, cioè mette il suo denaro a rischio, che
0: Vero,
1: sembra un controsenso, no?
0: pazzesco.
1: Per lo stereotipo dei genovesi, e invece l'hanno fatto loro, l'hanno inventato loro, quindi...

0: Forse qualcosa è cambiato più di recente, non lo so, quando Genova si è imborghesita, quando è diventata un'oligarchia, quando bisognava guardarsi dall'invidia del nemico avversario?
1: Beh, probabilmente sì. Sai, sul passato quello che sappiamo è quello che leggiamo ed è effettivamente la lettura, quella che dai tu e quella che hai fatto tu. D'altra parte viene smentita però poi dalle cose che Genova ha fatto, in effetti. Qualche settimana fa ho intervistato questa storica colombiana spagnola, che credo sia, viene definita una delle maggiori storie colombiane, che tranquillamente ha detto: ma Genova è stata la banca del mondo, i soldi del mondo erano qui dentro le casse di Genova. Quindi ecco, immaginare una cosa del genere è molto molto difficile, però è stato così. Poi evidentemente c'è stata una trasformazione, ma secondo me la grossa trasformazione è stata in questi ultimi anni. In questi ultimi anni è successa qualcosa. Evidentemente le oligarchie sono un po' diminuite, parlo delle oligarchie familiari, sono diventati, la borghesia è cambiata, e quindi effettivamente è cambiato anche lo stile dei genovesi, no? I genovesi vestiti di grigio e di blu, sì, è evidente che sono così, sono sempre stati così, però adesso si vedono anche dei colori, fortunatamente, e questo è soltanto un esempio, però c'è stato indubbiamente un cambiamento e lo vediamo, l'abbiamo visto anche recentemente in tante manifestazioni. Insomma, le piazze genovesi non esistevano. Io ti parlo dell'epoca in cui potevo fare il ragazzino, cioè 50 anni fa, 60 anni fa, sì, c'era la piazza dei Ferrari, però per noi era la piazza delle grandi manifestazioni, delle proteste, ahimè, dei funerali storici, ma basta.
0: Poi, sì, però c'erano 100.000 piazzettine nel centro storico che oggi frequentiamo poco, ma a rivederle devono essere state nel loro massimo qualcosa di magnifico, no?
1: Quando hanno iniziato il famoso recupero del centro storico, anni 60-70, è venuta fuori una città che frequentavamo poco. Io mi ricordo che mia mamma la spesa l'andava a fare in via Lucoli, era lì la zona, si andava lì, però poi non è che ci fossero delle manifestazioni in via Lucoli. Col recupero del centro storico c'è stata una grande conoscenza, e lasciami dire anche con la realizzazione del porto antico, che se ne possa dire, il porto antico è stato anche un cambio di centro, un nuovo centro della città, e lo si vede oggi. Le manifestazioni, i giovani, gli appuntamenti musicali, i concerti, eccetera, sono quasi tutti al Porto Antico.
0: Certo. Chiudiamo con: se hai trovato nello sfogliare le pagine di questo libro fotografico delle caratteristiche comuni. Per esempio, Stefano Guindani, il celebre fotografo milanese, mi ha detto in un'intervista che gli ho fatto, anche lui impegnato in un libro fotografico, mi ha detto: sai, una cosa che mi colpisce rispetto alle case che ho fotografato a Milano è che nelle case genovesi ci sono dei saloni giganteschi, che invece a Milano non esistono più. Forse anche perché il metro quadro a Milano va valorizzato ancora di più rispetto a quello genovese. Hai trovato queste grandezze anche nel libro di Lena Möller?
1: Ci sono anche queste. La curiosità è che molte di queste grandi sale sono pienissime. Ci sono, storicamente, nelle case genovesi, prima che avvenissero le frammentazioni, i frazionamenti, c'erano le grandi sale d'entrata. Le sale d'entrata erano enormi, con quattro porte che si affacciavano sulla sala d'entrata, e poi i corridoi che portavano da una parte nei salotti, nelle sale da pranzo, eccetera, e dall'altra nelle camere da letto. Adesso questo non c'è più, perché queste sale d'ingresso così grandi sono state divise, sono diventate dei pianerottoli per altri piccoli appartamentini derivati dai frazionamenti. Guarda che questa del frazionamento, secondo me, è una cosa che cambierà molto la città, l'uso della città. Io penso che forse servirà anche a dare nuovamente un po' di potere ai quartieri, che è una cosa, secondo me, sacrosanta e bellissima.
0: Speriamo, sì, sono d'accordo, anche se non mi sembra che stiamo andando minimamente in quella direzione, però c'è sempre tempo.
1: Poi la speranza.
0: Qua stiamo commentando, appunto, non abbiamo compiti, diciamo, istituzionali. Va bene, Mario, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te. Con noi e buona domenica come sempre.
1: Buona domenica.

0: domenica a tutti.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Allora, parlavamo delle giornate di Chiavari e allora andiamo a sentire le parole del sindaco di Chiavari che ci presenta queste giornate, poi tra poco andremo anche dalla nostra Chiara Orrù. Vediamo il sindaco, sentiamo il sindaco di Chiavari.
1: Questo è il via ufficiale di questi 4 giorni, dal 30 maggio al 2 giugno. È iniziato oggi nella piazza principale, piazza Matteotti, dove si vedono i risultati già di una zona pedonale dove Stefano sta suonando con omaggio a Miles Davis e con alle spalle il nostro bellissimo parco, Parco Rocca, che abbraccia tutta la città. Terza edizione delle giornate di Chiavari, vi aspettiamo tutti. Quest'anno, come già l'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, le giornate sono state dilatate con un prologo avvenuto un mese fa e un epilogo che sarà dopo l'estate. Il tema di quest'anno è come si sta bene, nello specifico come si sta bene a Chiavari. È una ricerca non solo interiore che facciamo per aumentare quello che è il nostro senso di comunità. Quindi tanti incontri, non parlo di eventi, ma incontri perché sono avvenimenti che riguardano la singola persona, ma in un'ottica di comunità, che riguardano il sociale, lo sport, il territorio, temi sia locali che nazionali. Dopo il grande successo del Giro d'Italia, questo, e siamo molto contenti di come si sta evolvendo tutta la situazione di Chiavari.
0: E allora andiamo da Chiara Orrù, vista la bella presentazione del sindaco di Chiavari. Allora vengo da te, Chiara.
2: Che passava da questo angolo della casa.
3: Eccoci Matteo, Matteo, eccomi, sono sempre qui a Chiavari con me, l'assessore alla promozione della città di Chiavari, Gianluca Ratto. Innanzitutto grazie di essere qui con noi.
4: Grazie a voi, buona giornata.
3: Eccoci, oggi siamo qui per raccontare questo meraviglioso festival, arrivato la terza edizione, Giornate di Chiavari. Il tema quest'oggi, quest'anno, è come si sta bene a Chiavari, insomma, come si sta bene a Chiavari?
4: Sì, come si sta bene non è soltanto uno slogan, ma è veramente così una riflessione su in effetti come si sta bene in una città come Chiavari, dove cerchiamo di coniugare un po' tutto quello che abbiamo, quello che c'è dal commercio, all'artigianato, allo sport. Una città viva che è giunta alla terza edizione di queste giornate di Chiavari dopo un decennio di Festival della Parola, perciò una città che crede naturalmente nella promozione sua, ma anche nel far convivere diciamo tante aspettative. Quest'anno naturalmente abbiamo sempre voluto negli ultimi anni intrecciare le giornate di Chiavari

0: con quella che è la festa della Repubblica, data importantissima, quest'anno ricordano gli 80 anni e vorrei ricordare anche che in questi 80 anni di passi avanti ne sono stati fatti parecchio, ma soprattutto il 2 giugno del 1946 per la prima volta le donne poterono votare, suffragio universale, perciò una data importantissima che unisce e non divide.
1: Una data molto molto importante che coincide poi con l'ultima giornata di questo meraviglioso festival. La risposta che state ricevendo dai cittadini, da Chiavari, come sta andando?
0: La risposta è assolutamente positiva, tra l'altro queste giornate si collocano proprio in mezzo tra due appuntamenti. Uno c'è già stato, il Giro d'Italia, che ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di persone, l'altro il 12 giugno Radio 105 con un concerto in Colmata Mare. Perciò diciamo che queste giornate di Chiavari vogliono essere veramente una sintesi di tutto quello che Chiavari è, di tutto quello che Chiavari fa, e la risposta è assolutamente positiva. Poi in questi giorni c'è anche tanto tanto turismo, abbiamo una città veramente viva, straordinariamente diciamo piena di presenze, e di questo siamo felici, perciò la risposta è assolutamente positiva.
1: Traendo un bilancio della scorsa edizione, quante persone, quante visite e quest'anno le vostre aspettative?
0: Ma guardi, di solito le giornate di Chiavari sono un evento comunque di nicchia, ma superano sempre le oltre diciamo 10.000 persone chiavaresi e non chiavaresi. Perciò quest'anno siamo assolutamente in linea, forse anzi direi che quest'anno vedo ancora più presenze rispetto agli anni scorsi.
1: Da questa meravigliosa vista siamo al parco di Villa Rocca, alle nostre spalle il parco che è stato da poco ristrutturato, c'è stato un intervento importante.
0: C'è stato un intervento importantissimo con tutta la ristrutturazione, come potete vedere dalle immagini del parco botanico. Questa è veramente un'eredità ricevuta dal comune di Chiavari, da parte della famiglia Rocca, che ritornò dall'Argentina, come del resto tante altre famiglie emigrate che fecero fortuna, poi ritornarono nel paese di origine, e fu un lascito al comune di Chiavari, un grande lascito che noi abbiamo il dovere di preservare e di continuare a mantenere in maniera eccelsa.
1: Come si sta bene a Chiavari, letteralmente. Quali sono gli obiettivi per il futuro, sempre parlando delle giornate di Chiavari?
0: Ma per il futuro diciamo che naturalmente vogliamo continuare così, ci saranno sicuramente dei focus importanti. Le giornate di Chiavari poi si legheranno quest'anno, ci sarà un'appendice a luglio, perché ricordiamoci che anche il 250esimo della Fondazione degli Stati Uniti d'America, ci sarà Federico Rampini che parlerà di Stati Uniti, che parlerà naturalmente di geopolitica, e faremo un focus con lui. Ma parlando di America, Federico Rampini ci ricorderà, come noi abbiamo fatto tante volte, con un forum dedicato al più grande banchiere che l'America ha avuto, che il mondo ha avuto, che è stato Amadeo Pita Giannini, che era proprio delle nostre terre. Perciò Federico Rampini parlerà di tutto questo, del forte rapporto che c'è tra Chiavari e San Francisco, tra l'Italia e l'America, perché sicuramente è un rapporto indissolubile.
1: Un invito è quello di venire a Chiavari per queste giornate, non solo per godersi gli appuntamenti, gli incontri, gli spettacoli, ma anche la cittadina.
0: Assolutamente sì, Chiavari. Lo dico perché è chiaro che io sono di Chiavari, perciò invito
1: tutti.
0: Sono di parte, però voglio dire, oltre a Chiavari abbiamo un bellissimo territorio, ci tengo a sottolinearlo, che è il Tiguglio, e una bellissima regione che è la nostra Liguria.
1: Grazie ancora all'assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto, grazie di essere stato con noi. Continueremo a raccontarvi poi gli appuntamenti di queste giornate di Chiavari, 4 giorni all'insegna di eventi, spettacoli e incontri. A te Matteo.
2: Grazie Chiara, e allora dalla bellezza di Chiavari alla bellezza altrettanto bella di Villetta di Negro, ma per raccontare storie molto meno belle, quelle infatti che ci portano all'omicidio che si è consumato ieri proprio lì, torniamo da Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
3: Buongiorno Matteo, sì, allora naturalmente dopo aver girato un po' Villetta di Negro ho trovato una delle grotte che in queste ore sta girando sui social, dove diverse persone hanno fotografato senza fissa dimora che dormono. Allora ve la mostro, chiaramente si può

0: ancora vedere, nonostante sia stata abbastanza ripulita, che qualcuno è passato di qui. Possiamo vedere i cartoni per terra, ce ne sono altri lì alla mia destra, e poi c'è anche un materasso, quindi sicuramente questa è una zona in cui senza fissa dimora si creano un giaciglio poi durante tutto l'anno, anche perché con la cascata si è abbastanza riparati, perché ricordo che questa lite poi sfociata in un omicidio, una lite che è diventata molto violenta e che è finita con una persona deceduta. Parliamo di Pietro Alberto Paolo Signor, che era un 48enne originario di Milano, che da tempo non aveva più una casa e appunto girava anche per Villetta di Negro, che è stato ucciso, secondo l'accusa, da Cisse Camara, un senegalese di 42 anni. Io vi mostro ancora una parte di Villetta di Negro, chiaramente non li avete visti perché siete arrivati proprio qualche secondo dopo, ma sono passati almeno 7 turisti proprio per quella grotta per farsi una foto con la cascata dietro. Quindi parliamo di una zona che è molto molto turistica. Questa domenica mattina, io stando qui da almeno un'oretta, ho visto molti turisti, quasi tutti i turisti, e quindi sicuramente ora potete vedere anche qua la spazzatura. È una zona turistica dove però sappiamo esserci una presenza di clochard che trovano riparo proprio nella villa. Allora, chiaramente le indagini continuano, adesso bisognerà vedere che cosa emergerà, però come vi dicevo prima, purtroppo le prime indicazioni parlano di una lite nata per la droga, sfociata poi con l'omicidio, e poi soprattutto la chiamata alle forze dell'ordine è arrivata da una ragazza e un residente che dai palazzi vicini alla villa hanno notato l'uomo che poi è stato arrestato, che trascinava il cadavere del 48enne incaprettato con degli indumenti che gli legavano piedi e mani, e appunto si può dedurre che siano proprio questi palazzi qua ad aver visto quello che è successo dietro agli alberi. Però appunto una situazione sicuramente che rilancia l'allarme rispetto alla sicurezza, ma anche al degrado e al problema del crack, che la stessa sindaca Salis aveva definito un'emergenza. A te.
1: Grazie, grazie mille. Beh, insomma, non soltanto lei, evidentemente comincia a essere un tema di grande rilievo per la nostra sicurezza, anche perché purtroppo, oltre ovviamente a fare malissimo, ma annebbia le menti delle persone, può portare anche a situazioni terribili come quella che stiamo vivendo. Ci fermiamo un istante, tra poco andiamo a rimettere le mani sul nostro archivio storico e subito dopo vi presento un libro. Restate con noi.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: È stata inaugurata il 12 ottobre alla presenza delle principali autorità liguri e genovesi e con la partecipazione di Gerindo

0: Ordin, il campione della maratona vincitore delle ultime Olimpiadi di Seul, il Columbus 92 Countdown. L'elegante struttura progettata dall'architetto Renzo Piano e voluta dalla società Columbus 92 rappresenta lo scandire del tempo che separa Genova dal 12 ottobre 1992, cinquecentenario della scoperta dell'America.
1: Gelindo Bordin, il maratoneta medaglia d'oro a Seul, ad accendere l'orologio che ricorda ai genovesi quanti secondi ci separano dal 12 ottobre 1992, la fatidica ricorrenza della scoperta dell'America. E dalle ore 20 del 12 ottobre 1988 sono ben 126.230.401 secondi. I secondi luminosi si accendono collocati su un'elegante struttura firmata dall'architetto Renzo Piano. Alla base dell'arcata rossa, alta 9 metri, una strana macchina che in cambio di 500 lire ci restituisce una cartolina souvenir con sopra scritti secondi indicati dall'orologio. Il Columbus 92 Countdown è stato costruito in Piazza De Ferrari di fronte al Carlo Felice per iniziativa della società Columbus 92 con la collaborazione di Bulova, SCI, Banco di Roma e il patrocinio del Comune di Genova. All'inaugurazione erano presenti numerose autorità e naturalmente tanti passanti incuriositi dall'evento. E così Gelindo Bordin ha avviato la macchina dei secondi che lo separano anche dalle sue prossime Olimpiadi nel 92 a Barcellona. Come sarà questa maratona di qui al 92?
2: Ma sarà durissima, io spero che...
3: Che vincerà ancora una ventina di maratone.
2: No, a parte la mia carriera direi che questa cosa è una cosa bellissima, no? Io spero che veramente la città di Genova segui con impegno e la regione Liguria segui con impegno questo messaggio e veramente cerchi di ritornare a quella che era l'immagine del passato di una delle città veramente più importanti d'Italia. Lo è ancora, è un porto bellissimo, però ha bisogno veramente di uscire un po' da quello che è adesso questa piccola crisi che sta attraversando. Per me è una cosa importante, questo orologio segna anche il tempo che manca alla mia prossima Olimpiade, ne ho appena finita una e già mi fanno conto dei secondi che mancano per la prossima. Cercherò di mantenere anche io il mio impegno e di essere ancora competitivo a Barcellona.
1: Un orologio, come ha spiegato il presidente di Columbus 92, Carlo Perrone, nella conferenza stampa di presentazione, che scandisce i tempi di realizzazione delle grandi opere e delle grandi idee che stanno trasformando Genova e la Liguria.
4: Dottor Perrone, come nasce questa idea di questo straordinario orologio?
5: Ma l'idea nasce da un orologio non proprio identico che c'è al Beaubourg di Parigi, Beaubourg che è stato d'altronde disegnato da Piano, perciò c'è un collegamento da Piano, perciò ci piaceva l'idea di questo contasecondi e poi ovviamente io ho chiesto all'architetto Piano di disegnare la struttura architettonica che è questa che vediamo qui fuori. Perciò direi che ci sono due significati, da un lato un significato di immagine e credo che questo sia un bel oggetto per

0: Genova e che può dare un contributo all'immagine di Genova. E dall'altro canto c'è anche, così un pochettino per tutti gli addetti ai lavori, c'è un chiaro messaggio che i secondi e il tempo inesorabilmente passa a una velocità spaventosa, ed ecco anche perché abbiamo chiamato il maratoneta qui, ecco, la nostra medaglia d'oro, a spingere questo pulsante d'inizio che è un pochettino forse la maratona che ci separa da oggi al 12 ottobre del 92.
1: Ecco, a Bordin arriviamo. Architetto, ecco, che idea è questa? La spieghiamo così anche tecnicamente? È una cosa che non abbiamo mai visto.
2: È un gioco, naturalmente, come diceva Carlo Perrone, è una provocazione. È un gioco, ma che ha a che fare anche con questa sorta di angoscia che abbiamo tutti dentro di noi, questa macchina inutile, così come la chiamano gli artisti. Io non sono un artista e non ho la pretesa, ma questa macchina inutile che segna però al passare il tempo crea una sorta di reazione che è interessante, che è molto umana, che appartiene alla nostra coscienza. Tecnicamente è un orologio che segna il tempo arcaico attraverso questa specie di grande orologio di campanile, questa balestra che lo mette in movimento e simboleggia un po', è la molla, diciamo, che lo mette in movimento, e anche segna il tempo del computer, cioè quello moderno, quello di oggi. È una macchina inutile se andiamo a cercare riferimenti nella storia dell'arte, ma non è un pezzo d'arte, non ha questa pretesa.
1: Ecco, mentre Bordin firma autografi, posso proseguire nell'intervista? Ecco, Bordin, a Genova come è arrivato? A piedi?
3: No, in macchina. È ancora una maratona la mia vita in questi giorni, perché sono colmo di impegni, però è veramente un onore, è un qualcosa che va oltre alle mie aspettative, essere qui a Genova a manifestare questo inizio di Contro la Rovescia, che è un po' anche il mio Contro la Rovescia dopo questa vittoria di questa medaglia alle Olimpiadi. Per le prossime Olimpiadi scadranno proprio nel 92,
1: esatto,
3: e speriamo magari di riuscire, quando questo orologio segnerà gli ultimi secondi, di riportare magari
1: l'Italia ancora
3: medaglia
1: al traguardo. Questo è l'augurio che facciamo tutti. Ma questa Genova del 92, brevissimamente, architetto, questo orologio che cosa segnerà? Il 12 ottobre del 92 cosa accadrà nella nostra città?
2: Beh, avremo queste celebrazioni colombiane che in realtà sono una sorta di occasione, di pretesto affinché la città si riorganizzi e trovi anche nel centro storico un'attrezzatura che è necessario di trovare. Quindi alla genovese questo progetto ha una duplice funzione: celebrare Colombo ma anche riorganizzarsi. Il centro storico di Genova merita questo sforzo.
1: Ecco, dottor Perrone, quindi il tempo passa, auguriamoci che passi felicemente e si arrivi davvero con successo a questo benedetto 92.
0: Certo, io credo ci sono tutte le premesse per un grande successo per il 92 per Genova.
1: Grazie.
4: Un orologio, aggiungiamo, per ricordare alle autorità che il tempo stringe, che le colombiane, ma soprattutto la città, vorrebbero maggiore giustizia e rispetto per le cose da fare. E intanto i secondi volano, così davanti ai nostri occhi, e nonostante qualche inceppatura della macchina dovuta alla pioggia, il tempo scorre implacabile e non aspetta nessuno.

0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Gianluca Messineo, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: In questo caso autore, perché ha portato qui tre suoi libri, ma in realtà appunto uno in particolare è quello del titolo, anche che trovate, che vedete appunto in sovraimpressione, ma non c'è soltanto questo. Intanto ti chiedo perché hai deciso di metterti a scrivere e quando? E che cosa fai nella vita al di là di fare lo scrittore?
1: Allora, no, lo scrittore diciamo è una piccola parte della mia vita, è più che altro un divertissement, io faccio tutt'altro nella vita, sono responsabile commerciale di alcune aziende, per cui diciamo io oggi faccio l'attività di consulente industriale, quindi tutt'altro. È solamente perché, lo dico con una battuta, siccome sono sommelier della birra e del vino, ho incominciato a bere, da quando ho bevuto ho cominciato a scrivere sostanzialmente.
0: Bevete con moderazione.
1: Vabbè,
0: però insomma in effetti quel pizzico, io lo dico sempre, anche prima di salire su un palco un bicchiere di vino fa comodo, insomma, per essere più sciolti,
1: certo.
0: Per avere meno...
1: Ma stamattina non ho ancora
0: gradito, perché la mattina insomma, beh, sì, si va...

0: si va più di caffè che non d'altro. Tu hai scritto tre cose, diciamo, finora nella tua vita. Una però, diciamo, ha uno scopo, ora, diciamo, tra virgolette, commerciale, nel senso che è un libro in vendita, che è appunto Gigio, riflessione sull'uomo tecnologico. Chi è Gigio e quando è nata questa idea?
1: Allora, Gigio è un robotino aspirapolvere, una cosa piuttosto semplice che ci troviamo spesso per casa.
0: Quelli che gironzolano.
1: Esatto, che gironzolano, e sostanzialmente durante il periodo del Covid, dove tutti eravamo costretti a stare all'interno delle nostre abitazioni, ho una bella abitazione a due piani, per cui praticamente posso anche estraniarmi da Gigio, ma Gigio era un personaggio stranissimo che riusciva ad arrampicarsi quasi sulle scale e a raggiungermi dovunque. E siccome non potevo uscire, e siccome non potevamo uscire, certo, in quel periodo, me lo trovavo sempre tra le scatole sostanzialmente. Quindi ho detto, io devo scrivere qualcosa, non contro di lui, ma un esercizio catartico che serviva a me per superare questo momento a cui mia moglie mi aveva, diciamo, costretto a abitare insieme sostanzialmente.
0: Certo. Comunque mentre tu stai parlando mi viene in mente che anch'io dovrei scrivere un libro, perché voi tutti vi continuate a dire questa cosa, non potevo uscire, no?
1: Sì.
0: Io invece non sono mai stato in casa per tutto il tempo del Covid, perché da giornalista noi abbiamo lavorato 100 volte tanto rispetto.
1: Tu avevi un privilegio.
0: Avevo un privilegio che però era anche una situazione assurda, perché fuori, certo, non c'era nessuno, non potevi neanche prendere il caffè, non potevi fare nulla. Tu, casa, lavoro, lavoro, casa, l'azienda ci aveva qui creato una sorta di mensa, diciamo anche abbastanza lussuosa, devo dire la verità, era divertente mangiare al nostro buffet della terrazza con la vista su Genova, e però questo era, no? Quindi vedi, ognuno ha la sua esperienza.
1: Non so se è già passato in prescrizione, però ogni tanto la sera e la notte con la felpa si usciva.
0: Ah, si usciva, certo.
1: Non si poteva rimanere
0: penso
1: tutto
0: che sia
1: il tempo.
0: Un reato amministrativo, insomma, esatto. Un illecito, niente di grave.
1: Esattamente.
0: Tornando a Gigio, quindi questo robottino, questa sua diciamo questo suo essere assillante in qualche misura ti ha spinto a scrivere e a inventare questo personaggio.
1: Assolutamente, che è un personaggio a tutti gli effetti. È diventato prima un terribile nemico, onestamente. Dopodiché ho cercato appunto di acquietarlo, di rendermelo amico, poi alla fine abbiamo convissuto bene. Tant'è che adesso ne abbiamo due.
0: Mm-hmm.
1: Eh sì, perché abbiamo due piani, quindi giustamente ci voleva anche
0: due Gigi.
1: Sì, due Gigi.
0: Due Gigi che...
1: Sì, proprio la condanna, sono condannato per l'eternità.
0: Comunque questi oggetti hanno una loro, diciamo così, presenza nelle case, no? Il mio si chiama Engi e non ce l'ho più adesso. Adesso
1: posso prestare?
0: No, adesso si chiama Alexander, è un signore che viene in casa e fa le cose lui, cioè, ha scelto lui le cose. Però quando facevo da solo avevo Engi, che stava per Anghesu, e diciamo che
1: giusto,
0: girava
1: giusto.
0: Per la casa.
1: Comunque è una metafora questa.
0: Certo.
1: È una metafora nel senso appunto che il libro sembra un titolo della linea Wertmüller, no? Gigio e la sfida continua, racconto semiserio del duello tra un bipede verso la tecnologia. La metafora è molto semplice ed è stata volutamente scritta in un modo leggero. Quindi è più che altro, ripeto, un divertissement. Chi lo leggerà, chi avrà il piacere di leggerlo, mi auguro che si possa almeno sorridere. La metafora è semplice, cioè l'uomo tecnologico non deve comunque farsi sopraffare dalla tecnologia stessa.
0: Hai anche, come dire, una sorta di chiusa, cioè c'è una teoria, ce la facciamo a non farci sopraffare oppure no? Difficile oggi, guardaci per strada con i telefonini sempre accesi,
1: certo.
0: Con l'intelligenza artificiale che ormai sta cominciando a penetrare non più solo i professionisti ma anche le signore Marie di tutta Italia che stanno cominciando a chiedere a ChatGPT se possono fare o non fare una cosa. Ancora presto, forse tanti non lo fanno, ma ci
1: guarda,
0: stiamo andando.
1: Ti posso dire questo, non sono un nerd, non sono uno che lavoro chiaramente con i computer, lavoro con tanta tecnologia perché non posso farne a meno, onestamente però cerco sempre di difendermi in qualche modo, perché altrimenti veramente si diventa
0: mantenere gli spazi giusti,
1: mantenere, anche perché tutti sappiamo bene che l'intelligenza artificiale non è intelligente, è
0: certo.
1: Solamente un prodotto che riesce a fare quello che l'uomo non sa fare in così poco tempo.
0: Questo è
1: sostanzialmente.
0: Esattamente.
1: E questo è... Comunque voglio dire una prefazione che secondo me è corretta, no? È una piccola frase di Alan Kay che dice: alcune persone si preoccupano che l'intelligenza artificiale ci farà sentire inferiori. Ma poi, qualunque persona sana di mente dovrebbe avere un complesso di inferiorità ogni volta che guarda un fiore.
0: Ah, certo.
1: Non è mia la frase, di un certo Adam Kay, però l'ho scelta come preferita.

0: al mio libro, proprio perché rappresenta diciamo, il mio pensiero. Uh-huh. Rappresenta il mio pensiero e si sposa benissimo con questo, con questa attività.
1: Oltre a Gigio, tu hai scritto anche diciamo da ghostwriter, non con il tuo nome sulla copertina, invece un libro che non ho letto e che tu hai definito spesso e complesso. In che senso? Di cosa parla questo libro?
0: Allora, passiamo a tutt'altro argomento, da un qualcosa che fa sorridere a qualcosa che fa riflettere e quasi fa anche commuovere. Il titolo è Storia di MC Macelleria Cooperativa e l'autore è un certo Machiavello Rigillo. Machiavello Rigillo, già il nome stesso fa capire che non sia propriamente una persona. Ecco, io ho aiutato semplicemente l'autore, un autore vero in carne ed ossa, a stenderlo praticamente sulla carta. Siccome una penna piuttosto semplice, piuttosto facile, l'ho aiutato in questa fase. E la nostra massima aspirazione, noi ci chiamiamo appunto gli amici della Maraverna, anche se facciamo un attimo di pubblicità all'Amaro, perché? Perché avevamo l'abitudine di riunirci in casa di alcuni amici e buttare giù quello che era non solo il libro, ma quello che poteva essere eventualmente la trama di una sceneggiatura teatrale. Questo infatti è il nostro vero obiettivo.
1: E quindi è questo. E poi c'è un terzo libro che mi stuzzica, perché devi sapere che io sono diventato un uomo molto amante delle regole, quindi ora che sto per diventare padre, chissà come diventerò, che padre terribile che diventa. Padre vecchio, terribile, noioso, sarà una cosa.
0: No, non penso
1: cerco di cambiare, cercherò di cambiare approccio. Però quando invece avevo l'età della scuola superiore, diciamo, anche prima, ma soprattutto certo, quella, era completamente diverso. Cioè ogni regola era assolutamente fatta per essere modificata. E io, tra l'altro, avevo questo approccio, ho sempre avuto questa dialettica parlantina molto, molto spinta, e quindi proprio io costruivo delle teorie secondo le quali tutte le regole che venivano imposte, immaginate, non erano in realtà ragionevoli. E quindi l'ipotesi di andare in un collegio come il Morosini di Venezia, che è, insomma, celeberrimo, ora poi è diventata scuola militare, insomma, all'epoca era un collegio navale, un luogo in cui ti vieni strappato dalla famiglia, no? Vai da solo in un'altra città lontana e bla bla bla bla bla, mi faceva una paura terribile. Era proprio una cosa che, se i miei genitori volevano, diciamo, terrorizzarmi, ti mando al Morosini. E invece oggi ho qui, seduto vicino a me, un uomo che mi racconta che il Morosini è stata un'esperienza fantastica della sua vita al punto da scriverne un libro, cosa che devo leggere assolutamente.
0: E volentieri. Allora, intanto dico la premessa, appunto, che è un libro stampato ma non pubblicabile. Stampato ma non pubblicabile perché? Perché racconta la mia vita personale, quindi che interessa probabilmente a pochi, però fa sorridere ed è un qualche cosa di particolare. Io ho vissuto nella Mambagia, non me ne vergogno, in età adolescenziale avevo tutto e di più di tutto, però poi alla fine ho fatto una scelta, anche diciamo suggerita da mio padre, e quindi sono andato a Venezia, in questa città meravigliosa, dove ho conosciuto persone meravigliose, donne fantastiche e quant'altro, e soprattutto oggi conservo un network di amicizie veramente veramente simpatico che mi aiuta tutt'oggi.
1: Però non hai fatto poi la carriera navale, cioè sei diventato...
0: Non ho fatto la carriera militare perché poi alla fine della favola uno si deve sentire anche la divisa, non deve sentire, diciamo, deve sentire propria come la sua pelle, no? Io avevo altre, a 18 anni quando ho fatto delle scelte diverse, poi sono entrato ingegnere civile oltretutto, quindi non era nemmeno il modo giusto per proseguire, ecco, perché si diventa un ingegnere elettronico, navale, eccetera, quindi avevo già delle idee diverse. E poi sostanzialmente io sono troppo amante della libertà, per quanto c'è da dire che ora che faccio il consulente ho meno libertà di chi probabilmente
1: vive
0: assolutamente.
1: No, quindi anche perché se tu avessi fatto la carriera militare, specialmente navale,
0: certo,
1: alla tua età saresti in pensione da 15 anni probabilmente.
0: A 60 anni, siete in ausiliaria.
1: Sì, ma anche volendo, abbiamo visto che ce ne sono di famosi generali che sono in pensione, vanno presto, e non male, tra l'altro.
0: No, non male. Però sono, diciamo, è una scelta di vita apprezzabilissima, diciamo. Io ho scritto le vicissitudini all'interno di queste mura.
1: C'era molto nonnismo oppure no? Lo definisci tale? Ora no. Io parlo, ho fatto gli alpini, lo sapete, le

0: ho avuto modo di raccontarlo, visto che sono appena venuti a Genova, e di nonnismo ne abbiamo vissuto parecchio. Com'era il Morosini?
1: Allora, innanzitutto non si parla di nonnismo, si parla di arte della spivolatura, che sono cose completamente diverse, ma una cosa semplice, mi dispiace persino dirlo, ma nella mente militare tu ti trovi a che fare con persone di tutti i ceti sociali, di tutte le persone, in tutti, certo. Ecco, lì eravamo dei bambagioni ed eravamo dei privilegiati, per cui era un'arte, l'arte che non era un'arte sadica, ma era un'arte solamente che in qualche modo ci aiutava a crescere come gruppo, come team, per cui io oggi lavoro moltissimo per me stesso, ma anche per gli altri, lavoro nel sociale, lavoro nel...
0: Ed è il lascito di questa,
1: beh, scuola. Sì, una palestra importante, e ci sono degli episodi simpaticissimi che chi avrà piacere, perché lo posso solamente regalare, di leggerlo, penso che è in prescrizione, però, per cui molti amici che si troveranno con soprannomi probabilmente diranno, ma tu non hai lasciato, non hai chiesto il nostro benestare, auguro la loro benevolenza,
0: no, lo
1: dico pubblicamente.
0: Appunto, eravate parte voi stessi di quegli scerzi, di quelle spigolature, quindi insomma non potete tirarvi indietro.
1: Ma io stesso sono stato vittima.
0: Grazie mille, grazie Gianluca Messineo, grazie di essere stato con noi. E allora, per quanto riguarda il libro che si può comprare, Gigio lo trovate in libreria, lo trovate online, e anche Storia di MC, Macelleria Cooperativa, su cui però non c'è il tuo nome, ma insomma il libro è questo. Quindi se volete una lettura invece un po' più profonda, probabilmente questo è il libro che fa per voi. Grazie Gianluca.
1: Grazie a te.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tigullio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere, poi sullo Spezzino il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Le giornate di Chiavari, la nostra Chiara Orru è pronta nuovamente a collegarsi con noi dalla bellissima città del Tiguglio. Chiara, ben trovata.
1: Rieccoci Matteo, esattamente sempre da Chiavari per raccontare questi 4 giorni dedicati a eventi, spettacoli, incontri, le giornate di Chiavari. E non potevo non parlarne che con il direttore artistico, colui che ha dato un po' vita a questa edizione, la terza, Massimiliano Finazzer Flori, esatto, che ci può raccontare, Massimiliano, qual è il filo conduttore di questa edizione? So che il tema è come si vive bene, Chiavari.
2: Sì, ma più che essere il direttore artistico sono la direzione, una direzione che va verso Chiavari con una domanda: come si sta bene? La risposta è: si sta bene, si stiamo insieme. Si stiamo insieme se c'è questo sentimento di

0: Di festa, voi lo sentite, lo avvertite, qui c'è proprio un'idea di festa. Allora, in queste giornate in cui molti utilizzano il ponte, noi mettiamo le piazze dove succede qualcosa, succede cultura. Insomma, la cultura è quel grande motore di ricerca, si direbbe oggi, per ritrovarci tutti insieme e chiederci come si sta bene con la cultura.
1: Un'offerta culturale che negli anni si amplia. Quest'anno sono 10 in realtà le giornate, adesso sono 4, a Pasqua sono state 2, quest'estate saranno altre, insomma è un'offerta culturale che si amplia.
0: Prima di tutto le giornate di Chiavari non conoscono il tramonto, sì il tramonto c'è, quello romantico se andiamo a lungomare, ma non conoscono il buio, cioè cerchiamo semmai di portare della luce. La seconda questione è che la cultura in Liguria, Chiavari, ma direi in Italia, è la più grande infrastruttura materiale e immateriale, la più grande economia del paese, e allora ecco che le giornate di Chiavari vogliono seguire una stagione turistica che non segue sempre il turismo ma che segue anche i cittadini, perché i primi turisti delle nostre città chi sono se non i cittadini?
1: Come nasce il programma che state proponendo qui a Chiavari in questa edizione?
0: Diversificato, ma al tempo stesso, come dire, possibile, direi plausibile. Voglio dire, se una spettatrice o uno spettatore, se un ragazzo o una famiglia ci volessero seguire, hanno sempre una fascia oraria in cui trovarci e seguirci. Insomma, è un percorso, è un itinerario, è un'itineranza che ci permette di muoverci come se fosse un corteo, appunto, in festa che di tanto in tanto si incontra e fa degli eventi insieme. Questa è un po' l'idea, una sorta di enorme e informale flash mob qui a Chiavari.
1: Bellissimo questa idea di flash mob, dare vita a un po' per tutte le età, mi sembra di capire.
0: Sì, io sono, come dire, mi sento un artista di strada, le strade sono le mie viscere, ma non le strade quelle affollate di trambusti, anche quelle svogliate, quelle piccole vie che sembrano dimenticate, lì può succedere qualcosa. Questa è un po' la mia idea per Chiavari e vedo che effettivamente sta rispondendo molto bene.
1: In questa domenica insieme sono tanti gli appuntamenti di oggi, ne raccontiamo alcuni?
0: Alle 13.30 intanto un brunch in musica, e che musica, una musica classica ma anche una musica contemporanea, accompagnati da un breve recite di poesie da me recitate. Prosegue questo format anche all'interno di un museo, entriamo in un museo, Palazzo Rocca, guardiamo le opere, siamo dentro un museo che è silenzioso, attenzione, il silenzio non disdegna avere della musica per scoprire le opere. E poi alle 7 in cattedrale, e no, non c'è una funzione religiosa, c'è una funzione artistica, un requiem ma in coreografia, perché come si sta bene con il nostro corpo. E concludiamo con una cosa importante, domani, 1° giugno, è l'anniversario di chi? Di Marilyn Monroe, è un anniversario molto importante, centenario, e noi stasera lo omaggiavo con A qualcuno piace caldo, in inglese con i sottotitoli in italiano, quindi un film che ci riporta a un Novecento di cui facciamo parte.
1: Qual è il messaggio che cercate di lanciare con queste giornate?
0: Vuole la verità?
1: Verità, soltanto che la verità.
0: Ma che non c'è più spazio in Italia per le lamentele, per rompiscatole, per quelli che si piangono addosso, per gli infelici per scelta o i tristi per professione. No, non abbiamo bisogno di tutto questo. Noi cerchiamo gente positiva che dica di sì alla vita, che ami la vita e il resto non ci interessa niente.
1: Per il momento sta andando bene dal suo punto di vista?
0: È già andato bene, va tutto bene, sono qui, è perfetto.
1: E allora, tra pochissimo ci collegheremo anche con un ospite internazionale, una pianista d'eccezione, che arriva direttamente?
0: Arriva dal Giappone, da Tokyo, lavora in Italia, in particolare con l'Accademia di Teatro alla Scala, si è appena esibita al Teatro di Roma, al Teatro Nazionale di Roma, una grande studiosa di Verdi e non solo, e sarà con lei che ci aiuterà, ci accompagnerà con la musica classica a stare insieme in un brunch artistico-culturale, dentro un luogo non banale, la società economica, per dire e ribadire ancora una volta che commercio e economia sono i più grandi alleati della cultura.
1: Tanta, tantissima qualità qui alle giornate di Chiavari, non andate via.
2: Cara Chiara, io sono d'accordissimo con quello che ha appena detto il tuo ospite, cioè tutto, soprattutto dal lato che non abbiamo più bisogno di gente che si pianga addosso, ma che invece abbiamo e come bisogno di persone che vogliano cercare di essere felici e lavorino per essere felici e rendere felici gli altri. Allora, ci fermiamo un secondo, così riepiloghiamo anche un po' tra noi i vari fili e poi appunto torniamo anche a Chiavari.
3: Ci sono momenti che restano

0: dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Al servizio del pubblico Domenica Insieme, ancora ben trovati. Sono state giornate complesse quelle di ieri e oggi, insomma soprattutto ieri, perché sono arrivate diverse cattive notizie di cui dobbiamo certamente darvi conto e ve ne abbiamo dato conto anche in questa nostra mattinata. Pieno centro a Genova, infatti, nei giardini pubblici di Villetta di Negro, ieri un 49enne italiano senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate, arrestato dai carabinieri il presunto autore nel parco. Sono andate avanti per tutta la giornata di ieri le indagini di polizia e carabinieri. Filippo Serio.
1: Omicidio in pieno giorno nel centro di Genova. La vittima si chiamava Pietro Alberto Paolo, 49 anni, senza fissa dimora, ucciso intorno alle 10 nei giardini di Villetta di Negro, in via Bertani, accanto al Museo d'Arte Orientale Chiossone. A lanciare l'allarme era stata una ragazza che transitava in zona, che avrebbe assistito a una scena drammatica. Un uomo che stava trascinando il corpo di una persona con mani e piedi legati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il presunto aggressore, Sisse Camarà, 42enne di origine senegalese. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite degenerata in aggressione. La vittima sarebbe stata colpita più volte, probabilmente con i cocci di una bottiglia. Sono state le telecamere di videosorveglianza del museo a confermare i primi elementi. Le indagini sono andate avanti nel corso della giornata, durante la quale sono stati ascoltati anche alcuni testimoni. La polizia locale ha chiuso al pubblico ogni accesso al parco, mentre si sono svolti i rilievi da parte della polizia scientifica. Restano ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Alla base dell'omicidio potrebbero esserci un giro di droga e spaccio. Proseguono le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.
0: La nostra Aurora Bottino questa mattina si è recata sul posto a Villetta di Negro per documentare il luogo in cui è avvenuta questa tragedia. Ben trovata Aurora.
2: Sì, eccoci Matteo, assolutamente un delitto, oserei dire efferato. Nella giornata di ieri un uomo è stato ucciso qui a Villetta di Negro. Parliamo di un parco storico pubblico nella zona di Castelletto. Appunto, a dare l'allarme sarebbero stati dei residenti che dall'alto, quindi dai palazzi vicini a Villetta, avrebbero visto un uomo che poi è stato arrestato, trascinare un cadavere incaprettato. A quel punto è scattato l'allarme, subito sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia e appunto è stata fatta la scoperta. Questa è una villetta bellissima, giusto stamattina vi racconto, ci sono diversi turisti, ho sentito parlare un po' di inglese, un po' di tedesco, però appunto qui come in tanti parchi storici pubblici, nonostante debbano essere chiusi di notte, purtroppo vivono anche persone senza fissa dimora che trovano rifugio negli anfratti. E appunto questa lite, che poi è culminata in questa estrema violenza, sarebbe nata da un problema di droga, una lite legata al crack. Questa è l'ipotesi degli inquirenti, perché comunque sul luogo del delitto è stata ritrovata una dose di crack, e quindi questa è la pista che stanno seguendo i carabinieri.

Carabinieri. Intanto l'uomo accusato di omicidio volontario, ovvero quello che è stato visto trascinare il cadavere, è stato arrestato. L'accusa appunto è quella di omicidio volontario. È stato poi però portato anche al San Martino perché avrebbe avuto una crisi psicomotoria, per cui ha richiesto cure mediche e adesso è piantonato al San Martino dai poliziotti della polizia penitenziaria e poi verrà portato al carcere di Marassi.

0: un'altra pista di questa grande indagine è quella legata alle condizioni dell'uomo durante l'omicidio. Infatti si stanno chiedendo gli inquirenti se l'uomo fosse sotto l'effetto di droga o alcol. Per la vittima verrà disposta l'autopsia. Dalle prime informazioni sul corpo erano presenti diverse ferite da taglio, realizzate probabilmente con dei cocci di bottiglia, e quindi chiaramente vedremo poi quello che emergerà. Intanto io sto andando a cercare la grotta dove avrebbero dormito queste due persone. Potete vedere però già lì di fronte che sulla panchina è pieno di cartoni, questo perché appunto dormono vari clochard in questa zona. A te.
1: Grazie, grazie Aurora Bottino. E per la morte della bimba di 2 anni di Bordighera è stato arrestato nella mattinata di ieri il compagno della madre, che si trova già in carcere dallo scorso febbraio. Ci relaziona Alessandra Boero da Imperia.
2: Maltrattamenti continui e aggravati dalla giovane età della vittima e soprattutto dalla conseguente morte, con questo reato che questa mattina la Procura della Repubblica di Imperia ha disposto l'arresto di Emanuele Iannuzzi, il compagno di Manuela Aiello, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Bea di soli 2 anni. L'accusa, anche lui inizialmente, ma a piede libero, era accusato dello stesso reato, ma quest'oggi per entrambi è cambiato, vale a dire da omicidio preterintenzionale si passa al ben più grave reato di maltrattamenti aggravati e continuati. Questa mattina la conferenza stampa, la presenza del procuratore capo Alberto Lari, che indipendentemente dal fatto che non siano ancora arrivati gli esiti degli esami istologici e dei rilevamenti dei RIS, ha predisposto l'arresto. E il giudice ha definito abominevoli gli atti e soprattutto feroce la cattiveria con cui è stata picchiata la piccola Beatrice.
3: Ho sequestrato il telefono di Iannuzzi e vi sono tanti messaggi WhatsApp in cui vengono descritti i maltrattamenti, perché ci sono le dichiarazioni delle due minori che sono state sentite dopo un percorso di recupero e hanno detto dichiarazioni chiaramente indizianti nei confronti di Iannuzzi. E perché poi anche le immagini prese con le video dalle telecamere della città dimostrano che le versioni che sono state fornite inizialmente sia da Iannuzzi che da Aiello sono totalmente false. Cioè, già da diversi mesi che questa piccola, ogni volta che provava a protestare o chiedeva un qualcosa o a piangere, eccetera, subiva percosse o dalla mamma o dallo Iannuzzi. Il giudice nell'ordinanza definisce il sentimento tale perché. E nelle immagini che sono riportate sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presente dei lividi molto importanti sul viso.
1: E c'è stata grande commozione naturalmente per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, le due donne decedute in una escursione subacquea alle Maldive. Ci racconta i funerali e la commozione la nostra Annissa De Filippi.
4: Centinaia le persone arrivate nella parrocchia di San Francesco a Pegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, le due sub morte durante un'immersione il 14 maggio alle Maldive. Ad aspettarle il marito e padre Giorgio Sommacal non ha preso parola, ma più volte aveva detto come fossero importanti ovviamente per lui le sue due sirene. A parlare per le due donne è stato il fidanzato della giovane Giorgia, che ha ricordato come fossero importanti i progetti che avevano e come spera che possa aiutarlo ancora da lassù. L'omelia è stata portata avanti invece da Monsignor Tasca. Sentiamo le sue parole.
5: La morte non ha l'ultima parola e questo è importante che ce lo diciamo, per riuscire anche noi a stare vicini a questa famiglia con una parola di speranza, che non è una speranza senza senso, è una speranza che per me credente il Signore Gesù è presente in questa storia e chiede a noi di trovarlo presente in questa storia. È un'esperienza che viene e che viene meno, e come tutte le esperienze di ricerca e di studio è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche perché altri prendano un po' il mano, il testimone e lo portino avanti.

0: Un sorriso che difficilmente la comunità di Pegli potrà dimenticare, così Monica Montefalcone era conosciuta e riconosciuta non solo per la sua grande professionalità, ma anche per l'umanità e la cristianità che ha dimostrato in vita. A ricordarla con grande vicinanza il parroco della chiesa di San Francesco a Pegli, Don Corrado Franzoia. In particolare ha ricordato il tatuaggio sul braccio di Monica, il Salmo 23 dell'Antico Testamento.
1: Anche se ti porto in una valle scura, il mio cuore non teme. Molto bello, perché la valle oscura possiamo immaginare
2: grande svuotamento, incredulità quasi.
0: Monica Montefalcone era una donna che portava allegria, attiva nella chiesa di San Francesco, era stata anche catechista, era ministro straordinario dell'Eucarestia e prestava servizio anche nel centro d'ascolto della zona, molto impegnata nelle attività della parrocchia. Era molto conosciuta nella delegazione del quartiere, definita una persona splendida da una vicina di casa.
3: Un bellissimo ricordo. Persone molto care a mia figlia. Io posso dire che la loro dolcezza, il loro sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Avevano la passione per il mare, persone molto esperte. È stata una notizia per noi inaspettata e tragica.
4: E su questo nessun dubbio, naturalmente, per questa tragedia. Adesso torniamo alle notizie della giornata di ieri, perché come era prevedibile il grande traffico ha colpito le nostre autostrade, già di per sé deboli dal punto di vista infrastrutturale, non hanno retto il peso del traffico del ponte del 2 giugno.
5: Sono le due facce per la Liguria del ponte del 2 giugno. Da un lato il tutto esaurito quasi per le strutture alberghiere, dall'altro i consueti problemi sulla rete autostradale che non si sono fatti attendere nella prima di queste giornate di festa, legati anche a 7 cantieri che restano inamovibili. Con il bollino rosso, una regione ancora sotto scacco lungo le direttrici di collegamento per Piemonte e Lombardia. Le prime code si sono segnalate a partire dalle 7.30 lungo la A10 tra Savona e Spotorno. Alle 8.30 chilometri di coda verso Ponente erano 4. Coda anche per chi dalla 6 Torino Savona si metteva sulla 10 viaggiando in direzione sud. Nel corso della mattinata la situazione è andata peggiorando. Se tra Renzano e Savona le code erano a tratti, tra Savona e Spotorno si sono raggiunti gli 8 chilometri e poi altri 2 tra Spotorno e Feglino. Sulla 7 i chilometri di coda erano 3 verso Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per lavori, 2 tra Vignolo e Borbera e Roncoscrivia. Poi, lentamente, la situazione è andata migliorando. Già intorno alle 14, tra Savona e Spotorno, la coda era scesa a 4 km e nel pomeriggio la situazione è ulteriormente migliorata, man mano che i turisti che hanno scelto la nostra regione per questo ponte hanno raggiunto le località delle loro vacanze.
4: Il traffico ferroviario è andato in tilt nel pomeriggio di ieri a causa di un investimento mortale nei pressi della stazione di Zoagli. Un uomo è stato travolto da un treno Intercity diretto a Milano. Si tratterebbe di un gesto volontario accaduto intorno alle 13.45. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco, allertanti Croce Rossa di Chiavari e 118. Alle 16.30 la circolazione è stata riattivata su un unico binario in attesa della fine dei rilievi sui binari di Zoagli. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per ore sulla linea Genova-La Spezia, sospesa la circolazione tra le stazioni di Chiavari e Santa Margherita Ligure. Non sarà l'8 giugno come fissato dai giudici, ma 20 giorni dopo l'annuncio della data della sentenza del processo Morandi, slitta dunque a fine giugno a causa dello sciopero nazionale degli avvocati dell'8 e 12 giugno, ci racconta Michele Varì.
6: L'annuncio della data della sentenza del processo di Ponte Morandi non avverrà l'8 giugno, come comunicato dai giudici, ma alla fine del prossimo mese, con circa 20 giorni di ritardo, forse lunedì 29 giugno. Lo slittamento è causato dallo sciopero degli avvocati indetto dall'8 al 12 giugno contro la Procura di Perugia in seguito alle intercettazioni di un legale nella sala colloqui del carcere di Capanne. La variazione non dovrebbe influenzare la data del verdetto, ipotizzata entro metà luglio, prima del 14 agosto, anniversario della tragedia del 2018, offrendo così una risposta ai familiari delle 43 vittime che da anni attendono giustizia. In alternativa potrebbe slittare a dopo settembre, comunque non oltre ottobre. I giudici stanno esaminando la posizione di 57 imputati di Autostrade per l'Italia, di Spea e del Ministero delle Infrastrutture, per cui sono stati chiesti 400 anni di pena. Quello del Morandi è uno dei processi più complicati mai celebrati per la montagna di materiale cartaceo e informatico e il tipo di reati al vaglio, reati colposi, i più delicati.

0: da decifrare. La tesi dell'accusa, in sintesi, è che dopo aver rifatto negli anni 90 le prime due pile del ponte per anomalie nella sommità degli stralli, si sarebbe dovuto sottoporre a restyling profondo anche la terza pila, la 9, quest'ultima causa del crollo avvenuto 25 anni dopo e che secondo gli inquirenti non sarebbe stata neppure controllata in modo adeguato. Le difese ribattono che i difetti di costruzione del ponte mai rivelati dai costruttori e accertati dalla perizia delle macerie sono la vera causa del crollo. L'imputato che rischia di più è l'ex amministratore delegato di Aspi Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi.
1: Dal parco urbano del Lagaccio a quello di Villa Duchessa di Galliera a Voltri fino ad Apricale, l'estate del Teatro della Tosse attraversa Genova e la Liguria, trasformando la regione in un grande palcoscenico tra nuove produzioni e vecchi successi. Dario Vassallo.
2: Un'estate diffusa, itinerante e profondamente legata al territorio. Il Teatro della Tosse celebra il suo 50° anniversario, trasformando ancora una volta la città e la regione in un grande palcoscenico all'aperto tra nuove produzioni, spettacoli immersivi e percorsi urbani che attraversano Genova, dal Lagaccio a Voltri, fino allo storico approdo di Apricale che ospiterà il Gran Ballo di Venere. Il cartellone estivo prenderà il via il 4 giugno negli spazi del Parco Urbano Gavoglio, nell'area dell'ex caserma del Lagaccio, con il debutto in prima nazionale dei Persiani di Eschilo, adattato e diretto da Giovanni Toleva. A 30 anni dello storico allestimento firmato da Tonino Conte La Fiumara, la tragedia più antica del mondo torna così a vivere nel cuore di Genova con un nuovo allestimento che si propone di creare un ponte tra generazioni artistiche diverse. Dal 2 al 26 luglio la programmazione si sposterà poi nella cornice del parco storico di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, ormai diventato uno dei luoghi simbolo delle estati della Tosse, dove debutterà Gotica, nuova produzione ideata e diretta da Emanuele Conte che affonda le radici nell'horror contemporaneo, attraverso un viaggio ispirato ai racconti fantastici dell'Ottocento, dove gli spettatori saranno guidati tra le atmosfere più misteriose del parco. A chiudere il cartellone estivo sarà infine il tradizionale appuntamento di Apricale nell'entroterra imperiese, dove la Tosse torna da oltre 30 anni. Dal 6 al 16 agosto andrà in scena al Gran Ballo di Venere, spettacolo di Emanuele Conte ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, già accolto con successo a Genova e ripensato in una nuova versione per i vicoli e le piazze del borgo.
1: Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco, restate con noi.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Pronto?
6: Magno, posso venire a parlare di ciò che sei tua?
5: Vedi, costi 2.000 giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Allora torniamo a Chiaveri dalla nostra Chiara Urru con una ospite annunciata e internazionale. Chiara.
9: Esatto, Matteo, un ospite veramente internazionale, lei arriva dal Giappone e allora presentiamola subito, siamo all'interno di queste sale nobiliari del Palazzo Rocca, sempre a Chiaveri. Grazie.

0: grazie di essere qui con noi, alla pianista Asako Watanabe. L'ho detto giusto, corretto?
1: Sì, corretto, grazie.
0: È la prima volta che vieni in Liguria?
1: No, Liguria non è prima volta, però Chiavari prima volta.
0: Chiavari prima volta. Accoglienza Ligure, come ti abbiamo accolta? Calorosa?
1: Calorosa, tutta questa luce meravigliosa, appena arrivi vedi tutta questa luce, bellissimo.
0: Bellissimo. Bene, noi siamo contenti di portare una pianista di livello internazionale qui a Chiavari per le giornate di Chiavari. Oggi che cosa suonerai?
1: Allora, alcuni brani di Mascagni e anche Verdi, qualcosa anche moderni, italiani, magari Alfredo Casella, Morricone.
0: Okay. Che aspettative hai davanti a un pubblico italiano? È la prima volta che ti esibisci?
1: No, no, immagino no, di no. No, un po' di esperienza c'è, no. Comunque sei sempre caloroso, mi piace molto.
0: Che rapporto hai con la musica italiana, con il pubblico veramente italiano? Ci sei esibita molto per loro?
1: Sì, ogni tanto faccio questi concerti come solista o accompagnatore con i brani italiani, da barocchi fino a contemporanei, sì.
0: Un livello altissimo. E allora, Massimiliano, il direttore artistico, mi collego a lei per chiedere tutto questo. Innanzitutto ricordiamo l'appuntamento oggi.
1: All'una e mezza e anche alle 5, alle 17.
0: Sempre qua a Palazzo Rocca. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti sono gratuiti, questo è molto importante da raccontare.
2: Sì, sì, sono gratuiti perché poi alla fine questa iniziativa è davvero una grossa mano che le istituzioni danno affinché i cittadini possano continuare il loro percorso di formazione. Di formazione e anche di informazione. Mi commuove pensare che per esempio oggi a Chiavari si suggella ancora una volta un'alleanza culturale tra il Giappone e l'Italia, due paesi che si amano, si rispettano e si emozionano di fronte all'arte, e questo succede, e anche questa è un'offerta importante.
0: È un onore avere qua Asako Watanabe, un ospite, come abbiamo detto, internazionale. Quanto è importante per un festival questo festival?
2: È importante, e anche e soprattutto per esempio qui che siamo a Palazzo Rocca, quando alle 17 Asako e io saremo qui, e quando lei sarà al pianoforte, quando sentiremo le musiche di Verdi, saremo nell'Ottocento italiano, in un palazzo dell'Ottocento, insomma tutto si tiene, la pittura e la musica e l'architettura e la storia, permettetemi di dire anche la natura, perché gli spettatori che verranno oggi pomeriggio potrebbero fare due passi, un orto botanico, insomma una magia che tiene insieme tanti misteri.
0: Arte a 360 gradi, si parla di arte pittorica, di musica. Sei pronta? Sei emozionata?
1: Eh sì, sono emozionata.
0: Sì. Emozionatissima, quindi è tra pochissimo. Io vi ricordo alle 13.30 e alle 17 per ascoltare la meravigliosa musica di Asako Watanabe. Ma ricordiamo ancora ultimi appuntamenti del festival che non abbiamo citato?
2: Ci tengo uno in particolare, il 2 giugno, oltre all'omaggio alla Costituzione italiana, alla Festa della Repubblica, con una performance dedicata donne di Chiavari, di Genova, della Liguria, che verranno e alzeranno la mano, diranno ci stiamo, insieme a un artista lavoreranno sulla grande tela, lavorando sull'articolo 9 della Costituzione. E poi si può venire a Chiavari per vedere Chiavari dal mare verso Chiavari, sì, con la nostra navigazione a bordo di libri, si sale sulla navigazione e due gruppi di 100 persone andranno in giro con noi per la costa parlando di Chiavari, guardando Chiavari dal mare mentre stiamo leggendo libri. È un'altra esperienza, come dire, che io trovo assolutamente favolosa.
0: Eventi, incontri, spettacoli in giro per tutta Chiavari, non c'è una location in particolare, ma è un po' dislocata in tanti luoghi.
2: Sì, lo dicevamo prima adesso con Asako, se questo è un periodo di ponti turistici, Chiavari offre questi ponti, delle piazze, offre delle strade e offre la possibilità soprattutto di scoprire che l'arte, la cultura la si scopre con i piedi, intendo che andando a piedi, alzando la testa, si può trovare della bellezza, quindi andiamo in giro a piedi ogni tanto che ci fa bene.
0: Andrei in giro un po' per Chiavari la prima volta?
1: Eh sì.
0: Sei curiosa di... mi hai detto, sei stata a Bordighera, ma era la prima volta qui a Chiavari. La Liguria, abbiamo detto, un'accoglienza calorosa, insomma, per un giapponese, una persona che magari arriva dall'altra parte del mondo, cosa... come, diciamo...

0: la reazione, ecco.
1: Allora, da Giappone qui c'è tutto diverso, ma già, come avevo detto, luce è diversa e poi come è fatta città, tutto diverso, però funziona tutti e due.
2: Io sorrido perché sembra difficile spiegare ai giapponesi che Bordighera a Ponente non c'entra niente con noi siamo a Levante, quindi, cioè noi ci dividiamo subito, insomma, quindi capiamo subito che noi siamo a Levante, venite da questa parte. No, battuta per dire, insomma, che la bellezza dell'Italia è la sua biodiversità, e questa è una cosa che forse più affascina, come dire, anche il popolo giapponese, che a 1 chilometro di distanza il nostro popolo possa essere sempre diverso. Questo è interessante.
0: Molto, molto, molto interessante. Allora, ancora vi ricordo alle 13:30 e poi alle 17 qui a Palazzo Rocca per ascoltare la musica di Osaka Watanabe. L'ho detto giusto? Allora,
2: Adesso continua a chiedere se è giusto, perché lo fa bene, lo vuole fare bella figura di fronte
0: esatto, volevo fare una bella figura.
2: a me. Veramente bene, brava.
0: Forse l'unica parola che ho imparato durante il mio viaggio in Giappone, Arigato gozaimasu. A te, Matteo.
3: Grazie mille, Chiara. Sì, era impossibile, no? Ma non impararla quella, perché ogni volta che uscivamo da qualche parte facevano così e appunto ci ringraziavano. Che poi chiedo la consulenza linguistica di Alessio Calcinai, che voglio dire grazie mille fondamentalmente, no? Grazie di tutto. Grazie per essere stato con noi. Quindi alla fine di questo programma potremmo dire arigato gozaimasu anche noi. No, scherzi a parte, vorrei farvi sentire anche un'altra intervista che arriva sempre da Chiavari, quella di Don Spadaro. Sentiamo.
4: Ho vissuto durante il mio noviziato a Genova, quindi sono venuto varie volte a Chiavari, ho fatto anche un seminario di filosofia organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana l'anno scorso. È un luogo ideale, un luogo perfetto, perché è un luogo carico di storia, ma anche carico di natura. Appunto a Chiavari le connessioni sono possibili. L'uomo non sta bene, non può star bene se non vive relazioni buone. Il punto è che per vivere relazioni buone bisogna recuperare un'armonia interiore. Allora forse, e questo è un punto per noi importante, capire che cosa significa vivere armonicamente con il mondo in un tempo in cui abbiamo perso le relazioni. Papa Francesco nella Laudato Si' diceva che tutto è connesso e oggi sembriamo disconnessi nonostante ci siano grandi connessioni digitali. Allora riscoprire questi fili di connessione tra di noi, con il mondo, con la realtà, con Dio. L'enciclica di Papa Leone non è sull'intelligenza artificiale, ma è sulla cura della persona al tempo, della persona umana al tempo dell'intelligenza artificiale. E Leone vede chiaramente come il contesto della nostra vita sta cambiando. La questione è che cos'è l'essere umano, come possiamo vivere da umani al tempo dell'intelligenza artificiale, che è un prodotto della creatività dell'uomo. Quindi non è un'enciclica contro qualcosa o contro l'intelligenza artificiale, ma vede criticamente questa grande innovazione e si interroga su come sia possibile rimanere umani in questo tempo.
3: Queste dunque le parole di Don Spadaro, adesso ci fermiamo un istante e torniamo tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime. Massimi molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tiguglio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi.

0: attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il fumo uccide. Non fumare.
4: La generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Di nuovo insieme, questa volta con Roberto Traverso del SIAP, il sindacato di polizia. Grazie di essere con noi, Traverso.
1: Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti.
0: Allora, l'omicidio di Villetta di Negro avvenuto ieri riapre il tema della sicurezza. Allora, devo premettere che dal mio punto di vista quelle che sono, diciamo, le situazioni di violenza diciamo del mondo un po' borderline, quello dei senza tetto, della droga, ovviamente sono preoccupanti, ma rappresentano evidentemente un po' delle caratteristiche che hanno tutte le grandi città purtroppo in Italia e nel mondo. Però qui ci sono problemi che sono anche legati all'uso di crack, forse una certa tolleranza di situazioni di degrado che insomma stanno caratterizzando Genova. Voi siete usciti, lei in particolare è uscito con un appello, perché voi dite da mesi, voi chiedete, ed è vero, ne sono testimone perché gliel'ho sentito dire tante volte, come saranno strutturati i patti per la sicurezza di Genova. Quindi ora cominciate a tirare la giacchetta anche alla sindaca Salis.
1: Ma, diciamo che ha colto bene, diciamo, nell'introduzione l'argomento. Si è trattato di un fatto, diciamo, legato a un problema di degrado urbano. In una città importante come Genova sono situazioni che fanno parte di una situazione complessiva che rientra nelle dinamiche di città come Genova, che comunque rientrano in fasce importanti, città popolose, dove ci sono problemi appunto anche di degrado urbano. Ho colto immediatamente l'occasione, perché ho ascoltato la cosa, chiaramente per noi è positiva, perché quando la sindaca dice sono mesi che aspettiamo di firmare i patti, per noi, visto che lei ce l'ha anche riconosciuto, per noi è uno degli obiettivi per la nostra categoria che i patti sulla sicurezza vengono sottoscritti, perché è un modo per poter fare ordine su una situazione legata alla gestione delle risorse a disposizione per la sicurezza dei cittadini. Purtroppo il problema delle risorse è un problema nazionale. Bisogna fare in modo che queste risorse vengano utilizzate al meglio. Ecco perché è fondamentale che ci siano i patti sulla sicurezza. Quando ascoltiamo, leggiamo che la sindaca dice sono mesi che aspettiamo, cioè significa che vuol dire che sta aspettando un segnale dal prefetto, perché poi alla fine tecnicamente questo è il percorso, no? I patti sono sottoscritti tra prefetto e sindaco.
0: Ma parliamo allora, un attimo.

0: Di che cosa
1: Sì, dico.
0: sono questi patti? No? Di fatto è il modo in cui viene ripartito il lavoro all'interno della città, da parte tra le varie forze dell'ordine?
1: Allora, i patti sulla sicurezza nascono in base a una normativa vigente, che è quella del decreto legge 14 del 2017, cosiddetto decreto Minniti, ai tempi del ministro Orlando. Allora, questi patti hanno diciamo, la caratteristica di mettere insieme, attraverso un patto tra prefetto e sindaco, non solamente diciamo, le forze di polizia interessate, perché non dimentichiamoci che un conto sono le forze dell'ordine e un conto sono le forze di polizia e quindi la polizia locale, no? Ecco, uno degli aspetti che fanno parte dei patti è questo, ma non è solo quello. Cioè, significa mettere insieme e coinvolgere preventivamente, prima di sottoscrivere i patti, anche tutto il mondo che garantisce sicurezza urbana in una città come Genova, ovvero tutto il mondo dell'associazionismo, tutti quelli che forniscono servizi sociali, appunto, ecco perché diciamo, l'argomento è centrato rispetto alla tragedia che c'è stata a Genova, no? Rispetto a questo omicidio, perché comunque devi coinvolgere tutto il mondo che deve, sociale, che deve dare una mano per migliorare. Diciamo questo fenomeno. Quindi noi chiaramente ci muoviamo per quanto riguarda la nostra categoria, perché noi abbiamo bisogno di poter disporre in modo diciamo, coordinato e strutturato della preziosissima professionalità della Polizia Locale. Noi abbiamo bisogno di lavorare con i colleghi della Polizia Locale, ma in modo strutturato. In modo strutturato bisogna avere la possibilità di poter contare su di loro per poter fare attività investigativa di tipo atipico, e quindi attività in borghese, eccetera, eccetera, anche controlli amministrativi, ma come allo stesso tempo c'è bisogno che chi garantisce i servizi sociali, coloro, anche gli stessi comitati che hanno bisogno di avere un ruolo attivo, comitati integrati di via e quant'altro, in questo percorso. Perché quando leggiamo che i patti sulla sicurezza cioè, devono essere firmati da parte del sindaco, il problema è che noi ad oggi non sappiamo come intendano strutturarli e questa cosa ci preoccupa.
0: Ovviamente,
1: Noi
0: anche perché, insomma,
1: abbiamo
0: anche perché qui si tratta di un fatto, ora voglio dire, amministrativo, burocratico, decisionale, no? Non di uno scoglio insormontabile legato a chissà quale, no? Necessità di maggiore numero di uomini o cose simili. Qui si tratta solo di mettere insieme delle cose di cui peraltro avete già ampiamente discusso. Però sa cosa c'è attraverso? Che mi pare che ci siano in questo momento a Genova delle aree di illegalità tollerata, poi magari non sarà così, ma ho questa percezione da cittadino. Noi stiamo documentando per esempio quello che succede in Darsena da tanto tempo, cioè qui patti o non patti, io lo vorrei uno squadrone di polizia che me la sistema quella situazione una volta e per sempre. Poi capisco che si sposteranno da un'altra parte, però io non posso lasciare un'area della città nella quale le persone pensano di poter fare quello che vogliono, perché non è neanche educativo per quelle stesse persone.
1: ma guardi, Cantile, allora lei sfonda una porta aperta. Allora, il discorso è questo: introdurre i patti sulla sicurezza non significa, diciamo, di mettere da parte altre attività. Cioè, introdurre i patti sulla sicurezza significa introdurre una modalità che comunque avrà i suoi effetti nel medio e lungo termine. Cioè, questo non c'è dubbio. Cioè, qua bisogna cambiare una modalità di politiche sulla sicurezza che deve essere comunque introdotta gradualmente. Qua non ci sono interruttori da girare da un giorno all'altro che cambiano le situazioni. E quindi i pattuglioni, gli interventi diciamo, integrati diciamo, che sono previsti tra l'altro a livello nazionale, no? Perché le operazioni ad alto impatto, questi aspetti devono sempre essere portati avanti, ma noi lo diciamo da una vita, ma da soli non servono a nulla. Cioè, bisogna creare diciamo, il percorso, il terreno per poter fare in modo che queste azioni, che sono necessarie per dare un segnale immediato, perché il cittadino ha bisogno di segnali immediati, ma devono essere fatti con un'idea legata a un progetto diverso. Perché se continuiamo invece spot, che poi non si tratta solo, diciamo, di come buttare l'acqua sul marmo, tanto per capirci, il problema non si risolve, poi si alimenta questa, come dire, intolleranza, perché poi non arrivando alle risposte si alimenta questa intolleranza e poi si creano delle situazioni così, di disagio, perché ovviamente il problema non deve essere, diciamo, visto solamente per determinate aree della città, non solamente per il centro storico dove il problema è acuto, ma ci sono altre

0: realtà della città che hanno bisogno di questo tipo di ricetta, perché vogliamo parlare di Sestri Ponente, i problemi che ci sono intorno a Fincantieri, certo, vogliamo parlare certo. Dei problemi che ci sono a San Pier d'Arena, certo. Riparolo, Bolzaneto,
1: Traverso, per chiudere, siccome ho veramente due minuti, ma vorrei anche chiederle questo, visto che lei ha ruoli nazionali, li ha avuti, li ha, conosce la realtà della sicurezza in Italia. Allora le chiedo se Genova è una città che può considerarsi più sicura di altre oppure no, e se diciamo tra le priorità anche del governo, nell'invio di forze dell'ordine per esempio, eccetera, Genova non debba essere rimessa un po' più in alto in questa classifica.
0: Allora, bisogna essere obiettivi rispetto a criticità che ci sono in altre città dove i problemi sono più acuti, senz'altro, ma il problema che noi soffriamo in queste oggi è il fatto che c'è stata troppa trascuratezza rispetto all'idea di sicurezza a Genova. Il governo deve essere impulsato, tra virgolette, dalle istituzioni. Cioè non basta, diciamo, dire adesso il governo deve mandarci risorse, perché è giusto dirlo, ma in un momento di criticità bisogna che ci sia una convinzione istituzionale a partire dalla regione, perché la regione, tra l'altro interverremo proprio in questi giorni sulla questione di quello che sta succedendo a Imperia, per esempio, c'è stata una scelta, non capiamo perché, della regione di non chiedere mai risorse per la Liguria. Genova è il capoluogo di questa regione, non esiste che il prefetto, che dovrebbe avere la competenza di essere il capofila dei prefetti della regione, questa è la norma che lo prevede, non abbia mai messo insieme gli altri prefetti per andare a chiedere in regione che si tenga conto di questa esigenza. Purtroppo è stato troppo trascurato questo elemento e adesso ne paghiamo le conseguenze. Chiaramente Genova in questo momento sta soffrendo anche questo tipo di problema. Ma ripeto e chiudo, prima di diciamo aspettare che arriveranno, ci auguriamo che dopo una presa politica arriveranno nuove risorse o quantomeno equilibrate le altre città, bisogna fare con la farina che abbiamo. Noi abbiamo la possibilità, grazie alle risorse che ci sono, di fare qualcosa di più a Genova, ma dobbiamo fare attraverso questi patti, che noi abbiamo raccolto anche le firme, però vogliamo leggere come saranno, perché come abbiamo detto non vorremmo mai che poi ci troviamo di fronte a una scatola vuota e quando l'apriamo di trovarci delusi, e quindi è sempre meglio prevenire che
1: non
0: curare.
1: C'è dubbio, questo non deve accadere. Grazie Roberto Traverso, buona domenica, grazie di essere stato con noi. Allora noi torniamo a Chiavari, grazie. Dalla nostra Chiara Orru, perché Chiara ha ancora un ospite al suo microfono in queste bellissime giornate di Chiavari. Chiara.
2: Rieccoci di nuovo insieme a Matteo, questa volta sempre con il direttore artistico Massimiliano Finazzo e Flori. Innanzitutto qui siamo nella piazza Matteotti, la piazza principale di Chiavari. So che in queste giornate di Chiavari, questo festival meraviglioso che è arrivato alla terza edizione, date spazio ai giovani, questo focus particolare ai giovani.
3: Ma sì, certo, inizierei intanto facendo vedere qui una sedia alle mie spalle. Non è una sedia di potere, è una sedia di bellezza. E allora questa sedia è dedicata ai giovani. Vogliamo che i giovani si possano andare a sedere, ad ascoltare se stessi. I giovani non sono il nostro futuro, attenzione, sono il nostro presente. Ecco perché facciamo un evento con Gazzoli, per fare un po' il punto sulla storia del rap italiano. Ormai c'è una storia della anche musica contemporanea, e per capire i sentimenti e anche speranze dei giovani cercare di fare le nostre, perché sono loro a darci energia.
2: Ecco, ricordiamo ai telespettatori, Gianluca Gazzoli, il presentatore del noto podcast Basement, sarà qui presente domani. A che ora e che cosa farà?
3: Allora 21 cominceremo un dialogo e proveremo intanto a cominciare a chiederci: ma tu Gazzoli, da bambino, da ragazzo, che sogni avevi? Perché bisogna partire dai sogni. Lui in parte li ha realizzati, ha continuato a fare quello che lui sentiva, quindi parleremo di passioni. Poi faremo qualcos'altro, faremo sentire dei brani di musica e faremo una sorta di guida di ascolto, scegliendo dei pezzi di rap che possono dire qualcosa a noi stessi, come fosse uno specchio in una piazza per rifletterci e rappresentarci.
2: Io qui in piazza vedo una serie di queste sculture, queste lumache, che cosa rappresentano? Sono qui dall'anno scorso, giusto?
3: Sì, sono tornate, c'erano già l'altro anno, e si sono mosse, quest'anno sono in piazza, una piazza che, come dire, non diventa soltanto pedonale, una piazza che diventa poetica. Le chiocciole non sono delle chioccioline, quelle dell'epoca digitale, non dobbiamo cliccare nulla qui.
2: Non quello si tratta dobbiamo... di me.
3: No, qui la chiocciola è una chiocciolona che dice: fermati qui, sosto un po' e vieni ad ascoltare e a divertirti, perché la cultura non è solo intrattenimento, è anche proprio piacere puro.
2: C'è spazio un po' per tutte le età.

0: questo festival? Sono tanti gli appuntamenti pensati per tutte le età?
1: Questa è una bella domanda. Io sono contro la cultura alta che combatte quella bassa, quella giovanile che non guarda quella generazionale, la classica rispetto alla contemporanea, quella della tradizione e quella di ricerca. No, la cultura quando è tale integra, include tutte le differenze e le rimette insieme. Questa ricomposizione di differenze è proprio il processo culturale che mi interessa.
0: Ricordiamo innanzitutto poi gli appuntamenti. Quali sono gli appuntamenti da non perdere? Quelli principali che non vogliamo che i nostri telespettatori si perdano?
1: Allora, care telespettatrici, cari telespettatori, dopo avrete ascoltato Gazzoli, quindi la musica dei giovani, e dovremo fare qualcosa che riguarda la nostra storia. Potevamo non omaggiare Ornella, la mia amica Ornella, io veramente siamo stati molto molto amici, e Gino Paoli. Quindi con Mario Lavezzi, colui che ha scritto e è stato cantautore con la Vanoni, con Paoli, viene qui e canteremo le canzoni di Vanoni e Gino Paoli per raccontare un'Italia, non dico diversa, ma sicuramente non divisa.
0: Beh, avete sentito, ci sono tutti i presupposti per 4 giorni magnifici qui a Chiavari.
2: Grazie Chiara, grazie al direttore artistico di questo bel festival. Ci fermiamo soltanto un attimo e torniamo tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: La notizia passa di bocca in bocca.
6: Come, come?
5: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
6: Perché?
5: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
6: Oh, finalmente!
5: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
6: Oh!
5: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
6: Va bene.
5: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
2: Eccoci al servizio del pubblico in questa nostra domenica insieme. E allora, come promesso, andiamo a salutare e a dare il benvenuto a Mario Paternostro. Ciao Mario.
7: Ciao, ciao Matteo, buongiorno a tutti.
2: Allora, tu questa settimana ti sei concentrato su un libro. Del resto curi una rubrica per Primo Canale proprio sui libri, quindi non ti è venuto difficile, ma un libro molto particolare, che ti ha dato la stura per altri pensieri, anche un pochino più sociologici in qualche modo, no? Cioè il rapporto tra i genovesi e la loro casa.
7: Sì, che come ben sai è un rapporto strettissimo, un rapporto, ecco, che si vedono le immagini del libro di cui parlo, Genova dentro, di Lena Möller, edito da Galata. È un libro che questa fotografa, che ama Genova, tanto da venire, ha scelto di abitare a Genova, ha fatto entrando nelle case dei genovesi, ma non soltanto le super case bellissime che sappiamo esserci e avere tesori nascosti, ma anche in case, tra virgolette, normali. E quindi si parte dal centro della città, dal molo, dal centro storico, ma si finisce poi a Castelletto, le famose case di 300 metri quadrati di Castelletto che adesso vengono frammentate, poi Albaro, poi Carignano e poi anche il Ponente, Sestri, per arrivare perfino alle mitiche lavatrici. Ecco, sono tante case diverse che raccontano i genovesi e quelli anche non genovesi che abitano a Genova. Adesso stai vedendo delle fotografie, ecco qua una casa meravigliosa affacciata sulla cattedrale di San Lorenzo. Questa casa

0: Con questa piccola finestra che ci fa vedere una immagine di Genova lontana e questo salotto impressionante, le bellissime scale, le bellissime scale, i vuoti dei palazzi genovesi. Insomma, dà l'idea che effettivamente i genovesi siano cambiati. Si raccontano genovesi che mai avrebbero aperto le porte della loro casa ad una fotografa, figuriamoci. Oggi invece succede anche questo, e anche questo, secondo me, alla fine serve a raccontarci e a farci capire chi siamo.
1: Ecco, io ho, come dire, un mio ricordo personale, proprio su questa cosa, che peraltro non è solo la ritrosia dei genovesi a, diciamo, mostrarsi, ma è anche la ritrosia dei genovesi a far vedere la ricchezza del loro palazzo, dei loro possedimenti dall'esterno. Ora, adesso in questo momento mi sfugge il nome, ma insomma il palazzo di Via Garibaldi dove c'è la Deutsche Bank e dove una volta c'era il Circolo Tunnel, ok? Adesso il
0: Certo,
1: Circolo Tunnel è stato trasferito nel
0: stato.
1: palazzo più o meno di fronte. Io ricordo la prima volta che ebbi l'onore di entrarci, non c'entrai dallo scalone, ma dall'ascensore. Quindi tu praticamente eri chiamato a entrare in questo ascensorino microscopico, anche
0: Certo,
1: abbastanza
0: sì.
1: incerto, salivi al
0: Sì.
1: piano, si aprivano le porte dell'ascensore e tu ti ritrovavi nel palazzo di Versailles, sostanzialmente,
0: Sì, è così.
1: ok? Perché non
0: È così.
1: avresti mai detto dall'angustia dell'ingresso che una volta arrivato al piano avresti trovato questa totale meraviglia. C'è un po' questo, no, nel genovese,
0: Sì,
1: l'idea
0: è
1: del
0: verissimo. Sì.
1: dire...
0: Sembra quasi fatto apposta, cioè
1: Esatto.
0: ti faccio entrare nel palazzo, ma ti faccio entrare da una parte un po' così, un po' faticosa anche se vogliamo, scalette, porticine, bassi, eccetera. Poi si entra in questi saloni meravigliosamente affrescati. È così. Qui stiamo parlando di grandi palazzi, i palazzi di Via Garibaldi, i palazzi storici della città, ma è bellissimo anche quello che Elena Miller ha fatto, cioè di andare in case. Io le ho definite normali, in realtà poi nessuna casa è normale, perché ognuna manifesta la personalità di chi la abita. Quindi ci sono le case piene di libri, ci sono alcune case praticamente vuote, ci sono case piene di oggetti, ci sono case, delle case, per scegliere delle case, per descrivere delle case, ha scelto la cucina. Ecco, questo secondo me è stata una bella idea, in quanto al fatto che i genovesi non vogliono far vedere quello che hanno dentro. Beh sì, è sempre stato un po' così. Nella casa è più evidente, ma anche nel resto si raccontava di un grande celebre imprenditore che girasse, ed era vero, sulla 500 blu con l'autista. Ecco, tutto veniva
1: Perché pare
0: dimensionato
1: che
0: in
1: non
0: questo.
1: entrasse poi nel volto del palazzo di Via Roma in cui abitava, no? Se ho capito di cui stai
0: Certo. Certo. Certo, capisci? Quindi ecco, metti che certe cose siano state anche un po' esagerate, però alla fine questo, poi d'altronde Paolo Conte, anzi il testo di Bruno Lauzi, lo canta nella sua canzone Genova per noi. I genovesi hanno questi armadi molto grandi, molto ampi, tu li apri e trovi le meraviglie.
1: Esatto, ma tu che, come dire, conosci Genova, molto bene, l'hai raccontata in tanti anni di carriera, questo atteggiamento è, un vantaggio o uno svantaggio? Cioè il genovese avrebbe potuto raggiungere, diciamo, obiettivi più alti, in generale per la sua città se fosse stato, che so, milanese nel modo di fare?
0: Ma forse sì, perché si faceva più promozione, però sai, non lo so fino a che punto potesse essere utile. Però effettivamente sì, d'altronde a raccontare questa Genova dentro, non è una genovese, è una fotografa nata in Svezia, sposata ad un tedesco che poi è arrivata a Genova, si è innamorata di questa città e l'ha scelta come sua residenza ed è già al secondo o terzo libro. Però effettivamente tu hai ragione, se Genova fosse abitata dai milanesi effettivamente sarebbe un po' diversa, se non altro la pubblicità della città.
1: Eh già, sarebbe la pubblicità della città e sarebbe forse anche più aggressiva non dico in senso negativo, no? Ma insomma, no, per promuovere se stessa, per avere risultati. Ma secondo te è sempre stato così? Questa è una domanda, penso di avertela già fatta altre volte, perché è un mio cruccio, no? Cioè io torno a pensare che il genovese che inventa le assicurazioni, cioè corre un rischio gigantesco, cioè mette il suo denaro a rischio, che sembra un controsenso, no? Per lo stereotipo dei genovesi, e invece

0: ce l'hanno fatto loro, l'hanno inventato loro, quindi forse qualcosa è cambiato più di recente, non lo so, quando Genova si è imborghesita, quando è diventata un'oligarchia, quando bisognava guardarsi dall'invidia del nemico avversario?
1: Beh, probabilmente sì. Sai, sul passato quello che sappiamo è quello che leggiamo ed è effettivamente la lettura, quella che dai tu e quella che hai fatto tu. D'altra parte viene smentita però poi dalle cose che Genova ha fatto, in effetti. Qualche settimana fa ho intervistato questa storica colombiana spagnola, che credo sia, viene definita una delle maggiori storie colombiane, che tranquillamente ha detto: ma Genova è stata la banca del mondo, i soldi del mondo erano qui dentro le casse di Genova. Quindi ecco, immaginare una cosa del genere è molto molto difficile, però è stato così. Poi evidentemente c'è stata una trasformazione, ma secondo me la grossa trasformazione è stata in questi ultimi anni. In questi ultimi anni è successa qualcosa. Evidentemente le oligarchie sono un po' diminuite, parlo delle oligarchie familiari, sono diventati, la borghesia è cambiata, e quindi effettivamente è cambiato anche lo stile dei genovesi, no? I genovesi vestiti di grigio e di blu, sì, è evidente che sono così, sono sempre stati così, però adesso si vedono anche dei colori, fortunatamente, e questo è soltanto un esempio, però c'è stato indubbiamente un cambiamento e lo vediamo, l'abbiamo visto anche recentemente in tante manifestazioni. Insomma, le piazze genovesi non esistevano. Io ti parlo dell'epoca in cui potevo fare il ragazzino, cioè 50 anni fa, 60 anni fa, sì, c'era la piazza dei Ferrari, però per noi era la piazza delle grandi manifestazioni, delle proteste, ahimè, dei funerali storici, ma basta.
0: Poi, sì, però c'erano 100.000 piazzettine nel centro storico che oggi frequentiamo poco, ma che a rivederle devono essere state nel loro massimo un qualcosa di magnifico, no?
1: Quando hanno iniziato il famoso recupero del centro storico, anni 60-70, è venuta fuori una città che frequentavamo poco. Io mi ricordo che mia mamma la spesa l'andava a fare in via Lucoli, era lì la zona, si andava lì, però poi non è che ci fossero delle manifestazioni in via Lucoli. Col recupero del centro storico c'è stata una grande conoscenza, e lasciami dire anche con la realizzazione del porto antico, che se ne possa dire, il porto antico è stato anche un cambio di centro, un nuovo centro della città, e lo si vede oggi. Le manifestazioni, i giovani, gli appuntamenti musicali, i concerti, eccetera, sono quasi tutti al Porto Antico.
0: Certo. Chiudiamo con: se hai trovato nello sfogliare le pagine di questo libro fotografico delle caratteristiche comuni. Per esempio, Stefano Guindani, il celebre fotografo milanese, mi ha detto in un'intervista che gli ho fatto, anche lui impegnato in un libro fotografico, mi ha detto: sai, una cosa che mi colpisce rispetto alle case che ho fotografato a Milano è che nelle case genovesi ci sono dei saloni giganteschi, che invece a Milano non esistono più. Forse anche perché il metro quadro a Milano va valorizzato ancora di più rispetto a quello genovese. Hai trovato queste grandezze anche nel libro di Lena Möller?
1: Ci sono anche queste. La curiosità è che molte di queste grandi sale sono pienissime. Ci sono, storicamente, nelle case genovesi, prima che avvenissero le frammentazioni, i frazionamenti, c'erano le grandi sale d'entrata. Le sale d'entrata erano enormi, con quattro porte che si affacciavano sulla sala d'entrata, e poi i corridoi che portavano da una parte nei salotti, nelle sale da pranzo, eccetera, e dall'altra nelle camere da letto. Adesso questo non c'è più, perché queste sale d'ingresso così grandi sono state divise, sono diventate dei pianerottoli per altri piccoli appartamentini derivati dai frazionamenti. Guarda che questa del frazionamento, secondo me, è una cosa che cambierà molto la città, l'uso della città. Io penso che forse servirà anche a fare nuovamente, a dare nuovamente un po' di potere ai quartieri, che è una cosa, secondo me, sacrosanta e bellissima.
0: Speriamo, sì, sono d'accordo, anche se non mi sembra che stiamo andando minimamente in quella direzione, però c'è sempre tempo.
1: Poi, insomma, speranza.
0: Qua stiamo commentando, appunto, non abbiamo compiti, diciamo, istituzionali. Va bene, Mario, grazie mille.

0: Grazie per essere stato con noi e buona domenica come sempre.
1: Buona domenica a tutti.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Gianluca Messineo, grazie di essere con noi.
6: Grazie a voi.
0: In questo caso autore, perché ha portato qui tre suoi libri, ma in realtà appunto uno in particolare è quello del titolo, anche che trovate, che vedete appunto in sovraimpressione, ma non c'è soltanto questo. Intanto ti chiedo perché hai deciso di metterti a scrivere e quando? E che cosa fai nella vita al di là di fare lo scrittore?
6: Allora, no, lo scrittore diciamo è una piccola parte della mia vita, è più che altro un divertissement, io faccio tutt'altro nella vita, sono responsabile commerciale di alcune aziende, per cui diciamo io oggi faccio l'attività di consulente industriale, quindi tutt'altro. È solamente perché, lo dico con una battuta, siccome sono sommelier della birra e del vino, ho incominciato a bere, da quando ho bevuto ho cominciato a scrivere sostanzialmente.
0: Ok, ok.
6: Quindi,
0: okay.
6: Ma no, no. Sono gli bevete con moderazione, gli bevete bene, ma bevete con moderazione.
0: Vabbè, però insomma, in effetti quel pizzi, io lo dico sempre, anche prima di salire su un palco, un bicchiere di vino fa comodo, insomma, per essere
6: sì.
0: più sciolti, certo. Per avere meno...
6: Ma stamattina non ho ancora gradito,
0: No, perché la mattina, insomma, vabbè, sì, si va più di caffè che non d'altro. Tu hai scritto tre cose, diciamo, finora nella tua vita, una però, diciamo, ha uno scopo, ora diciamo tra virgolette commerciale, nel senso che è un libro in vendita, che è appunto Gigio, riflessione sull'uomo tecnologico. Chi è Gigio e quando è nata questa idea?
6: Allora, Gigio è un robotino a aspirapolvere, una cosa piuttosto semplice che ci troviamo spesso per casa.
0: Quelli che gironzolano.
6: Esatto, che gironzolano e sostanzialmente durante il periodo del Covid, dove tutti eravamo costretti a stare all'interno delle nostre abitazioni, ho una bella abitazione a due piani, per cui praticamente posso anche straniarmi da Gigio, ma Gigio era un personaggio stranissimo che riusciva ad arrampicarsi quasi sulle scale e a raggiungermi dovunque. E siccome non potevo uscire, e siccome non potevamo uscire, certo, in quel periodo, me lo trovavo sempre tra le scatole sostanzialmente, quindi ho detto io devo scrivere qualcosa non contro di lui, ma un esercizio catartico che serviva a me per superare questo momento a cui mia moglie mi aveva diciamo costretto a abitare insieme sostanzialmente.
0: Certo. Comunque mentre tu stai parlando mi viene in mente che anch'io dovrei scrivere un libro, perché voi tutti vi continuate a dire questa cosa, non potevo uscire, no?
6: Sì.
0: Io invece non sono mai stato in casa per tutto il tempo del Covid, perché da giornalista noi abbiamo lavorato 100 volte tanto rispetto.
6: Tu avevi un privilegio.
0: Avevo un privilegio che però era anche una situazione assurda, perché fuori non c'era nessuno, non potevi neanche prendere il caffè, non potevi fare nulla. Tu, casa, lavoro, lavoro, casa, l'azienda ci aveva qui creato una sorta di mensa, diciamo anche abbastanza lussuosa, devo dire la verità, era divertente mangiare al nostro buffet della terrazza con la vista su Genova, e però questo era, no? Quindi vedi, ognuno ha la sua esperienza.
6: Non so se è già passato in prescrizione, però ogni tanto la sera e la notte con la felpa si usciva.
0: Ah, si usciva, certo.
6: Non si poteva rimanere
0: tutto il tempo. Penso che sia un reato amministrativo, insomma, un illecito, niente di grave.
6: Esattamente.
0: Tornando a Gigio, quindi questo suo essere assillante in qualche misura ti ha spinto a scrivere e a inventare questo personaggio.
6: Assolutamente, che è un personaggio a tutti gli effetti. È diventato prima un terribile nemico, onestamente. Dopodiché ho cercato appunto di acquietarlo, di tutto bene. Tant'è che adesso ne abbiamo due.
0: Mm-hmm.
6: Sì, perché abbiamo due piani, quindi giustamente ci voleva
0: due
6: anche
0: Gigi.
6: Sì, due Gigi.
0: Due Gigi che...
6: Sì, proprio la condanna, sono condannato per l'eternità.
0: Comunque questi oggetti hanno una loro, diciamo, così, presenza nelle case, no? Il mio si chiama Engi e non ce l'ho più, adesso
6: lo posso prestare?
0: No, adesso si chiama Alexander, è un signore che viene in casa e fa le cose lui, cioè, ha scelto lui le cose. Però quando facevo da solo avevo Engi.

0: Anghi, che stava per Anghesu, e diciamo che giusto, girava giusto. Per la casa.
1: Comunque qua. È una metafora questa.
0: Certo.
1: È una metafora nel senso appunto che il libro sembra un titolo della linea Wertmüller, no? Gigio e la sfida continua, racconto semiserio del duello tra un bipede verso la tecnologia. La metafora è molto semplice ed è stata volutamente scritta in un modo leggero. Quindi è più che altro, ripeto, un divertissement. Chi lo leggerà, chi avrà piacere di leggerlo,

0: Cioè, hai anche, come dire, una sorta di chiusa? Cioè, c'è una teoria? Ce la facciamo a non farci sopraffare oppure no? Difficile oggi, eh?
1: Allora,
0: Guardarci per strada con i telefonini sempre accesi, con
1: certo.
0: l'intelligenza artificiale che ormai sta cominciando a penetrare non più solo i professionisti, ma anche le signore Marie di tutta Italia che stanno
1: Assolutamente sì.
0: cominciando a chiedere a ChatGPT se possono fare o non fare una cosa. Ancora presto, forse tanti ancora non lo fanno, ma ci
1: Guarda,
0: stiamo
1: io ti
0: andando, eh.
1: posso dire questo, non sono un nerd, non sono uno che cioè, lavoro chiaramente con i computer, lavoro con tanta tecnologia perché non posso farne a meno. Onestamente però cerco sempre di difendermi in qualche modo, perché altrimenti veramente si diventa
0: Mantenere degli
1: schiavi.
0: spazi.
1: Mantenere gli spazi giusti, mantenere, anche perché tutti sappiamo bene che l'intelligenza artificiale non è intelligente, è solamente
0: Certo.
1: un prodotto che riesce a fare quello che l'uomo non sa fare in così poco
0: Eh
1: tempo,
0: già,
1: questo è sostanzialmente. E
0: esattamente.
1: questo è. Comunque voglio dire una prefazione che secondo me è corretta, no? È una piccola frase di Alan Kay che dice: alcune persone si preoccupano che l'intelligenza artificiale ci farà sentire inferiori, ma poi qualunque persona sana di mente dovrebbe avere un complesso di inferiorità ogni volta che guarda un fiore.
0: Ah, certo, non c'è
1: Non è mia
0: dubbio,
1: la
0: non c'è
1: frase, di un
0: dubbio.
1: certo Alan Kay, però l'ho scelta come prefazione al mio libro proprio perché rappresenta, diciamo, il mio pensiero. Rappresenta il mio pensiero e si sposa benissimo con questa attività, diciamo.
0: Oltre a Gigio, tu hai scritto anche, diciamo, da ghostwriter, non con il tuo nome
1: Assolutamente, sì.
0: sulla copertina, invece un libro che non ho letto e che tu hai definito spesso e complesso. In che senso? Di cosa parla questo libro?
1: Allora, passiamo a tutt'altro argomento, da un qualcosa che fa sorridere a qualcosa che fa riflettere e quasi fa anche commuovere. Il titolo è Storia di MC Macelleria Cooperativa e l'autore è un certo Machiavello Rigillo. Machiavello Rigillo, già il nome stesso fa capire che non sia propriamente una persona. Ecco, io ho aiutato semplicemente l'autore, un autore vero in carne ed ossa, a stenderlo praticamente sulla carta. Siccome una penna piuttosto semplice, piuttosto facile, l'ho aiutato in questa fase. E la nostra massima aspirazione, noi ci chiamiamo appunto gli amici della Maraverna, anche se facciamo un attimo di pubblicità all'Amaro, perché? Perché avevamo l'abitudine di riunirci in casa di alcuni amici e buttare giù quello che era non solo il libro, ma quello che poteva essere eventualmente la trama, di una sceneggiatura teatrale. Questo infatti è il nostro vero obiettivo.
0: E quindi è questo, è
1: Sì,
0: questo, è questo.
1: assolutamente
0: E poi c'è un terzo libro che mi stuzzica, perché devi sapere che io sono diventato un uomo molto amante delle regole. Quindi ora che sto per diventare padre, chissà come diventerò,
1: auguri.
0: che padre terribile, che padre vecchio, terribile, noioso, sarà una cosa.
1: No, non penso proprio.
0: Cercherò di cambiare approccio. Però quando invece avevo l'età della scuola superiore, diciamo, anche prima, ma soprattutto
1: Certo.
0: quella, era completamente diverso, cioè ogni regola era assolutamente fatta per essere modificata. E io, tra l'altro, avevo questo approccio, ho sempre avuto questa dialettica parlantina molto, molto spinta, e quindi proprio io costruivo delle teorie secondo le quali tutte le regole che venivano imposte, immaginate, non erano in realtà ragionevoli. E quindi l'ipotesi di andare in un collegio come il Morosini di Venezia, che è, insomma, celeberrimo, ora poi è diventato scuola militare, insomma, all'epoca era un collegio navale. Un luogo in cui ti vieni strappato dalla famiglia, no? Vai da solo in un'altra città lontana e bla bla bla bla bla, mi faceva una paura terribile. Era proprio una cosa che se i miei genitori volevano, diciamo, terrorizzarmi, ti mando al Morosini. E invece oggi ho qui, seduto vicino a me, un uomo che mi racconta che il Morosini è stata un'esperienza fantastica della sua
1: Fantastico.
0: vita, al punto da scriverne un libro, cosa che devo leggere assolutamente.
1: E volentieri. Allora, intanto dico la premessa appunto che è un libro stampato ma non pubblicabile. Stampato ma non pubblicabile perché? Perché racconta la mia vita personale, quindi che interessa probabilmente a pochi, però fa sorridere ed è un qualche cosa di particolare. Io ho vissuto nella Mambagia. Non me ne vergogno, in età adolescenziale avevo tutto e di più di tutto, però poi alla fine ho fatto una scelta, anche diciamo, suggerita da mio padre, e quindi sono andato a Venezia, in questa città meravigliosa.

0: dove ho conosciuto persone meravigliose, donne fantastiche e quant'altro. E soprattutto oggi conservo un network di amicizie veramente, veramente simpatico, che mi aiuta tutt'oggi.
1: Però non hai fatto poi la carriera navale, cioè sei diventato...
0: Non ho fatto la carriera militare, perché poi alla fine della favola uno si deve sentire anche, la divisa non la deve sentire, diciamo, deve sentire propria, come la sua pelle. Uh-huh. No? Io avevo altre, a 18 anni, quando ho fatto delle scelte, ho fatto delle scelte diverse, poi sono entrato ingegnere civile oltretutto, uh-huh, quindi non era nemmeno... il modo giusto per proseguire, ecco, perché si diventa un ingegnere elettronico, navale, eccetera. Quindi avevo già delle idee diverse. E poi sostanzialmente io sono troppo amante della libertà, per quanto c'è da dire che ora che faccio il consulente ho meno libertà di chi probabilmente. Mm-hmm.
1: Probabilmente vive.
0: Assolutamente.
1: No, anche perché se tu avessi fatto la carriera militare, specialmente navale,
0: certo,
1: alla tua età, saresti in pensione da 15 anni probabilmente.
0: A 60 anni, 60 anni, siete un'ausiliaria.
1: Sì, ma anche volendo, abbiamo visto che ce ne sono di famosi generali che sono in pensione, vanno presto, e non male tra l'altro.
0: No, quindi, non male. Quindi, però sono, diciamo, è una scelta di vita, apprezzabilissima, diciamo. Io ho scritto le vicissitudini all'interno di queste mura.
1: C'era molto nonnismo oppure no? Lo definisci tale? Ora no. Io parlo, ho fatto gli alpini, lo sapete, ho avuto modo di raccontarlo, visto che sono appena venuti a Genova, e di nonnismo ne abbiamo vissuto parecchio. Com'era il Morosini?
0: Allora, innanzitutto non si parla di nonnismo, si parla di arte della spivolatura, che sono cose completamente diverse, ma una cosa semplice, mi dispiace persino dirlo, ma nell'ambiente militare tu ti trovi a che fare con persone di tutti i ceti sociali, di tutte le persone, di tutti,
1: certo.
0: Ecco, lì eravamo dei bambagioni ed eravamo dei privilegiati, per cui era un'arte. L'arte che non era un'arte sadica, ma era un'arte solamente che in qualche modo ci aiutava a crescere come gruppo, come team, per cui io oggi lavoro moltissimo per me stesso, ma anche per gli altri, lavoro nel sociale, lavoro nel...
1: Ed è il lascito di questa, questa
0: scuola. Sì, una palestra importante, e ci sono degli episodi simpaticissimi che chi avrà piacere, perché lo posso solamente regalare, di leggerlo, penso che è in prescrizione, però, cui molti amici che si troveranno con soprannomi probabilmente diranno, ma tu non hai chiesto il nostro benestare,
1: mi auguro
0: la loro benevolenza,
1: lo
0: dico pubblicamente.
1: Appunto, eravate parte voi stessi di quegli scherzi, di quelle spigolature, quindi insomma non potete tirarvi indietro.
0: Ma io stesso sono stato vittima.
1: Grazie mille, grazie Gianluca Messineo, grazie di essere stato con noi. E allora, per quanto riguarda il libro che si può comprare, Gigio lo trovate in libreria, lo trovate
0: anche
1: online,
0: e anche
1: Storia di MC, Macelleria Cooperativa, su cui però non c'è il tuo nome, ma insomma il libro è questo.
0: Quindi
1: se volete una lettura invece un po' più profonda, probabilmente questo è il libro che fa per voi. Grazie Gianluca.
0: Grazie a te.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Al servizio del pubblico, domenica insieme, ancora ben trovati. Sono state giornate complesse, quelle di ieri e oggi, insomma soprattutto ieri, perché sono arrivate diverse cattive notizie di cui dobbiamo certamente darvi conto, e ve ne abbiamo dato conto anche in questa nostra mattinata. Pieno centro a Genova, infatti, nei giardini pubblici di Villetta di Negro, ieri un 49enne italiano senza fissa dimora è stato ucciso a bottigliate, arrestato dai carabinieri, il presunto autore, nel parco. Sono andate avanti per tutta la giornata di ieri le indagini di polizia e carabinieri. Filippo Serio.
8: Omicidio in pieno giorno nel centro di Genova. La vita

0: vittima si chiamava Pietro Alberto Paolo, 49 anni, senza fissa dimora, ucciso intorno alle 10 nei giardini di Villetta di Negro, in via Bertani, accanto al Museo d'Arte Orientale Chiossone. A lanciare l'allarme era stata una ragazza che transitava in zona, che avrebbe assistito a una scena drammatica, un uomo che stava trascinando il corpo di una persona con mani e piedi legati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il presunto aggressore, Cissé Camara, 42enne di origine senegalese. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite degenerata in aggressione. La vittima sarebbe stata colpita più volte, probabilmente con i cocci di una bottiglia. Sono state le telecamere di videosorveglianza del museo a confermare i primi elementi. Le indagini sono andate avanti nel corso della giornata, durante la quale sono stati ascoltati anche alcuni testimoni. La polizia locale ha chiuso al pubblico ogni accesso al parco, mentre si sono svolti rilievi da parte della polizia scientifica. Restano ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Alla base dell'omicidio potrebbero esserci un giro di droga e spaccio. Proseguono le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.
1: È la nostra Aurora Bottino questa mattina e si è recata sul posto a Villetta di Negro per documentare il luogo in cui è avvenuta questa tragedia. Ben trovata Aurora.
2: Sì, eccoci Matteo, assolutamente un delitto, oserei dire efferato. Nella giornata di ieri un uomo è stato ucciso qui a Villetta di Negro. Parliamo di un parco storico pubblico nella zona di Castelletto. Appunto, a dare l'allarme sarebbero stati dei residenti che dall'alto, quindi dai palazzi vicini a Villetta, avrebbero visto un uomo che poi è stato arrestato trascinare un cadavere incaprettato. A quel punto è scattato l'allarme, subito sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia e appunto è stata fatta la scoperta. Questa è una villetta bellissima, giusto stamattina vi racconto, ci sono diversi turisti, ho sentito parlare un po' di inglese, un po' di tedesco, però appunto qui come in tanti parchi storici pubblici, nonostante debbano essere chiusi di notte, purtroppo vivono anche persone senza fissa dimora che trovano rifugio negli anfratti. E appunto questa lite, che poi è culminata in questa estrema violenza, sarebbe nata da un problema di droga, una lite legata al crack. Questa è l'ipotesi degli inquirenti, perché comunque sul luogo del delitto è stata ritrovata una dose di crack e quindi questa è la pista che stanno seguendo i carabinieri. Intanto l'uomo accusato di omicidio volontario, ovvero quello che è stato visto trascinare il cadavere, è stato arrestato. L'accusa appunto è quella di omicidio volontario. È stato poi però portato anche al San Martino perché avrebbe avuto una crisi psicomotoria, per cui ha richiesto cure mediche e adesso è piantonato al San Martino dai poliziotti della polizia penitenziaria e poi verrà portato al carcere di Marassi. Un'altra indagine, un'altra pista di questa grande indagine, quella legata alle condizioni dell'uomo durante l'omicidio. Infatti si stanno chiedendo gli inquirenti se l'uomo fosse sotto l'effetto di droga o alcol. Per la vittima verrà disposta l'autopsia. Dalle prime informazioni sul corpo erano presenti diverse ferite da taglio, realizzate probabilmente con dei cocci di bottiglia, e quindi chiaramente vedremo poi quello che emergerà. Intanto io sto andando a cercare la grotta dove avrebbero dormito queste due persone. Potete vedere però già lì di fronte che sulla panchina è pieno di cartoni, questo perché appunto dormono vari clochard in questa zona. A te.
1: Grazie, grazie Aurora Bottino. E per la morte della bimba di 2 anni di Bordighera è stato arrestato nella mattinata di ieri il compagno della madre, che si trova già in carcere dallo scorso febbraio. Ci relaziona Alessandra Boero da Imperia.
3: Maltrattamenti continui e aggravati dalla giovane età della vittima e soprattutto dalla conseguente morte, con questo reato che questa mattina la Procura della Repubblica di Imperia ha disposto l'arresto di Emanuele Iannuzzi, il compagno di Manuela Aiello, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Bea di soli 2 anni. L'accusa anche lui inizialmente, ma a piede libero, era accusato dello stesso reato, ma quest'oggi per

0: entrambi è cambiato, vale a dire da omicidio preterintenzionale si passa al ben più grave reato di maltrattamenti aggravati e continuati. Questa mattina la conferenza stampa, la presenza del procuratore capo Alberto Lari, che indipendentemente dal fatto che non siano ancora arrivati gli esiti degli esami istologici e dei rilevamenti dei RIS, ha predisposto l'arresto. E il giudice ha definito abominevoli gli atti e soprattutto feroce la cattiveria con cui è stata picchiata la piccola Beatrice.
1: Ho sequestrato il telefono di Iannuzzi e vi sono tanti messaggi WhatsApp in cui vengono descritti i maltrattamenti, perché ci sono le dichiarazioni delle due minori che sono state sentite dopo un percorso di recupero e hanno detto dichiarazioni chiaramente indizianti nei confronti di Iannuzzi, e perché poi anche le immagini prese con le video dalle telecamere della città dimostrano che le versioni che sono state fornite inizialmente sia da Iannuzzi che da Aiello sono totalmente false. Cioè, già diversi mesi che questa piccola, ogni volta che provava a protestare o chiedeva un qualcosa o a piangere, eccetera, subiva percosse o dalla mamma o dallo Iannuzzi. Il giudice nell'ordinanza definisce il silenzio totale perché nelle immagini che sono riportate sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presenta dei lividi molto importanti sul viso.
2: E c'è stata grande commozione naturalmente per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, le due donne decedute in una escursione subacquea alle Maldive. Ci racconta i funerali e la commozione la nostra Anissa De Filippi.
3: Centinaia le persone arrivate nella parrocchia di San Francesco a Pegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, le due sub morte durante un'immersione il 14 maggio alle Maldive. Ad aspettarle il marito e padre Giorgio Sommacal. Non ha preso parola, ma più volte aveva detto come fossero importanti ovviamente per lui le sue due sirene. A parlare per le due donne è stato il fidanzato della giovane Giorgia, che ha ricordato come fossero importanti i progetti che avevano e come spera che possa aiutarlo ancora da lassù. L'omelia è stata portata avanti invece da Monsignor Tasca. Sentiamo le sue parole.
4: La morte non ha l'ultima parola e questo è importante che ce lo diciamo, per riuscire anche noi a stare vicini a questa famiglia con una parola di speranza, che non è una speranza senza senso, è una speranza che per me credente il Signore Gesù è presente in questa storia e chiede a noi di trovarlo presente in questa storia. È un'esperienza che viene e che viene meno. E come tutte le esperienze di ricerca e di studio, è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche perché altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti.
5: Un sorriso che difficilmente la comunità di Pegli potrà dimenticare, così Monica Montefalcone era conosciuta e riconosciuta non solo per la sua grande professionalità, ma anche per l'umanità e la cristianità che ha dimostrato in vita. A ricordarla con grande vicinanza il parroco della chiesa di San Francesco a Pegli, Don Corrado Franzoia. In particolare ha ricordato il tatuaggio sul braccio di Monica, il Salmo 23 dell'Antico Testamento.
6: Anche se ti porto in una valle scura, il mio cuore non teme, molto bello, Perché la valle oscura possiamo immaginare grande svuotamento, incredulità quasi.
5: Monica Montefalcone era una donna che portava allegria, attiva nella chiesa di San Francesco, era stata anche catechista, era ministro straordinario dell'Eucaristia e prestava servizio anche nel centro d'ascolto della zona, molto impegnata nelle attività della parrocchia. Era molto conosciuta nella delegazione del quartiere, definita una persona splendida da una vicina di casa.
7: Un bellissimo ricordo, persone molto care a mia figlia. Io posso dire che la loro dolcezza, il loro sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Avevano la passione per il mare, persone molto esperte. È stata una notizia per noi inaspettata e tragica.
2: E su questo nessun dubbio, naturalmente, per questa

0: tragedia. Adesso torniamo alle notizie della giornata di ieri, perché come era prevedibile il grande traffico ha colpito le nostre autostrade, già di per sé deboli dal punto di vista infrastrutturale, non hanno retto il peso del traffico del ponte del 2 giugno.
1: Sono le due facce per la Liguria del ponte del 2 giugno. Da un lato il tutto esaurito quasi per le strutture alberghiere, dall'altro i consueti problemi sulla rete autostradale che non si sono fatti attendere nella prima di queste giornate di festa, legati anche a 7 cantieri che restano inamovibili. Con il bollino rosso, una regione ancora sotto scacco lungo le direttrici di collegamento per Piemonte e Lombardia. Le prime code si sono segnalate a partire dalle 7.30 lungo la A10 tra Savona e Spotorno. Alle 8.30 chilometri di coda verso Ponente erano 4, coda anche per chi dalla 6 Torino Savona si metteva sulla 10 viaggiando in direzione sud. Nel corso della mattinata la situazione è andata peggiorando. Se tra Renzano e Savona le code erano a tratti, tra Savona e Spotorno si sono raggiunti gli 8 km e poi altri 2 tra Spotorno e Feglino. Sulla 7 i chilometri di coda erano 3 verso Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per lavori, 2 tra Vignolo e Borbera e Roncoscrivia. Poi, lentamente, la situazione è andata migliorando. Già intorno alle 14, tra Savona e Spotorno, la coda era scesa a 4 km e nel pomeriggio la situazione è ulteriormente migliorata, man mano che i turisti che hanno scelto la nostra regione per questo ponte hanno raggiunto le località delle loro vacanze.
0: Il traffico ferroviario è andato in tilt nel pomeriggio di ieri a causa di un investimento mortale nei pressi della stazione di Zoagli. Un uomo è stato travolto da un treno Intercity diretto a Milano. Si tratterebbe di un gesto volontario accaduto intorno alle 13.45. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco, allertati Croce Rossa di Chiavari e 118. Alle 16.30 la circolazione è stata riattivata su un unico binario in attesa della fine dei rilievi sui binari di Zoagli. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per ore sulla linea Genova-La Spezia, sospesa la circolazione tra le stazioni di Chiavari e Santa Margherita Ligure. Non sarà l'8 giugno come fissato dai giudici, ma 20 giorni dopo l'annuncio della data della sentenza del processo Morandi, slitta dunque a fine giugno a causa dello sciopero nazionale degli avvocati dell'8 e 12 giugno, ci racconta Michele Varì.
2: L'annuncio della data della sentenza del processo di Ponte Morandi non avverrà l'8 giugno, come comunicato dai giudici, ma alla fine del prossimo mese, con circa 20 giorni di ritardo, forse lunedì 29 giugno. Lo slittamento è causato dallo sciopero degli avvocati indetto dall'8 al 12 giugno contro la Procura di Perugia in seguito alle intercettazioni di un legale nella sala colloqui del carcere di Capanne. La variazione non dovrebbe influenzare la data del verdetto, ipotizzata entro metà luglio, prima del 14 agosto, ottavo anniversario della tragedia del 2018, offrendo così una risposta ai familiari delle 43 vittime che da anni attendono giustizia. In alternativa potrebbe slittare a dopo settembre, comunque non oltre ottobre. I giudici stanno esaminando la posizione di 57 imputati di Autostrade per l'Italia, di Spea e del Ministero delle Infrastrutture, per cui sono stati chiesti 400 anni di pena. Quello del Morandi è uno dei processi più complicati mai celebrati per la montagna di materiale cartaceo e informatico e il tipo di reati al vaglio, reati colposi, i più delicati da decifrare. La tesi dell'accusa, in sintesi, è che dopo aver rifatto negli anni 90 le prime due pile del ponte per anomalie nella sommità degli stralli, si sarebbe dovuto sottoporre a restyling profondo anche la terza pila, la 9, quest'ultima causa del crollo avvenuto 25 anni dopo e che secondo gli inquirenti non sarebbe stata neppure controllata in modo adeguato. Le difese ribattono che i difetti di costruzione del ponte mai rivelati dai costruttori e accertati dalla perizia delle macerie sono la vera causa del crollo. L'imputato che rischia di più è l'ex amministratore delegato di Aspi Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi.
0: Dal parco urbano del Lagaccio a quello di Villa Duchessa di Galliera a Voltri fino ad Apricale, l'estate del Teatro della Tosse attraversa Genova e la Liguria, trasformando la regione in un grande palcoscenico tra nuove produzioni e vecchi successi. Dario Vassallo.
1: Un'estate diffusa, itinerante e profondamente legata al territorio. Il Teatro della Tosse celebra il suo 50° anniversario, trasformando ancora una volta la città e la regione in un grande palcoscenico all'aperto tra nuove produzioni, spettacoli immersivi e percorsi urbani che attraversano Genova, dal Lagaccio a Voltri, fino allo storico approdo di Apricale che ospiterà il Gran Ballo di Venere. Il cartellone estivo prenderà il via il 4 giugno negli spazi del Parco Urbano Gavoglio, nell'area dell'ex caserma del Lagaccio, con il debutto in prima nazionale dei Persiani di Eschilo, adattato e diretto da Giovanni Ortoleva. A 30 anni dallo storico allestimento firmato da Tonino Conte alla Fiumara, la tragedia più antica del mondo.

0: Mondo torna così a vivere nel cuore di Genova con un nuovo allestimento che si propone di creare un ponte tra generazioni artistiche diverse. Dal 2 al 26 luglio la programmazione si sposterà poi nella cornice del parco storico di Villa Duchessa di Galliera Voltri, ormai diventato uno dei luoghi simbolo dell'estate della tosse, dove debutterà Gotica, nuova produzione ideata e diretta da Emanuele Conte che affonda le radici nell'horror contemporaneo attraverso un viaggio ispirato ai racconti fantastici dell'Ottocento, dove gli spettatori saranno guidati tra le atmosfere più misteriose del parco. A chiudere il cartellone estivo sarà infine il tradizionale appuntamento di Apricale nell'entroterra imperiese, dove la tosse torna da oltre 30 anni. Dal 6 al 16 agosto andrà in scena al Gran Ballo di Venere, spettacolo di Emanuele Conte ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, già accolto con successo a Genova e ripensato in una nuova versione per i vicoli e le piazze del borgo.
1: Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco, restate con noi.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre, la giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico un salto di qualità delle Brigate Rosse.
6: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
4: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
5: Il primo di una lunga serie.
4: Di una lunga serie poi.
5: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista che ci racconta,
6: allora,
5: lui aveva 15 anni,
6: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
5: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
4: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
5: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
6: Giovanni Saponara,
5: che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
6: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Coco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario,

0: nuziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita a Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Coco.
1: Massimo Coco è figlio di Francesco Coco. Quanti anni aveva allora?
2: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
1: Cosa si ricorda?
2: Non ho dimenticato nulla.
1: Lo credo.
2: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
0: con una violenza simile.
2: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
1: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
0: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova del 9,
1: il salto di qualità delle
0: una prova
1: Rosse.
0: Del 9. Poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due agenti. Ma perché?
1: No, grande.
2: Insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo. E
1: fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
2: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
0: come
2: tutti forse,
1: come tanti
2: come tanti, Old Oriol, Old Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo.
2: Cioè, sul banco di scuola. Sì, sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
2: a cui erano arrivate mio padre.
0: E suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso,
2: in casa faceva di tutto chiaramente
0: per non far trasferire nulla,
2: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
0: Bisogna ricordare che Francesco Coco era stato prima a Genova come procuratore capo, poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
2: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire

0: diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage, tu esci di qua, eccetera. A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, detto, ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca...
1: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
1: no?
0: Ipotesi ci sono.
1: Illazioni.
0: È chiaro che i capi Colonna, come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possono essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: certo.
0: Questo che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni,
2: certo.
0: O cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una,
0: esatto,
2: sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: colonna
2: questi
1: con...
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
2: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurdo al vertice della magistratura, no?
2: Al
0: come
2: massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente, di
0: primo presidente di Cassazione a Roma, e dice abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana,
2: sì,
0: una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più,
2: sì,
0: ma due soprattutto perché fu assolta, e questa anche se imperfetta è una verità giudiziaria,
2: certo.
0: Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati,
2: tra l'altro erano mezzi informatori della polizia,
0: conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno,
1: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
1: certo,
0: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana,
2: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri,
1: esatto, questo no,
0: se,
1: altri,
0: se posso dire sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto
0: anche
2: in corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre era uso licenziare appena arrivati al, mio padre, questo aveva detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali,
2: sì,
0: che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva
0: detto,
1: se intendono, si vedrà con Moro.
0: Purtroppo, sì,
2: lui,
0: ma non solo.
2: Solo.
0: Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale,
1: certo.
0: Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione
1: certo,
0: molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura, io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare, insomma fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione o?
0: Non per tutta la città sicuramente,
2: la città.
0: Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.

0: città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
2: Liberi, liberi.
3: Ma erano una conseguenza dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
0: A proposito
3: di questo grande fatto che forse loro non conoscono, per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo.
1: Grazie, grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
3: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi.

0: perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari in molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative, e oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale, ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso, nel prossimo futuro, insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo.

0: L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene. Tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore, e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, con un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
1: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. Un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo, e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
0: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia. E come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche.

0: Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consente di dire.
1: E che la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: cioè, a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio

0: continua a fare il sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
1: Bene, se vediamo il primo cartello, eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove

0: una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale, che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centrosinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grosso modo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però
0: registrate.
1: Andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
0: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità è inevitabilmente Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia, e allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, e la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza precedente. Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché e poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
1: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente, qui ci fa un po' la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia,

0: che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riusciti ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
1: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
7: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
7: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda al senatore.
8: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche, che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari

0: tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse? È solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
1: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
2: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro. Adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
1: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
2: Ed il sindaco Salis che percezione ha?
1: Ma intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
2: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
3: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no. E questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione agli attuali sentimenti?

0: di posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America. Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti, ma anche senza subalternità.
0: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
0: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
1: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Matteo Grazie. Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, caro vita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa, è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire, ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
3: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri

0: paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
1: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
2: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi...
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche nel centrodestra. Quindi se no,
4: come numeri sì, però sarebbe... un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
2: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto. Noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'autorità portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità.

0: una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
1: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
0: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Sali si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
1: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82, e da quel momento praticamente avevo il pentapartito che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del Lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario. Era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore. Apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima le due parole su Ugo Intini.
0: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
1: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa, e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature, e la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Pronto?
1: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
0: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1600.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa
1: si
0: dici?
1: Si dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io leggendo
0: insieme.
3: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti. Siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Il mugugno,
1: il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così?

0: È vero, professore?
1: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere di carattere, e il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo: lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi. E ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
2: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monte Rosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice: ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice: allora sono 14.
0: Ah.
2: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
3: mesi. Domani.
2: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo. Anche generosi siamo, quindi.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Ben trovato al presidente di Regione Liguria, Marco Bucci.
8: Buona giornata a tutti.
4: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
8: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria, e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria e a tutta la nazione.
4: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa, certo. Le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
8: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte, pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione,

0: e quindi dobbiamo ringraziare loro, perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
1: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
0: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
1: E nello specifico le donne nella politica?
0: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le due posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, torniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
0: spettacoli, addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio, di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che tra l'altro che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
0: C'è un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026 naturalmente, in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi, e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

0: nella centralissima via Colombo c'è stata un'inaugurazione particolare, un doppio servizio per tutte le persone che potrebbero avere in questo caso alcuni piccoli traumi: professionalità, tradizione e ovviamente innovazione.
1: Trauma Point, come dice la parola, vuole essere un punto di primo soccorso per traumi lievi e moderati, dove le persone possono accedere liberamente senza bisogno di prenotazione. Poi abbiamo messo una sala operatoria che può essere dedicata sia alla parte traumatologica in caso di ferite un pochettino più complesse, però può essere dedicata anche ad altre specialità della medicina, ad altre patologie. Vicino c'è un negozio che vende tutori, perché sempre collegati al problema del trauma: se uno si fa male, c'è una frattura, insomma una distorsione che necessita di un tutore, c'è il tutore a disposizione in modo che uno non debba girare per la città a cercarlo. E poi una parte dedicata alla nutrizione. Si parla spesso di prevenzione, e la prevenzione non è soltanto una prevenzione secondaria legata quindi agli esami diagnostici che uno fa, ma è anche una prevenzione primaria, quindi legata all'alimentazione equilibrata, allo stile di vita corretto, e tutto questo per prevenire chiaramente le patologie. La tradizione per me è importante, perché tutto quello che sono adesso, che ho imparato, che so fare, sicuramente l'ho imparato da mio papà, e quindi per me è un valore aggiunto e ci tengo chiaramente a sottolinearlo. E tutti i valori che lui mi ha insegnato sono quelli che io cerco di trasmettere nella mia attività, quindi con le persone. Quindi l'attenzione al paziente, il fatto che il paziente non è un numero, ma bisogna sempre confrontarsi con lui, parlargli, spiegare quello che ha, e vedo che questo modo di lavorare in ogni caso vedo che è molto apprezzato. Oggi in realtà vedo l'immagine dei miei genitori, dove c'era l'istituto iniziale, quindi un sacco di anni fa, insomma piccoli spazi, solo 3 dipendenti, e facevamo soltanto radiologia tradizionale e un po' di ecografia. Adesso vedo una realtà chiaramente completamente diversa, che dà lavoro a 50 persone e assiste migliaia di genovesi.

La tradizione è una cosa che mi piace, perché avere una storia secondo me è un fattore importante, e innovazione, è chiaro che l'innovazione ci vuole, perché uno deve essere sempre in linea con i tempi, deve avere le tecnologie adatte, quindi è un mondo che è in continua evoluzione, per cui bisogna starci dietro.

0: vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio, dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva venire soltanto in un posto eccezionale come questo.
1: A bordo pesce fresco chilometro zero, orate, acciughe, polpi, gamberi, seppi e altre eccellenze del nostro mare. Un pescato locale selezionato ogni giorno nel Mar Ligure, pronto a raggiungere il banco del pesce del nuovo punto vendita Coop.
2: Vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, e hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
3: Poi naturalmente vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori Coop, che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare, ragazzi, un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice. Questi sono polpo, guardate che spettacolo, ragazzi, ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana.
4: Sta passando il bancale,
3: ecco il pesce fresco che sta arrivando
4: dentro. Giorgio, vai a allestire il banco.
3: Lo seguiamo un po', prego.
4: Quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio, e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte le cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel nostro territorio. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio, e quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
1: Un'ombrina, ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce, guardate, fresca, freschissima. Poi qui che cosa andremo a mettere invece?
2: Qua metteremo ancora dei pesci pescati di porzione un po' più piccola, per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
1: Beh, un po' per tutti i gusti.
4: Da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni, facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna, e con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste.
1: Allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
5: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste, e con piacere siamo produttori da un anno e mezzo delle trofie liguri fior fiore.
1: Voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
5: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
6: Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato

0: contentissima di ritornare nella nostra Genova e essere un esempio per le grandi, per le piccoline è sempre un grande onore e cerchiamo che, speriamo che loro prendano la nostra stessa strada, perché sono soddisfazioni che sono difficili da dimenticare. Non abbiamo tanti momenti liberi, quelli che abbiamo cerchiamo di sfruttare per venire giù a Genova e goderci un po' questa città che ce la siamo goduta poco, perché siamo andate via da quando eravamo piccoline, da 10 anni, quindi cerchiamo di farlo al massimo.
1: Noi siamo sempre state molto con i piedi per terra, abbiamo fatto tanti risultati, però ecco, se siamo ancora qui è perché non siamo soddisfatte al massimo, vogliamo raggiungere altre medaglie, altri risultati e sicuramente riguardando dietro la nostra carriera siamo molto orgogliose e fiere. Noi siamo venute ad andare via da Genova appunto perché non c'erano strutture e sapere che adesso c'è questa nuova palestra dell'Andrea Doria, nuova, ben strutturata, è un orgoglio, perché vuol dire che anche la nostra storia comunque è servita ed è giusto che le bambine siano nella loro società per poter riuscire ad arrivare ad alti livelli.
2: È una splendida manifestazione in questa splendida città. Io ho iniziato la ginnastica artistica all'età di 5 anni, diciamo che anche io come Asialice ero un ragazzino che non stava mai fermo, si arrampicava un po' ovunque e quindi la mamma ha deciso di portarmi a fare una prova in una palestra di ginnastica e mi sono innamorato subito di questo fantastico sport. È importante non perdere mai il divertimento e la passione per qualsiasi sport che si pratichi.
3: È una bellissima emozione, io anche se ho iniziato tardi a 12 anni mi sento ancora un po' bambina sotto questo punto di vista. Poi non ci si abitua mai a vestire la maglia della nazionale, quindi vedere le bambine così tanto emozionate mi emoziona un po' anche a me.
4: Senti che la pallavolo, insomma, grazie all'oro olimpico, all'oro mondiale, a questo gruppo che sa anche rinnovarsi con voi giovani dietro alle stelle come Egonu, Silla, Orro, insomma, è veramente in un momento il movimento che sta crescendo in maniera pazzesca.
3: Sì, allora noi siamo sicuramente in un'epoca d'oro, stiamo facendo veramente benissimo con i nostri gruppi e adesso ci siamo anche noi giovani che stiamo iniziando ad integrarci e ad arrivare anche noi. Poi tra l'altro personalmente per me è grandissima emozione perché delle stelle come Egonu, Silla eccetera sono sempre state insomma il mio punto di riferimento.
5: Per me è la prima volta a Genova, però devo dire che è stata davvero una bellissima accoglienza e anche il palazzetto tantissimo caloroso anche ad allenamento ieri durante la partita, proprio una bellissima atmosfera devo dire.
6: Mi diverto da matti insomma a stare insieme ai ragazzi e alle ragazze, a giocare in piazza, a giocare ovunque, perché poi la pallacanestro è una maniera poi per dialogare, lo sport è una maniera per dialogare con le nuove generazioni, lo è sempre stata, e vedo come arrivano magari un po' timorosi o magari con non tanta disciplina e vanno via invece con la voglia di giocare ancora e di stare ancora più sul campo, quindi l'emozione è forte e anche il momento è bellissimo.
7: Quello che secondo me è il bello dello sport è che veramente permette a chiunque di mettersi in gioco. Non esistono barriere quando uno prende in mano un pallone oppure quando uno entra in acqua e inizia a correre. Tutti possono fare sport, sia che abbiano una disabilità, sia che non ce l'abbiano, e soprattutto possono farlo assieme. Ma in più diciamo che lo sport migliora la vita di chiunque. Sei triste, inizi a fare sport e migliorerà il tuo umore. Non hai voglia di fare le cose, se fare sport scoprire delle forze incredibili, e questo è il vero significato anche di stelle nello sport, che fa sì di far capire quanto comunque non esistano sport di mori.

0: minori quanto non esista uno sport diverso, ma esiste un unico tipo di sport, che è quello che permette a tutti di stare meglio.
1: È bellissimo come sempre essere qua con voi, perché siete veramente ormai una famiglia per me, quindi prendere parte a questi eventi qua e vedere tutto quello che realizzate è sempre veramente bellissimo, perché si vede proprio la felicità che porta negli occhi delle persone, in questo caso oggi negli occhi dei bambini. È veramente una cosa che non apprezzo.
2: È emozionante, perché vedere tutti questi bambini molto piccoli, alcuni addirittura da prima elementare, quindi veramente piccoli, che già amano lo sport, riempie il cuore, perché lo sport comunque è uno stile di vita. Le medaglie contano, ma quello che conta è lo stile di vita, e ti dà qualcosa che ti porti avanti in tutta la vita, quindi è veramente bello essere qui oggi.
3: Ma io e Gianfilippo ci piace le sfide dure. L'anno scorso abbiamo provato facendo l'Austria e finendo fino a Mono di Baviera, e tornando a casa siamo fatti quasi 1600 km di bicicletta. Quest'anno vorremmo aumentare l'asticella, partiremo da Genova fino allo stretto di Gibilterra, faremo tutto il Portogallo e ritorniamo dal nord fino a ritornare a Genova.
4: Abbiamo deciso di andare a cena al caldo e da quel momento abbiamo iniziato a fare allenamento su ogni allenamento, e partiremo da Genova, sulla testa dovremo fare circa 200 km al giorno dalla partenza fino al ritorno a Genova. Durante questo giro faremo una raccolta fondi per Gigi Ghilotti. Mi raccomando, basta un caffè al giorno da fare una donazione. Con tutte le migliaia di persone dovremo fare una bella raccolta.
5: Ho avuto appunto una famiglia sportiva, tutti i cestisti, sia mia mamma che mio padre. Ci sono avvicinata fin da piccola, fin da quando avevo 3 anni. Ho visto appunto inizialmente mia sorella a giocare, allenata da mia mamma, quindi sono introdotta un po' in questi allenamenti qua. Poi appunto ho giocato a Cogoleto fino a 14 anni. E poi a 14 anni ho avuto l'opportunità, un po' per caso, di andare a fare un allenamento a Milano, e poi mi sono appunto trasferita a Milano in una casa famiglia, e appunto sono stata lì fino a 18 anni e ho finito le superiori su a Milano, e poi appunto l'anno scorso ho deciso di provare, tentare questa nuova esperienza di andare in America. E adesso appunto è un anno che ho passato in America, in un college.
6: Una bellissima emozione, sono bellissimi i disegni e le frasi che mi hanno scritto sopra e che rappresentano l'inclusività e il bello dello sport, che è il divertimento e l'unione tra persone diverse, con caratteri diversi e insomma l'unione.
7: Sono molto contento, è la prima volta che sono venuto qua. È una bellissima scoperta, perché è un'ottima organizzazione, è un bellissimo evento e fa sempre piacere, quindi sono molto contento di essere qui.
8: Quali sono per te i valori dello sport?
7: I valori dello sport è l'unione, è il sacrificio, è anche l'amicizia, cioè anche facendo sport individuali si stringono buone amicizie.
9: Secondo anno che siamo qui a rappresentare l'Arma dei Carabinieri, e è sempre molto bello, una bellissima manifestazione e promuove una cosa importantissima che è lo sport, che fa parte della mia vita tutti i giorni, quindi sono molto contenta di vedere tutti questi ragazzi fare sport.
10: Un messaggio bellissimo, perché lo sport vuol dire tanto, vuol dire inclusione, vuol dire salute, vuol dire molte cose, quindi è un messaggio fondamentale per i giovani e quindi è importante mandarlo.
11: Festa, dobbiamo dirla, per tutti, una festa dedicata allo sport, da praticare, da amare, da frequentare, ma anche da vivere attraverso le emozioni. Una festa meravigliosa, 140.000 metri quadrati al Porto Antico, che ringraziamo per l'ottima organizzazione anche quest'anno. Michele Corti, Marco Callai e Cristina Cambri quest'anno di nuovo hanno fatto il miracolo, tanti campioni anche presenti che ci hanno onorato della loro presenza ad arricchire ancora di più un palinsesto stellare.
12: È fantastico, questo vuol dire che lo sport a Genova, in una città come Genova, è importante. Noi come amministrazione comunale ci crediamo assolutamente, perché fa bene al corpo, fa bene allo spirito, ma fa bene anche all'anima. In compagnia si sta bene insieme, si sta bene da soli. Lo sport fa bene, è benessere.
13: Una festa bellissima, quest'anno anche più calda

0: più del solito, quindi il clima ci ha aiutato, tantissima gente, veramente, quindi questa fantastica cornice che è il Porto Antico, che in questi giorni è diventato un enorme campo da gioco affacciato sul mare, quindi siamo davvero lieti, orgogliosi, grazie a voi Stelle nello Sport, abbiamo fatto un lavoro splendido insieme, i passaporti sono andati a Aruba ed è veramente un gioco sempre bellissimo, quello che consente di provare tutti gli sport, di conquistare dei gadget, e adesso siamo già pronti per la prossima edizione.
1: È andata benissimo, 3 giorni intensi, meravigliosi, un sacco di gente, siamo partiti con il botto Sport e Salute, con la pavimentazione di basket con il nostro legend Jack Galanda, è stato veramente una grande partenza, e poi 2 giorni meravigliosi, i ragazzi hanno proprio voglia di fare sport, di vivere nuove emozioni. La premiazione che abbiamo avuto per il bello dello sport è stata come sempre emozionante, perché vediamo questi bambini che hanno voglia di raccontare le loro esperienze sportive, insomma la festa dello sport è sempre un momento veramente emozionante.
2: Il lancio del CONI è un pieno di emozioni, un pieno di contatti, un pieno di sorrisi felici dei ragazzi, e quindi io devo dire ancora una volta grazie a Stelle nello Sport, a Michele e a Marco Callai, perché non è facile, è una grande festa, sicuramente una delle più importanti in Italia, è una macchina organizzativa complessa, ma è bello vedere, ripeto, i sorrisi dei ragazzi.
3: Il Panatro con i giovani è un connubio che noi vorremmo portare avanti, perché è molto importante far capire ai giovani il valore del fair play. Quindi ringraziamo Stelle nello Sport che anche quest'anno ha avuto l'attenzione di invitarci a questa premiazione.
4: Le emozioni della festa, con 3 giorni davvero stellari. Sul nostro portale stellenellosport.com trovate on demand le clip più emozionanti, le gallerie fotografiche, il racconto giorno per giorno, e ancora nei prossimi giorni andremo a inserire nuovi contenuti. Seguiteci sempre di più sui social, abbiamo fatto davvero numeri pazzeschi, vogliamo continuare a crescere. Immagini positive, la gioia e i valori dello sport, perché come abbiamo raccontato più di una volta quest'anno con il nostro claim, alleniamo i valori e celebriamo l'eccellenza. Ancora una volta tutti i nostri canali, il sito liguriasport.com, la newsletter e ovviamente il canale Telegram per rimanere aggiornati quotidianamente sul bello dello sport in Liguria.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Eccezionalmente questa sera non di lunedì come al solito, ma è di martedì. Perché? Perché oggi è una

0: Giornata particolare, è il primo anniversario della nuova amministrazione comunale. Un anno fa esattamente Silvia Salis veniva nominata sindaco di Genova e allora abbiamo pensato di dedicare intanto un'intera giornata a un bilancio. Quindi abbiamo sentito la gente per strada, abbiamo sentito le varie categorie, abbiamo sentito i politici anche della regione, abbiamo sentito insomma tutta la città nel corso di questa lunga maratona iniziata questa mattina alle 8 e naturalmente abbiamo poi svelato questo pomeriggio alle 13 i sondaggi di Primo Canale che poi tra poco vi faremo vedere. E allora questa sera continueremo a fare un po' l'assunto della nostra giornata, faremo un bilancio, lo faremo ovviamente soprattutto dal punto di vista politico con i nostri amici che sono venuti questa sera a trovarci. Buonasera, ben trovato Pietro Picciocchi.
1: Buonasera.
0: Ilaria Cavo.
2: Buonasera.
0: Francesca Ghio.
3: Buonasera.
0: E Marco Mesmecker. Buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, grazie.
0: Allora, intanto Francesca Ghio, che è un po' la novità del programma politico, le faccio introdurre un po' a lei un commento. L'avrà visti naturalmente, immagino, penso, spero, nella giornata di oggi i nostri sondaggi. Che fotografia esce secondo lei?
3: Li abbiamo visti, io ringrazio anche per la novità perché un'opposizione me la sono fatta nel ciclo precedente, quindi arrivo come novità forse in amministrazione alla guida della città. Sondaggi che riteniamo molto positivi perché comunque visti insomma, i sondaggi che sono stati fatti su tutte le slide che sono state pubblicate, la percentuale dà la conferma dei dati positivi che stiamo riscontrando come amministrazione. Sarebbe interessante anche capire il campione, e questa è una domanda che faccio a lei, il campione che è stato analizzato sulle interviste, quindi questi 1000, mi sembra fossero 1000, 1050, ma mi darà lei risposta su quale campionatura, se all'interno della città di Genova, se sulla regione, comunque slide dopo slide, quello che si può definire è una conferma di un gradimento che la città dà, conferisce a questa amministrazione. Poi c'è una grande ossessione, mi viene da definire nei confronti della figura della sindaca Salis, perché è lei la vera novità politica, nel senso che nella scena politica è un modello che non avevamo prima, però è un lavoro di squadra e questo la sindaca lo riconosce, è un lavoro, noi lo viviamo, io e i miei colleghi da capigruppo, ma i colleghi di maggioranza, è un lavoro di cerniera, è un lavoro con la giunta, l'amministrazione, è un lavoro in cui sicuramente Silvia, come immagino, come sindaca è in prima persona davanti, ma dietro c'è una cordata, è un lavoro molto importante tra tutte e tutti noi.
0: Allora, vi chiedo a tutti e quattro di essere particolarmente sintetici nei vostri interventi perché, come dico sempre, meno parlate, più parlate. Ilaria Cavo.
2: Io mi fido assolutamente dei sondaggi che fate, li abbiamo sempre commentati, al di là poi del campione, non campione, sono i sondaggi fatti con tutti i crismi, quindi è
0: Devo dire che
2: corretto
0: te ne, perché è
2: commentare.
0: un nostro
2: No,
0: amico e
2: siccome è stata fatta la
0: collaboratore,
2: domanda prima,
0: però
2: ci tengo a
0: sì,
2: dirlo perché io ho commentato
0: ha
2: sondaggi
0: indovinato, fra
2: positivi su di me e
0: virgolette,
2: sondaggi
0: l'elezione di Silvia
2: negativi.
0: Salis praticamente al centesimo, è stato l'istituto che l'ha indovinato più di tutti, da cui si è indovinato, fra virgolette ovviamente, come quello di Marco Bucci, quindi a dimostrazione di essere uno degli istituti di
2: Io
0: ricerca.
2: stessa mi sono trovata, no? In tanti totinomi, in tanti, quindi io ho sempre commentato e commento anche stasera con piacere. Mi sembra che sia sostanzialmente quello, se poi rimettete la schermata, mi aiutate, il voto, la percentuale esattamente del voto con cui è stata eletta un anno fa, perché il 51,5% è sostanzialmente il voto di un anno fa.
0: Eccolo qua,
2: Detto
0: qua abbiamo
2: questo.
0: fatto un lavoro tra l'altro importante, anche come primo canale devo dire, perché abbiamo fatto tanti sondaggi prima,
2: Esatto,
0: durante
2: sì,
0: e
2: infatti stavo
0: dopo.
2: continuando
0: E questo
2: il
0: ci serve proprio
2: ragionamento.
0: per avere questo grafico qui.
2: Quindi, vedendo il flusso, si è sostanzialmente tornati alla percentuale di un anno fa, con dei picchi che c'erano stati sostanzialmente nel settembre scorso, che era il 56%, e poi ho visto anche altre slide. Io ho l'immagine, riconoscendo questo 51%, che comunque maggioranza è. Ma ho l'immagine di una città sostanzialmente spaccata, perché se poi andiamo a vedere le altre slide, rispetto a chi rivoterebbe e a chi non sa e a chi non rivoterebbe, sostanzialmente siamo 50-50. E quindi io credo che questa città sia veramente spaccata in questo momento, nell'apprezzamento e nel non apprezzamento. Io ho sentito narrare

0: Come se tutto andasse bene, io vorrei capire che cosa è stato fatto per questa città, oltre a un bellissimo, io l'ho riconosciuto per prima, concerto, lo dico con grande chiarezza, però io, le altre risposte che si aspettavano i cittadini, poi adesso diranno, ah, ma perché c'era il buco di MT, c'era il buco di bilancio, che però non era un buco di bilancio, era invece un avanzo di bilancio, eccetera. I cittadini che io incontro per strada, forse io incontro, anzi sicuramente incontrerò soltanto l'altro 50%, sono cittadini che stanno aspettando delle risposte sui problemi concreti della città, che sono quelli del centro storico, che sono quelli della sicurezza, che sono quelli dei rifiuti, che sono quelli del verde, che sono quelli delle opere che danno la sensazione di essere ferme e comunque non volute. Quindi io non ho dubbi che questo è la parte positiva, che io non ho negato, di questo sondaggio sia frutto anche di un lavoro di squadra. E assicuro la Ghio che io non ho nessuna ossessione per la sindaca, visto che si è stata parlato di ossessione, è anche la mia sindaca, e se fa anche le interviste e se va sul nazionale, io credo che sia soltanto positivo per la città se può servire alla città. Ha parlato di un gioco di squadra, beh, io credo che sia assolutamente un gioco di squadra, perché io penso, e do a loro atto, che la loro posizione di AVS da un lato e di 5 Stelle dall'altro sia determinante e molto spesso condizionante nelle scelte che sono state fatte o che non sono state fatte in questo anno.
1: Mesbecher, per ora devo dire questa coalizione del campo largo tiene, no? E tiene anche piuttosto bene. Avete avuto anche, non so se la fortuna o comunque il tempo non è stato quello, di grandi temi che non sono ancora esplosi, no? Mi riferisco per esempio al termovalorizzatore, mi riferisco ad alcuni temi che potrebbero in qualche modo avere delle visioni differenti all'interno della coalizione. Per ora, in questo anno, tutto è andato, da questo punto di vista, è andato molto liscio.
2: Sì, diciamo che è andato liscio perché ci siamo messi con molto impegno a far sì che le cose andassero in un certo senso lisce. E chiaramente quello che abbiamo ereditato è nei fatti, a me dispiace, ma se si fa un'analisi di quelli che sono i dati, i bilanci e nella realtà della città, la Genova meravigliosa non era stata proprio lasciata in questo modo. Credo che in questo primo anno abbiamo aperto dei cassetti in un certo senso, e in questi cassetti abbiamo trovato delle cose che non erano state dette ai genovesi. Penso che ci sia stato un lavoro anche di comunicazione molto trasparente, dove si è detto fin da subito quali potevano essere le opportunità e quali invece erano i problemi di Genova, e con trasparenza si è, diciamo, cercato, e come in molti casi con il piano di risanamento di AMT, ad esempio, che lei ha citato, abbiamo rimesso in sesto un'azienda che rischiava veramente delle problematiche importanti. Poi, diciamo, io i sondaggi, come dire, li ho sempre presi per quello che sono, senza che nessuno si offenda, ma diciamo, non ho mai preso né quelli positivi né quelli negativi in modo particolarmente accurato, anzi tendo a dare una misura giusta a quello che sono i sondaggi. Poi prendiamo atto, siamo contenti. Per rispondere, io credo che la collega si riferisse al fatto che, in piena trasparenza, poi sul sito siamo andati a vedere questi sondaggi, che sono sicuramente interessanti. Quello che abbiamo rilevato è che queste domande comunque sono fatte sulla base ligure e non genovese.
1: No, le spiego. Quindi, solo il motivo, no, quello poi verrà fatto probabilmente anche la distinzione netta, perché abbiamo fatto a Tecne commissionato dei sondaggi su tutta la Liguria che verranno svelati nei prossimi giorni, quindi Spezia, okay. Imperia, quindi probabilmente quella è la metodologia generica di tutti, okay, i sondaggi, probabilmente.
2: Sulla
1: pagina, Genova, è ovvio,
2: diciamo,
1: che non abbiano intervistato a Spezia per sentire.
2: Era riportato un campionamento ligure, ma dico, al di là di tutto, prendiamo il dato, secondo me
1: l'analisi. Penso, immagino che non siano impazziti, non abbiano chiamato Spezia sbagliando prefisso,
2: no.
1: Immagino.
2: Diciamo che l'analisi risulta poi, come dire, poi a prescindere dal sondaggio, che può essere più o meno positivo, diciamo una situazione effettivamente stabile. Poi io credo che il primo anno si programmi, nel senso che il primo anno si aprono quei cassetti, si vede cosa c'è dentro. Noi in opposizione abbiamo spesso chiesto dei dati e una trasparenza su molte cose, e aprendo quei cassetti ci siamo resi conto di com'era la situazione. Credo che il primo anno sia però determinante nel programmare quelli che sono tutti i 5 anni, perché comunque l'attività amministrativa è un'attività amministrativa che deve essere a lungo respiro.
0: Beh, abbiamo, diciamo, detto che aprono i cassetti, è l'unica promessa mantenuta, mi sembra che sia stata esattamente questa. Non ho capito però come si chiude il ciclo del rifiuto,
2: no,
0: visto
2: però,
0: che
2: mi scusi,
0: il
2: non,

0: Allora, va fatto la domanda sui rifiuti, non ho capito, ho letto attentamente l'intervista anche della sindaca oggi, non ho capito come chiudiamo il ciclo dei rifiuti.
1: Non ho capito,
0: visto che si è toccato il tema della
2: trasmissione, prego,
1: l'onorevole Capo, penso
2: chiuda,
1: che
2: così andiamo su
1: ciò. Sia un po'
0: è stata fatta una domanda dal direttore sui rifiuti, non ho ascoltato la risposta.
1: Sì, sì, ma guardi, noi ci confrontiamo.
0: Non l'ho fatta, io l'ho fatta al direttore.
1: Noi ci confrontiamo giornalmente in consiglio comunale, so che magari spesso a volte non riesce ad esserci, però quello che facciamo è quello proprio di discutere anche a livello di maggioranza di tutte queste problematiche, e il problema sostanzialmente lo avete principalmente voi in regione, che non riuscite a trovare un sito idoneo, quindi direi che il tema adesso a livello comunale non c'è. Poi se volete continuare a parlare di quello che avete lasciato.
0: Ah, quindi la cosa è, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non con il termovalorizzatore a Genova. Prendiamo atto di questa posizione e in consiglio comunale, come ben sapete, ci sono il più possibile per quello che mi avete concesso.
1: Le spiego, onorevole Capo,
0: non avendo voluto spostare.
1: Se lei venisse in consiglio comunale, potrebbe avere la possibilità, di seguire
0: perché
1: anche il dibattito.
0: Perché in consiglio comunale avete detto cosa fate sul ciclo dei rifiuti?
1: Sì, il suo
0: non
1: collega
0: mi
1: che accanto a
0: non
1: lui
0: mi
1: aveva portato un documento.
0: Lunga intervista della sindaca
1: aveva
0: oggi.
1: Portato un documento.
0: No, non mi pare che nella lunga intervista
1: forse
0: della sindaca di oggi l'ha letta l'intervista della sindaca, perché io leggo molto bene i giornali. Non mi pare che abbia detto
1: forse
0: come si chiude, ha posto il tema senza dare.
2: A proposito, ci tengo a sottolineare che abbiamo invitato Silvia Salis, naturalmente la trasmissione questa sera ha detto che ha degli impegni, le ho chiesto che un'intervista durante il giorno, ha detto che ha impegnato nel consiglio comunale, quindi questo va detto ad onore del vero.
0: Scusa direttore, vorrei fare una precisazione, perché altrimenti come Smecker andiamo avanti tutta la sera. Vorrei precisare
2: grazie.
0: Ai telespettatori che io sono stata eletta in questo collegio, ho la possibilità di avere il doppio mandato, che cerco di ottemperare al meglio di fronte a un consiglio comunale che a maggioranza non ha voluto riconoscere il mandato parlamentare e quindi ha tenuto fisso il consiglio comunale al martedì.
1: Certo.
0: Le mie presenze sono documentate, non prendo un euro per il lavoro che faccio in comune e lo faccio al massimo e al meglio, e credo che
3: ma vogliamo fare un anno di Ilaria Capo invece di un anno
0: no, visto che ne smette di altro che dire le mie presenze o le mie assenze, mi sembra che l'ossessione sia quella di Mesmaker per la mia presenza o meno.
3: Facciamo una trasmissione,
2: non siamo più Picciocchi.
4: Non mi stupisco di questa aggressività nei confronti della collega, perché il consueto atteggiamento che abbiamo conosciuto in questi anni da parte di questa amministrazione.
2: C'è stata aggressività nel sondaggio, quindi voglio dire,
4: sì, ma diciamo
2: mi meraviglia.
4: Che anche oggi basta leggere alcune interviste della sindaca e così entriamo a bomba sul tema. Sono una continua lamentazione, un vittimismo, la ricerca di alibi per dire questo volevamo farlo, non abbiamo potuto farlo. Io credo che poi i cittadini vogliono delle risposte, ma venga al sondaggio. Allora, intanto vorrei dire che io mi fido molto di Tecné, anche sulla mia pelle, perché effettivamente l'anno scorso in campagna elettorale Tecné ha azzeccato in maniera scientifica quello che è stato il risultato. Devo dire che mi aspettavo questo andamento, e la mia considerazione è duplice. Da un lato, lo diceva Ilaria, è una città oggettivamente spaccata in due, e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre, di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del sindaco e componenti dell'opposizione in consiglio comunale. Ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche, e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente. Ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo: dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamolo con grandissima capacità, io veramente mi tolgo il cappello, perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda. Questo è il dato che trovo significativo. Siamo di fatto sulla percentuale dell'anno scorso, non solo, ma se poi esaminate attentamente questo sondaggio, è vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono

0: sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la città non è migliorata. Quando andate a chiedere se alcuni dossier con AMT, che sono diventati un cavallo di battaglia di questa amministrazione per dimostrare guarda che disastro abbiamo trovato, bene, quando andate a chiedere se la giunta sta operando bene su AMT, solo il 40% dice sì. Quindi evidentemente io credo che se vogliamo fare un'analisi seria e oggettiva di questo sondaggio, pur confermandosi un apprezzamento che io credo dopo un anno, che è un periodo relativamente breve, sia tutto sommato fisiologico, io credo che lì in filigrana leggiamo degli elementi di fortissima criticità che, se non saranno gestiti attentamente con delle risposte concrete e non solo con atteggiamenti mediatici di comunicazione, l'anno prossimo credo che ci troveremo qui con dei risultati ben al di sotto del 50%.
1: Io
2: sono abbastanza annoiata dall'ascoltarvi, perché mi rendo conto che sia dolorosa la sconfitta. Mi tocca, e tra l'altro lo faccio a lungo. Ci sono dei dati qua che stanno premiando l'amministrazione e la guida della città da parte della sindaca Salis, dati numerici. Poi io non credo al 100% ai sondaggi, nel senso che è un'interpretazione su un campione limitato di interviste che è stato fatto in un dato tempo. Però sono degli spunti, sono positivi. Io ho apprezzato che, a parte lo sfogo sulla sua situazione personale nel doppio ruolo che occupa in questo momento l'onorevole Cavo, però
3: sono assolutamente onorato.
2: Onorata, onorevole, tutto quello che vuole, però magari non interrompa, così il suo onore cresce ancora di più.
3: No, nell'avere ammesso. Così finisce un po' la sua noia, no?
2: Sì,
3: si annoia.
2: Però lei ascolti, così impariamo. Perché una cosa che l'amministrazione Salis è riuscita a fare è stata quella di ascoltare. Di ascoltare laddove le amministrazioni che sono susseguite, poi di fatto una e mezza, Bucci, Picciocchi, avevano il grandissimo limite di non riuscire ad ascoltare la città. Le giunte itineranti sono quello strumento che mettono a contatto la giunta, la squadra.
0: Io tra parentesi
2: io non mi ricordo i suoi giri tutte le settimane, io non la vedevo, poi non mi ricordo neanche quando lei è stato sindaco, però magari mi rinfresca lei. Ecco, di fatto qui abbiamo un sondaggio che sta premiando questa amministrazione, perché la base dell'amministrazione è quella dell'ascolto, e sicuramente la sinistra, lo dico e lo ripeto, ha più difficoltà a trovare una sintesi, perché discutiamo, e viva la sinistra che discute, perché almeno noi i problemi li mettiamo in discussione.
0: Intanto la città è ferma,
2: non seguiamo gli ordini, non seguiamo gli ordini di un grande capo che urla o che interrompe, perché quel modello lì è fallito. Quindi noi ci mettiamo anche più tempo, e viva i percorsi partecipati, ma arriviamo a una sintesi insieme, e ci arriviamo. È un campo largo, va bene che ogni tanto si ascolti una parte, ogni tanto un'altra, che è un elastico che deve stare in equilibrio, ma c'è l'ascolto. Io mi ricordo in opposizione, quando ero in opposizione con Bucci, oltre ai gesti di estrema violenza, tipo Cassiba che sta per dare pugni in faccia se non viene bloccato da Gammio, quella scena lì è epica, ma una metafora perfetta di quell'amministrazione. Ma io mi ricordo che non riuscivo neanche a io venivo definita da Bucci quella lì, cioè neanche dopo 3 anni di amministrazione. Questo era il rispetto che un sindaco aveva.
0: Invece
2: io
0: la penso sindaca che ci ha definiti nani, beceri,
2: la sindaca
0: populisti.
2: Non ha definito nani,
0: no,
2: beceri,
0: quello va bene,
2: sì, invece. Nani e questa
0: grande
2: nani,
0: capacità di ascolto della sindaca, va bene,
2: la capacità di ascolto, io vi assicuro che almeno è in aula, perché in aula non alzava neanche lo sguardo.
3: Ma ci avete
2: mi dispiace che fanno male, però qui c'è un sondaggio e bisogna avere il coraggio di leggerlo.
3: Ma per il 43%.
2: Sì, guardiamole tutte le
3: che dice prima.
2: È riconfermato quello che è stata la vittoria di l'anno fa.
4: Io voglio ritornare sull'intervento del collega Picciocchi, perché ha dimostrato di non saper leggere tanto bene i dati, perché ha detto mi dispiace,
0: devo
4: ma
0: sempre fare la lezione.
4: Mi dispiace, posso intervenire?
0: Sono pronto ad abbeverarmi alla tua sapienza,
4: mi dispiace, perché purtroppo questo atteggiamento non fa bene all'opposizione.
0: Donami la tua
4: io
0: saggezza.
4: Io volevo solo sottolineare che ha detto il 23% ha dato un giudizio positivo, ma se va a vedere il sondaggio deve fare la somma tra i voti 6 e i voti da 7 a 10, quindi il voto 6-10 arriva al 50%.
0: Non ho detto questo.
4: Ha detto esattamente quello.
0: Ho detto che solo il 27% dà un voto sopra 7.
4: No,

0: Ha detto sopra il 6. Comunque, questa è la plastica dimostrazione che chi ci ha parlato di competenze, di Genova meravigliosa, di grandi traguardi, grandi obiettivi, ha lasciato una città francamente al palo. E se posso dire, perché poi si parla del passato, che io lo scorso giro non c'ero, ho avuto l'onore di entrare adesso con questa maggioranza, credo che invece ci siano dei dati molto positivi, perché se uno guarda i dati ad esempio del turismo, tanto per dirne una, da Natale in poi, da quando si è insediata l'amministrazione, con Natale soprattutto, se uno va a leggere i dati, il turismo a Genova è esploso, ha avuto delle percentuali di miglioramento incredibili, e questo secondo me è fattore magari anche di un'esposizione nazionale della sindaca, ma sicuramente anche di un lavoro programmatico da parte di una squadra che si è data degli obiettivi e cerca di far sì che Genova si apra al mondo, perché noi abbiamo sentito tanto parlare di mega infrastrutture, grandi opere, ne avete lasciate pochissime. Io ricordo sempre, perché l'ho seguita da consigliere municipale, ricordo sempre la vicenda del porticciolo di Nervi, ma ce ne sono così sparse per tutta la città. Loro hanno fatto un nuovo molo l'anno scorso, questo nuovo molo è già da rifare. Queste sono le cose pratiche che poi i cittadini vivono tutti i giorni, e mi dispiace, ma l'eredità che avete lasciato, capisco che possa dare fastidio in un dibattito politico.
1: Guarda, io sono orgogliosissimo dell'eredità che abbiamo lasciato, che voi state dilapidando, ma è molto diverso.
2: Io ricordo,
1: perché voi avete bloccato una città che era in piena corsa.
2: Ma questa è la vostra narrazione, voi avete
1: lasciato un bilancio, direttore.
2: Io vi ho lasciato 57 milioni di euro di debito.
1: Sì, un bilancio che non esiste ancora. Ti ricordo che il bilancio di MT non è stato approvato.
2: Glielo porterò stampato.
1: Ti ricordo che il bilancio non è stato approvato.
2: Glielo porterò. Guardi, lo doveva preparare la vostra amministrazione 2 anni fa. Assolutamente sì.
3: Con tutti gli allegati? Hai tutto? Perché questo è grave. Perché allora dovremmo averlo anche noi.
2: Porterò una copia al consigliere Picciocchi. Porterò una
3: mi
2: copia anche a lei, onorevole Capo. Così vedrete cosa avete lasciato.
1: Voglio che l'assemblea,
4: no, che 2024.
2: No, la notizia è che il bilancio del 2024 doveva essere fatto.
3: No, lei ha detto che il bilancio è quello attuale, però, che avete fatto nel piano, voi del 2024.
4: No, se ce l'ha è una notizia.
2: No, non è una notizia, ma quello che sto dicendo.
3: Non ho capito, Mesmecker, ce l'ha o non ce l'ha? Perché
2: dovevano,
3: se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
2: Non ce la fanno.
3: Scusi, se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
2: Allora facciamo così, quando arriverà questo bilancio faremo una puntata speciale dedicata e presenteremo questo bilancio alla nostra opposizione,
3: ma
2: così magari farà un'opposizione costruttiva invece
4: più che l'opposizione alla città,
2: distruttiva. Più che
3: però mi perdoni,
2: perché
3: direttore,
2: mi dispiace, ma
3: però
2: siete...
3: Picciocchi è stato ripreso per la percentuale del sondaggio, lui ha appena detto che ha un bilancio che però non ha, e forse voglio dire forse c'è un po' di mezzo al mare tra
2: di
3: dire che sia un bilancio
2: il piano di risanamento
3: o non ce l'ha,
2: parla
3: insomma,
2: chiaro.
3: Il
2: il piano di risanamento credo che lei ci fosse in quella seduta,
3: certo,
2: quindi sicuramente ha
3: sono
2: preso,
3: anche intervenuta
2: bene,
3: 4 volte
2: ha preso
3: quel consiglio
2: contezza
3: comunale,
2: di quello che era all'interno di quel piano di risanamento. Se voi aveste un minimo di onestà intellettuale, vereste qui e perlomeno dovreste cercare di, secondo me, poi alla mia umile opinione, di non toccare certi argomenti.
1: Guarda,
2: e di non dire che avete lasciato una città perfetta, perché qua non
1: se
2: avete
1: posso,
2: lasciato una città perfetta. Prendiamo in giro i genovesi,
1: allora,
2: per piacere.
1: Io ho perso le elezioni, ma quando giro questa città sono pieno di orgoglio per le tantissime cose che abbiamo fatto, perché la precedente amministrazione cercava di fare le cose, questa amministrazione crea solamente tensioni e contrapposizioni. In un anno, lasciamo perdere i grandi temi, il termovalorizzatore, in un anno ditemi un'opera pubblica nuova, tutti i nastri che la sindaca ha tagliato sono opere della precedente amministrazione, non c'è stata un'iniziativa nuova, andate a vedere il piano triennale delle opere pubbliche, è tutto a conservazione del pregresso, quando non è stata eliminazione. Questi sono dati, il bilancio, io sono orgogliosissimo della realtà e dell'eredità che vi ho lasciato, perché io ricordo che ho gestito 8 bilanci del comune di Genova in avanzo di amministrazione con un debito che è sceso di 300 milioni di euro. Questi sono i dati del bilancio. Quando voi a giugno dicevate che c'erano 50 milioni di buco e siete stati sbugiardati clamorosamente il mese scorso con un avanzo di amministrazione di oltre 50 milioni di euro e avete fatto una manovra sull'IMU che assolutamente

0: Mentre non era necessario. E concludo sulla politica fiscale. Voi siete riusciti in 10 mesi ad alzare tutte le tasse possibili e immaginabili. Avete alzato l'IRPEF ai massimi storici. Il comune di Genova, vi do una notizia, in Italia è il comune con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia, all'1,2%. E questo lo dobbiamo a Silvia Salis. D'accordo?
1: Questi erano gli impegni che voi avevate preso col governo, che non avete avuto il coraggio di attuare. Così come le tasse portuali.
0: Ma come si fa a mistificare
1: le
0: così?
1: Tasse portuali,
0: ma l'IRPEF l'avete aumentata voi?
1: Le tasse portuali devono essere come l'IRPEF.
0: Ma non inganniamo
1: applicate.
0: La gente.
1: Ma
0: non inganniamo
1: la verità,
0: la gente. Non mi faccio insegnare il
1: poi c'è una cosa
0: la verità è che
1: definitiva
0: devi studiare. L'IRPEF l'avete alzata voi.
1: Sì.
0: Forse non ti sei accorto
1: era?
0: Quando tu
1: e
0: l'hai
1: qual
0: votata.
1: Era?
0: Okay?
1: Qual era
0: l'IRPEF l'avete alzata voi. E voi
1: chi
0: avete chiesto una modifica dell'accordo.
1: Con il governo?
0: Voi, perché voi
1: chi
0: avete chiesto
1: preso l'impegnativa con il governo?
0: Voi
1: insieme alle tasse portuali
0: allora,
1: che non avete mai avuto
0: chiesto una modifica dell'accordo per aumentare l'IRPEF. E vabbè, allora andiamo a prendere il documento. Non c'è problema.
2: Noi ci fermiamo, devo fermare. Devo
3: aggiungo
2: fermare.
3: Un altro. La storia dica che l'IMU poteva non essere messa, visto che è stata messa e tolta dopo
2: poi,
3: pochi mesi.
2: C'è stato.
3: Voglio dire.
0: Musei e le tariffe AMT, allora, avete aumentato tutto.
3: Io l'elenco delle delibere
1: possiamo,
3: che sono passate in consiglio,
2: quasi.
3: Sono tutte
1: possiamo
3: di
1: dire,
3: aumento di imposte.
1: Possiamo dire un dato?
2: No, se lo dice in 10 secondi si deve mandare in pubblicità.
4: Che forse la cavo ci vuole raccontare della delibera di oggi? Ah no, non c'era, quindi ne parliamo magari dopo. Non lo so, però
3: dove
4: lei poteva andare a tutti gli eventi, lei
3: risulta
4: eventi, ma deve stare in aula perché lei è stata eletta dai cittadini per stare in aula.
3: Sì, no, io sono stata eletta
4: stata
3: dai cittadini per portare avanti
4: sulla,
3: le istanze che mi lasciano
4: della
3: cittadina.
4: E mi dispiace, lei sarebbe stato bravo
0: se
3: proprio lei
2: io a casa non capiscono niente.
3: Bellissimo
0: evento. 24 settembre 25
3: sull'impegno.
0: Sulla legge.
3: Ero con le sue colleghe.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: E allora ancora eccoci. Francesca, io?
4: Sì.
2: Ah no, pensavo che chiudesse una mano.
4: I numeri, no, i numeri li date voi.
2: No, basta, i numeri li abbiamo già dati. E, cavo, dove siamo rimasti?
6: Ah no, non lo so, nelle farneticazioni della Ghio che forse
4: se vuole continuo.
6: Si è, diciamo, tolta da un minuto dalla sua noia per pensare di dire alle persone dove devo andare, che cosa devono fare. Mi dispiace perché oggi invece si è persa, io credo, un'occasione, perché si è tenuto, e ci sono andata con scelta legittima, di diritto, un bel convegno a Palazzo Tursi, organizzato da Mino Ronzitti per l'ILSREC, i cui atti andranno anche al Presidente della Repubblica, in cui erano presenti in maniera molto trasversale donne della Resistenza, tutto incentrato sulle donne e sulla volontà di fare rete delle donne. Abbiamo ripercorso proprio il valore, quello che è stato fatto finora e quello che ancora è tanto c'è da fare per il gender gap, per la parità di genere. Ero con la senatrice Finocchiaro, ero con Roberta Pinotti. Un parterre veramente trasversale e di alto livello, e su quel livello preferisco rimanere.
1: Io invece allora, preferisco dire una cosa, che lei non è stata eletta per fare i convegni, ma per stare in aula con noi. Io capisco che noi non siamo al suo livello, però lei è stata eletta per stare in aula con noi e non nei convegni.
6: Io sono stata eletta per fare quello che...
1: Scusi,
6: guardi, io credo che i cittadini che mi hanno votato...
1: Se mi permette vorrei parlare di Genova.
6: No, no.
1: Però come

0: vuole
1: io
0: lei.
1: Sono stata eletta da cittadini che si fidano di darmi il mandato e che se vado a un evento, certamente.
2: Però mi perdoni, ora faccio l'arbitro io. Cioè, lei può dire delle cose alla capo e quando la capo rispondere e fare la polemica. Mi perdoni.
1: Se
2: no, tutta la sera capo
1: mi
2: smette.
1: Mi dispiace per lei.
2: Cosa le interessa dove va la capo?
1: Mi perdoni. Ma
2: cosa le interessa dove va la capo?
1: Cioè, nel senso,
2: la fa un po' dove vuole, se mi permetta. Agli telespettatori a casa non penso interessi.
1: No, però io sono
0: su come
1: la non ho fatto la lezione a nessuno.
2: Va bene, andiamo avanti. Non possiamo passare tutta la sera. Miss Becker, cavo.
1: Io sono venuta a rappresentare il Parlamento italiano perché abbiamo fatto un'indagine nazionale, trasversale, con il centro di documentazione della Camera dei Deputati sulle donne e sono venuta a parlare anche a nome come deputata e anche a nome di questo comitato, che è un comitato che è trasversale e che rappresenta il Parlamento italiano. E io, secondo loro, devo chiedere a Miss Mecker se devo correre tra l'aula consigliare correre. E l'aula dove il consiglio è stato approfondito, il convegno è stato approfondito e anche molto interessante. E devo sentirmi dire dalla Ghio, che mi sembrava la paladina dei diritti delle donne, che io ho fatto male ad andare a discutere delle misure che bisogna fare per le donne, delle iniziative legislative che bisogna fare per le donne, di quello che bisogna portare in Parlamento e non solo in un consiglio comunale per fare per le donne, in un'ottica costruttiva e di rete. Ma evidentemente lo spirito con cui io sono andato a quel convegno, che è chiaro, incontrovertibile e registrato, non è lo spirito che ha la Ghio, ma ribadisco, a quel livello e alla sua noia, al suo sdegno, al fatto che vuole imporre alle persone dove devono andare e cosa devono scegliere, io mi dispiace,
2: prima
1: non mi abbasso.
2: Della replica, io saluto Pietro Senaldi, ho bisogno di te, Pietro, ciao, buonasera.
3: Buongiorno, eccomi qui.
2: Ciao Pietro, buonasera, ho bisogno di te.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Animi sono piuttosto cali. Do la replica a Francesca Ghio e poi ti chiedo un'analisi del nostro sondaggio e dell'anno di Sales dal tuo punto di vista.
4: Ghio. Guarda, io non rispondo tanto a cavo, ma rispondo alla città e c'è un fatto molto chiaro. I consiglieri comunali fanno parte del consiglio comunale e sono stati eletti dai cittadini per presenziare in aula, tanto che abbiamo 3 assenze non giustificate, dopodiché non puoi neanche più partecipare. Se non per giustificazione, mi chiedo quale sia stata la giustificazione di oggi, lecitissima, però mi viene da dire ero ad un altro evento. La città di Genova ci ha dato il mandato di essere rappresentante all'interno di un consiglio comunale per, con la nostra voce, con i nostri voti, con i nostri interventi, rappresentare la città. Oggi eravamo una persona in meno, ce n'erano anche altri di assenti, tanti dai banchi della destra, perché qualcuno ha scelto di andare a un evento. Io non discuto su la qualità dell'evento e sono sicura che ha arricchito con il suo intervento, però lei non può assentarsi dal ruolo amministrativo.
1: Ma lei
4: del consiglio comunale,
1: no, io la figura,
4: guarda,
1: con Mino Rosetti, con Michele Israele, ci sta facendo una figura, fate lei donna di sinistra,
4: non dovete interrompere,
1: quindi voi
4: dovete presidiare.
2: Siamo fuori tema, ma non interessa alla gente.
1: Il punto è che devo giustificarsi,
4: voi dovete partecipare,
1: dovete voi
2: partecipare.
1: Chi ha sentito? Perché nella mattinata io ero a Roma.
2: Basta, cavo, basta, la prego. Chi ha sentito a casa ha sentito lei, quello che aveva da dire ha sentito io. Basta, sennò
1: io
2: siamo fuori tema. Pietro Senaldi, Pietro.
3: Eccomi.
1: Siamo una grande caduta di stile questa sera.
2: Tiriamo giù i microfoni, grazie. Pietro, allora, insomma, hai visto il nostro sondaggio di oggi, un anno di Silvia Salis, che si dice dalle tue parti?
3: Ma guarda, mi dai una notizia, perché io non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello... sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare il volto alla città e, diciamo così, migliorarlo, ecco, secondo me c'è tanta strada da fare, perché insomma io non è che sono a Genova tutti i giorni, ma Silvia Salis ha ereditato una città sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo, diciamo che

0: la città non ha, ha perso slancio.
1: Senti, dal Pietro, punto una di cosa vista ti volevo chiedere sulle ambizioni
0: del glamour mediatico, forse.
1: Ecco, Pietro,
0: non l'ha
1: sulle ambizioni nazionali c'è un, sì, un cartello anche proprio sulle ambizioni nazionali di Silvia Salse. Mi pare che il fuoco si sia un po' calmato, le sue apparizioni siano un po' in calo. Secondo te, dal tuo punto di vista, è ancora, lei guarda sempre a Roma in qualche modo, perché è aumentato il numero di persone che pensano, che pensa che abbia ambizioni nazionali, dal 33 è arrivato al 38, quindi cresce il numero di persone a Genova che pensano appunto che lei abbia ambizioni nazionali. Lei può essere davvero addirittura una competitor per Giorgia Meloni, la vedi addirittura a quel livello?
0: Ma sai, io non credo che Schlein né Conte si faranno da parte per lasciarle il passo. Quindi
1: però
0: l'unica
1: detto,
0: cosa che
1: se mi chiamano ci sono.
0: Sì, ma anch'io, cioè, non c'è, però perché la dovrebbero chiamare? Se vincono, perché devono chiamarla? Se pareggiano, perché devono chiamarla? Cioè non è, adesso va bene tutto, non è tecnicamente la scelta numero uno come presidente del consiglio tecnico, no. Come presidente del consiglio politico non guida un partito. Certo, può, Renzi vorrebbe che lei mettesse faccia su questa grande alleanza moderata che a Venezia ha preso l'1,6%, ok? E che andrebbe comunque in competizione con 5 Stelle e il PD. Cioè Renzi vorrebbe che lei mettesse la sua faccia, che è più nuova, più pulita, più credibile, sull'operazione di Renzi, per consentire a Renzi di portare quanti più deputati vuole nel nome della Salis, poi deputati suoi. Ecco, io credo che la Salis, tutto si può dire, ma è una politica accorta e avveduta, abbia mangiato la foglia e non si presti a questa operazione.
2: Io la frase "non vengo mai a Genova, ma venga per piacere", così si rende anche conto della realtà, perché io ho sentito delle affermazioni.
0: Non ho detto non vengo mai, ho detto
2: la invitiamo, perché tra l'altro co-direttore di Libero. Mi piacerebbe, io non leggo il suo giornale, non ho l'abitudine di leggere il suo giornale, ma fare un'analisi politica premettendo che lei non viene a Genova, la prego, venga così.
1: No, non ha detto che non viene mai a Genova,
0: non
1: viene poco.
0: Non ho fatto un'analisi politica.
1: Viene poco a Genova.
2: Venga di più a Genova, così magari.
3: Vabbè, però anche un po' di rispetto per una persona che può avere
0: una ma io accetto la critica. Cioè,
3: magari ti porta anche all'Osservatorio Nazionale.
0: Io accetto la critica, io posso dire questo.
3: Siete quelli che ascoltano.
1: Ciao, sentire.
0: Mi scusi, siccome la Salis si rivolge a un pubblico nazionale, no? D'accordo? Genova, prima della Salis, era una città che aveva una dimensione nazionale, ok? Non ha più una dimensione nazionale. Cioè, per gli italiani Genova è meno centrale rispetto a quando la governava Bocci.
2: Ma che analisi è?
0: Adesso non si parla di Genova.
2: Ma che analisi?
0: Scusi, no. Adesso non si parla di Genova, ma si parla della Salis.
2: Ma si
0: un
2: parla
0: tempo
2: di
0: si parlava di Genova
2: ma
0: e
2: si
0: non
2: parla
0: di Bucci.
2: Di Genova, ma ben venga.
0: No, non si parla di Genova. No, si parlerà di Genova a Genova.
2: E da fastidio, mi rendo conto, si parla
0: ma
2: di Genova e della sindaca.
0: Ha perso centralità.
2: Ma che
0: la città e ha aumentato il sindaco. Secondo me per un cittadino è meglio che la città sia più centrale del sindaco. Adesso è centrale la figura del sindaco, non è centrale la città.
2: Ma guarda, io credo che abbia fatto un'analisi a venire molto a Genova acuta. Perché così le raccontiamo.
4: Ha fatto un'analisi molto acuta.
2: Ma certo, è libero
4: Senaldi
2: per voi.
4: E vabbè, invece facciamo soltanto i sondaggi con le agenzie.
2: No, ma io
3: 70% di consensi, quello va bene.
4: Aumentiamo tutto, allora.
2: Ma che va bene, 51,5.
4: Andiamo anche così ti annoi di meno, stai da sola
2: per me,
4: e magari non abbiamo nessun confronto.
2: Ilaria, se vuoi andare a un convegno,
4: scusami,
2: qua noi.
4: Io vado a tutti i convegni che voglio.
2: Siamo qua noi.
4: Fattene una ragione. Così come Senaldi va in tutte le città che
2: ma
4: vuole,
2: certo.
4: Viene a Genova quando vuole,
2: io
4: viene a Genova quando non vuole.
2: L'abbiamo invitato.
4: Ti do una notizia,
2: non
4: gestisci la vita delle persone.
2: No,
4: okay?
2: Però
4: e ci sono persone che
2: non
4: la pensano,
2: mi faccio neanche spiegare la vita da
4: e ci sono persone che non la pensano come te,
2: okay?
4: Perché questa
2: che
4: è la democrazia,
2: di
4: che ti piaccia o non ti piaccia.
0: Ma non ho detto questo, ma perché lei dice delle cose che io non ho detto? Mi scusi.
4: Pensavamo che forse dalle vostre parti magari lo poteste affrontare.

0: parlare un po' di più. Capiamo questa
1: sera. Puoi venire
0: sera.
1: In aula e dirlo.
0: Capiamo, ma Pietro... guarda, te l'ho detto tante volte. No,
2: sì.
0: Ma forse Pietro... sei sorda.
1: No, no, ti ascolto.
0: Forse sei
2: Pietro,
0: sorda.
2: Aiuto.
3: Io posso farlo con me. Ecco. No, io volevo precisare questo. Guarda.
2: Non sento niente, cavolo, per favore, basta. Pietro,
3: io volevo precisare questo.
0: Io
3: Mi scusi. Io ho fatto questa premessa perché, non essendo genovese, con un'umiltà sbagliata, a cui capisco che i sostenitori del sindaco non sono avvezzi, ho detto, insomma, faccio un passo indietro rispetto a uno che amministra Genova nel giudizio di Genova. Però non è che non abbia un pensiero, una conoscenza della città, un'immagine della città, non è che non sapessi dove Genova stava andando, non so dove va ora, ma dove stava andando prima era chiaro a tutti, e dove va ora, perché lei sa che un sindaco deve lasciare un segno, deve dare un'idea, di avere un programma, di dare una direzione a una città, una direzione originale, propria, che non sia, diciamo così, una frittura di luoghi comuni.
1: Le faccio una domanda io, se posso. Ma cos'è che le dà così fastidio di Silvia Salis? Perché io, come sindaca...
3: Non mi dà assolutamente fastidio.
1: E allora accettate la vittoria, accettate la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo, guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie a questa amministrazione.
4: No,
1: la città.
4: La visibilità del sindaco, perché lei sta giocando una partita tutta personale.
1: Voi vedete solo Silvia Salis.
4: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Sari, non si parla di Genova.
1: Picciocchi.
4: Questo è tutto.
5: Io torno sui dati.
4: Che Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo,
1: ma che
4: di fare
1: sviluppo?
4: Le cose e
1: ma
4: di farle velocemente.
1: Ma che andavamo...
4: D'accordo?
1: Il ma modello, che sviluppo?
4: Del...
1: Ma
4: il modello del Ponte Morandi.
1: Ma guarda quanti giovani,
4: del codice
1: guarda
4: degli appalti.
1: Quanti giovani
4: questa
1: sono
4: la verità.
1: Guarda
4: d'accordo.
1: Quanti giovani.
4: Scusa, questa
5: scusate,
4: la verità.
5: Intervengo
4: e se
5: su questo tema.
4: Un punto centrale,
1: ma
4: secondo me, della questione.
1: Io
5: vorrei entrare su questo tema della visibilità, perché i dati dimostrano proprio, mi scusi anche Senaldi, che i dati dimostrano il contrario, perché l'affluenza forse anche portata dagli eventi, ma le persone che sono arrivate a Genova, comprese anche delle imprese, che tra l'altro adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia a Genova.
4: Basta scriverlo sulla
5: ma
4: carta,
5: mi faccia
4: no?
5: terminare, ma per piacere,
4: ma dovete essere concreti, fatti,
5: no, stia tranquillo,
4: fatti,
5: un minuto,
4: non parole,
5: stia
4: basta.
5: Tranquillo un minuto, ma glielo sto dicendo, i fatti sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno, che sono dati,
4: sì,
5: poi
4: sono venuti
5: mi faccia
4: Salis.
5: Finire. Madonna, poi c'è una grossa, e qua c'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza, perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata.
4: No,
5: giusto? Mi faccia finire, mi faccia
4: ma no,
5: finire,
4: tu non puoi gettare
5: mi
4: il fango
5: faccia finire, non è
4: gratuitamente,
5: è un'analisi
4: su chi vi ha preceduto.
5: E a lei dà fastidio e mi faccia fare questa analisi. Io posso intervenire,
4: tutti.
5: Ma posso chiudere un ragionamento?
4: Perché era credibile.
5: Posso chiudere un ragionamento?
4: Perché era credibile.
5: Anche se le dà
4: l'hai
5: fastidio,
4: già chiuso.
5: Posso chiudere
4: ma
5: un ragionamento?
4: Ma non mi dà nessun fastidio, semplicemente
5: certo,
4: falso.
5: Ascolta, negli 8 anni di Bucci, questa città è stata pesantemente aiutata, purtroppo anche per la tragedia, anzi la strage del Ponte Morandi, ma non solo, il PNRR, il POM Metro. Genova ha anche abbassato il debito, che è vero, ma perché ha avuto un bazooka economico, no, come anche altre città, è stata pesantemente giustamente sostenuta. La realtà dei fatti invece, che raccontano i dati, è che invece nell'ultimo anno, da quando c'è questa amministrazione, il governo non sta più dando una mano a Genova.
4: Ma se avesse restituito 400 milioni di Sei Metro, ma su gli avete mandato indietro i soldi,
5: non si può, non si può terminare. Oggi non eravate in consiglio, oggi non eravate in consiglio, però abbiamo affrontato il fatto che il governo ha tolto più di 74 milioni per il prolungamento della metropolitana, con tutto un giro burocratico, per cui sostanzialmente la metropolitana a Genova, con dei cantieri aperti che noi abbiamo fatto

0: ripartire perché la metropolitana interessa a tutti, ai genovesi, e abbiamo fatto ripartire. Adesso il governo sta tagliando dei fondi alla metropolitana e così su tante altre cose. Mi dispiace, ma è questa, è un'analisi data dai dati, perché non li ho tagliati io i 74 milioni.
1: Quindi
2: era avvantaggiata dal bazooka, ora che ci siete voi siete il bazooka. Beh, il è diventato il contrario.
1: Guardate che il bazooka, se parli a Conte, il bazooka è di Conte.

0: anche tramite il PNRR. Adesso il PNRR è finito, le soluzioni il governo non ce le ha, non ce le ha, e noi adesso stiamo chiudendo i cantieri.
1: Che avete mandato,
0: stiamo chiudendo, mi scusi, ma mi faccia finire. Stiamo chiudendo gli ultimi cantieri del PNRR. È così, è un andamento di fatto.
2: Concludo, anche perché io poi devo andare.
3: Se Nati penserà che di essere finito in un...
2: Volevo dire questo. Io sono stato assessore a bilancio 8 anni, credo di essere una persona seria, e io vi posso assicurare che i fondi arrivano perché un'amministrazione è credibile e li sa spendere. Questo è il punto. Andate a Roma, parlate con i ministeri, no, con i direttori e capite come funzionano le cose. Ultimo punto sul sondaggio: per me quel 38% di persone intervistate che pensano che la sindaca abbia ambizioni nazionali, guardate, è un dato molto triste, perché non dovrebbe esserci dubbio, perché un sindaco dalla mattina alla sera e alla notte dovrebbe avere solo un punto in testa: servire la sua città, non coltivare velleità personali, non usare la carica per assecondare una carriera personale sul palcoscenico nazionale. Io questo lo trovo gravissimo e veramente poco etico.
4: Pietro, prima di scappare, cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
2: Che sia un errore assoluto, così come l'avete concepita, ai bambini di 3 anni, da genitore, penso che sia un errore, da una misura
4: un
2: identitaria,
4: errore. L'educazione è un
2: errore. Che spacca la città, ecco, voluta perché... da un consulente LGBT che ha offeso impunemente,
4: ecco perché dal 2026
2: di questa
4: voi
2: città.
4: Non d'accordo? Governerete più.
2: Continuate pure a coltivare queste battaglie identitarie e non aiuterete le famiglie, non aiuterete i bambini, non aiuterete i giovani. Forse potrà servire per la vostra visibilità con certi mondi.
4: Voi siete
2: sicuramente
4: contro,
2: non unificate la città.
4: Voi siete contro l'educazione.
2: Noi siamo per i bambini e per la difesa
4: della
2: famiglia.
4: Hai detto tutto con questa risposta. Siete contro l'educazione.
1: Ma perché deve dire così? Prendi soltanto le frasi che vuole lei e poi fa la crasi.
4: No, ed no, è il motivo.
3: Basta, vi prego, questa sera cosa avete? Picciocchi può rispondere a cosa ha detto, in modo che così andiamo a casa tutti tranquilli con quello che ha detto. Se lei è contro l'educazione?
2: Ho detto che sono contro una misura propagandistica che pretende di somministrare un'educazione che nessuno ha capito che cos'è, sesso affettiva, a bambini di 3 anni. Sono padre di 8 figli e io credo che sia una misura propagandistica, ideologica, sbagliata, fatta esclusivamente per accreditarsi in certi mondi molto connotati ideologicamente, voluta da una consulente LGBT strapagata dal comune, perché poi dite che non ci sono i soldi, 150.000 euro per una consulente LGBT.
4: Questo che offende
2: i partiti cattolici e i cattolici, ecco, che operano cattolici nei partiti in questa città, e nessuno dice niente, il sindaco non prende provvedimenti.
3: Basta, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Pietro
1: ha detto che i cattolici e i partiti che li rappresentano sono tutti xenofobi.
4: Il motivo per cui non siete oggi voi al governo,
1: prendi la distanza,
4: è perché non riuscite a capire,
1: ma prendi
4: i diritti,
1: la distanza da quelli.
3: Allora, tu che sei. Lei l'ha presa la distanza?
1: Prendi la distanza.
3: Posso? Non urla, cavolo, non urli, prego.
1: Prendi la distanza.
3: Glielo sto chiedendo io. Lo prende le distanze?
4: Non solo non devo prendere le
3: distanze. Posso? Cavolo, la prego, non urli, non si sente
4: la
3: niente a casa.
4: La dottoressa Gibelli si è scusata da
3: ma lei,
4: sola.
3: Lei ha preso
4: ma
3: le distanze?
4: Io devo prendere le distanze da chi? Io prendo le distanze da voi, non dalla Gibelli che si è scusata da sola.
3: Grazie. Pietro, qui cambia un po' la squadra. Se vuoi rimanere ancora con noi, se non ti annoi più di tanto dove ti trovi adesso, se vuoi rimanere con noi, o se no, se devi scappare, dimmi tu cosa vuoi fare.
5: No, io posso restare un quarto d'ora.
3: Dai,
5: poi...
3: ok, allora c'è la pubblicità, poi ti riprendiamo dopo. Grazie Francesco Anch'io, grazie Marco.

0: È cambiata un po' la squadra di questa sera. Benvenuta Martina Caputo, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Capogruppo del PD, Partito Democratico in Comune. Vittoria Canessa Cerchi, buonasera, ben trovata.
2: Grazie.
0: E a Paola Bordilli.
3: Buonasera, buonasera
0: una
3: a tutti.
0: Della Lega.
3: Buonasera.
0: E rimane invece Ilaria Cavo. Allora, abbiamo già analizzato, voi eravate dietro le quinte un po' il sondaggio di oggi, vi faccio sentire quello che ha detto proprio Carlo Buttaroni, che è il presidente di Tecne, che è intervenuto oggi proprio per raccontarci i suoi sondaggi. Sentiamo, così poi lo commentiamo insieme.
4: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
5: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
0: E quello che faremo poi dopo l'estate, faremo un altro sondaggio per capire ovviamente una fotografia per averla anche sempre dettagliata, e questo è un po' il nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto tanti sondaggi, Martina Caputo, l'avete visti, insomma, da febbraio dello scorso anno, proprio per ogni tot di mesi, proprio per avere anche un trend che penso che possa essere utile. È quello che si aspettava? Ha avuto una sorpresa? Qual è la sua opinione?
1: Ma io penso che sia stato un anno assolutamente soddisfacente, credo che sia stato un anno faticoso, perché è anche giusto che sia così. Abbiamo ereditato delle complessità che stiamo affrontando in maniera molto seria, e i sondaggi mi sembra che riscontrino in realtà la soddisfazione rispetto a un anno che, nonostante le fatiche, comunque restituisce un sondaggio assolutamente positivo. E penso che abbia ragione in parte, sentivo l'intervento di prima. Non credo che la cittadinanza si sia fatta così abbindolare da dei semplici reel. Penso che la popolazione, la cittadinanza che risponde ai sondaggi e che ha votato l'anno scorso, sia ben conscia di quello che ha votato e che non sia contenti di un reel, ma che sia realmente contenta di quello che l'amministrazione sta portando a casa.
0: Bordilli?
3: Beh, stavo sentendo prima che è una sindaca capace sui social, appuntata. Sì, sui social sicuramente sì, vediamo tanti video, anche sentiamo tante narrazioni via video. Io oltre questo, dico in generale, cittadini che io sento per la strada, nei vari quartieri, ecco, credo che l'abbiano vista molto più sui social che per strada, che a parlare con le persone. Questo è un dato di fatto. Quante cose veniamo a sapere solo tramite social? Ecco, io credo che sicuramente è sindaco al passo con i tempi, perché è un momento storico dove i social fanno tanto e occupano momenti della nostra vita. Ecco, sinceramente io vorrei vedere invece sindaci nella strada, sindaci che si occupano delle cose, non dei.
0: Mi dia un voto a Silvia Salis in questo primo anno.
3: Se devo darlo sui social o in generale?
0: Un voto.
3: No, guardi, io le do veramente un voto basso, 3.
1: Quindi chi vota e chi risponde ai sondaggi sostanzialmente non sa quello che sta facendo, dice.
3: Guardi, no, però ricordo che il sindaco Salis ha dichiarato
6: i cittadini
3: Che usa così tanto i social, ha dichiarato in un fuori onda, perché ovviamente in onda è perfetta, non è che sono tutti come quegli scemi su Facebook, perché lo ha detto lei in un fuori onda sindaco Salis.
0: Signori cari, è così, che Silvia Salis è stata invitata questa sera in trasmissione, non è

0: voluta venire.
1: Ma i confronti
0: anche,
1: non li farà mai.
0: E anche in un'intervista che le ho chiesto nella giornata di oggi non ha trovato spazio in agenda. Questo. Posso finire?
1: Sara Caputo.
0: Niente, stasera va così.
1: Non li ha mai fatti da candidata. Li avremmo voluti.
2: Ero presente
1: dei bei confronti.
0: Pietro, stai lì che arrivo da me.
1: Con domande e risposte, non erano i veri confronti, quelli dove chi vuole governare città sa benissimo che deve mettersi in gioco con tutto se stesso. Non l'ha mai fatto
0: ripeto
1: Cecilia
0: che questa sera
2: Bordilli sa la verità che nessun altro sa quanto fare,
1: lo sappiamo tutti.
0: Posso dire che stasera devo dirlo e voglio dirlo che questa sera era invitata, è stata invitata nel talk di questa sera, è stata invitata anche, le ho chiesto un'intervista nella giornata di oggi ma non c'era spazio in agenda. Questo va detto per chi ci sta guardando da casa, mi sembra giusto, per carità. Arrivo subito da te, Vittoria Canessa.
3: Come commento il sondaggio? No, perché a me è piaciuto quando poi è uscito, la prima cosa che ero in travalto mi sembra che fossi in consiglio comunale. Subito quando è uscito mi è venuto in mente, ho detto beh, vinciamo ancora il primo turno, questo deve essere, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Io sono molto contenta di questo sondaggio. È anche vero, come è stato detto anche dai commentatori prima che commentavano quindi il sondaggio, è ovvio, è un anno di tempo, ci sono 5 anni di mandato, altri 4 anni. Le cose da fare sono tante, pensare di avere la bacchetta magica che risolviamo tutto nell'arco di pochi mesi è veramente impossibile. Le complessità che abbiamo ereditato sono tante, ne stiamo affrontando una per volta al meglio delle nostre possibilità e al meglio delle risorse che abbiamo, perché ricordiamoci sempre che le risorse sono limitate, nel senso che non è che crescono sugli alberi i soldi oppure si fa finta comunque il gioco delle tre carte. Le risorse sono limitate e stiamo facendo sicuramente il meglio che noi possiamo fare con le risorse che abbiamo. Io sono veramente contenta e soddisfatta. Io credo che i cittadini genovesi ce lo riconoscono, questa serietà.
0: Pietro, va detto per correttezza e onestà intellettuale che è giusto che in un anno nessuno penso possa essere in grado di fare miracoli o di cambiare anche a suo ovviamente punto di vista le cose, no? Neppure il Padre Eterno, dico io, forse lui sì probabilmente, però insomma dopo l'estate che a iniziare a avere un'idea molto più precisa di dove sta andando questa città e quindi la sua amministrazione, è vero, dopo il primo anno. E la seconda domanda che ti faccio, se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un altro sindaco fatto diversamente con un'altra testa, un altro sindaco con le stesse cose che sono state fatte adesso, secondo te ci sarebbe stato lo stesso sondaggio?
4: Guarda, senza dubbio lei è molto brava a comunicare e a curare la propria immagine, quindi secondo me a parità di cose fatte è difficile che uno possa battere nel gradimento Salis, perché lei è molto concentrata sul coltivare la propria immagine. Quindi la risposta è che io penso che a parità di cose qualunque altro sindaco avrebbe ottenuto un gradimento più basso. Lasciami dire anche, io non credo che a settembre ci sarà un cambio di marcia. Io credo che è giusto non giudicare un sindaco dopo un solo anno, questo hai detto una cosa esattissima, sarebbe ingeneroso e precipitoso. Però ecco, io non credo che in un anno, non credo che da settembre cambi qualcosa. Credo che, sai, lei si debba un po' resettare, perché io immagino che lei davvero abbia creduto per un periodo di rimanere a Genova poco e di essere destinata ad altro, ma forse adesso sta realizzando che dovrà rimanere a Genova tutti i 5 anni e allora forse può darsi che usi l'estate per decidere cosa fare dei 4 anni che le rimangono. Problema che secondo me lei non si è posto tanto prima di adesso. Lasciami dire un'unica cosa da collega, cioè insomma, Primo Canale è la TV più vista della Liguria, no? Il sondaggio le era molto favorevole, fa un anno, io non so cosa stia facendo adesso, se ha delle cose urgenti, gravi, mi scuso, però secondo me questa era un'occasione che non andava persa, no? Cioè tu, è giusto che, perché ti devi sottrarre a un confronto paritario in cui c'è gente in cui ti può mettere in difficoltà?

0: oltre anche a gente che ti può, che sta dalla tua parte.
1: Questa è la grande domanda che mi faccio ogni giorno, ma prima o poi una risposta l'avrò. Grazie.
0: Grazie per essere a te. Stato con noi. Buona serata a tutti.
1: Grazie, grazie Pietro, e buon lavoro naturalmente. Allora, Martina, c'è una cosa di cui siete contenti di aver fatto in questo anno? Una
2: sì,
1: cosa di
2: credo
1: cui...
2: che ci siano varie cose. Io credo che il tema dei diritti non sia un tema secondario, ad esempio, rispetto a tanti altri temi. In campagna elettorale abbiamo parlato largamente del ridurre le diseguaglianze, il tema dei diritti civili e sociali non è, va di pari passo, per cui io credo che rispetto a quello in realtà si siano fatti dei enormi passi avanti e credo che questo sia un carattere assolutamente distintivo. Poi credo che abbiamo fatto dei passi avanti enormi rispetto ad alcune delibere che abbiamo fatto recentemente, penso al tema della depavimentazione, penso e quindi tutto il tema rispetto al consumo di suolo zero, la delibera che abbiamo votato oggi sul tema della rigenerazione degli spazi urbani. Queste sono cose molto concrete e molto coerenti rispetto al programma elettorale che ci eravamo dati. Penso poi anche ad esempio al tema degli studentati diffusi, rispetto al fatto che riusciamo a decentrare e ridare vivibilità a determinati territori. Credo che queste siano alcune delle delibere che forse non sono le cose di cui si è parlato di più magari negli ultimi mesi, ci sono altri grandi dossier. Credo che queste però siano delle delibere che danno il senso e permeano di senso la nostra amministrazione e danno coerenza anche a quello che ci siamo detti in campagna elettorale. Queste sono alcune delle cose.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito perché tra poco parleremo di un tema molto scottante che come noi Primo Canale seguiamo da mesi, da anni anzi, che è quello relativo alla sicurezza nel centro storico, soprattutto in diverse zone della città, ma secondo noi quello che accade ogni giorno e ogni notte, soprattutto nella zona della d'Arsena e a Sottoriba, è qualcosa che va oltre ogni immaginazione e non deve più esistere. Eppure tutti i giorni gli studenti vanno a scuola scavalcando tossici, c'è una situazione davvero di degrado alla luce del giorno che non può più andare avanti. Allora tra poco ne parleremo diffusamente.

0: Allora, eccoci qui, tra poco, anzi subito, voglio entrare. Canessa, la zona della Darsena c'entra poco con questa serata, però anche oggi ne siamo stati a fare diversi collegamenti, non è una questione di Salis, non Salis, destra, sinistra, obiettivamente in una città moderna, civile, soprattutto come Genova nel
1: Complesso anche
0: 2026
1: come
0: è
1: Genova.
0: complessa, però insomma, basta.
1: No, è un tema che si affronta da diversi anni. Naturalmente la questione del centro storico, come dico sempre, io poi da abitante del centro storico la vivo anche nella quotidianità. Quindi è una situazione assolutamente complessa e ci sono delle situazioni che assolutamente devono essere regolamentate, devono essere controllate e molto di più. L'attuale amministrazione sta facendo su questo punto. Sono stati comunque dedicati più polizia locale all'interno del centro storico, mettendo anche delle risorse, delle nuove risorse di polizia locale nel centro storico, ma la polizia locale non basta, perché naturalmente quando si dice che c'è bisogno anche di un intervento da parte del governo, è anche una questione proprio di assunzione, sia della stessa del corpo della polizia, perché comunque anche le questure magari non riescono ad arrivare lì dove possono farlo. C'è bisogno veramente di tanto, una questione di collaborazione tra tutti gli enti. Quindi sì, il comune fa la sua parte, ma lo deve fare anche il governo. E questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, non è una situazione risolvibile dal giorno alla notte, ma naturalmente le ricette sono diverse rispetto al centro-destra e al centro-sinistra. Quando noi parliamo tanto di sociale, della questione dell'accoglienza e soprattutto perché sono state anche ridotte le risorse da parte del nazionale per quanto riguarda l'accoglienza e anche per controllare gli irregolari, questo ce lo dobbiamo dire. Naturalmente si sta facendo, si sta iniziando ad operare lì, ma la situazione è complessa e bisogna mettere assolutamente in campo tutte le soluzioni possibili.
0: Cavo.
2: Ma io prendo atto che c'è questo aumento dei numeri della Polizia Municipale, quindi immagino che poi vedremo anche gli
1: No, ha
2: effetti.
1: detto una cosa diversa, sono stati spostati, sono stati dedicati 12 poliziotti locali sul
2: Ah.
1: territorio, sul centro storico proprio per la
2: Quindi
1: complessità.
2: sono stati tolti da un'altra parte?
1: Perché

0: Cioè solo il problema della sicurezza è totale da tutta Genova oppure ci sono delle situazioni più complesse?
1: Chiedevo se sono stati tolti da un'altra parte.
0: Sono stati dedicati per una certa parte delle
1: popolazioni
0: locali. Sì.
1: Era una domanda.
0: È stato questo è il piano del territoriale.
1: Sì, sì.
0: Va avanti.
1: Si spostano e quindi non aumenta il numero globale. Però il problema è che il governo invece deve aumentare, cosa che ha fatto a livello nazionale. Ovviamente io ho sentito il discorso molto onesto che faceva prima Vittoria Canessa su facciamo tutto quello che possiamo con le risorse che abbiamo a disposizione, che credo che sia esattamente quello che fa il governo, tutto quello che può con le risorse che ha a disposizione. Quindi non è che facendo il giro delle tre carte, lo scaricabarile, era colpa degli altri, è colpa del governo, risolviamo i temi. Credo che ci voglia l'impegno di tutti, quindi del governo a dare le risorse, a mettere gli agenti, la polizia municipale che faccia il presidio che ci aspettiamo a questo punto che faccia. Però io sul tema del centro storico ho due domande da fare, perché va bene il presidio anche sul tema della sicurezza in generale, perché da un lato si sono criticate le misure governative, quindi tutto il tema nazionale ovviamente dell'identificazione dei paesi su cui poter fare gli espatri, e ho sentito critiche, l'ho sentite anche nel Consiglio Comunale, però ho sentito anche la sindaca dire: se non sappiamo dove mandare e come fare rimpatri, poi si arrestano e dopo poche ore sono fuori. L'ha detto in un'intervista, è tutto documentato, ce l'ho sul mio telefonino. Quindi bisogna poi fare un po' pace con se stessi, perché noi non possiamo essere criticati a livello nazionale quando ci fanno i decreti sicurezza. E poi ovviamente puoi dire però che la sicurezza non c'è, non ci sono risorse, non ci sono le modalità per fare i rimpatri. E questo sul tema nazionale e sul locale. Se bisogna dare sicurezza alla Darsena, se bisogna far vivere quella zona, se bisogna quella Darsena e anche la parte di fronte alla Darsena, io mi chiedo: ma perché allora non si è fatto uno sforzo e non si è tenuto ad esempio il MEI? Io, scusate, a me sta a cuore il MEI, il Museo delle Migrazioni, perché quando ero assessore regionale siamo riusciti in un'impresa che non era semplicissima a portarlo da Roma a Genova. È un museo nazionale delle migrazioni. Non a caso messo alla commenda per rivitalizzare la zona, però oggi è stata approvata la delibera che dice che il MEI viene chiuso, cioè viene aperto soltanto 3 giorni alla settimana e 4 giorni viene chiuso. Io credo che se si vuole dare una risposta a quel centro storico, le opportunità che ci sono di rivitalizzarlo non dobbiamo sminuirle, dobbiamo semmai incentivarle. Vedo che si fanno con la testa, evidentemente.
0: No.
1: Ho fatto 7 anni l'assessore alla cultura e non ho capito nulla,
0: ma poi rispondo,
1: così come la lanterna. Ma se si crede nella cultura, ma teniamoli aperti, facciamo uno sforzo per tenere aperti.
2: Se vuole dire qualcosa, perché ho Francesca del Comitato di Diritto e Legalità, proprio
1: poi
2: della
1: questo io dico,
2: centro storico, che vuole intervenire.
1: E poi c'è
2: tengo
1: tutto il tema dei comitati del
0: Faccio
1: centro storico, perché era stato trovato un bilanciamento fatto molto bene tra i residenti e invece tutto il tema degli artisti di strada, ma anche lì si è fatta uno sbilanciamento totale nei confronti delle attrici di strada, nei confronti dei quali non ho nulla, contro i residenti, a cui vengono negati sostanzialmente i diritti ad avere delle ore di pace e di quiete. E mi chiedo perché fate più ascolto. E non lo sto dicendo in maniera polemica, visto che in questo momento mi sembra che siamo donne che si confrontano e che possono anche fare un dialogo costruttivo.
2: Francesca, buonasera.
1: Ascoltate un po' di più.
2: Francesca, buonasera.
3: Buonasera,
2: allora,
3: a voi.
2: Questa sera l'ho voluta fortemente perché ovviamente non c'entra nulla con l'anno di Salis, però fino a un certo punto, perché comunque insomma è un'amministrazione che è in campo da un anno, la situazione vostra è ormai anche da diverso tempo che va avanti. Io tutte le volte che i miei giornalisti arrivano in redazione con delle immagini, con dei video, con dei commenti, insomma, che guardo quelle foto, quelle immagini, insomma, mi vengono i brividi. E obiettivamente noi come Primo Canale faremo di tutto per tenere le luci accese, soprattutto in tutto il centro storico, in tutta Genova naturalmente, nel ponente della città. Abbiamo visto ancora la rissa in pieno giorno a Cornigliano qualche giorno fa, però soprattutto nella zona della Darsena obiettivamente è inconcepibile che nel 2026 una città, come diceva Canessa, difficile per carità, ma che alla luce del giorno si possano vedere scene di questo tipo. Voi tra l'altro avete pubblicato, mi pare oggi, anche delle foto molto forti di...
3: Sì.
2: Mi sembra un androne di un palazzo, non stiamo a dire dove,
3: sì,
2: ma
3: sì,
2: nel centro storico con...
3: Sì.
2: Ci racconta un
3: sì,
2: po'.
3: Sì, di una località del centro storico, perché che noi nella quotidianità riceviamo ogni giorno infiniti messaggi, mail da persone che non ce la fanno più e in qualche modo cercano in noi un punto di riferimento, una voce da poter diciamo, descrivere il modo in cui si vive nel centro storico. Un'altra importante che abbiamo ricevuto oggi

0: stata una mail che abbiamo pubblicato da un locale del centro storico, dove addirittura ci hanno detto che non riuscendo più a contenere le problematiche stanno addirittura pensando di chiudere. E come questa testimonianza, diciamo che ne riceviamo nella quotidianità parecchie di queste testimonianze di persone che dalla disperazione ci raccontano che vogliono vendere casa o che vogliono cessare l'attività.
1: Ecco, qui al mondo della politica, naturalmente, io non so che rapporto abbia lei con la politica, se si fida ancora, se si fida, se non si fida più, se si fida, non lo so, a prescindere. Ma cosa chiede?
0: Io credo che in questo caso la politica tutta a me poi interessa relativamente, perché io non sono interessata per niente alla politica, per me è solo un gran senso civico, perché guardi, io non ho né attività commerciali, niente, non mi interessa, tutto quello che faccio lo faccio per poter vivere serenamente nella zona in cui abito, dove sono nata e dove sono nati, diciamo, i miei figli e i miei genitori. Tutto quello che si fa è per portare all'attenzione, diciamo, queste istituzioni, e vorremmo fortemente che mettessero da parte sia la destra che la sinistra tutte le avversità, e che si riunissero tutti ad un tavolo per il bene veramente della città di Genova e di tutto il centro storico, perché abbiamo bisogno solo di questo, non abbiamo bisogno di altro, che si unissero tutti insieme, che lottassero insieme a noi, perché il nostro comitato non vuole andare a picchiare verso un determinato tipo di politica. Noi vogliamo collaborare, diciamo, con loro, vogliamo portare all'attenzione, e quello che noi facciamo vedere nella quotidianità è quello che noi viviamo tutti i giorni. Io personalmente ho cresciuto dei figli in questa situazione. Io mi batto da 12, io sono 14 anni che abito in queste zone. E anche se prima lo facevo in modo diverso, ma posso dire che sono una persona che sono sempre stata attiva sul tempo, prima per una piccola zona, e ora ovviamente si sono ingranditi i problemi e ci siamo allargati.
1: Tra l'altro la Darsena ovviamente è una situazione allucinante, tra l'altro molti studenti. L'altra volta parlavo con un professore di economia, mi ha detto sono arrivati dei genitori di ragazzi da Pisa e da Firenze a vedere l'università. Ha preso i figli e ha detto andiamo via da un'altra parte, perché non posso pensare che i miei figli tutti i giorni scavalchino delle persone per andare a studiare. Quindi tanto questo è importante, è importantissimo l'abitante, il residente, tutto quello, ma poi c'è anche questo, perché lì ha la sede economia, ha la sede la Croce Verde, che oggi abbiamo sentito, anche loro non ne possono più, hanno la notte che fanno delle cose pazzesche, sono in un container.
0: Sì, dicevo che gli operatori volontari della Croce Verde che si rivolgono a noi vengono presi addirittura bottigliati dalle persone che gravitano nella zona di Ponte Parodi. C'è proprio un'emergenza che va oltre, ormai siamo andati veramente oltre.
1: Siamo in giro veloce, Canessa.
0: Allora, mi perdoni?
2: No, stava ancora intervenendo la Francesca. No, secondo me non bisogna fare tutto un calderone di quando si tratta di sicurezza, nel senso che bisogna vedere assolutamente sulla base di diversi approcci. È giusto quello che si dice, naturalmente, che bisogna illuminare, che bisogna riqualificare una zona. Noi naturalmente si è lavorato, abbiamo parlato anche ultimamente della questione di Ponte Parodi che si sblocca, è stato lavorato anche in precedenza, l'è stato fatto, bisogna anche riconoscerlo, la Regione Liguria quando si tratta del Metellino o della nuova accademia che adesso dell'accademia della Marina Mercantile che adesso si instaura lì. Quindi c'è tutto un lavoro assolutamente da fare. È ovvio poi che quelle situazioni che poi noi abbiamo visto adesso nelle immagini non si possono risolvere con la riqualificazione, non si possono risolvere con i rimpatri. È una situazione complessa anche dal punto di vista sociale, che non ci sono soltanto immigrati ma ci sono anche italiani, ci sono delle fragilità. Quando poi si riducono delle risorse dal punto di vista sociale, anche riversata sui comuni, succedono certi tipi di situazioni, perché naturalmente in un certo punto non riesci a coglierli, non riesci a gestirli, non riesci a controllarli e non riesci sicuramente ad attivare una situazione sanitaria e soprattutto di controllo per cercare di uscire da questa emergenza e aiutare.

0: aiutarle anche queste persone.
1: Cordilli.
2: Saluto Francesca, intanto se è in linea come lei, insomma tanti altri comitati della zona centro storico che anche questo weekend hanno insomma fatto una bellissima manifestazione con la smaccena condivisa proprio nella zona centro storico. Guardate, io voglio solo dire questo, noi come Lega a luglio scorso, quindi un anno fa, oramai subito dopo il voto, avevamo anche portato un documento proprio sul Cetema d'Arsena. C'era stato c'è rigettato, c'è dicendoci uno che noi cioè, che noi chiedevamo cose ma che non potevamo farlo visto che per 8 anni eravamo stati al insomma, governo della sua città e quindi sembrava quasi che non dovessimo più chiedere nulla. Ma soprattutto ci era stato risposto dalla competente giunta, quindi dalla assessore Viscogliosi: state sereni, guardi, mi ricordo ancora queste parole, state sereni, noi siamo già arrivati, siamo già oltre, me le ricordo benissimo queste parole. Allora, che soprattutto nel periodo legato con il caldo, cioè nella zona centro storico, vi ci siano e bisogna agire in precedenza per poterle risolvere. Allora, guardate, io vado, diciamo, fiera del fatto che nel 2018 introducemmo le ordinanze anti-alcol, quelle che alla fine sono state riconfermate perché abbiamo fatto una buona cosa. Bene, ho sentito sempre ad agosto scorso, a settembre, cioè sindaco, annunciare su Facebook che la Darsena sarebbe diventata, udiamo tutti, un luogo per cioè bambini con il Luna Park. Cioè, faccio piccolo spoiler, l'avevamo fatto noi già l'anno prima. Il tema vero è che
1: pochi minuti
2: non è stato fatto niente. Il tema vero è che queste foto che noi ci vediamo parlano da sole. Non è stato fatto nulla e si sta continuando con una narrazione continua, con il voler dire che va tutto bene, quando sicuramente queste foto che vediamo su Facebook, che era proprio quello che la cioè, sindaca diceva cioè, l'altra sera, che diceva: ah, ma questo è il centro storico, non quegli scemi, quei cioè, 100 commenti su cioè, Facebook. Sindaco, guardi queste foto, sindaco, scenda nelle cioè, strade, vada cioè, nel nostro centro storico, non soltanto per la campagna, non soltanto per la cena condivisa, si occupi delle cose serie, della cioè, sicurezza della nostra città.
1: Francesca, Caputo.
3: Sì, certo, io ma dico una cosa, noi ne veniamo da anni in cui l'unica soluzione alla sicurezza era l'aumento della polizia locale. Non abbiamo visto altro, abbiamo visto un approccio alla sicurezza che era essenzialmente securitario. Poi colgo di buon grado il fatto che oggi Bordilli comprenda che le cene condivise e altro rispetto alla polizia locale sono un ingrediente, sono un anticorpo.
2: Le cene condivise sono un anticorpo
3: alla sicurezza.
2: Però,
3: io
2: dire,
3: credo
2: ora,
3: che però non dobbiamo, cioè, non possiamo pensare, pensare che quello che vediamo oggi non sia figlio di quello che è venuto prima, e soprattutto la situazione è estremamente complessa. Cioè, noi oggi parliamo di sicurezza e pensiamo di parlare di una situazione con dei confini, di una criticità con dei confini. Non ha dei confini, perché intreccia una serie di complessità e di fragilità, di cui ha parlato bene anche prima la mia collega Canessa, che non si risolvono né con i finanziamenti del Comune di Genova e basta, ma deve esserci un approccio integrato, ci deve essere un approccio che guarda al tema dell'immigrazione, e oggi noi possiamo dircelo, abbiamo un governo che strizza l'occhio ai decreti flussi, ma dall'altra invece abbandona la gente in mare. Per cui io vorrei capire qual è esattamente l'idea, perché noi oggi abbiamo un problema rispetto al tema dell'accoglienza in Italia.
1: Francesca, qual è la lo so che nessuno ha ovviamente la soluzione.
4: Il concetto che questo governo lascia le persone in mare e voglio dire strizza l'occhio al decreto flussi. Io mi perdoni, rappresento una forza politica.
1: Abbiamo un minuto, deve parlare Francesca.
4: Sul decreto flussi,
1: 8 secondi.
4: E come ha insistito, perché riteniamo che ci vogliano, che quando voglio dire c'è la possibilità lavorativa, la possibilità di integrazione, nessuno vuole mandare a casa nessuno, anzi, e quindi non la faccio passare

0: questa idea qua, per cui nessuno pensa che non ci voglia l'integrazione.
1: Per entrare in Italia
0: nessuno,
1: oggi.
0: Come?
1: I modi legali per entrare in Italia oggi.
2: Vi prego, abbiamo un minuto, voglio sentire Francesca.
0: Scusi, ma stiamo parlando della sicurezza nel centro storico, Caputo? Stiamo parlando, dovete sempre ribaltare la responsabilità su qualcun altro. Mi dispiace se vi sentite dire che anche noi siamo per l'integrazione e anche noi siamo per risolvere anche dal punto di vista sociale.
1: Non l'avete
0: perpetrata. Ho il diritto di dirlo. Avete accantonato 6 milioni di euro per tutta la parte del sociale. Io credo che una progettualità anche per l'integrazione che riguardi la parte della sicurezza del centro storico.
2: Francesca,
0: si possa fare, benvenga se la fate.
2: Francesca, al netto di tutte le parole, se lei avesse una carta da buttare sul tavolo e giocarsela, cosa farebbe? O avere una bacchetta magica, prenda un po' quello che vuole. Ci vuole l'esercito?
3: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
2: Penso che la capiscano tutti, anche quelli che magari non ne sono d'accordo, ma insomma poi bisogna viverci per...
4: Ma chiederlo, cioè vediamo se giustamente questa richiesta che i cittadini fanno, se verrà
1: no, cioè, del centro storico.
4: Ecco, militarizzazione centro storico, se i cittadini vi dicono, se i cittadini chiedono certe cose non vanno bene comunque, vede, ideologia.
0: Io invece faccio una proposta un po' più da moderata, credo essendolo, visto che Francesca ha detto che non vuole... giustamente, no? Avere una posizione politica o sposare una parte politica piuttosto che un'altra, ha fatto un intervento asettico e da civica. C'è stata l'audizione in commissione di questo comitato. Io non so tecnicamente, ma magari invece fare un sopralluogo della commissione e andare fisicamente a vedere come comune, come commissione comunale, forse ci può dare quella, diciamo, quell'impulso per poi una soluzione.
2: Sì, però...
0: che non necessariamente deve essere...
2: No, veloce, o ci oscurano, quindi
1: ci deve essere, non so.
4: No, pensate che noi
0: potrebbe essere un modo per...
2: Prego, Bordini, se no non siamo più. Bordini, devo salutare.
4: No, volevo solo dire che noi l'avevamo chiesto al mio collega Bevilacqua, ha proprio chiesto: facciamo una commissione in loco, e gli è stato risposto che è troppo pericoloso, che non si può andare alla sera con i dipendenti pubblici. Questa no, è la cosa.
1: Non era stata detta un'altra
4: tesori
1: cosa.
4: Tesori cari, è così.
2: Francesca,
0: come l'ha detta? Si può fare?
1: Che si possa assolutamente fare. Nel senso anche di quello che ha detto Francesca, nel senso che noi come forze politiche dobbiamo collaborare per una situazione che è emergenziale. È emergenziale in un certo tipo di senso.
2: E allora per l'emergenza ci vuole qualcosa di forte.
1: Collaborazione che non può avvenire soltanto e risolverlo tutto il comune, ma deve essere naturalmente integrato.
0: Ma allora, scusate, andiamo a suono di documenti,
1: ma
0: noi
1: possiamo anche andare a suono di documenti.
2: Francesca, scusate, ma a Francesca dei vostri documenti interessa poco, immagino.
1: Dubbio. Io non penso che siamo arrivati alla situazione di che, come era Bari, il centro storico di Bari anni fa. Io non credo che siamo arrivati alla situazione. Ci arriveremo? Non lo so, spero assolutamente di no. Ma naturalmente dobbiamo assolutamente una situazione dobbiamo risolvere. L'approccio deve essere integrato. Non può essere soltanto la polizia locale, ci deve essere o soltanto la polizia, le forze di polizia in toto, oppure con la polizia di
2: però,
1: Stato, ma deve esserci una
2: Canessa,
1: Canessa,
2: però le parole. Parole ecco. Di questa sera a Francesca, ma a tutti i cittadini che magari ci stanno guardando, che abitano in quelle zone, interessano poco, perché obiettivamente domani mattina si alzano nel loro androne, scavalcano delle persone. Capisco Francesca quando dice che ci vuole l'esercito.
5: Dell'ordinanza antialcol senza un lavoro più profondo, la risoluzione dei problemi ci ha portato ad oggi.
4: Esatto.
5: Ok?
4: A parte che non è vero che
5: Ma come non è vero?
4: Ma cosa
5: questo?
4: Avete fatto voi?

0: questo è quello a cui siamo arrivati. Quello che ci siamo
1: domanda chiara è: cosa avete fatto voi in 365 giorni per una delle emergenze più importanti della nostra città?
0: Bene.
2: Francesca, ah, io
3: saluto.
4: Abbiamo sentito il vuoto.
2: Francesca, io la saluto.
5: Abbiamo sentito il vuoto.
2: Francesca, c'è ancora? Sì?
6: Sì, sono qui, sono qui.
2: Allora, io la saluto. Come primo canale le prometto che insomma terremo i fari accesi, non vi lasceremo da soli. Questo insomma nel nostro piccolo.
6: Lo auspichiamo e lo speriamo tutti quanti insieme.
2: E spero di, insieme al primo canale tutto, insomma, di portare anche loro che fanno la loro parte, però come diciamo prima, voi loro fanno giustamente il loro lavoro, però poi domani mattina voi vi alzate delle vostre, delle loro parole, ve ne fate davvero poco, perché pensando, il problema è domani mattina e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Francesca,
6: grazie
2: per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguiti, grazie a voi tutti e quattro e altri corso della trasmissione, insomma. Canessa, ci vediamo presto, è andata bene?
0: Ritorneremo quindi.
2: Grazie anche a Martina Caputo, Ilaria Cavo e Paola Bordilli, noi ci rivediamo presto, grazie e buonanotte.

0: Ancora ben trovati nella nostra giornata insieme, una maratona dedicata al primo anno al governo della città di Genova di Silvia Salis. Con me Chiara Orru, ciao Chiara.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo qua un po' per leggere e commentare quelle che sono le lettere arrivate proprio dai nostri telespettatori. La mail era Chiara, redazione @primocanale.it, sono arrivate tante mail.
0: Tante mail destinate però non a te o a me, ma a Silvia Salis, a Silvia Salis, alla quale... avete potuto indirizzare le vostre lettere. Cominciamo dalla prima?
1: Cominciamo subito, io direi di partire dalla lettera di Riccardo. Io la leggo qui dal telefonino, voi la vedete in grafica. Riccardo chiede più ordine e sanzioni per l'inciviltà urbana. Le famiglie sono spermute da costi Italia MT in aumento invece di essere tutelate, quindi si apre anche il tema di chiudersi entro il mandato, smaltiamo la scusa della politica nazionale, le responsabilità sono locali, chiarisca tempi e metodi senza dare colpe al passato, scrive Riccardo.
0: Questa dunque la lettera di Riccardo, poi cerchiamo per semplificare la vita anche alla regia di andare nell'ordine in cui le abbiamo inserite, anche perché giustamente bisogna recuperarle. Comunque eccola qua, questa è la lettera scritta da Riccardo. Tema forte, Genova è una città che si sta, dal mio punto di vista, presentando sporca sempre, lo era prima, lo è adesso, con, dal mio punto di vista, nel mio piccolo osservatorio, un peggioramento sulla raccolta rifiuti. Ma insomma sappiamo che ci sono dei problemi per quanto riguarda MT.
1: Servizio pubblico trasporto.
0: Servizio del trasporto pubblico
1: se ne è parlato tanto.
0: Certo, pare che abbia insomma, i suoi problemi e speriamo che siano in grado di risolverli.
1: Andiamo avanti, la prossima lettera è di Clearco. Clearco, un nome singolare.
0: Clearco. Sì, conoscevo Learco ma non Clearco.
1: Clearco, questa volta abbiamo Clearco che questa volta è più positivo rispetto alla sindaca. Sei riuscita a ridarmi fiducia nelle istituzioni. Spero in una rivoluzione locale, risposte coraggiose su casa, trasporti e decoro urbano. Quindi si apre nuovamente il tema del trasporto e del decoro urbano. Ti chiedo di non lasciarti sedurre subito dalla politica nazionale, dimostra le tue capacità qui a Genova per i prossimi 10 anni. Chi aspetta l'alternativa saprà attendere.
0: Tifosissimo di Silvia Salis. Tifosissimo di Silvia Salis. Questo nostro telespettatore, Clearco, questa la sua lettera, diciamo che qui si entra un po' in gioco anche l'argomento della seduzione della politica nazionale.
1: La possibilità poi
0: Salis,
1: di andare a Roma.
0: La possibilità di avere incarica a Roma, non si sa ancora di che tipo e di che natura, ma insomma sicuramente c'è un certo tipo di interesse anche su questo e ne abbiamo parlato anche con i sondaggi che sono stati presentati.
1: Sondaggi che avete appena visto. Allora andiamo avanti con la lettera di Christian, questa forse un po' meno positiva. Mi preoccupa la sua partecipazione a commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti. Chi rappresenta l'intera cittadinanza non può agire così. Spero che lei riesca a essere la sindaca di tutti, anche di chi non l'ha votata. Questa era Christian, la lettera.
0: L'hai capita tu esattamente a chi si riferisce Christian? Nel senso, quali sono le commemorazioni che rivendicano la forza?

0: per zittire opinioni differenti, Palestina, cose simili?
1: Sì, probabilmente si stava riferendo...
0: Però non mi pare che la Palestina, diciamo così, usi la forza per zittire opinioni differenti, sì, mi sembra di no.
1: Sì, Christian, allora ti invitiamo magari a chiarire un po' quello che hai scritto, insomma...
0: Okay. Comunque questa è la tua lettera?
1: La tua lettera. E allora andiamo avanti. Cara sindaca, ti scrivo questa volta a scrivere a Alessandra. Percepisco mancanza di direzione e concretezza su temi fondamentali. La città appare più trascurata, meno ordinata e meno sicura. Ho notato toni poco aperti al confronto, talvolta arroganti verso il dissenso. Amministrare Genova richiede umiltà istituzionale e competenza reale. Su questo nutro oggi forti perplessità.
0: Quindi Alessandra non è dalla parte di Silvia Salis. Ora sul discorso della trascuratezza, dell'ordine e della sicurezza, mentre sulla trascuratezza e l'ordine, come dire, un giudizio lo si può dare abbastanza facilmente, almeno rispetto alle zone che ognuno di noi frequenta, e sono peraltro un po' anche la stessa cosa, ordine e certo, diciamo... appunto la capacità di tenere la città non trascurata e decorosa. Diverso secondo me il discorso sulla sicurezza, perché la sicurezza è molto più percepita che non reale, perché sì, poi bisognerebbe guardare poi i dati reali statistici sulle denunce, sui ferimenti, certo, o omicidi o cose simili. Quindi diciamo che al momento credo che ognuno di noi possa esprimere semmai una sensazione, ma non un fatto concreto.
1: Ecco. Andiamo avanti, la lettera di Giacomo, questa volta però ci parla proprio di una criticità in particolare, sta parlando delle criticità di Borgoratti. Via Cadighiara è senza marciapiedi e pericolosa, muraglioni che cedono e strade senza illuminazione adeguata. Siamo cittadini degni di attenzione come quelli dei quartieri più agiati, speriamo che la sua attenzione per le periferie sia reale come sostiene. Insomma, qui si parla di periferia, quindi non di guardare solo il centro città, ma anche di estendere...
0: Esatto. Tra l'altro c'è, non so se sia reale o presunta, perché per esempio su Bucci si diceva che si occupava solo di waterfront o di cose simili. Io sono andato, mi pare, 2 giorni fa a Cornigliano, e via Cornigliano è oggettivamente tutta diversa.
1: È rinata,
0: cioè, è una via...
1: Sì.
0: I palazzi erano già belli prima, ma ora con le palme, i nuovi marciapiedi, cioè, mi pare che per esempio quella sia una zona periferica che è stata riqualificata. Però è vero che il centro-sinistra e Silvia Salis hanno puntato molto in campagna elettorale sul fatto che la città è policentrica, che servono diciamo iniziative e riqualificazioni per tutti. Quindi se via Cadighiara è messa male, come ci scrive il nostro telespettatore, invitiamo la giunta a farsene carico.
1: Sì, il messaggio è abbastanza chiaro, guardare anche le periferie, non tralasciarle,
0: soprattutto visto che così si era detto in campagna elettorale, era uno dei punti qualificanti della campagna elettorale del centro-sinistra.
1: Certo, abbiamo ricevuto non solamente lettere che vi abbiamo letto, ma anche decine, anzi centinaia di commenti sotto proprio il nostro post, in cui chiedevamo proprio di scrivere, a mandare la propria lettera e i propri commenti. Allora io direi di andare a leggerne alcuni, intanto per dare un po' di opinione dei genovesi. Questa è la sindaca di Genova? Mai sentita né vista. Ecco, un commento un po'...
0: Mai sentita prima, se non avevi, diciamo, attitudini sportive, può darsi. Ora dovresti averla sentita.
1: Ora,
0: diciamo,
1: ormai ora, nella bocca
0: ora
1: di tutti, anche attraverso i social.
0: Poi
1: abbastanza...
0: che sia capace o meno capace è un discorso che attiene ovviamente al giudizio di ciascuno, però la notorietà non mi pare un problema.
1: Assolutamente no, forse è l'ultimo dei problemi. Andiamo avanti, questa volta si parla di energia. Finalmente una ventata di freschezza in comune. Genova aveva bisogno di una visione giovane e internazionale.
0: Sicuramente una visione giovane può essere molto utile, perché diciamo i giovani hanno più strada da fare, e quindi c'è forse più l'attitudine a lavorare per il futuro e non per le prossime elezioni. Poi
1: certo,
0: la politica non è sempre facile da questo punto di vista, però speriamo che abbia ragione questo nostro telespettatore, anzi questo utente delle nostre pagine social.
1: Io poi sono andata un po' in giro per Genova ad ascoltare alcune delle voci, e c'era proprio questo senso di determinazione e giovinezza che è stato apprezzato. Andiamo avanti, si parla qui di servizi e trasporti. Allora leggiamo il prossimo commento. Metti a posto MT, perché la priorità è la priorità dei genovesi, troppi aumenti e poco.

0: pochi fatti.
1: Ecco, sì, questo sicuramente è un tema. AMT è azienda in difficoltà. Noi a Primo Canale abbiamo spesso ricordato come però non c'è il bilancio, non sono chiari i numeri, ci sono state molte polemiche su questo, si è più parlato che fatto, sì. Quindi la mia opinione personale è che da qui in avanti si faccia senza parlare e poi si annunci solo alla fine il risultato del lavoro svolto, perché per il resto mi sembra che invece ci sia molta confusione e credo che anche un po', diciamo, da quello, sì, che leggo in giro, la gente su questo comincia ad avere un'idea non più tanto tenera nei confronti dell'amministrazione su questo
0: anche
1: specifico argomento.
0: Anche visti un po' questi aumenti, ecco, che ormai si sono registrati. Allora, andiamo avanti. Questa volta però si parla di eventi, grandi eventi. Mm-hmm. Sappiamo tutti, la Salis è stata
1: e la De Witte, esatto, che hanno fatto Pandan.
0: Genova è tornata al centro. Ah, questa volta si parla di sport mondiale. Un anno di eventi bellissimi che hanno portato turismo e prestigio. Ecco, quindi l'apprezzamento in questo caso dei grandi eventi, dello sport. Lei,
1: bene.
0: Effetti è legata allo sport.
1: Vabbè,
0: proprio
1: certo,
0: per...
1: è stata vicepresidente vicaria del CONI, quindi insomma
0: campionessa olimpica,
1: campionessa
0: proprio
1: olimpionica, quindi sicuramente ha una grande esperienza nel settore e farà di tutto ovviamente per dimostrare anche a Genova che, appunto, le sue capacità organizzative di questi eventi,
0: portare lo sport a livelli alti,
1: certo,
0: a Genova.
1: Non c'è dubbio.
0: Andiamo avanti, metodo e dialogo, qui c'è una critica, Matteo, perché qui criticano un po' il suo modo di fare. Non ama il contraddittorio, preferisce parlare da sola, la trasparenza non fa parte del personaggio creato in laboratorio. Qui c'è una forte...
1: C'è stato qualche episodio, no? Qualche momento in cui si è un po' irrigidita, però fa parte anche della vita pubblica, insomma, avere sempre i fari puntati talvolta può portare anche a reazioni sbagliate. Certo, quella oggettivamente è uscita malissimo, la frase sul
0: cabinovia,
1: o vi prendete questa o non protestate più, insomma è chiaro che quella è una frase uscita male, però, come dire, non credo che la si possa condannare per una o più uscite non venute benissimo, ci sta nella comunicazione, bisogna fare di tutto per non farlo, ecco.
0: Certo. Andiamo avanti, si parla in questo caso di sensibilità e ascolto, un feedback da parte di un nostro follower, perché qui si parla di commenti social, mi ha stupito ricevere una risposta scritta di suo pugno, dimostra di avere a cuore le segnalazioni dei singoli cittadini.
1: Non so a cosa si stia riferendo.
0: Forse a un commento lasciato sotto i social,
1: no,
0: non lo so.
1: Penso più a una lettera con una firma Silvia Salis.
0: Potrebbe avere magari una segnalazione e la risposta firmata.
1: Sì, non credo che si sia messa a scrivere a penna una risposta. Ne leggiamo l'ultimo?
0: Leggiamo l'ultimo. Ecco, qui si parla di nuovo di periferia, un po' di aver tralasciato quelle che sono le periferie. Perché non rispondete alle mail del CEP di Pra?
1: Perché? Ora, non è una questione... Bucci e Campo erano sempre presenti sui problemi reali.
0: Sì, qui...
1: È stato fatto molto sul CEP in passato, chiaramente deve essere continuato a fare, anche perché è un'area che ha molto bisogno, ovviamente, di aiuto e collaborazione.
0: Riqualificazione un po' anche in qualche modo.
1: Qui più che, diciamo, la sindaca di per sé è un problema di giunta, di chi deve gestire e amministrare bene la città. Comunque, volevamo fare un po' di sventagliata, trovate poi sui nostri social, sia su Instagram che su Facebook in particolare, tantissimi commenti sotto i nostri post, in generale c'è molta interazione. Una cosa possiamo dire per chiudere, Chiara, sì, non lascia indifferenti Silvia Salis.
0: Assolutamente no, ogni volta che compare sugli schermi o anche su
1: polarizza
0: molto, sono tantissimi commenti che arrivano, insomma potete ovviamente leggerli su tutti i nostri social, sulla nostra pagina Instagram, ma anche ovviamente sulla nostra pagina Facebook.
1: Grazie Chiara, ci fermiamo, tra poco rivediamo i sondaggi, quali sono i risultati che sono stati appunto elaborati da Tecne, tante domande, tutte ovviamente legate all'anno di governo di Silvia Salis.

A distanza dei 5 mesi dagli ultimi sondaggi tornano i tanto attesi sondaggi di Primo Canale. Lo facciamo in occasione di un anno

0: di una giornata speciale, un anno di Silvia Salis a sindaco di Genova. Insomma, se ne parla tanto in questi giorni, è una data importante perché ha segnato comunque qualcosa di importante per questa città. E allora a distanza di un anno abbiamo voluto capire quello che è il sentiment dei genovesi, cosa ne pensano dei vari temi toccati dall'amministrazione comunale, se sono contenti oppure no appunto della guida di questo nuovo sindaco, se sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale, se invece sta deludendo. Insomma, vedremo quello che saranno tra pochissimo, sveleremo i sondaggi. Ma perché abbiamo voluto fare questi sondaggi oggi? Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
1: Buongiorno a te Matteo e a Carlo Buttaroni.
0: Io rappresento anche lui naturalmente, anzi lo facciamo subito. Carlo Buttaroni, il presidente di Tecne, grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora Maurizio, perché oggi sondaggi?
1: Noi ormai abbiamo visto che i sondaggi sono estremamente graditi e sono interessanti per i cittadini, per il mondo politico, per il mondo imprenditoriale, insomma monitorare la nostra città, ma da adesso monitoreremo invece la nostra regione. L'accordo che abbiamo fatto con Carlo Buttaroni e con Tecne prevede infatti che ogni 3 mesi noi faremo dei sondaggi fino alle elezioni politiche dell'anno prossimo, se saranno anticipate a primavera o se saranno a scadenza naturale, ne faremo magari anche il quinto, quindi si dovrebbe andare nell'autunno del 2027, ma comunque questi sondaggi abbiamo deciso di renderli regionali. Perché? Perché l'anno prossimo abbiamo anche ad esempio le elezioni di Savona e di Spezia, ma è giusto anche capire qual è il sentiment dei cittadini in tutta la regione e poter mettere a paragone i nostri quattro capoluoghi per diversi motivi. Ma lascio spiegare magari questa metodologia che noi andremo a utilizzare per lavorare nei prossimi 12 mesi a Carlo Buttaroni.
2: Intanto grazie, perché è anche l'occasione per presentare un modello di analisi dell'opinione pubblica che è esattamente quello che andrebbe fatto, perché un sondaggio fotografa un momento e vale solo per quel momento. Invece fare un monitoraggio continuo, costruendo un cruscotto su quello che pensano i cittadini, la loro opinione e vedere il loro andamento nel tempo, è il vero valore aggiunto, perché il dato di un sondaggio e la qualità di un sondaggio e quello che sta accadendo non si misura da una singola fotografia, ma è proprio quello che accade nel tempo che permette di capire bene quello che sta accadendo e qual è il sentiment dell'opinione pubblica.
0: Buttaroni, prima di entrare nel dettaglio delle singole schede di questo sondaggio anche molto complesso che voi avete fatto, le chiedo qual è la reazione immediata che ha avuto leggendo i risultati che poi andremo a vedere.
2: Intanto sono rimasto stupito, perché nel complesso il livello di come è governato il sistema regionale proprio nel suo complesso, quindi giunta, sindaci, è un livello più alto della media, quindi questo è sicuramente un dato positivo. Naturalmente i problemi ci sono, come è inevitabile che sia, e poi c'è un'opinione pubblica molto attenta, molto reattiva, che ha voglia di raccontare e anche di raccontare quelle che sono criticità e anche apprezzamenti rispetto alle cose che vengono fatte.
1: Mi permetti una cosa, direttore? Allora, noi come al solito ci teniamo a dirlo, c'è una legge che regolamenta i sondaggi e a me dispiace vedere che vengono pubblicati anche dai giornali, dai siti, dei sondaggi che non sono e non escono sul sito di Agicom. C'è una legge che dice che quando si pubblicano dei dati dovrebbero essere pubblicati poi su Agicom, perché uno deve avere la possibilità di controllare le metodologie, il committente e quant'altro sia giusto fare quando si fanno dei sondaggi. Noi lo faremo nell'arco di 48 ore da adesso che pubblicheremo dei dati. Chi vuole va sul sito di Agicom e troverà da parte di Tecne appunto tutti i dati che vi racconteremo oggi, è corretto?
2: Assolutamente sì, d'altra parte c'è un'authority che vigila su questo, appunto l'Agicom, è una normativa, può piacere o non piacere, ma le normative vanno seguite, per cui è importante questo, ma questo va a tutela dei cittadini, che ci sia una comunicazione trasparente ed efficace.
0: E allora, se siete d'accordo, io partirei col primo cartello, perché naturalmente l'attesa è tanta. E allora la prima domanda che vi facciamo vedere, naturalmente vi facciamo vedere anche le risposte, è questa: oggi lei voterebbe per Silvia Salis? Eccolo qui, il primo cartello, sì al 51,5%.

0: no al 48,5%.
1: Beh, sì. Dobbiamo andare a guardare probabilmente anche subito il paragone con tutti gli altri sondaggi che abbiamo fatto con Tecné.
0: Ed è quello che diceva prima Buttaroli prima, no? Avere proprio la fotografia dell'andamento che ci può dare un aiuto, e ci può far capire meglio proprio come sta andando la singola persona in questo caso, ma anche naturalmente poi qualsiasi giunta, qualsiasi amministrazione. Eccolo qua. Questo

0: cartello che, come diceva prima Buttaroni, da febbraio 25, aprile 25, 26 maggio, che era il giorno naturalmente delle elezioni, e poi dopo, subito dopo, a settembre ne avevamo fatto un altro, e poi a dicembre era l'ultimo, e oggi è quello del 26 maggio 2026. Buttaroni.
1: Beh, il dato è molto chiaro, l'andamento, appunto, la fotografia. Febbraio 2025, eravamo all'inizio della campagna elettorale, ad aprile eravamo a un mese dal voto all'incirca, e forse eravamo a 20 giorni dal voto quando è stato realizzato questo sondaggio, e come vedete grosso modo già si era prefigurato quello che sarebbe stato il risultato delle urne col 51,5%. A settembre il capitale elettorale, chiamiamolo così, era cresciuto ed era arrivato al 56%, 52,7% era sceso a dicembre. Quel 56% è probabilmente il picco di quello che viene definita la luna di miele, cioè la fase di innamoramento dell'opinione pubblica nei confronti della sindaca.
2: C'era stata anche un'estate di mezzo, d'altronde, quindi sì. Diciamo che non era ancora iniziata effettivamente l'amministrazione.
1: Esattamente, le aspettative quindi erano molto alte. A dicembre già si era cominciato a misurare ed era più un giudizio di merito positivo, naturalmente, perché il consenso era comunque alto. Però era sceso rispetto al picco della luna di miele, quindi il confronto va fatto più con la fase elettorale, cioè col dato elettorale vero e proprio, che col picco.
0: Il dato che emerge, Buttaroni, è piuttosto chiaro, no? Siamo tornati al giorno delle elezioni.
1: Siamo tornati al giorno delle elezioni, dopo un anno è sicuramente un aspetto positivo, perché, ripeto, da dopo settembre le persone hanno cominciato a fare più una valutazione di merito, e questo merito conserva il capitale elettorale che Silvia Salis si era costruita il giorno delle elezioni.
0: Nel cartello successivo vediamo lo stesso concetto che stavamo esprimendo oggi, con un grafico che ci fa capire bene, eccolo qua, l'andamento di cui parlavamo prima, però con questo grafico rende bene anche l'idea, no?
2: E ai primi di settembre vedremo poi come prosegue, perché il prossimo nostro sondaggio sarà fatto a settembre.
1: E sarà ancora più importante di quello di oggi, perché è vero che oggi celebriamo un anno di governo della città da parte della sindaca, e come abbiamo visto si è confermato il capitale elettorale e politico che si era costruita il giorno delle elezioni. A settembre, da adesso inizia anche un'altra fase vera e propria, perché la città magari si aspetta dei risultati concreti, perché dopo un anno di amministrazione le cose, le persone vogliono cominciare a vedere.
0: Si può dire il primo anno, un anno, primi mesi di assestamento, no? Poi però, come diceva lei, ora ci vogliono i fatti, questo un po' in sintesi.
1: Esattamente, c'è la messa a terra delle scelte amministrative.
0: Il cartello successivo chiede, secondo lei, cittadini genovesi, secondo lei Silvia Salis è adatta per ricoprire il ruolo di sindaco? Nel dicembre del 2025 il sì era al 49%, nel maggio del 26 al 48%, i no al 41%, nel maggio del 26 al 39%, non sa, a dicembre al 10%, e adesso è cresciuto un pochino a maggio del 2026. Siamo saliti al
2: 13%. Sostanzialmente siamo sugli stessi livelli.
1: Sì, esattamente.
2: Non c'è una modifica, quindi
1: si
2: possiamo...
1: conferma. Dobbiamo dire che questi risultati si riferiscono al dato sull'intera popolazione e non soltanto su quelli che andrebbero a votare, quindi è un risultato che rafforza un po' quello che si diceva prima, cioè che il capitale di Silvia Salis è un capitale importante dal punto di vista politico.
0: Il cartello successivo è molto importante, perché secondo lei il sindaco Silvia Salis è in sintonia con la città?
2: Vorrei chiarire una cosa ai nostri ascoltatori. Questo sondaggio poi avrà tantissimi altri aspetti. Oggi vi facciamo vedere solamente quelli relativi a Silvia Salis, perché è il nostro sindaco ormai da un anno. Ma poi vi racconteremo alla fine tutti gli altri sondaggi che andremo a fare.
0: Eccolo qua, allora. Il riferimento al dicembre del 25 lo vedete, ora siamo sì, è in sintonia con la città al 30%, in parte 25%, no al 39% e non sa al 6%.
1: Sì, anche questi dati ci confermano un po' le cose che abbiamo visto prima, nel senso non ci stanno grandi cambiamenti sotto questo punto di vista.
2: Sì, in parte è 58 al 55, sì. Ma poi sappiamo che i margini sono quelli più o meno 2,5?
1: In questo caso è 3,5.
2: Quindi sostanzialmente si possono considerare dati sostanzialmente uguali.
1: Esattamente.
2: Non ci sono variazioni.

0: Da dicembre a oggi, ecco, questo in pratica.
1: Un argomento che ha fatto discutere molto in città e non solo in questo anno di Silvia Sales è quello relativo alle sue probabili, possibili, ipotetiche, poi ognuno ci mette la parola che vuole, ambizioni nazionali. Se ne è discusso ovviamente tantissimo. Eccolo qua la domanda: secondo lei Silvia Sales vuole continuare a fare sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Per il 25% degli intervistati vuole continuare a fare la sindaca di Genova, per il 38% ha ambizioni nazionali e non sa il 37%.
2: Anche qui si conferma un po' il fatto che non è che sotto questo punto di vista è cambiato molto.
0: Cresce un po'. L'ambizione nazionale cresce.
2: Esattamente. Cresce un pochino.
0: Inizia a essere 5 punti che iniziano ad essere un dato indicativo.
2: Sì, esattamente. Per cui è comunque, anche perché il dibattito intorno a lei c'è stato
0: oggettivamente, quindi
1: ora forse poi lo chiederò forte. Lei ovviamente frequenta tanto Roma e anche certi ambienti romani, le chiederò un po' anche questo negli ultime settimane forse è un po' diminuito, no? Questo impatto dirompente che ha avuto anche sulla scena mediatica.
0: Questo l'abbiamo fatto proprio adesso,
1: Mediatica.
0: Il sondaggio è di questi giorni.
1: No, però poi volevo chiedere a Buttarone, ero molto curioso di avere anche la sua opinione su questa Sales, anche come vista nei salotti romani o comunque.
0: Passiamo alla scheda dopo, che ne abbiamo se non acceleriamo non arriviamo in fondo.
1: Secondo lei la città versa in condizioni migliori o peggiori rispetto alla precedente amministrazione comunale? È migliore per il 33%, è uguale a prima il 37%, peggiori 27%, non sa 3%. A sinistra vedete naturalmente i dati relativi al dicembre del 2025.
2: Allora, anche qui non ci stanno variazioni significative rispetto a dicembre. Faccio notare soltanto che la quota di peggiori, che la città è in condizioni peggiori, è molto bassa. Significa che non c'è una coscienza, una consapevolezza che sotto questo punto di vista la città è peggiorata. Perché è come se
0: è un po' come era stata come prima sostanzialmente.
2: Prevalentemente
0: la percezione dei cittadini.
2: La percezione è quella e poi c'è la parte che dicono che è migliorata. Per cui questo fa un po' da spartiacque, perché quello che fa cambiare veramente la percezione nelle persone è quando cresce molto la condizione di peggioramento. Tant'è che, per esempio, in economia, una cosa che si spiega sempre, che quando c'è la consapevolezza che una situazione sta peggiorando, il comportamento ha una reazione evidente. In questo caso prevale una situazione in cui non c'è un vero elemento forte di rottura.
1: E diciamo, vediamo se la stessa cosa che sta analizzando Buttarone vale anche per il cartello successivo. Secondo lei la città è più sporca o più pulita rispetto alla precedente amministrazione comunale? Più pulita per il 29%, uguale a prima 43%, più sporca 27, non sa 1%.
2: Sì, anche qui valgono un po' le stesse considerazioni di prima, per cui insomma manca un secondo punto di riferimento, insomma, manca l'elemento di rottura che non c'è oggettivamente.
0: Non è neanche più pulita, cioè diciamo che non viene percepito un cambiamento da prima ad adesso. Questo è il concetto.
2: Questo è il dato, diciamo, costante, ecco, che ci abbiamo da dicembre ad oggi.
1: Nel complesso, il cartello successivo, che voto darebbe su come è amministrata la città di Genova nell'attuale sindaco e dalla giunta comunale, quindi nel suo complesso? Voto da 10 a 7, 23%, voto 6, 24%, voto da 5 a 1, 49%, non sa 4%, quindi per un totale di 47% di giudizi positivi.
0: Questo quando io ho parlato con Carlo Buttarone, che siamo a lungo al telefono a parlare di questi sondaggi, ho detto: scusami, ma perché mettiamo 6 e 7 e 10? E credo che sia una domanda che molto, perché c'è sufficienza oppure. E mi ha spiegato e ho capito che aveva ragione.
2: Sì, i voti da 7 a 10 significa che i giudizi sono molto positivi. il voto 6 è un voto di sufficienza, ma potresti fare di più, come si diceva a scuola, no? La mia attesa è che tu possa fare meglio.
0: Quindi nei sondaggi si utilizza proprio questo sistema di mettere da 1 a 5 il 6 e poi da 7.
2: Esattamente, è proprio un indicatore di gas.
0: Giusto spiegarlo, no?
2: Assolutamente.

0: Andiamo al cartello successivo. Che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salice? Voto da 10 a 7, 27%. Voto 6, 22%. Lo voto da 5 a 1, 46%. Non sa o non lo conosce, 5%. Giudizi positivi sono al 49%.
1: Passiamo subito a quella dopo, che così commentiamo direttamente questa differenza che c'è tra il gradimento della giunta e il gradimento
0: e quello del primo cittadino, che voto darebbe appunto su come è amministrata la città di Genova e alla sindaca Silvia Salis. Per il 27% da un voto da 10 a 7, 22% da un 6 e da 5 a 1 invece per il 46%, quindi non sa, non lo conosce 5%, giudizi positivi, quindi un 49% per Silvia Salice e 47% invece per la giunta, di fatto la sua squadra di governo.
2: Allora, diciamo subito che quando i giudizi positivi superano il 40% ci si può dire soddisfatti, perché è un po' la soglia, 38-40%, la soglia che l'Italia identifica quando c'è un apprezzamento da parte dell'opinione pubblica oppure inizia una fase di crisi e di difficoltà. Qui siamo abbondantemente sopra quella soglia, ma il dato interessante è che mentre su come è amministrata la città di Genova il 47% dà un giudizio positivo con 23 e 24, sulla sindaca Salis non solo cresce di 2 punti, ma cresce la parte dei voti da 10 a 7. Ora, qui faccio la stessa considerazione che facevo prima, cioè qui parliamo di tutti gli elettori, tutti i cittadini di Genova, quindi la quota di persone che esprimono un giudizio positivo è superiore al capitale elettorale, cioè alle persone che voterebbero Silvia Salice in questo momento. Ma c'è, per quanto riguarda il giudizio complessivo su come è amministrata la città di Genova,
0: che lo vediamo nel cartello successivo, allora, così, eccolo qua.
2: Ecco, il 49%, no, era meglio il cartello prima, che continuavo la spiegazione.
1: Sì, mettiamo ancora un attimo la slide di prima,
0: era riferito anche qui.
1: Perfetto.
2: Sì, il 49% di Genova, il 47% è un giudizio negativo, quindi sull'amministrazione complessiva prevalgono i giudizi negativi, anche se quelli che esprimono un voto tra 5 e 1 molto spesso sono persone che sono cronicamente critiche, avviene un po' in tutte le città, c'è sempre così.
1: La sindaca, che corrisponde quasi tra l'altro al dato elettorale del centrodestra e centrosinistra, sì, che è un 48% praticamente.
2: Esattamente. La sindaca gode, come dire, traina un po' anche i giudizi positivi.
1: È leggermente superiore all'amministrazione, alla sua giunta.
2: Esattamente, soprattutto nella parte alta, cioè soprattutto nei giudizi fra 10 e 7.
1: Certo.
0: E allora, cartello successivo che abbiamo intravisto prima, se dovesse esprimere un giudizio complessivo su un anno di governo della città da parte del sindaco Salice, che voto darebbe? Esprima la sua valutazione con un voto ovviamente da 1 a 10, voto da 10 a 7 per il 27%, voto 6 23%, voto da 5 a 1 45%, non sa 5%, quindi per un totale di 50% di giudizi positivi.
2: Sì, qui è un po' fuori diciamo del contesto amministrativo, del merito proprio, danno un giudizio generale su come è andato quest'anno, crescono un po' i giudizi positivi e la Salice si conferma. Quindi si può dire che dopo quest'anno i giudizi continuano ad essere molto elevati anche dalla parte di quegli elettori che non l'hanno votata e non la voterebbero.
1: Però ci sono un 45% di cittadini che non sono soddisfatti.
2: Certo, quello
1: anche questo bisogna comunque tenerlo presente.
2: Molto
1: poteva essere anche sopra, anche perché siccome c'è un altro sondaggio che non è su Agicom, quindi non abbiamo avuto modo di testarlo, ma che dice che il 67 o 68% sono favorevoli alla Salis, a noi questo dato non risulta, a noi risulta che sia un 50%.
2: Sono
1: sistemi magari diversi, l'altro non ne sappiamo niente perché non è pubblicato e quindi non abbiamo potuto capire le metodologie, come è stato fatto e chi l'ha commissionato. Però il nostro dà questo risultato, che è già positivo per il sindaco Salice, però c'è un 45% che non è contento in questo momento di come è amministrata.

0: la città, il 50 è tanto, ma è qualcosa meno, se ci pensiamo, di quello che sono comunque i voti che prenderebbe, che è circa 52.
1: C'è un dato che va tenuto sotto controllo e che grazie al modello che stiamo mettendo su, insomma, sarà particolarmente interessante vedere, ed è la quota del voto 6, perché il voto 6 è proprio sul confine.
0: Quindi potremmo trovarci in futuro che passa al 5 o che va al 7.
1: O che va al 7, certo. Esattamente. Così come la quota dei 5 magari potrebbe crescere al 6. Non lo sappiamo, ma sono quegli elettori di confine, certo, che sono particolarmente interessanti, soprattutto in un modello di monitoraggio dell'opinione pubblica continuativo come quello che abbiamo costruito insieme.
2: Che opinione si è fatto del sindaco Salis? È brava e sta lavorando per far crescere Genova al 50%, non sta facendo nulla ed è tutto fermo, 45%, non sa, preferisce non rispondere, 5%.
1: Allora, questi dati confermano un po' quello sui giudizi.
0: Quello di prima.
1: È pari pari.
0: È proprio uguali, identico.
1: Esattamente. Certo. Possiamo soltanto aggiungere che la cosa interessante è che c'è una quota molto bassa di elettori che non si esprimono.
0: Che questo è raro?
1: È raro, soprattutto nel momento in cui noi stiamo parlando di una leader, non come dire, di una persona sconosciuta, no?
0: Certo.
1: Lei è una leader che in qualche modo catalizza l'attenzione sia negativa che positiva. Quindi ci sono poche persone, questo conferma un po' il suo ruolo che va oltre probabilmente a quello di essere sindaca.
0: Certo.
1: Volente o nolente, insomma, no?
0: Entriamo in qualche tema
2: schede, sì,
0: specifico.
2: Le prossime schede invece sono un po' più verticali, diciamo così, e entrano un po' più in qualche tema specifico della città. Per esempio, il primo è sul caso MT. Secondo lei l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, male, oppure non sta facendo nulla di significativo, cioè né bene né male? Sta operando bene per il 40%, sta operando male per il 35%, non sta facendo nulla di significativo per il 21%, non sa, preferisce non rispondere, 4%.
1: Sì, siamo su un tema molto tecnico, per cui anche qui vale la considerazione che un po' stupisce il fatto che tante persone si esprimano su un tema così tecnico, ma che probabilmente la città sente, su cui si è informata, prevalgono i giudizi positivi su quelli negativi, 40% sul 35%, ma c'è una quota molto elevata, quel 21%, che dice non fa né bene né male. Ora bisogna capire se questo né bene né male effettivamente è una considerazione di sufficienza, quindi non sta tenendo da una parte o dall'altra, oppure sono persone che sono meno informate, magari non prendono posizione, ma siccome si parla della sindaca...
2: Però c'è anche il 46%, no? sta operando male, non sta facendo nulla per un'operazione
0: 56%.
2: Così...
0: 56%.
2: Sì, 56%, scusa. Sì, insomma è un dato importante, perché in un'operazione così delicata come quella di MT, insomma, non è un giudizio positivo, almeno da quello che esce fuori.
1: In genere su questo tipo di domande quello che conta è il saldo fra positivo e negativo.
2: Quello secco, quindi,
1: quello
2: o bene
1: secco,
2: o male.
1: O bene o male. Tant'è che quando si costruiscono proprio degli indicatori si fa proprio la differenza fra bene o male. In Inghilterra si chiama net... E fanno soprattutto questi trend dove fanno bene o male e fanno il saldo. In questo caso però diciamo che c'è questa quota di coloro che non si collocano né bene né male, che è particolarmente elevata ed è difficile collocarli da una parte o dall'altra.
0: No, diciamo che è anche un tema, quello di MT, estremamente delicato.
1: Molto tecnico.
0: No, è molto delicato, perché comunque la gente ha subito in questi mesi dei problemi grossi di disservizi dovuti, secondo la giunta Salis, alle colpe dell'amministrazione precedente che ha sperperato un sacco di soldi, e secondo altri invece ci sono state delle analisi dei dati molto critiche e esageratamente, diciamo, negative, certo, da parte di questa giunta. Fatto sta che in questo momento il servizio pubblico a Genova è un grandissimo problema, quindi si equilibrano, diciamo, quelli che dicono che stanno facendo, diciamo, che non c'è non sta facendo nulla di significativo, perché vorrebbero anche qualcosa di più.
1: Ovviamente.
0: Però è in divenire, penso che anche continuare a monitorarlo sarà estremamente interessante.
1: Come si collocheranno quelli, sì, farà la differenza nei prossimi mesi.
2: Secondo il suo punto di vista, andiamo al cartello successivo, in relazione alla cabinovia in Val Bisagno, l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, sta operando male, oppure non sta facendo nulla di significativo, quindi cioè né bene né male? Sta operando bene per il 30%, non sta operando male 36%, non sta facendo nulla di significativo 27%, non sa, preferisce non rispondere 7%.
0: Questo è un teorico nuovo progetto per creare una viabilità, un collegamento per i cittadini a Valbisagno che hanno dei enormi problemi per scendere, diciamo, dalla

0: Alta Val Bisagno fino a Brignole. È un progetto, peraltro, che io voglio ricordarlo, al di là che piaccia o non piaccia, ed è stato comunque, direi, fortemente criticato dagli stessi cittadini della Val Bisagno, non è neanche finanziato e non so neanche quando potrebbe essere finanziato. Infatti direi che la linea di comunicazione ormai del Comune della Salis, ma noi stavamo solo guardando se era un'idea che poteva piacere o meno, ma non è che abbiamo detto che si porterà avanti.
1: Sì, diciamo che
0: si sono un po' ritirati, si sono ritirati un po' indietro.
2: E qui in ogni caso, rispetto al cartello precedente, il netto è negativo invece.
0: Sì.
2: Quindi la differenza fra sta operando bene e sta operando male è nettamente a favore di sta operando male.
1: Andiamo a quello successivo, il riferimento ancora allo Sky Metro della Val Bisagno. Secondo il suo punto di vista è meglio la cabinovia proposta da Salis o lo Sky Metro di Marco Bucci? Meglio lo Sky Metro di Bucci, almeno era finanziato per il 24%, meglio la cabinovia di Salis per il 30%, sono due progetti da cancellare, 35%, non sa, preferisce non rispondere, 11%.
0: Direi che è abbastanza chiaro il fatto che c'è una divisione quasi di un terzo, quindi sì. Direi che possiamo andare avanti e ci rendiamo conto che il dibattito di come collegare la Val Bisagno continua a essere molto molto problematico.
1: Anche quello successivo è sempre legato alla cabinovia o al progetto, anzi allo studio di un progetto per la cabinovia Val Bisagno. Quale frase corrisponde di più al suo pensiero? È un'ottima idea che si realizzerà e risolverà i problemi per il 30%, un'idea sbagliata e inattuabile e non si farà mai per il 52%, non sa il 18%.
0: Questo è abbastanza chiaro, direi.
2: Sì, c'è un 30% che l'idea della cabinovia piace e si ripete in tutte le domande, il resto è molto dubbioso.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda il concerto di Capodanno e la DJ The Wit in piazza Matteotti, è giusto spendere soldi per questo tipo di eventi? Sì, è un'ottima cosa per Genova perché dà lustro alla città, 49%. No, perché spendono soldi in concerti ma tagliano servizi ai cittadini, 43%. Non sa, 8%.
2: Allora, qui si può dire una cosa, che mentre sul concerto di Capodanno, perché noi facemmo la domanda e erano più dubbiosi i genovesi, su questo invece c'è maggiore apprezzamento.
0: L'abbiamo voluto allargare anche un po' in generale a capire come i genovesi percepiscono in generale questo tipo di eventi, anche da guardare in futuro.
2: Esattamente. Sembra che su questo, insomma, sia cresciuto l'apprezzamento rispetto a questi eventi, che è un po' anche in linea con l'immagine della sindaca, cioè una sindaca che esporta un'idea di Genova, che è conosciuta, molto conosciuta fuori dalla città, per cui questo tipo di eventi in qualche modo si inquadrano in uno stile che probabilmente l'è proprio sotto questo punto di vista, quindi l'apprezzamento c'è sotto.
1: Nel cartello successivo, Maurizio, abbiamo voluto tra virgolette un po' giocare, no? Anche su chissà quali scenari futuri e futuristici.
0: Allora, diciamo che visto che si è parlato di lei come possibile candidata alle prossime elezioni politiche, in quale ruolo, addirittura come potenziale avversaria di Giorgia Meloni, e se lei dovesse andare a Roma o come parlamentare o come domani un altro ruolo, è chiaro che si andrebbe a rivotare a Genova e quindi è giusto che iniziamo a monitorare comunque ogni 3 mesi lo spostamento che c'è tra gli elettori centrodestra e di centrosinistra su una eventuale nuova elezione dove non ci sarebbe Silvia Salis, quindi non ci sarebbe il valore aggiunto, diciamo, di Silvia Salis, però si resta esattamente sullo stesso dato.
2: Sì. È esattamente così, cioè noi abbiamo una quota di elettori di centrosinistra che è quel 52%, qui è interessante notare perché a sinistra, come vedete, 26, 24, 50 è la percentuale calcolata su tutti gli elettori, quindi la differenza fra i due, le due coalizioni sarebbe di 2 punti se la consideriamo su tutti gli elettori. E questo ci fa dire che comunque, insomma, il centrosinistra conserva un perimetro elettorale ben presidiato, ecco.
0: Diciamo
2: dobbiamo
0: che
2: anche dire che manca al centrodestra in questo momento una figura alternativa, perché anche se la Salis non dovesse fare più il sindaco di Genova e si dimettesse, comunque in questo momento rappresenta una figura di riferimento per gli elettori di centrosinistra della città.
0: Anche se, dobbiamo ricordarlo, se noi prendiamo le elezioni regionali, quando c'era Orlando e contro Bucci, il dato di Genova è sempre praticamente

0: lo stesso. Cioè c'è ormai veramente uno zoccolo duro di elettori di centro-sinistra che non si è modificato con Orlando, con La Salis o con questo dato dove c'è un candidato X. Siamo sempre sui stessi numeri. Quindi non spostano in questo momento i candidati, poi che La Salis sia piaciuta, forse ha portato un minimo in più, ma proprio un minimo, perché siamo sempre sullo stesso identico dato.
1: Prima di passare a quelli che saranno i cartelli successivi, che ci spiegheranno anche il lavoro che abbiamo fatto insieme a Carlo Buttaroni e Tecné, e che ci accompagneranno nelle prossime settimane, perché abbiamo analizzato, abbiamo detto prima, la città di Genova, l'amministrazione di Genova per la data di oggi, ma nelle prossime settimane, nei prossimi giorni partiremo con un numero infinito di sondaggi che riguardano tutte le province scandagliate nei vari assessorati, nei vari punti, la mobilità, la sicurezza, i trasporti.
0: E andiamo a raccontarli?
1: Sì, però prima, non so se volevo ancora chiudere con Salis, con
0: sì, Buttaroni. Velocemente, perché abbiamo
1: allora,
0: poi...
1: Anche mi faceva, mi incuriosiva molto il suo punto di vista romano. Che cosa le trasmette questo, le ha trasmesso questo sondaggio? Da uno che abita a Roma, che quindi guarda un po' tutto dall'alto.
2: Beh, allora, non soltanto per il fatto di abitare a Roma, ma il fatto di fare tantissime certo. rilevazioni, soprattutto sul gradimento dei sindaci, delle città. Allora, sicuramente siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Anche per esempio mi parlava di Roma, anche Gualtieri sotto questo punto di vista ha costruito questa sua identità, tant'è che anche Gualtieri ha dei giudizi molto elevati. Ecco, entrambi governano delle città molto difficili, perché Genova come Roma è una città molto difficile, ed entrambi stanno lavorando bene sotto questo punto di vista. Roma andrà al voto prima, Genova siamo soltanto a
0: chissà
2: un anno,
0: quando.
2: Non sappiamo bene quale sarà la sua evoluzione, però quello che sarà importante, perché questo ritorno sul fatto che abbiamo questo modello che è stato messo su è importante, proprio per capire com'è l'evoluzione e com'è il gradimento dei cittadini, perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
0: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti. Io direi di passare però alla parte finale, perché dobbiamo raccontare con il direttore Angeli e con Carlo Buttaroni che cosa stiamo andando a sondare. Allora, a sondare l'intera Liguria. Siamo una televisione regionale, vogliamo dare dei dati a tutta la regione, e questa è una cosa molto più complicata perché il campione è aumentato notevolmente.
2: Sì, esattamente, complessivamente è un campione di 3.000 casi.
0: Perché Savona, molto... Imperia, Genova e Spezia.
2: Esattamente.
0: Andiamo. Quindi andiamo a vedere ad esempio la prima scheda, che è quella su Savona. L'anno prossimo si va alle elezioni a Savona. E vorrebbero riconfermare il sindaco Russo o preferirebbero un altro candidato del centro-sinistra, i savonesi. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Lo stesso sia chiaro anche sulla Spezia e anche su Imperia. Andiamo a vedere poi le altre, infatti, schede per quanto riguarda ad esempio Spezia. Qui abbiamo inserito una cosa fondamentale. Perachini non potrebbe ad oggi essere ricandidato perché ha fatto due mandati, ma sappiamo... Anzi, posso dire che lo so perché ho qualche collega, ex collega, diciamo, che è ancora in Senato, perché io ci sono stato un po' tanti anni fa, che mi ha detto che c'è già un emendamento pronto nella nuova legge elettorale per inserire il terzo mandato. E quindi abbiamo chiesto proprio questo, direttore, se vuoi leggere questa domanda appunto su Peracchini.
1: Allora sì, se venisse approvata una legge, proprio come quello che dicevi tu, per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato del centrodestra dell'attuale sindaco Peracchini o preferirebbe un altro candidato? Vorrebbe riconfermare Peracchini, preferirebbe un altro candidato, ovviamente non sa, preferisce, questa è la domanda che abbiamo fatto.
0: Ma questo quindi... è appunto su Spezia, mentre su Savona, attenzione.

0: Attenzione, perché c'è un grande dibattito su Savona per l'anno prossimo se ricandidare o meno il sindaco Russo, ma è un dibattito anche all'interno del centro-sinistra, tra l'altro. Quindi noi potremo dire fra qualche giorno se il sindaco Russo, i cittadini di Savona vorrebbero che si ricandidasse, cosa che lui può perché è al primo mandato. Se andiamo anche su Claudio Scajola, invece anche abbiamo qui la stessa situazione.
1: Se venisse approvata una legge per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Scajola o preferirebbe appunto un altro candidato? E vediamo qui se Claudio Scajola continuerà ad avere il grande assenso che ha avuto e consenso soprattutto che ha avuto negli ultimi anni.
0: E adesso passiamo invece alle tante domande che abbiamo posto città per città che poi metteremo a confronto, quindi vediamo che cosa è stato praticamente sondato.
1: Abbiamo tu di tutto, abbiamo il lavoro, abbiamo il costo della vita, la viabilità, il traffico, la sicurezza, la sanità, le politiche per la casa, l'ambiente, la pulizia, il decoro urbano, insomma chi più ne ha più ne metta, penso che questo sia, ne verrà fuori una fotografia piuttosto chiara e
0: vediamo
1: netta.
0: Anche la scheda dopo,
1: delle varie
0: perché ce n'è un'altra.
1: Dei vari argomenti, eccolo qua, ancora l'offerta culturale, se, appunto per quanto riguarda se sta, l'amministrazione comunale se sta facendo bene o male, per quanto riguarda l'efficienza e la qualità dei servizi, la scuola, i servizi, il turismo, la promozione del territorio, la gestione del porto.
0: E quelle sono due molto particolari che abbiamo deciso di mettere essendo, avendo noi tre porti in Liguria, Savona, Genova e Spezia, vedremo anche il confronto della percezione dei cittadini. Noi che parliamo sempre
1: del città-porto,
0: no? Cioè tra il porto e la città, quindi potremo vedere effettivamente quale sarà la situazione. Come la cura del lungomare, cioè il lungomare d'Imperia, il lungomare di Spezia, il lungomare di Genova, non solo il waterfront, ma anche quello che ha Pegli piuttosto che a Nervi. E quindi credo che sarà un dato interessante anche quello. L'ultima, invece, su questo chiariamo che avremo i confronti sempre, una volta al giorno ne faremo uno e il direttore con i suoi giornalisti parleranno, no, probabilmente con gli assessori delle varie città per capire questa lettura di dati di Genova, Savona, Imperia e Spezia. L'ultima cartella che invece vediamo, l'ultimo sondaggio, Carlo, lo vuoi raccontare?
1: Eccolo qua.
2: E queste sono le intenzioni di voto per le politiche. Ci manca grosso modo un anno.
0: E iniziamo a testare la Liguria.
2: È il fischio d'inizio della partita che ci porterà il nuovo Presidente del Consiglio.
0: Dato solo regionale, ma vedremo anche eventualmente lo spaccato provinciale?
2: Anche il dato per provincia e per i comuni capoluogo.
0: E per i comuni capoluogo, molto bene. Questo dato, ci tengo già a annunciarlo, lo presenteremo venerdì in compagnia di un personaggio di grande rilevanza in questo momento, tra l'altro ha preso il ruolo di capogruppo al Senato, che è Stefania Craxi, che sarà qua con noi e quello sarà il momento dove sveleremo questo dato, il primo dato, diciamo, verso le elezioni politiche del 2027.
1: Diciamo, abbiamo detto tutto?
2: Abbiamo detto tutto.
1: Ci siamo dimenticati qualcosa? No,
2: no,
1: abbiamo detto tutto.
2: Ma quello che raccontavate prima, ho fatto vedere tutti i singoli temi, 13 temi, che appunto è quello che dicevo prima, cioè quello che il cittadino incontra andando per strada. È il cruscotto della città. Capire come cambia quello.
1: Ovviamente le amministrazioni differenti da Genova hanno un pregresso di anni, quindi naturalmente hanno un peso per tutto quello che abbiamo detto prima, no?
2: Esattamente.
1: Ovvio che il confronto si può fare, si deve fare, lo faremo, però naturalmente un conto sei ministri da 5 anni, un conto sei ministri da 1, perché comunque il giudizio vale ancora quello che abbiamo detto prima, con questo, non dico non è più una luna di miele, ma questo consenso che ancora hai, no, nel primo anno, mentre gli altri dopo 5 anni è già un giudizio
0: però quel
1: piuttosto
0: tema,
1: definitivo.
0: Quel tema è quel
1: però,
0: tema
1: certo,
0: che
1: tema,
0: è la percezione
1: tema, certo,
0: dei cittadini
1: certo.
0: Che deriva anche poi dall'amministrazione precedente.
2: Da facendo e questa è la cosa
0: e poi
2: interessante.
0: Ogni 3 mesi, quindi una a settembre, una andremo a farlo intorno a dicembre, poi un'altra verso marzo, aprile dell'anno prossimo, naturalmente vedremo anche quando saranno le elezioni, perché come sapete poi da 15 giorni prima delle elezioni non si possono più fare sondaggi e quindi e adatteremo ogni volta i sondaggi, chiaramente una parte anche a delle domande specifiche su temi che si caratterizzano in quel momento.
1: Grazie all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
0: Grazie direttore.
1: Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

0: Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: La spezzina sta andando oltre ogni poderosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori, le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito, ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo, alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianalmente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non li riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
0: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella. A lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, fate le ostriche. Cioè, la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora

0: vengono tante persone, sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate, e sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Io ogni volta rimango stupito e veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio com'è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione. Però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa. La Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate. Noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore. Quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro, e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna, il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. E è anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante.

0: perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno, sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande. E questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche, i muscoli spezzini, sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le Foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dalle seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
0: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
1: Allora, questo evento è importantissimo, è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle poche, è l'unica maniera per fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola insomma è quasi impossibile fare.
0: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
0: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio a voi.

0: osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è: dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
1: È una bella domanda questa, ed è qui, è per questo che siamo qua. Però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole. Il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali. Un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste, perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento, oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
0: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
2: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti perché il nostro dovere è aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
3: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
4: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
5: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre.

0: con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
1: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
2: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitivinicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale, sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico complesso è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale, e siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura, all'ostrocultura, è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
3: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
4: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
5: Come l'agricoltura è il primo guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco, con le sue tematiche ambientali, è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè, il parco nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura, tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa bene al nostro territorio e al pianeta.

0: ora ancora lì, cioè non...
1: Non ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo...
0: Sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te.
0: E quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da...
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo, quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio la fine dell'adolescenza, e ho avuto l'impatto con la piscina che sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua e sono entrato mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, perché quante volte sono in piscina?
0: Ah, ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale quando sono arrivato a San Martino e che c'era tutta la mia famiglia. Mi hanno visto e mi hanno detto: ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato a una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte e non si sapeva la lesione al midollo perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto che è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, ci sono entrato dal basso. Però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'è la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po'. All'inizio, dopo l'operazione, tutto molto confuso. Poi mi hanno messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano. Cioè, io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse perché non muovevo niente. Sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi ho chiesto naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho... di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che ha colpito, è per quello abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: andavo all'ospedale,
0: in bagno e piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio, sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo, hai avuto un matrimonio con la sedia a rotelle, bellissima anche le immagini della tua compagna,

0: Tua moglie, che è Irina,
1: sì,
0: che ti accompagna all'altare, è sempre sorridente, tutti e due, bellissimo. Ora avete una vita pressoché normale, bella, in questa, siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco? E quando è arrivata lei?
1: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi
0: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
1: Allora, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stata abbandonata in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava da 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
0: Ciò ha dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo?
1: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
0: così giovane
1: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
0: Ah, ecco, c'è una famiglia.
1: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
0: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
1: Sono avuto un incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
0: 4 anni dopo?
1: Sì.
0: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
1: Bello.
0: Bello.
1: Bello perché era un po'... sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
0: È una rivalsa,
1: anche
0: no?
1: Un convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta, quindi...
0: Con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
1: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
0: cambiano
1: nel tempo. Per me c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
0: Diciamo il nome.
1: È Davide.
0: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
1: Davide lavora in una ditta di pulizie e lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima. È stato il mio testimone di nozze, tra l'altro.
0: Ah, ecco.
1: E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendere un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso, comunque, perché stando in ospedale per tanto... Anche lì non è stato facile.
0: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove
1: una
0: è successo?
1: Festa. Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
0: Facevi tante cose così tu?
1: Sì, l'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
0: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E com'è diventata dopo l'incidente?
1: Sai, questo me lo sono sempre...
0: L'hai cancellato?
1: No, me lo sono sempre chiesto, che... Mi sembra come se fosse che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi sempre vedo il lato positivo delle cose, però prima sì, una vita di un ragazzo normale, che però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
0: Questo perché la famiglia, il papà
1: sì,
0: ti ha complicato, no?
1: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
0: Ti ha dato la molla,
1: sì,
0: per
1: esatto. Prima hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
0: ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso

0: spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva. Te ne accorgi tu?
1: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè proprio...
0: Non è normale, non capita, certo. Tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
1: No, me lo ricordo, non me lo ricordo, prima era la vita di un adolescente normale.
0: Discoteca, mare.
1: D'estate, discoteca, da mare. D'estate lavoravo anche.
0: Che lavoro facevi?
1: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
0: Che studi hai fatto?
1: Studi tecnico informatico.
0: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
1: Da bambino sognavo fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
0: giocatore
1: più grande, sì, giocavo a calcio.
0: Bravo?
1: Bravo, non da Serie A, però bravo.
0: Dove hai giocato?
1: Ligorna, Molassana.
0: Eh beh, dai, quanti anni fino a quell'età lì?
1: Fino all'età dell'incidente.
0: Cioè eri già juniore, sei già?
1: Sì, sì, sì.
0: Che ruolo?
1: Allora, centrocampista.
0: E il tuo mito qual è?
1: Totti.
0: Perché tu sei nato a Roma?
1: Nato a Roma, romanista.
0: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
1: A voglia, con la macchia. Prendiamo, andiamo.
0: Perciò è una vita bella in questo momento.
1: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
0: Come hai conosciuto Irina?
1: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022. Era giugno 2022.
0: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
1: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo?
0: Già, cioè, la domanda era già, ma...
1: Era dopo, 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune, abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sede rotelle comunque uscivo sempre, andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
0: E invece
1: eravamo amici all'inizio, ecco. Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
0: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
1: È stato un insieme,
0: sì. La magia.
1: Sì. Sì.
0: Non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
1: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
0: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
1: Stupendi, no?
0: Ecco.
1: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
0: Hai avuto paura, la domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo, certo. Ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
1: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso, non,
0: però quando ti vedi,
1: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
0: Tu hai paura di non trovare una compagna?
1: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che ho iniziato a uscire,
0: c'era una, tutte le ragazze che venivano lì,
1: c'era un problema. Sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni, un po' di paura ce l'hai naturalmente, Sì. Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
0: Tu potrai avere dei figli?
1: Sì.
0: Questo è importante, sì. No?
1: Per molto, no? Molto, ma...
0: Vuoi avere dei figli?
1: Certo, no? Non troppi. Non troppi.
0: E Rina è d'accordo?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella, perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social, e dunque hai molti follower.
1: Sì.
0: Come stai vivendo questa nuova esperienza?
1: No, bene, l'ho presa subito con leggerezza, è un paio di mesi.
0: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
1: Sì,
0: lavoro. Che lavoro fai? Lo dicevamo?
1: Lavoro un'amministrazione nel pubblico.
0: Ecco.
1: Casa della salute.
0: Ecco, torniamo a youtuber.
1: Meglio, forse.
0: Quanto è importante? Cosa...
1: No, l'ho presa... L'ho presa subito con leggerezza, nel senso da 3 mesi, 4 che lo faccio, quindi poi piano piano in realtà sempre me. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, ma perché non video di cellulare? Ma facciamo dei video su Instagram, io ho detto. Ho iniziato a fare dei video, poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre. La cosa principale è andare comunque a aiutare, comunque informare,
0: sì, ecco.
1: Informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé,

0: magari ti guardano, magari da lontano dicono la cosa più, ecco, la cosa più, il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. Quando le prime volte uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel sterotello, un po' quei sguardi di pena, che comunque
1: sì,
0: ci,
1: non
0: sta, ci sta, sì, ci sta, comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non...
1: Non ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo...
0: Sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te.
0: E quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso, e poi andare a aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata. È meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
1: Ecco, quindi... cioè, hai riscontro?
0: Sì,
1: tanti...
0: tantissimo.
1: Cosa ti scrivono?
0: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
1: Da poco, è importante,
0: vero? No, assolutamente.
1: C'è un ragazzo, magari persone più adulte, che hanno,
0: sì,
1: sono,
0: sì,
1: in difficoltà.
0: Sì, sì, sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, ma veramente tantissime, veramente tante, tante persone. C'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
1: La sanità. Come, cosa, che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
0: Sanità, lati positivi e negativi, come...
1: Genova, tutto. Liguria, com'è andata?
0: Bene, per me, cioè, io mi sono trovato da Dio. Poi, come ogni cosa, c'è, cioè, i suoi lati negativi, c'è, cioè, magari quella persona, come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
1: Voi dai sufficienza a lei?
0: No, voglio, sì, tantissimo. Io sono stato un anno a Pietra Ligure e... ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi, ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
1: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, nelle tue condizioni, è lo sport.
0: Ah, oh, assolutamente.
1: Quanto ti aiuta, che sport fai, quante volte?
0: Soprattutto per persone con disabilità, lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto, adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo.
1: Tennis tavolo.
0: Però nuoto è la cosa che fisicamente ti...
1: Nell'acqua è bellissima.
0: È bello, ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
1: Sì.
0: Fino a quando poi non esci, comunque non c'hai, sei come gli altri, se hai libertà puoi muoverti senza aiuto di nulla, quindi no, è bello assolutamente.
1: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Cosa deve, come, hai un nome, un nickname, cos'hai?
0: Matteo Casavecchia.
1: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi,
0: grazie,
1: bellissimi messaggi. Grazie.
0: Grazie. Grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
7: Passa a Palsiluce e Gas e scopri come poter risparmiare in bollette in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can't.

0: Dopo l'omicidio in pieno centro a Genova siamo stati a Villeggiano Degrado. Intanto l'opposizione chiede le dimissioni dell'assessore Viscogliosi. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni trovata morta. Arrestato il compagno della mamma che provocò la morte per maltrattamenti. Scatta la proposta da parte delle associazioni dei consumatori genovesi contro i servizi AMT l'11 giugno, una giornata di sciopero del biglietto. A Chiavari è partita la 3ª edizione delle giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e numerose iniziative diffuse sul territorio. Buonasera, buonasera e ben trovati. Edizione di domenica di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, resta piantonato nel reparto detenuti del Policlinico San Martino Cissé Camarà, il 42enne senegalese accusato di aver ucciso a bottigliate Paolo Pietro Alberto Signore, il clochard di 48 anni assassinato ieri all'interno di Villetta di Negro. Secondo i medici l'uomo si trova in forte stato di agitazione psicomotoria. Intanto il centrodestra chiede le dimissioni dell'assessore alla sicurezza del comune di Genova Viscogliosi per quello che è accaduto naturalmente a Villetta di Negro, ma per una situazione, dice il centrodestra, di assoluto degrado, di emergenza criminalità in buona parte della città. Oggi intanto siamo tornati a Villetta di Negro, dove residenti e frequentatori del parco denunciano da tempo problemi di degrado e chiedono maggiori controlli e più sicurezza. Allora andiamo a sentire il racconto di Aurora Bottino.
1: Una lite iniziata forse per il crack, poi la violenza, i cocci di bottiglia, il sangue. Nei giardini di Villetta di Negro, tra la sua spettacolare cascata e le sue viste mozzafiato, c'è un altro mondo fatto di fragilità, degrado e tossicodipendenze. È proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso a pochi passi dal rinomato Museo di Arte Orientale. Il giorno dopo, nel parco ci sono praticamente solo turisti, inglesi e tedeschi, oltre a qualche genovese a passeggio con il cane. Qualcuno si fa un selfie in una delle grotte sotto alla cascata, facendo finta di non vedere i cartoni ammucchiati in un angolo, il materasso incastrato nella ringhiera, le coperte sporche stese sul pavimento. Sulle panchine, sotto a uno dei pergolati in ferro battuto, la spazzatura straripa di lattine di birra. Accanto, una famiglia si gode l'ombra degli alberi. Nella storica villa, risalente all'inizio dell'Ottocento, i cancelli vengono chiusi quando tramonta il sole. Il parco segue le regole di tutti gli altri giardini pubblici e riapre poi alle 8 del mattino. In una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati però casa per molti dei cosiddetti invisibili. Uno di loro era l'uomo ucciso a colpi di bottiglia, Pietro Signor, 49enne milanese che aveva abitato per anni in Vico San Filippo, nel centro storico. Diventato senza fissa dimora, aveva frequentato il drop-in dell'ex ghetto in Vico Crocebianca, poi l'associazione San Marcellino alla Maddalena, la messa dei Sant'Egidio. Signor aveva anche un profilo attivo su Facebook dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Anche l'uomo che si trova ora in carcere per l'omicidio di Signor non aveva una casa e dalle prime informazioni sembra che avesse anche lui frequentato le diverse realtà del territorio che aiutano i senza fissa dimora. Cissé Camarà, senegalese di 42 anni, è stato arrestato e trasportato all'ospedale San Martino per una crisi psicomotoria. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se durante l'omicidio Camarà fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.
0: E allora rimaniamo in tema di cronaca e di attualità purtroppo con la morte della piccola Beatrice a Bordighera nel febbraio scorso. Dopo l'arresto del compagno della mamma della piccola, morta appunto a febbraio, emergono dettagli raccapriccianti. Nelle immagini riportate sul telefonino sequestrato vi sono diverse fotografie che ritraggono la piccola subito dopo le violenze subite. Ci sono più foto che ritraggono anche la bambina con dei lividi molto grandi sul viso. Oltre alle foto con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e c'è un video in cui la bimba, appena 2 anni, viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. E cambiamo argomento, lo stiamo

0: raccontando ogni giorno i disagi, i forti disagi che stanno vivendo i cittadini genovesi che utilizzano i mezzi pubblici. Scatta la protesta da parte delle associazioni dei consumatori genovesi contro i disservizi. L'11 giugno invitano le associazioni una giornata di sciopero del biglietto. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Bus in ritardo, mezzi pieni che costringono tutti a stare incollati e al caldo. Da qualche giorno anche l'app presenta dei problemi. I disservizi che si stanno registrando sulle linee del trasporto pubblico genovese hanno portato le associazioni dei consumatori sul piede di guerra, ma su tutti a far scattare la protesta è l'assenza di un incontro da parte delle stesse associazioni con il comune e i vertici MT. Avevamo dato la nostra disponibilità a definire un accordo di rimodulazione degli orari in deroga al contratto di servizio, spiegano, in una logica istituzionale che vede coinvolti tutti i soggetti, primi fra tutte le organizzazioni dell'utenza. In mancanza di tutto questo non ci resta che un'unica arma, la disobbedienza civile. E così ecco la decisione. Per giovedì 11 giugno è stata indetta una giornata di sciopero del biglietto. Adiconsum, Ado, Cassa Utenti, Casa del Consumatore, Codacons, Feder Consumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore invitano tutti per quel giorno a non esibire l'abbonamento e a non far vedere il biglietto. Per dare un segnale forte. Nel frattempo, i legali delle associazioni stanno predisponendo un esposto all'antitrust per una politica commerciale scorretta da parte dell'azienda, che non starebbe garantendo quanto previsto dal contratto di servizio. La richiesta è quella di una sanzione verso MT, così come è avvenuto in passato con l'ATAC di Roma.
0: Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia, è stata ospite in Terrazza Colombo. Così ha risposto alla domanda se il generale Vannacci con il suo partito farà parte oppure no prossimamente dell'area di centrodestra. Sentiamo quello che ha risposto.
2: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria, quando si molto di futuro nazionale del generale Vannacci. Allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi, a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
3: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
2: Fortunatamente non generale Vannacci, non le so rispondere, però. Beh,
3: Altrimenti si mette fuori dalla coalizione da solo.
0: E allora ripartiamo, ritorniamo a parlare anche della situazione legata alla casa che rimane un'emergenza senza fine. Abbiamo sentito anche per quello che è accaduto a quell'uomo ucciso nella giornata di ieri a Villetta di Negro, la riprova di tante persone che vivono in strada come Paolo. Abbiamo trovato questa storia che per trovare un tetto ha fatto l'errore di occupare una casa popolare, ma dove nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. Allora sentiamo di cosa si tratta in questo servizio.
4: Io potrei rientrare perché la porta l'ho messa io, l'ho comprata io, tutto quello che c'è dentro l'ho comprato io. Quando sono entrato qua dentro, chiedo scusa, c'era tanta merda così. Io ho tolto tutto e ho fatto casa mia, ho dato bianco, ho messo i sanitari, ho cambiato tutto. Quando sono venuti a fare il primo sgombro, hanno spaccato tutto, hanno spaccato i bidet, il lavandino, hanno tagliato tutti i fili nella luce. Io
5: Per non
4: poi,
5: renderla abitabile.
4: esatto, uno che vive in strada. Cosa gliene frega? Quindi cosa ho fatto? Purtroppo sono rientrato perché comunque non percepisco ancora la pensione e ho sempre lavorato e l'ho rimessa a posto. L'ho rimessa a posto e adesso ci sono dietro e non so come fare, non posso vivere in strada. È un po' un uomo di 50 anni invalido vivere strano.
5: Quella di Paolo Busi, sfrattato dalla polizia locale dalla casa occupata abusivamente, è una storia di ordinario disagio. Lui 4 anni fa ha fatto il grave errore di occupare un appartamento, oltretutto, come assicura, pagando un pizzo a uno sconosciuto incontrato lì, in via del Colle, nel centro di Genova, a 2 passi da Porta Soprana. Chi occupa si condanna a non avere una casa in modo regolare, perché perde quasi ogni diritto.

0: diritto. L'emergenza casa a Genova comunque rimane e non cambia con il cambio del sindaco. Lo denuncia Bruna Manganaro, segretario del SUNIA, che racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300 e Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, 150. Questo nonostante ci siano 2.200 case sfitte, circa un quinto delle oltre 10.000 del patrimonio abitativo, ma mancano i fondi di Regione e Comune per sistemare gli alloggi, visto che per ogni casa servono dai 20.000 ai 30.000 euro. Più volte chi vive in strada ha chiesto di avere una casa anche da riordinare, ma la risposta è sempre negativa, come è successo anche a Paolo.
1: Io vorrei soltanto avere un pezzo di casa e stare bene, quitare.
2: Con il caldo tornano le zanzare e l'infettivologo genovese Matteo Bassetti lancia l'allarme di poca cura del verde in città e della mancata di un'adeguata prevenzione, e proprio per cercare di migliorare questo fenomeno così fastidioso. Sentiamo.
3: L'esplosione di questo caldo dell'ultima settimana, le zanzare prolifereranno in grandissima quantità e quindi ci troveremo come sempre a luglio, anche con voi, a metà luglio, in cui si dirà c'è stato il caso di West Nile, attenzione. Il problema è che bisogna saper fare la prevenzione anche da questo, per quanto riguarda le zanzare. Basta guardare, basta andare in giro per Genova e vedere come sono tenute le aiole, come sono tenuti i giardini. E, voglio dire, è evidente che in quei contesti dove l'erba non viene tagliata, non viene curata adeguatamente, evidentemente le zanzare proliferano, quindi non c'è la cura che ci dovrebbe essere alla prevenzione in accordo con le autorità sanitarie, perché qua il problema è che sembrano due mondi che viaggiano in qualche modo separati uno dall'altro. Poi ci vedremo, succederà, perché è successo sempre negli ultimi 5 anni che a un certo punto ci si sveglia a luglio, in qualche parte d'Italia ci sarà il primo caso di West Nile, o ci sarà il focolaio di dengue, o ci sarà qualche problema e qualcuno dirà ma l'abbiamo fatta la disinfestazione? No, e quindi io più che dirlo, ricordarlo e mettere in guardia non possiamo fare. I cittadini possono fare la loro parte.
2: Giancarlo Cerisola è stato confermato presidente di Confesercenti Savona, per lui sarà il quarto mandato. Ai nostri microfoni ribadisce quanto le infrastrutture della Liguria siano obsolete e non adeguate ai bisogni del turismo moderno. Sentiamo.
4: Il nostro turismo è caratterizzato da una situazione molto strutturata negli anni, che vedeva praticamente quale destinazione del turismo nostro interno nazionale le nostre riviere, che venivano prese d'assalto per tutto il periodo estivo. Oggi è cambiato il mondo, nel senso le destinazioni e comunque l'offerta turistica a livello mondiale è cambiata totalmente. Ci sono dati che dicono che il nostro paese è sceso di 4, 5, 6 posizioni all'interno del comparto, appunto, come destinazione turistica nel nostro paese, ed è vero, i numeri reggono sul nostro paese. Il problema è che la durata della vacanza e l'impostazione di venire nel nostro paese per il nostro mercato interno italiano è ridotta, perché c'è tantissima offerta. Ormai i giovani tendono ad andare all'estero, è molto più facile andare all'estero, certamente è forse più facile andare all'estero, ed è più veloce andare all'estero che non venire in Italia. Noi abbiamo praticamente una viabilità per l'accesso al nostro territorio che è uguale a quella degli anni 70. Invece per andare in destinazioni all'estero si sono create tutta una serie di interconnessioni dove rende molto più facile, sia dal punto di vista effettivamente del movimento, dello spostarsi in quelle direzioni, sia dal punto di vista anche di conoscerle. Cioè e l'offerta dei servizi in quei territori è aumentata tantissimo.
2: A Chiavari è partita la terza edizione delle Giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e tante iniziative diffuse un po' su tutto il territorio. Sentiamo Chiara Oro.
5: Più giorni, più appuntamenti e un calendario che per la prima volta si estende ben oltre la primavera. Torna la terza edizione delle Giornate di Chiavari. Spettacoli, incontri, musica e tante iniziative diffuse. Ma la vera novità è l'estensione del calendario, che porterà nuovi appuntamenti anche nei mesi di luglio e settembre. Tra gli eventi più attesi, il talk di Gianluca Gazzoli, speaker di Radio DJ e conduttore di

0: di Sanremo Giovani, che proporrà un viaggio tra musica, linguaggio e cultura urbana.
1: I giovani non sono il nostro futuro, attenzione, sono il nostro presente. Ecco perché facciamo un evento con Gazzoli, per fare un po' il punto sulla storia del rap italiano. Se un ragazzo o una famiglia ci volessero seguire, hanno sempre una fascia oraria in cui trovarci e seguirci. Insomma, è un percorso, è un itinerario, è un'itineranza che ci permette di muoverci come se fosse un corteo, appunto, in festa, che di tanto in tanto si incontra e fa degli eventi insieme. Questa è un po' l'idea, una sorta di enorme e informale flash mob qui a Chiavari.
0: Il tema scelto per questa edizione è come si sta bene a Chiavari, un filo conduttore che accompagnerà un programma pensato per valorizzare il territorio attraverso cultura, partecipazione e turismo.
2: Il come si sta bene non è soltanto uno slogan, ma è veramente così una riflessione su, in effetti, come si sta bene in una città come Chiavari, dove cerchiamo di coniugare un po' tutto quello che abbiamo, quello che c'è, dal commercio, all'artigianato, allo sport. Diciamo che queste giornate di Chiavari vogliono essere veramente una sintesi di tutto quello che Chiavari è, di tutto quello che Chiavari fa, e la risposta è assolutamente positiva. Poi in questi giorni c'è anche tanto turismo, abbiamo una città veramente viva, straordinariamente diciamo piena di presenze, e di questo siamo felici, perciò la risposta è assolutamente positiva.
3: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Buonasera ad Andrea Popolano.
4: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
3: Allora, i campionati sono fermi naturalmente, ora c'è attesa ovviamente per i mondiali, anche senza l'Italia, le società, i giocatori sono in vacanza, le società invece sono al lavoro per preparare le nuove strategie. Naturalmente c'è più lavoro in casa blu cerchiata, dove c'è da rifondare praticamente tutto, ma iniziamo dal Genoa, Andrea?
4: Iniziamo dal Genoa, abbiamo accennato ai mondiali che si preparano nel continente americano, e c'è una buona notizia per il club rossoblu, perché il capitano Joan Vasquez è andato in rete regalando la vittoria alla sua nazionale, al Messico, che ha battuto l'Australia per 1-0 grazie al suo colpo di testa intorno alla mezz'ora. Quindi insomma, questa è la buona notizia con il difensore capitano rossoblu protagonista in vista dei mondiali. Si parla anche di mercato, con la trattativa con la Roma che va verso una fumata bianca, quindi Baldanzi potrebbe e dovrebbe restare al Genoa anche nella prossima stagione, fortemente richiesto da De Rossi, mentre c'è, sempre per parlare di nazionale, un problema per Venturino, che ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano della nazionale a causa di un problema fisico, un fastidio al tendine rotuleo. Nelle prossime settimane verrà sottoposto a un intervento chirurgico di pulizia, che era già stato comunque programmato da tempo. E queste sono le notizie in casa Genoa. In casa Sampdoria invece, ovviamente, ancora arriva l'eco della decisione da parte dei vertici del club brucerchiato di esonerare Gianni Vernizzi e soprattutto il DS Andrea Mancini. E proprio Andrea Mancini ha scritto una lettera per salutare tutti i tifosi della Sampdoria, ha scritto: pochi giorni fa ho definito questo club il mio Real Madrid, il posto in cui avrei voluto restare per costruire qualcosa di duraturo per sempre. Oggi quel percorso si interrompe, scrive Mancini. Nel calcio e nella vita bisogna accettare che ogni proprietà sia libera di agire secondo le proprie scelte e strategie. È qualcosa che rispetto, ma che non cancella l'amarezza per un'avventura che avrei voluto continuare a vivere. Mancini cita anche Antonello Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, e il mio per la Sampdoria esattamente uno di quegli amori. E ancora: lascio con l'orgoglio di aver rappresentato la Samp lavorando nel solco di un cognome che per questa piazza vale molto. L'ho fatto con responsabilità, appartenenza e provando a regalare soddisfazione a una tifoseria senza eguali, unica al mondo. Queste le parole di Andrea Mancini, dunque, con cui ha salutato i tifosi blucerchiati. cambiamo club, ma restiamo in Serie B, perché l'Entella ha presentato quello che è il suo nuovo logo ufficiale, un simbolo che evolve, una storia che continua. Questo si legge nel sito del club del presidente Gozzi. La spiegazione della modifica nasce dalla volontà

0: di accompagnare l'evoluzione visiva, mantenendo però sempre saldo il legame con le radici e con il territorio. Insomma, una modifica appunto che è arrivata appunto in queste ore. Parliamo anche del Vado Ligure, ne ho promosso, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, in Serie C, che prosegue quella che è la pool scudetto per definire quale sarà il club che andrà a conquistare il titolo dei dilettanti. La buona notizia è che il Vado ha battuto 2-0 il Barletta e così accede alla finale che si giocherà il prossimo 6 maggio contro la Scafatese. C'è da segnalare anche le parole del presidente Taraboto, che ha confermato l'iscrizione in Serie C per il prossimo anno, nonostante, ha definito lui, l'assenza diciamo sentita dell'appoggio delle istituzioni e delle realtà locali. Il problema è che si andrà molto probabilmente a giocare le partite in casa a Novara, si stanno definendo gli ultimi dettagli. Chiudiamo la pagina sportiva con una notizia di tennis, parliamo di Matteo Arnaldi al Roland Garros, grande protagonista, approda agli ottavi dopo un lunghissimo match, un match maratona, di durato oltre 5 ore, ha superato il belga Rafael Collignon al quinto set 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, il punteggio a favore di Arnaldi, che domani sfiderà negli ottavi lo statunitense Tiafoe, numero 22 del mondo.
1: Grazie, questa è la pagina sportiva, grazie per essere stati con noi anche questa sera, vi auguro un buon proseguimento di domenica, noi ci vediamo domani allo stesso orario.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria, con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare, e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tigullio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla, con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsi. Mio marito ha avuto un ictus.

0: Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
3: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Dopo l'omicidio in pieno centro a Genova siamo stati a Villetta di Negro dopo che da tempo i cittadini lamentano degrado. Intanto l'opposizione chiede le dimissioni dell'assessore Viscogliosi. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni trovata morta. Arrestato il compagno della mamma che provocò la morte per maltrattamenti. Scatta la proposta da parte dell'Associazione dei consumatori genovesi contro i disservizi AMT l'11 giugno, una giornata di sciopero del biglietto. A Chiavari è partita la 3ª edizione delle giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e numerose iniziative diffuse sul territorio. Buonasera e ben trovati. Edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli. Resta piantonato nel reparto detenuti del Policlinico San Martino Cissé Camarà, il 42enne senegalese accusato di aver ucciso a bottigliate Paolo Pietro Alberto Signore, il clochard di 48 anni, assassinato ieri all'interno di Villetta di Negro. Secondo i medici l'uomo si trova in forte stato di agitazione psicomotoria. Intanto il centrodestra chiede le dimissioni dell'assessore alla sicurezza del comune di Genova Viscogliosi per quello che è accaduto naturalmente a Villetta di Negro, ma per una situazione, dice il centrodestra, di assoluto degrado, di emergenza criminalità in buona parte della città. Oggi intanto siamo tornati a Villetta di Negro, dove residenti e frequentatori del parco denunciano da tempo problemi di degrado e chiedono maggiori controlli e più sicurezza. Allora andiamo a sentire il racconto di Aurora Bottino.
1: Una lite iniziata forse per il crack, poi la violenza, i cocci di bottiglia, il sangue. Nei giardini di Villetta di Negro, tra la sua spettacolare cascata e le sue viste mozzafiato, c'è un altro mondo fatto di fragilità, degrado e tossicodipendenze. È proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso a pochi passi dal rinomato Museo di Arte Orientale. Il giorno dopo, nel parco ci sono praticamente solo turisti, inglesi e tedeschi, oltre a qualche genovese a passeggio con il cane. Qualcuno si fa un selfie in una delle grotte sotto alla cascata, facendo finta di non vedere i cartoni ammucchiati in un angolo, il materasso incastrato nella ringhiera, le coperte sporche stese sul pavimento. Sulle panchine, sotto a uno dei pergolati in ferro battuto, la spazzatura straripa di lattine di birra. Accanto, una famiglia si gode l'ombra degli alberi. Nella storica villa, risalente all'inizio dell'Ottocento, i cancelli vengono chiusi quando tramonta il sole. Il parco segue le regole di tutti gli altri giardini pubblici e riapre poi alle 8 del mattino. In una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati però casa per molti dei cosiddetti invisibili. Uno di loro era l'uomo ucciso a colpi di bottiglia, Pietro Signor, 49enne milanese che aveva abitato per anni in Vico San Filippo, nel centro storico. Diventato senza fissa dimora, aveva frequentato il drop-in dell'ex ghetto in Vico Crocebianca,

0: Poi l'associazione San Marcellino, la Maddalena, la messa dei Sant'Egidio. Signor aveva anche un profilo attivo su Facebook dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Anche l'uomo che si trova ora in carcere per l'omicidio di Signor non aveva una casa e dalle prime informazioni sembra che avesse anche lui frequentato le diverse realtà del territorio che aiutano i senza fissa dimora. Cisse Camara, senegalese di 42 anni, è stato arrestato e trasportato all'ospedale San Martino per una crisi psicomotoria. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se durante l'omicidio Camara fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.
1: E allora rimaniamo in tema di cronaca e di attualità purtroppo con la morte della piccola Beatrice a Bordighera nel febbraio scorso. Dopo l'arresto del compagno della mamma della piccola, morta appunto a febbraio, emergono dettagli raccapriccianti. Nelle immagini riportate sul telefonino sequestrato vi sono diverse fotografie che ritraggono la piccola subito dopo le violenze subite. Ci sono più foto che ritraggono anche la bambina con dei lividi molto grandi sul viso. Oltre alle foto con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e c'è un video in cui la bimba, appena 2 anni, viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. E cambiamo argomento, lo stiamo raccontando ogni giorno, i disagi, i forti disagi che stanno vivendo i cittadini genovesi che utilizzano i mezzi pubblici. Scatta la protesta da parte delle associazioni dei consumatori genovesi contro i disservizi. L'11 giugno invitano le associazioni una giornata di sciopero del biglietto. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Bus in ritardo, mezzi pieni che costringono tutti a stare incollati e al caldo. Da qualche giorno anche l'app presenta dei problemi. I disservizi che si stanno registrando sulle linee del trasporto pubblico genovese hanno portato le associazioni dei consumatori sul piede di guerra, ma su tutti a far scattare la protesta è l'assenza di un incontro da parte delle stesse associazioni con il comune e i vertici MT. Avevamo dato la nostra disponibilità a definire un accordo di rimodulazione degli orari in deroga al contratto di servizio, spiegano, in una logica istituzionale che vede coinvolti tutti i soggetti, primi fra tutte le organizzazioni dell'utenza. In mancanza di tutto questo non ci resta che un'unica arma, la disobbedienza civile. E così ecco la decisione. Per giovedì 11 giugno è stata indetta una giornata di sciopero del biglietto. Adiconsum, Ado, Casso Utenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatore invitano tutti per quel giorno a non esibire l'abbonamento e a non far vedere il biglietto per dare un segnale forte. Nel frattempo i legali delle associazioni stanno predisponendo un esposto all'antitrust per una politica commerciale scorretta da parte dell'azienda che non starebbe garantendo quanto previsto dal contratto di servizio. La richiesta è quella di una sanzione verso MT, così come è avvenuto in passato con l'ATAC di Roma.
1: Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia, è stata ospite in Terrazza Colombo, così ha risposto alla domanda se il generale Vannacci con il suo partito farà parte oppure no prossimamente dell'area di centrodestra. Sentiamo quello che ha risposto.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
4: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente non generale Vannacci, non le so rispondere, però.
4: Altrimenti si mette fuori dalla coalizione da solo.
1: E allora ritorniamo a parlare anche della situazione legata alla casa, che rimane un'emergenza senza fine. Abbiamo sentito anche per quello che è accaduto a quell'uomo ucciso nella giornata di ieri a Villetta di Negro, la riprova di tante persone che vivono in strada.

0: Da come Paolo abbiamo trovato questa storia che per trovare un tetto ha fatto l'errore di occupare una casa popolare, ma dove nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. Allora sentiamo di cosa si tratta in questo servizio.
1: Io potrei rientrare perché la porta l'ho messa io, l'ho comprata io, tutto quello che c'è dentro l'ho comprato io. Quando sono entrato qua dentro, chiedo scusa, c'era tanta merda così, io ho tolto tutto e ho fatto casa mia, ho dato bianco, ho messo i sanitari, ho cambiato tutto. Quando sono venuti a fare il primo sgombro hanno spaccato tutto, hanno spaccato i bidet, il lavandino, hanno tagliato tutti i fili nella luce.
2: Io per poi... non renderla abitabile.
1: Esatto, ma uno che vive in strada cosa gliene frega? Eh? Quindi cosa ho fatto? Purtroppo sono rientrato, perché comunque non percepisco ancora la pensione, e ho sempre lavorato, e l'ho rimessa a posto e adesso ci sono dietro e io non so come fare, non posso vivere in strada. È un po' un uomo di 50 anni invalido, vivere in strada.
2: Quella di Paolo Busi, sfrattato dalla polizia locale dalla casa occupata abusivamente, è una storia di ordinario disagio. Lui 4 anni fa ha fatto il grave errore di occupare un appartamento, oltretutto, come assicura, pagando un pizzo a uno sconosciuto incontrato lì, in via del Colle, nel centro di Genova, a 2 passi da Porta Soprana. Chi occupa si condanna a non avere una casa in modo regolare, perché perde quasi ogni diritto. L'emergenza casa a Genova comunque rimane e non cambia con il cambio del sindaco. Lo denuncia Bruno Manganaro, segretario delle Sunia, che racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300 e Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, 150. Questo nonostante ci siano 2.200 case sfitte, circa un quinto delle oltre 10.000 del patrimonio abitativo, ma mancano i fondi di Regione e Comune per sistemare gli alloggi, visto che per ogni casa servono dai 20.000 ai 30.000 euro. Più volte chi vive in strada ha chiesto di avere una casa anche da riordinare, ma la risposta è sempre negativa, come è successo anche a Paolo.
1: Io vorrei soltanto avere un pezzo di casa e stare bene, quietare.
0: Con il caldo tornano le zanzare e l'infettivologo genovese Matteo Bassetti lancia l'allarme di poca cura del verde in città e della mancata di un'adeguata prevenzione, e proprio per cercare di migliorare questo fenomeno così fastidioso, sentiamo.
3: Esplosione di questo caldo dell'ultima settimana, le zanzare prolifereranno in grandissima quantità e quindi ci troveremo come sempre a luglio, anche con voi, a metà luglio, in cui si dirà c'è stato il caso di West Nile, attenzione. Il problema è che bisogna saper fare la prevenzione anche da questo, per quanto riguarda le zanzare. Basta guardare, basta andare in giro per Genova e vedere come sono tenute le aiole, come sono tenuti i giardini. E, voglio dire, è evidente che in quei contesti dove l'erba non viene tagliata, non viene curata adeguatamente, evidentemente le zanzare proliferano, quindi non c'è la cura che ci dovrebbe essere alla prevenzione in accordo con le autorità sanitarie, perché qua il problema è che sembrano due mondi che viaggiano in qualche modo separati uno dall'altro. Poi ci vedremo, succederà, perché è successo sempre negli ultimi 5 anni che a un certo punto ci si sveglia a luglio, in qualche parte d'Italia ci sarà il primo caso di West Nile, o ci sarà il focolaio di dengue, o ci sarà qualche problema e qualcuno dirà ma l'abbiamo fatta la disinfestazione? No, e quindi io più che dirlo, ricordarlo e mettere in guardia non possiamo fare. I cittadini possono fare la loro parte.
0: Giancarlo Cerisola è stato confermato presidente di Confesercenti Savona, per lui sarà il 4º mandato. Ai nostri microfoni ribadisce quanto le infrastrutture della Liguria siano obsolete e non adeguate ai bisogni del turismo moderno. Sentiamo.
4: Il nostro turismo è caratterizzato da una situazione molto strutturata negli anni, che vedeva praticamente quale destinazione del turismo nostro interno nazionale le nostre riviere, che venivano prese d'assalto per tutto il periodo estivo. Oggi è cambiato il mondo, nel senso le destinazioni e comunque l'offerta turistica a livello mondiale è cambiata totalmente. Ci sono dati che dicono che il nostro paese è sceso di 4, 5, 6 posizioni all'interno del comparto, appunto, come destinazione turistica, nel nostro paese, ed è vero, i numeri reggono sul nostro paese. Il problema è che la durata della vacanza e l'impostazione di venire nel nostro paese

per il nostro diciamo mercato interno italiano è ridotta perché c'è tantissima offerta. Ormai i giovani tendono ad andare all'estero, è molto più facile andare all'estero, certe mete è forse più facile diciamo andare all'estero ed è più veloce andare all'estero che non venire in Italia. Noi abbiamo praticamente una viabilità per l'accesso al nostro territorio che è uguale a quella degli anni 70. Invece per andare in destinazioni all'estero si sono create tutta una serie di interconnessioni dove rende molto più facile

0: Di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e tante iniziative di Chiaroro.
1: Più giorni, più appuntamenti e un calendario che per la prima volta si estende ben oltre la primavera. Torna la terza edizione delle giornate di Chiavari. Spettacoli, incontri, musica e tante iniziative diffuse. Ma la vera novità è l'estensione del calendario, che porterà nuovi appuntamenti anche nei mesi di luglio e settembre. Tra gli eventi più attesi, il talk di Gianluca Gazzoli, speaker di Radio DJ e conduttore di Sanremo Giovani, che proporrà un viaggio tra musica, linguaggio e cultura urbana.
2: I giovani non sono il nostro futuro, attenzione, sono il nostro presente. Ecco perché facciamo un evento con Gazzoli, per fare un po' il punto sulla storia del rap italiano. Se un ragazzo o una famiglia ci volessero seguire, hanno sempre una fascia oraria in cui trovarci e seguirci. Insomma, è un percorso, è un itinerario, è un'itineranza che ci permette di muoverci come se fosse un corteo, appunto, in festa, che di tanto in tanto si incontra e fa degli eventi insieme. Questa è un po' l'idea, una sorta di enorme e informale flash mob qui a Chiavari.
1: Il tema scelto per questa edizione è Come si sta bene a Chiavari, un filo conduttore che accompagnerà un programma pensato per valorizzare il territorio attraverso cultura, partecipazione e turismo.
3: Il Come si sta bene non è soltanto uno slogan, ma è veramente una riflessione su, in effetti, come si sta bene in una città come Chiavari, dove cerchiamo di coniugare un po' tutto quello che abbiamo, e quello che c'è, dal commercio, all'artigianato, allo sport. Diciamo che queste giornate di Chiavari vogliono essere veramente una sintesi di tutto quello che Chiavari è, di tutto quello che Chiavari fa, e la risposta è assolutamente positiva. Poi in questi giorni c'è anche tanto turismo, abbiamo una città veramente viva, straordinariamente piena di presenze, e di questo siamo felici, perciò la risposta è assolutamente positiva.
0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Buonasera ad Andrea Popolano.
4: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
0: Allora, i campionati sono fermi naturalmente, ora c'è attesa ovviamente per i mondiali, anche senza l'Italia, le società, i giocatori sono in vacanza, le società invece sono al lavoro per preparare le nuove strategie. Naturalmente c'è più lavoro in casa blucerchiata, dove c'è da rifondare praticamente tutto, ma iniziamo dal Genoa, Andrea?
4: Iniziamo dal Genoa, abbiamo accennato ai mondiali che si preparano nel continente americano, e c'è una buona notizia per il club rossoblu, perché il capitano Joan Vasquez è andato in rete regalando la vittoria alla sua nazionale al Messico, che ha battuto l'Australia per 1-0 grazie al suo colpo di testa intorno alla mezz'ora. Quindi insomma, questa è la buona notizia con il difensore capitano rossoblu protagonista in vista dei mondiali. Si parla anche di mercato, con la trattativa con la Roma che va verso una fumata bianca, quindi Baldanzi potrebbe e dovrebbe restare al Genoa anche nella prossima stagione, fortemente richiesto da De Rossi, mentre c'è, sempre per parlare di nazionale, un problema per Venturino, che ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano della nazionale a causa di un problema fisico, un fastidio al tendine rotuleo. Nelle prossime settimane verrà sottoposto a un intervento chirurgico di pulizia, che era già stato comunque programmato da tempo, e queste sono le notizie in casa Genoa. In casa Sampdoria invece, ovviamente, ancora arriva l'eco della decisione da parte dei vertici del club blucerchiato di esonerare Gianni Invernizzi e soprattutto il DS Andrea Mancini. E proprio Andrea Mancini ha scritto una lettera per salutare tutti i tifosi della Sampdoria. Ha scritto: pochi giorni fa ho definito questo club il mio Real Madrid, il posto in cui avrei voluto restare per costruire qualcosa di duraturo per sempre. Oggi quel percorso si interrompe, scrive Mancini. Nel calcio e nella vita bisogna accettare che ogni proprietà sia libera di agire secondo le proprie scelte e strategie. È qualcosa che rispetto, ma che non cancella l'amarezza per un'avventura che avrei voluto continuare a vivere. Mancini cita anche Antonello Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, e il mio per la Sampdoria è esattamente uno di quegli amori. E ancora: lascio con l'orgoglio di aver rappresentato la Samp lavorando nel solco di un cognome che per questa

0: piazza vale molto, l'ho fatto con responsabilità, appartenenza e provando a regalare soddisfazione a una tifoseria senza eguali, unica al mondo. Queste le parole di Andrea Mancini, dunque, con cui ha salutato i tifosi blucerchiati. Cambiamo club, ma restiamo in Serie B, perché l'Entella ha presentato quello che è il suo nuovo logo ufficiale, un simbolo che evolve, una storia che continua. Questo si legge nel sito del club del presidente Gozzi. La spiegazione della modifica nasce dalla volontà di accompagnare l'evoluzione visiva, mantenendo però sempre saldo il legame con le radici e con il territorio. Insomma, una modifica appunto che è arrivata appunto in queste ore. Parliamo anche del Vado Ligure, ne ho promosso, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane in Serie C, che prosegue quella che è la pool scudetto, per definire quale sarà il club che andrà a conquistare il titolo dei dilettanti. La buona notizia è che il Vado ha battuto 2-0 il Barletta e così accede alla finale che si giocherà il prossimo 6 maggio contro la Scafatese. C'è da segnalare anche le parole del presidente Taraboto, che ha confermato l'iscrizione in Serie C per il prossimo anno, nonostante, ha definito lui, l'assenza diciamo sentita dell'appoggio delle istituzioni e delle realtà locali. Il problema è che si andrà molto probabilmente a giocare le partite in casa a Novara, si stanno definendo gli ultimi dettagli. Chiudiamo la pagina sportiva con una notizia di tennis. Parliamo di Matteo Arnaldi al Roland Garros, grande protagonista, approda agli ottavi dopo un lunghissimo match, un match maratona, di durato oltre 5 ore. Ha superato il belga Raphaël Collignon al quinto set 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, il punteggio a favore di Arnaldi, che domani sfiderà negli ottavi lo statunitense Tiafoe, numero 22 del mondo.
1: Grazie, questa è la pagina sportiva, grazie per essere stati con noi anche questa sera, vi auguro un buon proseguimento di domenica, noi ci vediamo domani allo stesso orario.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria, con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare, e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tiguglio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla, con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi...

0: proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
0: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: E allora ritorniamo a parlare anche della situazione legata alla casa, che rimane un'emergenza senza fine. Abbiamo sentito anche per quello che è accaduto a quell'uomo ucciso nella giornata di ieri a Villetta di Negro, la riprova di tante persone che vivono in strada come Paolo. Abbiamo trovato questa storia, che per trovare un tetto ha fatto l'errore di occupare una casa popolare, ma dove nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. Allora sentiamo di cosa si tratta in questo servizio.
3: Io potrei rientrare, perché la porta l'ho messa io, l'ho comprata io, tutto quello che c'è dentro l'ho comprato io. Quando sono entrato qua dentro, chiedo scusa, c'era tanta merda così, io ho tolto tutto e ho fatto casa mia, ho dato bianco, ho messo i sanitari, ho cambiato tutto. Quando sono venuti a fare il primo sgombro hanno spaccato tutto, hanno spaccato i bidet, il lavandino, hanno tagliato tutti i fili nella luce.
4: Io per poi, non renderla abitabile.
3: Esatto, ma uno che vive in strada, cosa gliene frega? Quindi cosa ho fatto? Purtroppo sono rientrato, perché comunque non percepisco ancora la pensione e ho sempre lavorato, e l'ho rimessa a posto e adesso ci sono dietro e non so come fare, non posso vivere in strada. È un po' un uomo di 50 anni invalido.
4: Quella di Paolo Busi, sfrattato dalla polizia locale dalla casa occupata abusivamente, è una storia di ordinario disagio. Lui 4 anni fa ha fatto il grave errore di occupare un appartamento, oltretutto, come assicura, pagando un pizzo a uno sconosciuto incontrato lì, in via del Colle, nel centro di Genova, a 2 passi da Porta Soprana. Chi occupa si condanna a non avere una casa in modo regolare, perché perde quasi ogni diritto. L'emergenza casa a Genova comunque rimane e non cambia con il cambio del sindaco. Lo denuncia Bruna Mangano, Ganaro, segretario delle Sunia, che racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300 e Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, 150. Questo nonostante ci siano 2.200 case sfitte, circa un quinto delle oltre 10.000 del patrimonio abitativo, ma mancano i fondi di Regione e Comune per sistemare gli alloggi, visto che per ogni casa servono dai 20.000 ai 30.000 euro. Più volte chi vive in strada ha chiesto di avere una casa anche del riordinare, ma la risposta è sempre negativa, come è successo anche a Paolo.
3: Io vorrei soltanto avere un pezzo di casa e stare bene, quietare.
2: Con il caldo tornano le zanzare e l'infettivologo genovese Matteo Bassetti lancia l'allarme di poca cura del verde in città e della mancata di un'adeguata prevenzione, e proprio per cercare di migliorare questo fenomeno così fastidioso. Sentiamo.
5: Esplosione di questo caldo dell'ultima settimana, le zanzare prolifereranno in grandissima quantità e quindi ci troveremo come sempre a luglio, anche con voi, a metà luglio, in cui si dirà c'è stato il caso di West Nile, attenzione. Il problema è che bisogna saper fare la prevenzione anche da questo, per quanto riguarda le zanzare. Basta guardare, basta andare in giro per Genova e vedere come sono tenute le aiole, come sono tenuti i giardini. E, voglio dire, è evidente che in quei contesti dove l'erba non viene tagliata, non viene curata adeguatamente, evidentemente le zanzare proliferano, quindi non c'è la cura che ci dovrebbe essere alla prevenzione in accordo con le autorità sanitarie, perché qua il problema è che sembrano due mondi che viaggiano in qualche modo separati uno dall'altro. Poi ci vedremo, succederà, perché è successo sempre negli ultimi 5 anni che a un certo punto ci si sveglia

0: A luglio in qualche parte d'Italia ci sarà il primo caso di West Nile, o ci sarà il focolaio di dengue, o ci sarà qualche problema e qualcuno dirà: ma l'abbiamo fatta la disinfestazione? No, e quindi io più che dirlo, ricordarlo e mettere in guardia non possiamo fare. I cittadini possono fare la loro parte.
1: Giancarlo Cerisola è stato confermato presidente di Confesercenti Savona, per lui sarà il quarto mandato. Ai nostri microfoni ribadisce quanto le infrastrutture della Liguria siano obsolete e non adeguate ai bisogni del turismo moderno. Sentiamo.
2: Il nostro turismo è caratterizzato da una situazione, diciamo, molto strutturata negli anni, che vedeva praticamente quale destinazione del turismo nostro interno nazionale le nostre riviere, che venivano prese d'assalto per tutto il periodo estivo. Oggi è cambiato il mondo, nel senso le destinazioni e comunque l'offerta turistica a livello mondiale è cambiata totalmente. Ci sono dati che dicono che il nostro paese è sceso di 4, 5, 6 posizioni all'interno del comparto, appunto, come destinazione turistica nel nostro paese, ed è vero, i numeri reggono sul nostro paese. Il problema è che la durata della vacanza e l'impostazione di venire nel nostro paese per il nostro, diciamo, mercato interno italiano è ridotta perché c'è tantissima offerta. Ormai i giovani tendono ad andare all'estero, è molto più facile andare all'estero, certamente è forse più facile, diciamo, andare all'estero, ed è più veloce andare all'estero che non venire in Italia. Noi abbiamo praticamente una viabilità per l'accesso al nostro territorio che è uguale a quella degli anni 70. Invece, per andare in destinazioni all'estero si sono create tutta una serie di interconnessioni dove rende molto più facile, sia dal punto di vista effettivamente del movimento, dello spostarsi in quelle direzioni, sia dal punto di vista anche l'offerta dei servizi in quei territori è aumentata tantissimo.
1: A Chiavari è partita la terza edizione delle giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e tante iniziative diffuse un po' su tutto il territorio. Sentiamo Chiara Orù.
3: Più giorni, più appuntamenti e un calendario che per la prima volta si estende ben oltre la primavera. Torna la terza edizione delle giornate di Chiavari. Spettacoli, incontri, musica e tante iniziative diffuse. Ma la vera novità è l'estensione del calendario, che porterà nuovi appuntamenti anche nei mesi di luglio e settembre. Tra gli eventi più attesi, il talk di Gianluca Gazzoli, speaker di Radio DJ e conduttore di Sanremo Giovani, che proporrà un viaggio tra musica, linguaggio e cultura urbana.
4: I giovani non sono il nostro futuro, attenzione, sono il nostro presente. Ecco perché facciamo un evento con Gazzoli, per fare un po' il punto sulla storia del rap italiano. Se un ragazzo o una famiglia ci volessero seguire, hanno sempre una fascia oraria in cui trovarci e seguirci. Insomma, è un percorso, è un itinerario, è un'itineranza che ci permette di muoverci come se fosse un corteo, appunto, in festa, che di tanto in tanto si incontra e fa degli eventi insieme. Questa è un po' l'idea, una sorta di enorme e informale flash mob qui a Chiavari.
3: Il tema scelto per questa edizione è Come si sta bene a Chiavari, un filo conduttore che accompagnerà un programma pensato per valorizzare il territorio attraverso cultura, partecipazione e turismo.
5: Il Come si sta bene non è soltanto uno slogan, ma è veramente così una riflessione su, in effetti, come si sta bene in una città come Chiavari, dove cerchiamo di coniugare un po' tutto quello che abbiamo, e quello che c'è dal commercio, all'artigianato, allo sport. Diciamo che queste giornate di Chiavari vogliono essere veramente una sintesi di tutto quello che Chiavari è, di tutto quello che Chiavari fa, e la risposta è assolutamente positiva. Poi in questi giorni c'è anche tanto tanto turismo, abbiamo una città veramente viva, straordinariamente diciamo piena di presenze, e di questo siamo felici, perciò la risposta è assolutamente positiva.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Buonasera ad Andrea Popolano.
6: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
1: Allora, i campionati sono fermi naturalmente, ora c'è attesa ovviamente per i mondiali, anche senza l'Italia, le società, i giocatori sono in vacanza, le società invece sono al lavoro per preparare le nuove strategie. Naturalmente c'è più lavoro in casa blu cerchiata, dove c'è da rifondare praticamente tutto, ma iniziamo dal Genoa, Andrea.
6: Iniziamo dal Genoa, abbiamo accennato

0: nato ai mondiali che si preparano nel continente americano, e c'è una buona notizia per il club rossoblu perché il capitano Joan Vasquez è andato in rete regalando la vittoria alla sua nazionale al Messico, che ha battuto l'Australia per 1-0 grazie al suo colpo di testa intorno alla mezz'ora. Quindi insomma, questa è la buona notizia con il difensore capitano rossoblu protagonista in vista dei mondiali. Si parla anche di mercato con la trattativa con la Roma, che va verso una fumata bianca, quindi Baldanzi potrebbe e dovrebbe restare al Genoa anche nella prossima stagione, fortemente richiesto da De Rossi, mentre c'è, sempre per parlare di nazionale, un problema per Venturino, che ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano della nazionale a causa di un problema fisico, un fastidio al tendine rotuleo. Nelle prossime settimane verrà sottoposto a un intervento chirurgico di pulizia, che era già stato comunque programmato da tempo. E queste sono le notizie in casa Genoa. In casa Sampdoria, invece, ovviamente, ancora arriva l'eco della decisione da parte dei vertici del club brucerchiato di esonerare Gianni Vernizzi e soprattutto il DS Andrea Mancini. E proprio Andrea Mancini ha scritto una lettera per salutare tutti i tifosi della Sampdoria. Ha scritto: pochi giorni fa ho definito questo club il mio Real Madrid, il posto in cui avrei voluto restare per costruire qualcosa di duraturo per sempre. Oggi quel percorso si interrompe, scrive Mancini. Nel calcio e nella vita bisogna accettare che ogni proprietà sia libera di agire secondo le proprie scelte e strategie. È qualcosa che rispetto, ma che non cancella l'amarezza per un'avventura che avrei voluto continuare a vivere. Mancini cita anche Antonello Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. E il mio per la Sampdoria esattamente uno di quegli amori. E ancora: lascio con l'orgoglio di aver rappresentato la Samp lavorando nel solco di un cognome che per questa piazza vale molto. L'ho fatto con responsabilità, appartenenza e provando a regalare soddisfazione a una tifoseria senza eguali, unica al mondo. Queste le parole di Andrea Mancini, dunque, con cui ha salutato i tifosi blucerchiati. Cambiamo club, ma restiamo in Serie B perché l'Entella ha presentato quello che è il suo nuovo logo ufficiale, un simbolo che evolve, una storia che continua. Questo si legge nel sito del club del presidente Gozzi. La spiegazione della modifica nasce dalla volontà di accompagnare l'evoluzione visiva, mantenendo però sempre saldo il legame con le radici e con il territorio. Insomma, una modifica appunto che è arrivata appunto in queste ore. Parliamo anche del Vado Ligure, ne ho promosso, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane in Serie C, che prosegue quella che è la pool scudetto per definire quale sarà il club che andrà a conquistare il titolo dei dilettanti. La buona notizia è che il Vado ha battuto 2-0 il Barletta e così accede alla finale che si giocherà il prossimo 6 maggio contro la Scafatese. C'è da segnalare anche le parole del presidente Taraboto, che ha confermato l'iscrizione in Serie C per il prossimo anno, nonostante, ha definito lui, l'assenza diciamo sentita dell'appoggio delle istituzioni e delle realtà locali. Il problema è che si andrà molto probabilmente a giocare le partite in casa a Novara. Si stanno definendo gli ultimi dettagli. Chiudiamo la pagina sportiva con una notizia di tennis. Parliamo di Matteo Arnaldi al Roland Garros, grande protagonista. Approda agli ottavi dopo un lunghissimo match, un match maratona di durato oltre 5 ore. Ha superato il belga Raphaël Collignon al quinto set 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, il punteggio a favore di Arnaldi, che domani sfiderà negli ottavi lo statunitense Tiafoe, numero 22 del mondo.
1: Grazie, questa è la pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi anche questa sera. Vi auguro un buon proseguimento di domenica. Noi ci vediamo domani allo stesso orario.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare, e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tiguglio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla, con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere, poi sullo Spezzino il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
3: Vieni, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nell'Intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Dopo l'omicidio in pieno centro a Genova, siamo stati a Villetta di Negro, dopo che da tempo i cittadini lamentano il degrado. Intanto l'opposizione chiede le dimissioni dell'assessore Viscogliosi. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni trovata morta. Arrestato il compagno della mamma che provocò la morte per maltrattamenti. Scatta la proposta da parte delle associazioni dei consumatori genovesi contro i disservizi AMT l'11 giugno, una giornata di sciopero del biglietto. A Chiavari è partita la 3ª edizione delle giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e numerose iniziative diffuse sul territorio. Buonasera, buonasera e ben trovati. Edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli. Resta piantonato nel reparto detenuti del Policlinico San Martino Cissé Camarà, il 42enne senegalese accusato di aver ucciso a bottigliate Paolo Pietro Alberto Signore, il clochard di 48 anni, assassinato ieri all'interno di Villetta di Negro. Secondo i medici, l'uomo si trova in forte stato di agitazione psicomotoria. Intanto il centrodestra chiede le dimissioni dell'assessore alla sicurezza del comune di Genova Viscogliosi per quello che è accaduto naturalmente a Villetta di Negro, ma per una situazione, dice il centrodestra, di assoluto degrado, di emergenza criminalità in buona parte della città. Oggi intanto siamo tornati a Villetta di Negro, dove residenti e frequentatori del parco denunciano da tempo problemi di degrado e chiedono maggiori controlli e più sicurezza. Allora andiamo a sentire il racconto di Aurora Bottino.
1: Una lite iniziata a

0: Forse per il crack, poi la violenza, i cocci di bottiglia, il sangue. Nei giardini di Villetta di Negro, tra la sua spettacolare cascata e le sue viste mozzafiato, c'è un altro mondo fatto di fragilità, degrado e tossicodipendenze. È proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso a pochi passi dal rinomato Museo di Arte Orientale. Il giorno dopo, nel parco ci sono praticamente solo turisti, inglesi e tedeschi, oltre a qualche genovese a passeggio con il cane. Qualcuno si fa un selfie in una delle grotte sotto alla cascata, facendo finta di non vedere i cartoni ammucchiati in un angolo, il materasso incastrato nella ringhiera, le coperte sporche stese sul pavimento. Sulle panchine, sotto a uno dei pergolati in ferro battuto, la spazzatura straripa di lattine di birra. Accanto, una famiglia si gode l'ombra degli alberi. Nella storica villa, risalente all'inizio dell'Ottocento, i cancelli vengono chiusi quando tramonta il sole. Il parco segue le regole di tutti gli altri giardini pubblici e riapre poi alle 8 del mattino. In una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati però casa per molti dei cosiddetti invisibili. Uno di loro era l'uomo ucciso a colpi di bottiglia, Pietro Signor, 49enne milanese che aveva abitato per anni in Vico San Filippo, nel centro storico. Diventato senza fissa dimora, aveva frequentato il drop-in dell'ex ghetto in Vico Crocebianca, poi l'associazione San Marcellino alla Maddalena, la messa dei Sant'Egidio. Signor aveva anche un profilo attivo su Facebook dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Anche l'uomo che si trova ora in carcere per l'omicidio di Signor non aveva una casa e dalle prime informazioni sembra che avesse anche lui frequentato le diverse realtà del territorio che aiutano i senza fissa dimora. Cisse Camara, senegalese di 42 anni, è stato arrestato e trasportato all'ospedale San Martino per una crisi psicomotoria. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se durante l'omicidio Camara fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.
1: E allora rimaniamo in tema di cronaca e di attualità purtroppo con la morte della piccola Beatrice a Bordighera nel febbraio scorso. Dopo l'arresto del compagno della mamma della piccola, morta appunto a febbraio, emergono dettagli raccapriccianti. Nelle immagini riportate sul telefonino sequestrato vi sono diverse fotografie che ritraggono la piccola subito dopo le violenze subite. Ci sono più foto che ritraggono anche la bambina con dei lividi molto grandi sul viso. Oltre alle foto con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e c'è un video in cui la bimba, appena 2 anni, viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. E cambiamo argomento, lo stiamo raccontando ogni giorno, i disagi, i forti disagi che stanno vivendo i cittadini genovesi che utilizzano i mezzi pubblici. E scatta la protesta da parte delle associazioni dei consumatori genovesi contro i disservizi. L'11 giugno invitano le associazioni una giornata di sciopero del biglietto. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Bus in ritardo, mezzi pieni che costringono tutti a stare incollati e al caldo. Da qualche giorno anche l'app presenta dei problemi. I disservizi che si stanno registrando sulle linee del trasporto pubblico genovese hanno portato le associazioni dei consumatori sul piede di guerra, ma su tutti a far scattare la protesta è l'assenza di un incontro da parte delle stesse associazioni con il comune e i vertici MT. Avevamo dato la nostra disponibilità a definire un accordo di rimodulazione degli orari in deroga al contratto di servizio, spiegano, in una loro logica istituzionale che vede coinvolti tutti i soggetti, primi fra tutte le organizzazioni dell'utenza. In mancanza di tutto questo non ci resta che un'unica arma, la disobbedienza civile. E così ecco la decisione. Per giovedì 11 giugno è stata indetta una giornata di sciopero del biglietto. Adiconsum, Ado, Cassa Utenti, Casa del Consumatore, Codacons, Feder Consumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore invitano tutti per quel giorno a non esibire l'abbonamento e a non far vedere il biglietto per dare un segnale forte. Nel frattempo, i legali delle associazioni stanno predisponendo un esposto all'antitrust per una politica commerciale scorretta da parte dell'azienda che non starebbe garantendo quanto previsto dal contratto di servizio. La richiesta è quella di una sanzione verso MT, così come è avvenuto in passato con l'ATAC di Roma.
1: Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia, è stata ospite in terrazza Colombo, così ha risposto alla domanda se il generale Vannacci con il suo partito farà parte oppure no prossimamente dell'area di centrodestra. Sentiamo quello che ha risposto.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda

0: chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
0: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: E allora ritorniamo a parlare anche della situazione legata alla casa, che rimane un'emergenza senza fine. Abbiamo sentito anche per quello che è accaduto a quell'uomo ucciso nella giornata di ieri a Villetta di Negro, la riprova di tante persone che vivono in strada come Paolo. Abbiamo trovato questa storia, che per trovare un tetto ha fatto l'errore di occupare una casa popolare, ma dove nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. Allora sentiamo di cosa si tratta in questo servizio.
3: Io potrei rientrare, perché la porta l'ho messa io, l'ho comprata io, tutto quello che c'è dentro l'ho comprato io. Quando sono entrato qua dentro, chiedo scusa, c'era tanta merda così, io ho tolto tutto e ho fatto casa mia, ho dato bianco, ho messo i sanitari, ho cambiato tutto. Quando sono venuti a fare il primo sgombro hanno spaccato tutto, hanno spaccato i bidet, il lavandino, hanno tagliato tutti i fili nella luce.
4: Io per poi... non renderla abitabile.
3: Esatto, ma uno che vive in strada cosa gliene frega? Quindi cosa ho fatto? Purtroppo sono rientrato, perché comunque non percepisco ancora la pensione e ho sempre lavorato, e l'ho rimessa a posto e adesso ci sono dietro e non so come fare, non posso vivere in strada. È un po' un uomo di 50 anni invalido, vivere in strada.
4: Quella di Paolo Busi, sfrattato dalla polizia locale dalla casa occupata abusivamente, è una storia di ordinario disagio. Lui 4 anni fa ha fatto il grave errore di occupare un appartamento, oltretutto, come assicura, pagando un pizzo a uno sconosciuto incontrato lì, in via del Colle, nel centro di Genova, a 2 passi da Porta Soprana. Chi occupa si condanna a non avere una casa in modo regolare, perché perde quasi ogni diritto. L'emergenza casa a Genova comunque rimane e non cambia con il cambio del sindaco. Lo denuncia Bruno Manganaro, segretario delle Sunia, che racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300 e Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, 150. Questo nonostante ci siano 2.200 case sfitte, circa un quinto delle oltre 10.000 del patrimonio abitativo, ma mancano i fondi di Regione e Comune per sistemare gli alloggi, visto che per ogni casa servono dai 20.000 ai 30.000 euro. Più volte chi vive in strada ha chiesto di avere una casa anche da riordinare, ma la risposta è sempre negativa, come è successo anche a Paolo.
3: Io vorrei soltanto avere un pezzo di casa e stare bene, quietare.
2: Con il caldo tornano le zanzare e l'infettivologo genovese Matteo Bassetti lancia l'allarme di poca cura del verde in città e della mancata di un'adeguata prevenzione, e proprio per cercare di migliorare questo fenomeno così fastidioso. Sentiamo.
5: Esplosione di questo caldo dell'ultima settimana, le zanzare prolifereranno in grandissima quantità e quindi ci troveremo come sempre a luglio, anche con voi, a metà luglio, in cui si dirà c'è stato il caso di West Nile, attenzione. Il problema è che bisogna saper fare la prevenzione anche da questo, per quanto riguarda le zanzare. Basta andare in giro per Genova e vedere come sono tenute le aiole, come sono tenuti i giardini. E, voglio dire, è evidente che in quei contesti dove l'erba non viene tagliata, non viene curata adeguatamente, evidentemente le zanzare proliferano, quindi non c'è la cura che ci dovrebbe essere alla prevenzione in accordo con le autorità sanitarie, perché qua il problema è che sembrano due mondi che viaggiano in qualche modo separati uno dall'altro. Poi ci vedremo, succederà, perché è successo sempre negli ultimi 5 anni che a un certo punto ci si sveglia a luglio, in qualche parte d'Italia ci sarà il primo caso di West Nile.

0: ci sarà il focolaio di dengue o ci sarà qualche problema e qualcuno dirà: ma l'abbiamo fatta la disinfestazione? No. E quindi io, più che dirlo, ricordarlo e mettere in guardia, non possiamo fare. I cittadini possono fare la loro parte.
1: Giancarlo Cerisola è stato confermato presidente di Confesercenti Savona, per lui sarà il quarto mandato. Ai nostri microfoni ribadisce quanto le infrastrutture della Liguria siano obsolete e non adeguate ai bisogni del turismo moderno. Sentiamo.
2: Il nostro turismo è caratterizzato da una situazione, diciamo, molto strutturata negli anni, che vedeva praticamente quale destinazione del turismo nostro interno nazionale le nostre riviere, che venivano prese d'assalto per tutto il periodo estivo. Oggi è cambiato il mondo, nel senso, le destinazioni e comunque l'offerta turistica a livello mondiale è cambiata totalmente. Ci sono dati che dicono che il nostro paese è sceso di 4, 5, 6 posizioni all'interno del comparto, appunto, come destinazione turistica nel nostro paese, ed è vero, i numeri reggono sul nostro paese. Il problema è che la durata della vacanza e l'impostazione di venire nel nostro paese per il nostro diciamo mercato interno italiano è ridotta, perché c'è tantissima offerta. Ormai i giovani tendono ad andare all'estero, è molto più facile andare all'estero, certamente è forse più facile, diciamo, andare all'estero, ed è più veloce andare all'estero che non venire in Italia. Noi abbiamo praticamente una viabilità per l'accesso al nostro territorio che è uguale a quella degli anni 70. Invece, per andare in destinazioni all'estero si sono create tutta una serie di interconnessioni dove rende molto più facile, sia dal punto di vista effettivamente del movimento, dello spostarsi in quelle direzioni, sia dal punto di vista anche di conoscerle, cioè e l'offerta dei servizi in quei territori è aumentata tantissimo.
1: A Chiavari è partita la terza edizione delle giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e tante iniziative diffuse un po' su tutto il territorio. Sentiamo Chiara Oro.
3: Più giorni, più appuntamenti e un calendario che per la prima volta si estende ben oltre la primavera. Torna la terza edizione delle giornate di Chiavari. Spettacoli, incontri, musica e tante iniziative diffuse. Ma la vera novità è l'estensione del calendario, che porterà nuovi appuntamenti anche nei mesi di luglio e settembre. Tra gli eventi più attesi, il talk di Gianluca Gazzoli, speaker di Radio DJ e conduttore di Sanremo Giovani, che proporrà un viaggio tra musica, linguaggio e cultura urbana.
4: I giovani non sono il nostro futuro, attenzione, sono il nostro presente. Ecco perché facciamo un evento con Gazzoli, per fare un po' il punto sulla storia del rap italiano. Un ragazzo o una famiglia ci volessero seguire, hanno sempre una fascia oraria in cui trovarci e seguirci. Insomma, è un percorso, è un itinerario, è un'itineranza che ci permette di muoverci come se fosse un corteo, appunto, in festa, che di tanto in tanto si incontra e fa degli eventi insieme. Questa è un po' l'idea, una sorta di enorme e informale flash mob qui a Chiavari.
3: Il tema scelto per questa edizione è come si sta bene a Chiavari, un filo conduttore che accompagnerà un programma pensato per valorizzare il territorio attraverso cultura, partecipazione e turismo.
5: Il come si sta bene non è soltanto uno slogan, ma è veramente così una riflessione su, in effetti, come si sta bene in una città come Chiavari, dove cerchiamo di coniugare un po' tutto quello che abbiamo, quello che c'è, dal commercio, all'artigianato, allo sport. Diciamo che queste giornate di Chiavari vogliono essere veramente una sintesi di tutto quello che Chiavari è, di tutto quello che Chiavari fa, e la risposta è assolutamente positiva. Poi in questi giorni c'è anche tanto turismo, abbiamo una città veramente viva, straordinariamente diciamo piena di presenze, e di questo siamo felici, perciò la risposta è assolutamente positiva.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Buonasera ad Andrea Popolano.
6: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
1: Allora, i campionati sono fermi naturalmente, ora c'è attesa ovviamente per i mondiali, anche senza l'Italia. Le società, i giocatori sono in vacanza, le società invece sono al lavoro per preparare le nuove strategie. Naturalmente c'è più lavoro in casa blu cerchiata, dove c'è da rifondare praticamente tutto, ma iniziamo dal Genoa, Andrea.
6: Iniziamo dal Genoa, abbiamo accennato ai mondiali che si preparano nel continente

0: americano, e c'è una buona notizia per il club rossoblu perché il capitano Joan Vasquez è andato in rete regalando la vittoria alla sua nazionale al Messico, che ha battuto l'Australia per 1-0 grazie al suo colpo di testa intorno alla mezz'ora. Quindi insomma questa è la buona notizia con il difensore capitano rossoblu protagonista in vista dei mondiali. Si parla anche di mercato con la trattativa con la Roma, che va verso una fumata bianca, quindi Baldanzi potrebbe e dovrebbe restare al Genoa anche nella prossima stagione, fortemente richiesto da De Rossi, mentre c'è, sempre per parlare di nazionale, un problema per Venturino, che ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano della nazionale a causa di un problema fisico, un fastidio al tendine rotuleo. Nelle prossime settimane verrà sottoposto a un intervento chirurgico di pulizia che era già stato comunque programmato da tempo. E queste sono le notizie in casa Genoa. In casa Sampdoria invece ovviamente ancora arriva l'eco della decisione da parte dei vertici del club brucerchiato di esonerare Gianni Vernizzi e soprattutto il DS Andrea Mancini. E proprio Andrea Mancini ha scritto una lettera per salutare tutti i tifosi della Sampdoria. Ha scritto pochi giorni fa: ho definito questo club il mio Real Madrid, il posto in cui avrei voluto restare per costruire qualcosa di duraturo per sempre. Oggi quel percorso si interrompe, scrive Mancini. Nel calcio e nella vita bisogna accettare che ogni proprietà sia libera di agire secondo le proprie scelte e strategie. È qualcosa che rispetto, ma che non cancella l'amarezza per un'avventura che avrei voluto continuare a vivere. Mancini cita anche Antonello Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. E il mio per la Sampdoria è esattamente uno di quegli amori. E ancora: lascio con l'orgoglio di aver rappresentato la Samp lavorando nel solco di un cognome che per questa piazza vale molto. L'ho fatto con responsabilità, appartenenza e provando a regalare soddisfazione a una tifoseria senza eguali, unica al mondo. Queste le parole di Andrea Mancini, dunque, con cui ha salutato i tifosi blucerchiati. Cambiamo club, ma restiamo in Serie B perché l'Entella ha presentato quello che è il suo nuovo logo ufficiale, un simbolo che evolve, una storia che continua. Questo si legge nel sito del club del presidente Gozzi. La spiegazione della modifica nasce dalla volontà di accompagnare l'evoluzione visiva, mantenendo però sempre saldo il legame con le radici e con il territorio. Insomma, una modifica appunto che è arrivata appunto in queste ore. Parliamo anche del Vado Ligure, ne ho promosso, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane in Serie C, che prosegue quella che è la pool scudetto per definire quale sarà il club che andrà a conquistare il titolo dei dilettanti. La buona notizia è che il Vado ha battuto 2-0 il Barletta e così accede alla finale che si giocherà il prossimo 6 maggio contro la Scafatese. C'è da segnalare anche le parole del presidente Taraboto, che ha confermato l'iscrizione in Serie C per il prossimo anno, nonostante, ha definito lui, l'assenza diciamo sentita dell'appoggio delle istituzioni e delle realtà locali. Il problema è che si andrà molto probabilmente a giocare le partite in casa a Novara. Si stanno definendo gli ultimi dettagli. Chiudiamo la pagina sportiva con una notizia di tennis. Parliamo di Matteo Arnaldi al Roland Garros, grande protagonista. Approda agli ottavi dopo un lunghissimo match, un match maratona di durato oltre 5 ore. Ha superato il belga Raphaël Collignon al quinto set 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, il punteggio a favore di Arnaldi, che domani sfiderà negli ottavi lo statunitense Tiafoe numero 22 del mondo.
1: Grazie, questa è la pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi anche questa sera. Vi auguro un buon proseguimento di domenica. Noi ci vediamo domani allo stesso orario.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare, e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tigullio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla, con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Dopo l'omicidio in pieno centro a Genova, siamo stati a Villetta di Negro, dopo che da tempo i cittadini lamentano degrado. Intanto l'opposizione chiede le dimissioni dell'assessore Viscogliosi. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni, trovata morta, arrestato il compagno della mamma che provocò la morte per maltrattamenti. Scatta la proposta da parte dell'Associazione dei consumatori genovesi contro i disservizi AMT l'11 giugno, una giornata di sciopero del biglietto. A Chiavari è partita la 3ª edizione delle giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e numerose iniziative diffuse sul territorio. Buonasera, buonasera e ben trovati. Edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli. Resta piantonato nel reparto detenuti del Policlinico San Martino Cissé Camarà, il 42enne senegalese accusato di aver ucciso a bottigliate Paolo Pietro Alberto Signore, il clochard di 48 anni, assassinato ieri all'interno di Villetta di Negro. Secondo i medici, l'uomo si trova in forte stato di agitazione psicomotoria. Intanto il centrodestra chiede le dimissioni dell'assessore alla sicurezza del comune di Genova Viscogliosi per quello che è accaduto naturalmente a Villetta di Negro, ma per una situazione, dice il centrodestra, di assoluto degrado, di emergenza criminalità in buona parte della città. Oggi intanto siamo tornati a Villetta di Negro, dove residenti e frequentatori del parco denunciano da tempo problemi di degrado e chiedono maggiori controlli e più sicurezza. Allora andiamo a sentire il racconto di Aurora Bottino.

0: Una lite iniziata forse per il crack, poi la violenza, i cocci di bottiglia, il sangue. Nei giardini di Villetta di Negro, tra la sua spettacolare cascata e le sue viste mozzafiato, c'è un altro mondo fatto di fragilità, degrado e tossicodipendenze. È proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso a pochi passi dal rinomato Museo di Arte Orientale. Il giorno dopo, nel parco ci sono praticamente solo turisti, inglesi e tedeschi, oltre a qualche genovese a passeggio con il cane. Qualcuno si fa un selfie in una delle grotte sotto alla cascata, facendo finta di non vedere i cartoni ammucchiati in un angolo, il materasso incastrato nella ringhiera, le coperte sporche stese sul pavimento. Sulle panchine, sotto a uno dei pergolati in ferro battuto, la spazzatura straripa di lattine di birra. Accanto, una famiglia si gode l'ombra degli alberi. Nella storica villa, risalente all'inizio dell'Ottocento, i cancelli vengono chiusi quando tramonta il sole. Il parco segue le regole di tutti gli altri giardini pubblici e riapre poi alle 8 del mattino. In una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati però casa per molti dei cosiddetti invisibili. Uno di loro era l'uomo ucciso a colpi di bottiglia, Pietro Signor, 49enne milanese che aveva abitato per anni in Vico San Filippo, nel centro storico. Diventato senza fissa dimora, aveva frequentato il drop-in dell'ex ghetto in Vico Crocebianca, poi l'associazione San Marcellino alla Maddalena, la messa dei Sant'Egidio. Signor aveva anche un profilo attivo su Facebook dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Anche l'uomo che si trova ora in carcere per l'omicidio di Signor non aveva una casa e dalle prime informazioni sembra che avesse anche lui frequentato le diverse realtà del territorio che aiutano i senza fissa dimora. Cisse Camara, senegalese di 42 anni, è stato arrestato e trasportato all'ospedale San Martino per una crisi psicomotoria. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se durante l'omicidio Camara fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.
1: E allora rimaniamo in tema di cronaca e di attualità purtroppo con la morte della piccola Beatrice a Bordighera nel febbraio scorso. Dopo l'arresto del compagno della mamma della piccola, morta appunto a febbraio, emergono dettagli raccapriccianti. Nelle immagini riportate sul telefonino sequestrato vi sono diverse fotografie che ritraggono la piccola subito dopo le violenze subite. Ci sono più foto che ritraggono anche la bambina con dei lividi molto grandi sul viso. Oltre alle foto con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e c'è un video in cui la bimba, appena 2 anni, viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. E cambiamo argomento, lo stiamo raccontando ogni giorno, i disagi, i forti disagi che stanno vivendo i cittadini genovesi che utilizzano i mezzi pubblici. E scatta la protesta da parte delle associazioni dei consumatori genovesi contro i disservizi. L'11 giugno invitano le associazioni una giornata di sciopero del biglietto. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Bus in ritardo, mezzi pieni che costringono tutti a stare incollati e al caldo. Da qualche giorno anche l'app presenta dei problemi. I disservizi che si stanno registrando sulle linee del trasporto pubblico genovese hanno portato le associazioni dei consumatori sul piede di guerra, ma su tutti a far scattare la protesta è l'assenza di un incontro da parte delle stesse associazioni con il comune e i vertici MT. Avevamo dato la nostra disponibilità a definire un accordo di rimodulazione degli orari in deroga al contratto di servizio, spiegano, in una loro logica istituzionale che vede coinvolti tutti i soggetti, primi fra tutte le organizzazioni dell'utenza. In mancanza di tutto questo non ci resta che un'unica arma, la disobbedienza civile. E così ecco la decisione. Per giovedì 11 giugno è stata indetta una giornata di sciopero del biglietto. Adiconsum, Ado, Cassa Utenti, Casa del Consumatore, Codacons, Feder Consumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore invitano tutti per quel giorno a non esibire l'abbonamento e a non far vedere il biglietto per dare un segnale forte. Nel frattempo, i legali delle associazioni stanno predisponendo un esposto all'antitrust per una politica commerciale scorretta da parte dell'azienda che non starebbe garantendo quanto previsto dal contratto di servizio. La richiesta è quella di una sanzione verso MT, così come è avvenuto in passato con l'ATAC di Roma.
1: Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia, è stata ospite in terrazza Colombo, così ha risposto alla domanda se il generale Vannacci con il suo partito farà parte oppure no prossimamente dell'area di centrodestra. Sentiamo quello che ha risposto.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più.

0: e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
0: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori dalla coalizione da solo.
2: E allora ritorniamo a parlare anche della situazione legata alla casa, che rimane un'emergenza senza fine. Abbiamo sentito anche per quello che è accaduto a quell'uomo ucciso nella giornata di ieri a Villetta di Negro, la riprova di tante persone che vivono in strada come Paolo. Abbiamo trovato questa storia, che per trovare un tetto ha fatto l'errore di occupare una casa popolare, ma dove nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. Allora sentiamo di cosa si tratta in questo servizio.
3: Io potrei rientrare, perché la porta l'ho messa io, l'ho comprata io, tutto quello che c'è dentro l'ho comprato io. Quando sono entrato qua dentro, chiedo scusa, c'era tanta merda così, io ho tolto tutto e ho fatto casa mia, ho dato bianco, ho messo i sanitari, ho cambiato tutto. Quando sono venuti a fare il primo sgombro, hanno spaccato tutto, hanno spaccato i bidet, il lavandino, hanno tagliato tutti i fili nella luce.
4: Io per poi... non renderla abitabile.
3: Esatto, ma uno che vive in strada, cosa gliene frega? Quindi cosa ho fatto? Purtroppo sono rientrato, perché comunque non percepisco ancora la pensione e ho sempre lavorato, e l'ho rimessa a posto e adesso ci sono dietro e non so come fare, non posso vivere in strada. È un po' un uomo di 50 anni invalido, vivere in strada.
4: Quella di Paolo Busi, sfrattato dalla polizia locale dalla casa occupata abusivamente, è una storia di ordinario disagio. Lui 4 anni fa ha fatto il grave errore di occupare un appartamento, oltretutto, come assicura, pagando un pizzo a uno sconosciuto incontrato lì, in via del Colle, nel centro di Genova, a 2 passi da Porta Soprana. Chi occupa si condanna a non avere una casa in modo regolare, perché perde quasi ogni diritto. L'emergenza casa a Genova comunque rimane e non cambia con il cambio del sindaco. Lo denuncia Bruno Manganaro, segretario delle Sunia, che racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300 e Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, 150. Questo nonostante ci siano 2.200 case sfitte, circa un quinto delle oltre 10.000 del patrimonio abitativo, ma mancano i fondi di Regione e Comune per sistemare gli alloggi, visto che per ogni casa servono dai 20.000 ai 30.000 euro. Più volte chi vive in strada ha chiesto di avere una casa anche da riordinare, ma la risposta è sempre negativa, come è successo anche a Paolo.
3: Io vorrei soltanto avere un pezzo di casa e stare bene, quitare.
2: Con il caldo tornano le zanzare e l'infettivologo genovese Matteo Bassetti lancia l'allarme di poca cura del verde in città e della mancata di un'adeguata prevenzione, e proprio per cercare di migliorare questo fenomeno così fastidioso, sentiamo.
5: Esplosione di questo caldo dell'ultima settimana, le zanzare prolifereranno in grandissima quantità e quindi ci troveremo come sempre a luglio, anche con voi, a metà luglio, in cui si dirà c'è stato il caso di West Nile, attenzione. Il problema è che bisogna saper fare la prevenzione anche da questo, per quanto riguarda le zanzare. Basta guardare, basta andare in giro per Genova e vedere come sono tenute le aiole, come sono tenuti i giardini. E, voglio dire, è evidente che in quei contesti dove l'erba non viene tagliata, non viene curata adeguatamente, evidentemente le zanzare proliferano, quindi non c'è la cura che ci dovrebbe essere alla prevenzione in accordo con le autorità sanitarie, perché qua il problema è che sembrano due mondi che viaggiano in qualche modo separati uno dall'altro. Poi ci vedremo, succederà, perché è successo sempre negli ultimi 5 anni che a un certo punto ci si sveglia a luglio, in qualche parte d'Italia ci sarà

0: sarà il primo caso di West Nile, o ci sarà il focolaio di dengue, o ci sarà qualche problema, e qualcuno dirà: ma l'abbiamo fatta la disinfestazione? No. E quindi io, più che dirlo, ricordarlo e mettere in guardia, non possiamo fare. I cittadini possono fare la loro parte.
1: Giancarlo Cerisola è stato confermato presidente di Confesercenti Savona, per lui sarà il quarto mandato. Ai nostri microfoni ribadisce quanto le infrastrutture della Liguria siano obsolete e non adeguate ai bisogni del turismo moderno. Sentiamo.
2: Il nostro turismo è caratterizzato da una situazione, diciamo, molto strutturata negli anni, che vedeva praticamente quale destinazione del turismo nostro interno nazionale le nostre riviere, che venivano prese d'assalto per tutto il periodo estivo. Oggi è cambiato il mondo, nel senso, le destinazioni e comunque l'offerta turistica a livello mondiale è cambiata totalmente. Ci sono dati che dicono che il nostro paese è sceso di 4, 5, 6 posizioni all'interno del comparto, appunto, come destinazione turistica nel nostro paese, ed è vero, i numeri reggono sul nostro paese. Il problema è che la durata della vacanza e l'impostazione di venire nel nostro paese per il nostro diciamo mercato interno italiano è ridotta, perché c'è tantissima offerta. Ormai i giovani tendono ad andare all'estero, è molto più facile andare all'estero, certamente è forse più facile, diciamo, andare all'estero, ed è più veloce andare all'estero che non venire in Italia. Noi abbiamo praticamente una viabilità per l'accesso al nostro territorio che è uguale a quella degli anni 70. Invece, per andare in destinazioni all'estero si sono create tutta una serie di interconnessioni, dove rende molto più facile, sia dal punto di vista effettivamente del movimento, dello spostarsi in quelle direzioni, sia dal punto di vista anche di conoscerle, cioè e l'offerta dei servizi in quei territori è aumentata tantissimo.
1: A Chiavari è partita la terza edizione delle Giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e tante iniziative diffuse un po' su tutto il territorio. Sentiamo Chiara Oro.
3: Più giorni, più appuntamenti e un calendario che per la prima volta si estende ben oltre la primavera. Torna la terza edizione delle Giornate di Chiavari. Spettacoli, incontri, musica e tante iniziative diffuse. Ma la vera novità è l'estensione del calendario, che porterà nuovi appuntamenti anche nei mesi di luglio e settembre. Tra gli eventi più attesi, il talk di Gianluca Gazzoli, speaker di Radio DJ e conduttore di Sanremo Giovani, che proporrà un viaggio tra musica, linguaggio e cultura urbana.
4: I giovani non sono il nostro futuro, attenzione, sono il nostro presente. Ecco perché facciamo un evento con Gazzoli, per fare un po' il punto sulla storia del rap italiano. Se un ragazzo o una famiglia ci volessero seguire, hanno sempre una fascia oraria in cui trovarci e seguirci. Insomma, è un percorso, è un itinerario, è un'itineranza che ci permette di muoverci come se fosse un corteo, appunto, in festa, che di tanto in tanto si incontra e fa degli eventi insieme. Questa è un po' l'idea, una sorta di enorme e informale flash mob qui a Chiavari.
3: Il tema scelto per questa edizione è Come si sta bene a Chiavari, un filo conduttore che accompagnerà un programma pensato per valorizzare il territorio attraverso cultura, partecipazione e turismo.
5: Il Come si sta bene non è soltanto uno slogan, ma è veramente così una riflessione su, in effetti, come si sta bene in una città come Chiavari, dove cerchiamo di coniugare un po' tutto quello che abbiamo, e quello che c'è, dal commercio, all'artigianato, allo sport. Diciamo che queste giornate di Chiavari vogliono essere veramente una sintesi di tutto quello che Chiavari è, di tutto quello che Chiavari fa, e la risposta è assolutamente positiva. Poi in questi giorni c'è anche tanto turismo, abbiamo una città veramente viva, straordinariamente diciamo piena di presenze, e di questo siamo felici, perciò la risposta è assolutamente positiva.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Buonasera ad Andrea Popolano.
6: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
1: Allora, i campionati sono fermi naturalmente, ora c'è attesa ovviamente per i mondiali, anche senza l'Italia. Le società, i giocatori sono in vacanza, le società invece sono al lavoro per preparare le nuove strategie. Naturalmente c'è più lavoro in casa blucerchiata, dove c'è da rifondare praticamente tutto, ma iniziamo dal Genoa, Andrea.
6: Iniziamo dal Genoa, abbiamo accennato ai mondiali che si preparano in

Nel continente americano e c'è una buona notizia per il club rossoblu perché il capitano Joan Vasquez è andato in rete regalando la vittoria alla sua nazionale al Messico che ha battuto l'Australia per 1-0 grazie al suo colpo di testa intorno alla mezz'ora. Quindi insomma questa è la buona notizia con il difensore capitano rossoblu protagonista in vista dei mondiali. Si parla anche di

0: fortemente richiesto da De Rossi, mentre c'è, sempre per parlare di nazionale, un problema per Venturino, che ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano della nazionale a causa di un problema fisico, un fastidio al tendine rotuleo. Nelle prossime settimane verrà sottoposto a un intervento chirurgico di pulizia che era già stato comunque programmato da tempo. E queste sono le notizie in casa Genoa. In casa Sampdoria invece, ovviamente, ancora arriva l'eco della decisione da parte dei vertici del club brucerchiato di esonerare Gianni Invernizzi e soprattutto il DS Andrea Mancini. Proprio Andrea Mancini ha scritto una lettera per salutare tutti i tifosi della Sampdoria. Ha scritto: pochi giorni fa ho definito questo club il mio Real Madrid, il posto in cui avrei voluto restare per costruire qualcosa di duraturo per sempre. Oggi quel percorso si interrompe, scrive Mancini. Nel calcio e nella vita bisogna accettare che ogni proprietà sia libera di agire secondo le proprie scelte e strategie. È qualcosa che rispetto, ma che non cancella l'amarezza per un'avventura che avrei voluto continuare a vivere. Mancini cita anche Antonello Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, e il mio per la Sampdoria è esattamente uno di quegli amori. E ancora: lascio con l'orgoglio di aver rappresentato la Samp lavorando nel solco di un cognome che per questa piazza vale molto. L'ho fatto con responsabilità, appartenenza e provando a regalare soddisfazione a una tifoseria senza eguali, unica al mondo. Queste le parole di Andrea Mancini, dunque, con cui ha salutato i tifosi blucerchiati. Cambiamo club, ma restiamo in Serie B, perché l'Entella ha presentato quello che è il suo nuovo logo ufficiale, un simbolo che evolve, una storia che continua. Questo si legge nel sito del club del presidente Gozzi. La spiegazione della modifica nasce dalla volontà di accompagnare l'evoluzione visiva, mantenendo però sempre saldo il legame con le radici e con il territorio. Insomma, una modifica appunto che è arrivata appunto in queste ore. Parliamo anche del Vado Ligure, ne ho promosso, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, in Serie C, che prosegue quella che è la pool scudetto per definire quale sarà il club che andrà a conquistare il titolo dei dilettanti. La buona notizia è che il Vado ha battuto 2-0 il Barletta e così accede alla finale che si giocherà il prossimo 6 maggio contro la Scafatese. C'è da segnalare anche le parole del presidente Taraboto, che ha confermato l'iscrizione in Serie C per il prossimo anno, nonostante, ha definito lui, l'assenza diciamo sentita dell'appoggio delle istituzioni e delle realtà locali. Il problema è che si andrà molto probabilmente a giocare le partite in casa a Novara, si stanno definendo gli ultimi dettagli. Chiudiamo la pagina sportiva con una notizia di tennis. Parliamo di Matteo Arnaldi al Roland Garros, grande protagonista, approda agli ottavi dopo un lunghissimo match, un match maratona di durato oltre 5 ore. Ha superato il belga Raphaël Collignon al quinto set 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, il punteggio a favore di Arnaldi, che domani sfiderà negli ottavi lo statunitense Tiafoe, numero 22 del mondo.
1: Grazie, questa la pagina sportiva, grazie per essere stati con noi anche questa sera, vi auguro un buon proseguimento di domenica, noi ci vediamo domani allo stesso orario.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26.

0: gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare, e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tiguglio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla, con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio, dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Stamattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva venire soltanto in un posto eccezionale come questo.
1: A bordo pesce fresco chilometro zero, orate, acciughe, polpi, gamberi, seppi e altre eccellenze del nostro mare. Un pescato locale selezionato ogni giorno nel Mar Ligure, pronto a raggiungere il banco del pesce del nuovo punto vendita Coop.
2: Vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, e hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scoperto.

0: Scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
1: Poi naturalmente vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori COP che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare ragazzi un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice, questi sono?
2: Un polpo meraviglioso.
1: Polpo, guardate che spettacolo ragazzi. Ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana.
3: Sta passando il bancale,
1: ecco il pesce fresco che sta arrivando.
3: Vediamo dentro Giorgio, vai a allestire il banco.
1: Lo seguiamo un po', prego.
3: Quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. Abbiamo anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte le cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel nostro territorio. Okay. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio. Certo. E quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
4: Un'ombrina, ok? La mettiamo direttamente qua sul banco del pesce, guardate, fresca, freschissima. Poi qui che cosa andremo a mettere invece?
0: Qua metteremo ancora dei pesci pescati, di porzione un po' più piccola per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
4: Beh, un po' per tutti i gusti.
3: Da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni, facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna e con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono di tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste.
4: E allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
5: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste e con piacere siamo produttori da un anno e mezzo delle trofie liguri fiorfiore.
4: Voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
5: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
6: Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio e direi che a vedere solo la gente che è presente qui oggi all'inaugurazione direi che funziona, ed è una cosa importante, necessaria e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo che quest'area sia veramente quel progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte. È inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante.
7: Poi ringraziamo Coop che insomma, si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio. Quindi credo che questa sia un'ottima notizia, sia un grande impegno da parte di Coop che come posso dire è arrivata in corsa, chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà. Quindi lo ringraziamo per questo arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
8: Contenti di intervenire in quest'area perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali, quindi organizzeremo delle visite in un primo momento dedicate ai soci, anche per diciamo scoprire fornitori locali, per esempio andremo a scoprire il pesto di Bra di Bruzzone e faremo anche due eventi per diciamo,

0: Possiamo scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori, perché tanti sono nati in quest'area, e un evento dedicato alle, diciamo, modifiche architettoniche che ci sono state con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che, oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene, si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
1: Questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante, e all'interno di questo mondo cooperativo Coop Liguria ha comunque i produttori locali al centro. Produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto, indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
2: Oggi qui inauguriamo un supermercato Coop, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Questo che stiamo inaugurando, infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città, integrato dentro il nuovo waterfront e dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come Coop ha un significato ancora più forte. È per noi una scelta identitaria, e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria potesse raccogliere una sfida come questa. È un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria, con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Attesa sull'Imperiese, situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare, e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tiguglio la situazione, appunto, sarà asciutta, tranquilla, con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata, e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Si dice così.
0: Eccoci. E allora dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
1: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
1: io
0: insieme.
1: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare quale giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però

0: Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
2: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
2: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
3: domani.
2: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, anche regalata. Generosi siamo, quindi.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poderosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.

0: Sì, è questo il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori. Le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
1: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitiri. L'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
0: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianamente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
1: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
0: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non riteniamo concorrenti, perché concorrenti quando ci sono problemi di mercato sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
1: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate, sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Ogni volta rimango stupito, è veramente meraviglioso. Per questa cosa, per cui ci sono anche degli studi. Avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio com'è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione. Però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore. Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF,

0: di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna e il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef. C'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi, che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare, ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande. E questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unita, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la

0: Barca possiamo, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche, i muscoli spezzini, sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italiano Easter Fest, l'appuntamento è il in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini. Questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tiguglio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere, poi sullo Spezzino il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costruire mi sai dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
6: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto, ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione, come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello, non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dalle seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
5: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
6: Allora, questo evento è importantissimo, noi è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma, dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo alla

0: all'ostricoltura, perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle poche, l'unica maniera per, ecco, fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola, insomma, è quasi impossibile fare.
1: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti, è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
1: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è: dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa, ed è qui, è per questo che siamo qua. Però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore e cosa significa ostricoltura, anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole. Il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali. Un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste, perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento, oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
3: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti, perché il nostro dovere è aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
4: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese, tutte insieme per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
5: Tanti temi che

0: sono venuti fuori. Penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata. Quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
1: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
2: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'ostricoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
3: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Mitilicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico, complesso, è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale. E siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura, all'ostricoltura, è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
4: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
5: E la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
6: Come l'agricoltura è il primo guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco, con le sue tematiche ambientali, è presente all'Oesterfest, anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio.

territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa anche un bene, fa bene al nostro territorio e al pianeta.

0: tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can be

0: A Super Derby la situazione della Sampdoria. Claudio Mangini.
1: Buonasera.
0: Allora, è una Sampdoria che sta facendo veramente cose assurde, oggettivamente assurde, difficilmente spiegabili. Vi racconto una battuta che mi ha fatto un amico, giornalista peraltro, che mi dice: ma sai, se io mi comprassi il Genoa con lo scopo di distruggerlo, non farei al Genoa quello che la dirigenza della Samp sta facendo alla Sampdoria, perché avrei paura che mi scoprano. Perché è così incredibile quello che sta succedendo, che sembra veramente fatto apposta. Uno dice, dai, non può essere così, non puoi veramente fare quello che stai facendo. Che idea ti sei fatto?
1: Che ci sia un'opera di... cioè che non può essere buona fede, perché la buona fede che ripete un determinato numero di errori non può arrivare a tanto, quindi ci deve essere per forza qualcosa dietro. Sembra un'opera di demolizione, sicuramente è un'opera di demolizione dell'identità, su questo non c'è alcun dubbio, ed è la cosa che fa più

Male perché è proprio molto palese anche, ad onta di quello che più volte questi signori hanno ripetuto fin dall'inizio, che doveva esserci, vabbè, poi la Tei è subentrato, però voglio dire, si è sempre parlato di una matrice sanitaria.

0: Personalmente preoccupa, nel senso che poi ci mancherebbe, il calcio è come tutte le aziende, no? Devi saper fare le cose. Però se tu della dirigenza dell'anno passato, diciamo così, hai un direttore sportivo come Mancini che si è dimostrato discreto, ha fatto delle operazioni di mercato discretamente interessanti, hai un allenatore come Lombardo che si poteva anche cambiare, che però comunque per due volte ti ha portato alla salvezza in situazioni molto critiche, e hai invece un CEO Sport, che non so esattamente cosa voglia dire, cioè amministratore delegato dell'area sportiva, che invece si è dimostrato sostanzialmente il peggiore dell'otto,
1: incompetente,
0: e tieni solo lui?
1: Tieni solo lui perché ha deciso lui, io penso, insieme a Tei.
0: Questo Walker.
1: Tieni anche Walker. Tutto. Io penso che questa decisione sia anche figlia, guardandola dal lato, diciamo, non dico positivo, ma dal lato che ora aspettiamo a vedere cosa fanno prima di criticare. Ci sono state delle contestazioni, vattene qua, vattene là, ci vuole una, bisogna far piazza pulita.
0: Ci e loro degli altri.
1: Degli altri, esatto. E loro hanno incominciato a far piazza pulita dalla sandorianità. Però io dico una cosa, la sandorianità non è matematico che poi ti porta i risultati, no, a una promozione. No. Quindi abbiamo visto che sì, Lombardo, tra virgolette, ci ha salvato una volta e mezza, perché una volta sei retrocesso, poi grazie alle disgrazie del Brescia siamo riusciti a salvarci. Però poi, prima che esonerassero sia Lombardo, io in questa trasmissione ho detto, io non lo confermerei Lombardo perché non mi dà garanzie su un futuro tecnico, non ha esperienza di categorie e tutto. Noi un altro anno non possiamo più sbagliare e quindi non possiamo più fare esperimenti. Allora io dico, adesso hanno fatto questo passo gigantesco, un passo che ci ha fatto rimanere male a tutti, però ci sono state delle promesse fatte ai tifosi di persona da te, giusto? Mm-hmm. No, da Walker, pardon, da Walker. Adesso vediamo cosa fanno. Prima di criticarli e protestare, vediamo chi prendono come direttore, vediamo chi prendono come allenatore, vediamo la squadra che fanno.
0: Ok, chiaro.
1: Allora lì,
0: Marco Bisacchi, buonasera, ben trovato, grazie di essere con noi.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Ciao Marco.
2: Io voglio essere molto chiaro, senza Andrea Mancini, senza Gianni Vernizzi, senza Tiglio Lombardo, la Sampdoria oggi sarebbe stata in Serie C. Cioè, mettiamocelo bene in testa, l'intervento di questi uomini, che evidentemente, oltre ad avere qualità, diciamo, di sentimento, di legame con il mondo Samp per motivi affettivi, storici e anche familiari nel caso di Andrea Mancini, hanno dimostrato di avere comunque le qualità tecniche, diciamo anche temperamentali e sportive, per un risultato che rimane chiaramente il risultato minimo, intendiamoci, la Samp non deve esultare per quello che è il quarto campionato di fila in Serie B, però questi signori, ed era successo già l'anno scorso in una situazione ancora più rocambolesca, hanno sempre messo le pezze a quelli che erano i problemi creati da altri. Qui però siamo, visto che siamo in estate, sembra quasi come quando uno va a costruire un castello di sabbia, poi arriva uno, ci va una bella pedata e tutto deve essere ricostruito da capo. Qui veramente si continua, temo a ripetere gli errori dell'ultimo anno, delle stagioni precedenti, e questo oggi, cioè adesso diventa veramente troppo. Cioè, è chiaro, è vero, ha ragione Giovanni quando dice vediamo, aspettiamo, lo dico anch'io, per carità, se poi domani arriva un direttore sportivo in grado di fare un buon lavoro e in grado di fare una squadra competitiva con un budget di mercato, non soltanto con le scelte ma con un budget di mercato importante, per carità, ben venga, e sarò lieto di sbagliarmi, di essere
0: però
2: sbagliato.
0: Vedi, Marco,
2: però
0: scusami,
2: faccio fatica a fidarmi,
0: no, ma anche perché c'è un problema diverso, nel senso, il direttore sportivo che può arrivare alla Sampdoria, se hanno un minimo di sale in zucca, deve essere per forza solo un operativo, cioè è il Pier Ausilio di Beppe Marotta. Perché se hai un CEO Sport, cioè un amministratore delegato, che pretende di prendere delle decisioni e mettere le mani sulla rosa, sulla squadra, scegliere l'allenatore, intestarsi, il suo direttore sportivo non può essere altro che un uomo operativo che fisicamente va al mercato, che fisicamente magari conosce i procuratori, che gestisca praticamente le cose, ma poi di fatto deve essere Fredberg evidentemente a prendere le decisioni, altrimenti si ritroverebbe di nuovo con quella situazione kafkiana in cui,
2: Matteo,
0: ci sono due direttori sportivi in pratica che si fanno la guerra l'uno con l'altro.
2: Matteo, non è in questo momento, cioè Fredberg è sicuramente comunque un profilo centrale, per carità, perché è quello che è l'esecutore a Bogliasco, ma il vero uomo, il vero, diciamo, mandante rimane sempre Nathan Wolf.

0: Walker, quest'uomo che dall'isola di Man si è spostato a Zanzibar in questi giorni per una vacanza, quest'uomo che non appare mai, che evidentemente non può neppure comparire, perché poi, diciamolo francamente, il CDA continua a essere aggiornato, dovrebbe esserci un aggiornamento a metà giugno, ma evidentemente questo signore non ha la trasparenza tale che gli possa permettere di andare a rappresentare la Sampdoria. È nella stanza dei bottoni, continua a essere nella stanza dei bottoni, oltretutto la spallata diciamo Tei Walker a Manfredi, a mio avviso, ha indebolito fortemente quella che era comunque l'ala manciniana, perché Manfredi possiamo dirgli di tutto, per carità, possiamo dargli tante colpe e ha sbagliato molto, però era stato l'uomo che quantomeno aveva avuto il merito, forse anche l'umiltà, di chiedere aiuto a chi insomma sapeva cos'era la Sampdoria in situazioni. Ebbene, adesso Walker, Fredberg, Tei che rimane dietro le quinte, un uomo che continuiamo a non toccare con mano, e forse chissà è Walker il vero proprietario di questa Sampdoria, perché mi viene da pensare che sia lui quello che comanda in genere, quello che è il proprietario, perlomeno a casa mia funziona
1: dunque,
0: così.
1: Dunque hai capito chi è Walker tu? Cioè ti sei fatto un'idea?
0: Walker è un manager che ha dei grandi affari nel calcio, diciamo, soprattutto legato al mondo delle scommesse sportive, e tra l'altro in Inghilterra, ricorderai, gli hanno tolto la licenza perché non aveva superato alcuni filtri, i famosi filtri per l'antiriciclaggio, quindi non è proprio una persona iper trasparente. Temo che anche Nathan Walker pensi di essere, si creda competente nel calcio, quando in realtà, ma nel calcio in realtà ha fatto molta fatica, e anche nella Sampdoria sta facendo, tutte le volte che ha fatto delle scelte, vedi Donati, vedi gli algoritmi di Fredberg, ha sbagliato, e ora però il pallino ce l'ha di nuovo in mano lui. Quindi Walker si è preso un impegno con alcuni tifosi della Samp a Bogliasco in sede, i tifosi fanno bene subito a mettere in evidenza il fatto che quelle parole se le ricordano, perché ora vediamo, cioè la palla ce l'ha lui, vediamo cosa succede, perché ecco. Ora adesso devono fare delle scelte, diventa un boomerang quell'incontro, diventa un boomerang per
1: non
0: loro.
1: Non c'è dubbio, si prendono delle enormi responsabilità. Senti Claudio, non so se hai visto, i tifosi sono ovviamente sul piede di guerra, certo. In queste ore peraltro ne è stata vittima, poverina, suo malgrado, la moglie di Nathan Walker, che ha un profilo Facebook aperto, ha fatto gli auguri di compleanno a suo marito, e puoi immaginare che quegli auguri di buon compleanno si sono trasformati in quello che tecnicamente si chiama shitstorm, cioè certo. In italiano non si può tradurre, ma insomma teniamoci la parola inglese, nei confronti del marito, no? Vattene, buon compleanno, cosa, insomma, si è riversata molta rabbia da parte dei tifosi sampdoriani. Non è proprio il modo migliore di cominciare la stagione della disperazione, cioè quella in cui o vai su o se no...
2: Ma vedi, quello che io penso è che anche se noi vogliamo dare atto e credere, ed è un po' difficile con tutti gli errori che hanno fatto, concedere carta bianca a questi signori, cioè Fredberg ha dichiarato che vuole innovare, vuole una Sampdoria con un cambio di passo, vuole veramente togliere qualunque remora per andare a centrare l'obiettivo prefissato, quindi disegna una Sampdoria prossima avventura lanciata nel futuro. Ma nel momento invece il buon senso, cioè in Serie B, come fai a pensare di riuscire a centrare questo obiettivo quando si parla di figure tecniche in questa catena di comando che arrivano dalla Fortuna Sittard piuttosto che arrivano dalla Danimarca di nuovo? Anche. Come fai? Cioè, ma come fai? Perché è un campionato in cui se tu metti un allenatore o un direttore sportivo abituato a lavorare solo con la Serie A italiana, in Serie B ci mette un pochettino ad adattarsi.
1: Pensa un po' uno che viene dal Fortuna Sittard.
3: Anche perché tu hai citato il direttore sportivo della squadra danese, signore, è arrivato ultima a questa squadra qua. Quindi tu prendi un direttore sportivo, con tutto rispetto, all'estero è arrivato ultimo, è retrocesso quando hai, per me, tre direttori sportivi molto validi in serie cadetta. Il primo, Lovisa, il direttore sportivo della Juve Stabia, che sono 2 anni che ha portato il club campano ai playoff. Hai Bravo, il direttore sportivo del Sud Tirol, è già uscito il nome, l'ha portato dalla B, dalla Lega Pro alla B, ha fatto bene, a parte quest'anno, però la squadra si è salvata. E poi Ciro Polito del Catanzaro. Tu devi prendere direttori sportivi che conoscono la categoria. Ad oggi non hai certezze di esperienza, hai solo delle certezze ma in uscita. Invernizzi, Mancini e Lombardo, non hai certezze in entrata, potrebbe già essere in ritardo.
2: Fammi aggiungere una

0: cosa, in tutto questo, nella piramide, viene promosso Ariaudo, che in un ruolo che non ha mai ricoperto, che diventa il legrottaglie 3 anni dopo.
1: Speriamo che, cioè, insomma, che sia migliore.
0: Gli auguro qualunque fortuna, però.
2: Direttore area tecnica.
3: Quanti club con direttori sportivi stranieri sono riusciti nell'impresa di portare una squadra dalla B all'A? Quanti? Io non ne ricordo negli ultimi anni.
1: Senti, Marco, ma invece l'ipotesi, a parte che io sono abbastanza sicuro, poi mi sbaglierò e sarò smentito a breve, che arriverà un profilo straniero del tutto sconosciuto, io sono convinto che succederà questo, che sarà un uomo vicino a Fredberg, e quindi insomma che non ci sarà né Lovisa né Paolo Bravo né Ciro Pulito. Detto questo, ho sentito addirittura di un'ipotesi di un manager che non avrebbe nemmeno le credenziali per poter fare il suo lavoro, ci vorrebbe di nuovo un prestanome, che sarebbe una cosa oggettivamente incredibile, cioè nel senso
3: torni come a Foti e Greci.
4: Infatti vai anche a cercare il male come i dottori, tra virgolette. In questo caso parliamo di questo Hammersham, questo danese a cui facevate riferimento da studio, che peraltro aveva lavorato già con Fredberg ai tempi dell'Anderlecht come direttore sportivo della seconda squadra qualche anno fa, quindi i due si conoscono, anche lui è danese, non avrebbe l'abilitazione per fare il direttore sportivo in Italia. Oltretutto non ce l'ha neppure Fredberg questa abilitazione, però lui ha un altro ruolo, è il CEO dell'area football, quindi andresti a cercare comunque una figura di riferimento. Potrebbe appunto essere Ariaudo come direttore tecnico. Fammi dire una cosa su Ariaudo, mi stupisce anche un po' questa possibile promozione, con tutto rispetto, di chi è stato team manager in questi anni, e è stato bravo a guadagnarsi la fiducia passo passo di tutti quelli che sono stati gli uomini che sono cambiati, perché lui è arrivato in pratica con le Grottaglie, con Radrizzani, poi è passato da Pirlo ad Accardi, da Accardi a Fredberg, e insomma evidentemente si è dimostrato sempre verde, è rimasto sempre lì, e mi auguro che possa fare un buon lavoro. Ma io ribadisco, purtroppo dopo 3 anni di questa proprietà, abbiamo visto anche l'altro giorno questa proprietà che è cambiata come sfumatura, è vero, però io la metto sempre in un unico periodo negativo, naturalmente, della Samp, il momento più negativo della storia della Samp. I signori che hanno speso 155 milioni per tenere la squadra in B 3 anni, rischiando la C 2 volte, io continuo a non capire quale sia il modello di business di questi. No, perché non hanno raggiunto obiettivi sportivi, non hanno raggiunto obiettivi finanziari, e aggiungo io, viste anche insomma le ulteriori legittime direi contestazioni della piazza, neanche i risultati d'immagine, quindi veramente è un fallimento assoluto. I signori che hanno evitato il fallimento societario, però non hanno evitato quello che è un fallimento sportivo.
1: Chiedo a Ravenna, che è il più esperto tra noi, ma hai mai visto una roba del genere nella tua storia di giornalista?
5: Anzi, io che sono appassionato di cinema, se il compianto Bernardo Bertolucci appunto fosse ancora in vita, avrebbe quel pronto, il tè nel deserto.
6: Esatto. Bellissima questa.
1: Ma ti sento autoprodotto.
5: Sì, autoprodotto, è una desertificazione totale.
1: Se l'è prodotto da solo.
5: Esatto, alzo zero, non c'è più niente. Ecco, Bertolucci, che era un artista, probabilmente, non so se fosse un calciofilo, comunque insomma la trama, diciamo,
1: ce l'abbiamo,
5: poteva avere un suo,
6: un'affinità.
3: Conta che la B il prossimo anno sarà ancora più dura, ha il Palermo, ha il Verona con un gran paracadute, il Pisa, il Vicenza del Patron Rosso, che ha già detto che proverà a fare una squadra per salire in A, qualche sorpresa, per cui Tai aveva promosso là entro 3 anni, entro il 2028, mi sa che se le premesse sono queste, i tempi ce ne vuole molti.
2: Adesso è inutile, come si dice, fasciarsi la testa prima di rompersi. Hanno fatto questo passo contestabile, hanno fatto delle promesse, vediamo cosa fanno. È inutile adesso andare a criticare più del dovuto. Critichiamo le scelte che hanno tolto tutti i sandoriani, però adesso vediamo cosa fanno. Io penso che in una settimana, 10 giorni, abbiano già i nomi, perché non è che se l'hanno mandato via perché sanno già chi viene.
4: Però Giovanni, il discorso dei sandoriani, no, se posso permettermi, io il discorso dei sandoriani, io non penso che sia... non si debba fermare al fatto di essere sampdoriani.
2: No, la rabbia dei tifosi è quello.
4: Quindi no, il discorso dei sampdoriani, dico, che non fanno più parte della società in questo momento. Cioè, il discorso Andrea Mancini ha fatto un buon lavoro, cioè al di là del fatto che si chiami Mancini, al di là del fatto che sia sampdoriano, al di là del fatto che è legato al mondo blucerchiato, un buon lavoro. Comunque ha fatto sul mercato le operazioni che ti hanno permesso di salvarti, e comunque a gennaio, se non interviene lui, la Samp va in C, prima cosa. Invernizzi ha fatto un buon lavoro anche lui, è un uomo comunque che conosce l'ambiente, che conosce lo spogliatoio, che sa come muoversi.

0: e ha fatto, e non meritava nessuno dei due un esonero di questo tipo, perché li hanno messi alla porta senza una motivazione. Cioè loro hanno comunque raggiunto il risultato, hanno contribuito al raggiungimento del risultato. Poi c'è anche Attilio Lombardo, che in questo momento è ancora nello staff, vedremo se rimarrà o meno. C'è anche la possibilità di un Roberto Mancini, che sembra essere in pole per un ritorno in nazionale.
1: Lui lo segue.
0: Vedremo cosa potrà succedere. Però anche Attilio Lombardo comunque è stato messo da parte, è stato lui stesso in pratica a dirlo, no? La decisione l'hanno presa gli altri, cioè neanche due righe per dire che grazie a Attilio,
2: no.
0: Grazie a
2: Attilio. Ecco, Marco, siccome devo chiudere il blocco, sì. Sono già in lungo ritardo e vorrei aprire anche la pagina del Genoa, però voglio chiederti se però secondo te ci sono delle alternative a questa società, siccome si è molto parlato di possibili trattative con altri soggetti che però non si sono mai veramente manifestati o non ne sappiamo molto. Ecco, secondo te la Sampdoria è destinata a continuare per forza con questa dirigenza? Perché se è così, il problema non è tanto la capacità di spesa, è proprio che questi non sono capaci di fare questa cosa.
0: Io temo in questo momento che ci siano grandissime situazioni in corso, anche se naturalmente spero che sotto traccia qualcosa si possa muovere. Poi io sinceramente non ho mai notato da parte di questi signori la volontà vera di vendere la Sampdoria. Loro sono forse ancora convinti di poterla poi rivendere non so a quale cifra, ma vivono mi pare non sull'isola di Man, vivono proprio su Marte, perché questa Sampdoria non vale,
2: accumulando debiti tra l'altro in maniera clamorosa.
0: È in Serie B, continua a fare passivi di bilancio. Questa Sampdoria, secondo me, se arriva uno che dice vabbè, mi prendo i debiti, dovessi dargliela gratis e dovessi anche ringraziarlo.
2: Ma sì,
1: vabbè, comunque tutte le squadre hanno debiti, eh?
2: No, ma sì, così nessuna, dai, Giovanni, sì, però 100 loro, milioni in due anni.
1: Guarda, l'unico aspetto positivo è che loro mettono sempre i soldi.
2: Sì,
1: e quindi
2: però,
1: ci facciamo delle domande.
3: Qual è stata anche la cosa brutta del comunicato, che è stato scritto: non possiamo più perdere tempo, è grave, esatto. Come se tu con Mancini e Invernizzi,
2: stavi
3: che ti hanno permesso di salvarti, come giustamente ha detto Marco, hai perso tempo con questi uomini che ti hanno salvato.
2: Invece
3: è vergognoso questo comunicato.
2: Di Narro, di Cuche, di Ciuni e compagnia.
3: Signori, non possiamo più perdere tempo, roba da matti.
1: Come la leggo, volendo leggerla positivamente o meno negativamente, non possiamo più perdere tempo, che nel senso che basta salvarci, dobbiamo puntare più in alto. Con queste persone ci salvavamo e basta.
2: Allora vediamo.
1: La voglio leggere così.
4: Mi sembra una visione molto,
2: mi piace l'ottimismo
4: molto
2: di Filippo. Però
1: penso che il fondo l'abbiamo anche già raschiato.
2: Al 31 di maggio
1: adesso
2: non
1: dopo,
2: si può dire
1: dopo
2: di più.
1: Queste scelte devi rialzarti e far bene.
3: Però hai visto
1: le
3: X della Sud nei confronti di quei due uomini nella partita con
1: sì,
3: Tirol. Adesso
1: sì,
3: non hanno più scuse.
2: No, non c'è
3: guarda, le X belle grandi.
1: È proprio per questo. È proprio per questo.
2: Sono quelli che in realtà dicono che gli altri non erano capaci, che adesso ci pensano.
0: Ma Matteo,
2: grazie Marco.
0: Matteo,
2: chiudi,
0: non vero in un flash. Il pubblico dice: mandate via Walker e Fredberg, e Walker e Fredberg continuano a prendere le decisioni. Il pubblico sostiene Andrea Mancini, Invernizzi e Lombardo, e quelli che vengono sostenuti vengono mandati
2: via. Lo fanno
0: apposta. Questa è un po' la sostanza. Evidentemente sì, ma forse Andrea Mancini ha diciamo la colpa ai loro occhi di essere amato dai tifosi. Evidentemente sono anche un po' invidiosi.
4: Scusate, in questa situazione che senso, cioè fare solamente un po' demagogicamente l'elogio del rapporto con la sandorianità, lasciamolo da parte, cerchiamo di essere razionali. Bravo. Però questa gente veramente, come diceva Marco, sembra che stiano sistematicamente smantellando un qualcosa senza proporre un'alternativa. La prossima mossa che mi aspetto è che un giorno vengano fuori e dicano: no, ma il blu, il bianco, il grigio, il nero e il rosso li cancelliamo, dal prossimo anno la Sampdoria gioca in verde
2: perché è più moderno,
4: e giallo perché piace,
2: più green,
4: sì,
2: più
1: piace a Walker.
2: Vabbè, siamo veramente.
1: Pensa
2: nelle
1: che ragionamenti.
2: Va bene, grazie Marco Bisacchi. Grazie,
0: ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao Marco. Ciao.
2: Tra poco
1: ciao,
2: abbiamo
1: Marco.
2: Anche ciao, ciao. La pagina Genoa, oggettivamente meno tumultuosa, almeno in questi giorni. A tra poco.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di CAF

0: cglliguria.it.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Eccoci dunque alla pagina Genoa, buonasera Carlo Danani.
1: Buonasera Matteo, ciao a tutti. Ciao.
0: E naturalmente ancora buonasera a tutti i nostri ospiti. Dunque Carlo, momento Genoa per pianificare la prossima stagione. Prima si chiacchierava con Gabriele Lepri, no? le parole di Lopez, l'idea di costruire una squadra competitiva. Allora facciamo questa domanda a Carlo Danani, competitiva per che cosa?
1: Secondo me è competitiva per un dodicesimo posto, nel senso che alla fine contano i numeri. I numeri dicono che Dan Shuku è presidente del Genoa da un anno e mezzo, che è un periodo veramente molto breve per un presidente di una squadra di calcio che deve fare tantissimo lavoro. Il Genoa sta solidificando basi e per solidificare queste basi servono almeno altri due campionati. Questo per non illudere la gente, perché poi alla fine si fa molto presto a parlare di Europa. In realtà la storia degli ultimi campionati insegna che squadre con un budget superiore al Genoa sono retrocesse come un piombo in Serie B, e mi riferisco al Sassuolo e mi riferisco al Monza. Considerata una concorrenza che sembra avere capitali a disposizione superiori rispetto a quelli del Grifone, ecco, io sarei già contento se un altro anno non si parlasse più di zona retrocessione. Fine.
0: E il modello Bologna e Atalanta, Gabriele?
2: È ancora distante, giustamente mi sono piaciute le parole del nostro collega Carlo. Dodicesimo posto, non si parla di Europa, perché l'Europa dall'Atalanta in Conference sono 18 punti, sono tantissimi. Io mi auguro che la cosa principale non venga sbagliato il mercato per la terza sessione estiva di fila, e soprattutto non vengano fatti i primi tre mesi di campionato, perché ricordiamoci, 2024 a novembre è stato esonerato Gilardino, novembre 2025 è stato esonerato Viera. Non si deve sbagliare mercato e i primi mesi. Poi è giusto, ci saranno delle cessioni, perché un piano di ristrutturazione del debito, qualche giocatore dovrà andare via ambito da grandi club, però io mi auguro che i capitali che arrivano vengano subito reinvestiti per puntare su una qualità, un regista, un attaccante, perché ricordiamoci che il finale di stagione, sì, tutti contenti perché Genoa si è salvato in anticipo, però nelle ultime 5 partite nessun attaccante del Genoa ha segnato. Quindi questo è un piccolo campanello d'allarme che, a mio modo di vedere, in società potrebbero aver capito, perché un attaccante serve. Vendere, ma con criterio, perché ecco, bisogna comprare qualità.
0: Domenico, temi cessioni eccellenti?
3: Beh sì, perché se saranno cessioni, direi che è impensabile che giocatori medi del Genoa vengano seduti, medi ovviamente per la forza, diciamo, che la squadra rappresenta in sé, e saranno le punte di diamante, per usare un'espressione un po' banale, che avranno delle richieste

0: sul mercato. Io credo che nessuno chiederà Sabelli, nessuno chiederà Ellerson, nessuno chiederà...
1: O anche sì, ma sì, non, sì. Non sarà,
0: cioè,
1: così
0: io, sì, magari
1: renderli.
0: Qualche società che gli promette magari un contratto più lungo, che magari gli dà una prospettiva di fine carriera, magari i giocatori tipo Ekuban, che hanno anche una certa età, magari sono anche alla ricerca di una continuità, diciamo, come dire, economica più che
2: contrattuale,
0: ecco, più che, diciamo, sportiva, tecnico-sportiva. Io credo che sia vero, credo che il Genoa sia avviato a fare un campionato che è quello dell'anno scorso, quello di quest'anno, senza le ultime cinque partite. Cinque partite prima il Genoa era dodicesimo.
3: Assolutamente.
0: Era quel livello lì. Poi c'è stato questo finale un po' increscioso, dovuto anche a situazioni di classifica, vedi la sconfitta di Lecce, che magari in un altro contesto...
1: Sì, non sì, sarebbe...
4: Esperimenti. Esatto, importante, esatto. Che non venga smembrata, no, la spina, certo, dorsale della società, quindi certo. Vasquez, Ostigard, no. Frandum non credo che probabilmente sempre sulla lista dei partenti, certo. E soprattutto anche l'attacco, i giocatori chiavi e soprattutto gli uomini spogliatoio devono restare.
0: Poi,
4: perché gli uomini spogliatoio, uno non avremo più Caruso, la Marinoschi, che per me sarà un'assenza pesantissima per assist e gol,
1: certo. Ecco, tra i giocatori che dovrebbero restare, lo titoliamo anche, c'è quello di Baldanzi. Carlo, ma pensi che il Genoa farà l'offerta, quella monster che si aspetta la Roma, cioè che è contenuta negli accordi, o invece si arriverà a più miti consigli, magari un rinnovo del prestito o altre forme?
5: Allora, gli indizi che abbiamo noi sono che intanto è stata una trattativa, quella di Baldanzi, condotta in parallelo con la questione Venturino. Ora rimbalza dalla capitale la sensazione che la Roma non andrà al riscatto di Venturino, quindi si parla di Roma, Genoa, Baldanzi, punto e fine. Le strade sono due, molto semplicemente: o il Genoa caccia 10 milioni sull'unghia, oppure fa scadere l'opzione di diritto di riscatto e poi va a rinegoziare dopo la metà di giugno la situazione di Baldanzi per avere, diciamo, una cifra un po' minore. Io penso che la seconda ipotesi sia quella più credibile. C'è da dire che poi convergono tutte le volontà delle parti di avere Baldanzi in rossoblu, perché il giocatore vuole questo, il Genoa vuole questo e la Roma non si straccia le vesti se perde Baldanzi. Quindi io penso che o si passa a destra o si passa a sinistra, alla fine Baldanzi diventerà un giocatore del Genoa per il prossimo campionato.
1: Claudio, ti chiedo, l'ipotesi, diciamo, De Rossi confermato, lo dai per certo, non ci sono rischi che si possa, diciamo, tracciare qualche altra linea nella carriera di questo allenatore che oggettivamente ha fatto benissimo?
6: Io credo negli ultimi tempi, cioè il momento del dubbio forse è già stato superato, cioè c'è stato, però credo che a questo punto sia ormai incanalato verso una permanenza qua. Uh-huh. Mi sembra da quello che dice lui, dal contesto generale, mi sembra di capire questo. Quindi io credo che possa
1: restare anche, però Gabriele, anche C'è un tabù che De Rossi deve sfatare, perché, o una maledizione se preferisci, sì. Perché di questi tempi l'anno scorso avremmo detto di De Rossi, o meglio di Vieira, quello che diciamo di De Rossi, e l'anno prima avremmo detto di Gilardino, sì, quello che andiamo dicendo di, sì, De Rossi abbiamo detto l'anno, sì, scorso di Vieira, esatto. Quindi siccome erano tutti bravissimi ai nostri occhi in quei momenti, ora ci mancherebbe, De Rossi a me sembra che abbia proprio qualcosa in più come allenatore, sì, come persona, però bisogna che sia accontentato per poter creare le prospettive, no?
4: Bravissimo, anche perché tu prima hai citato Gilardino e Vieira. Ricordiamoci che per un motivo o per l'altro a Gilardino fu venduto Retegui, fu venduto Albert. Si disse non vendiamo Albert finché non arriva il sostituto, e poi non è arrivato. Lui poi si è trovato con 10 giocatori infortunati tra settembre e novembre del 2024. A Vieira non fu permesso di avere Pinamonti, che l'anno prima aveva fatto benissimo. Erano arrivati tanti giocatori in prestito che l'hanno reso. Quindi ecco perché io ho detto, la dirigenza non deve sbagliare il terzo mercato estivo di fila. Ascoltare il mister, che sicuramente ha delle ottime idee, tira fuori grinta, carattere, soprattutto ha tirato fuori da dei giocatori che sembravano persi con Vieira quella cattiveria, quella grinta agonistica in più. È vero, deve sfatare, ma soprattutto anche a De Rossi piace partire dall'inizio da un club, cosa che purtroppo non è mai fatta in carriera, perché le prime squadre che ha allenato alla SPAL era subentrato, a Roma era subentrato e poi fu esonerato, per cui mi aspetto anche questo. E aggiungo che Lopez ha detto ragioniamo con mister De

0: Rossi non per un progetto per mesi ma per anni, quindi questo mi fa lasciare ben sperare, però io voglio vedere quest'anno fatti e non parole.
1: Carlo,
0: fatti concreti
1: su questo aspetto, cioè sul fatto che comunque De Rossi ovviamente sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, però anche i suoi predecessori lo avevano dimostrato nei tempi e nei modi di cui abbiamo parlato.
2: Sì, mi permetto di sottolineare, per dare diciamo una sottolineatura a latere di quanto state dicendo, ci sono state delle situazioni societarie ben diverse negli anni con Gilardino e con Vieira rispetto a questo periodo. D'accordo, si era venduto Retegui, si era venduto Gudmundsson, però era un periodo molto elevato a livello di turbolenza societaria. Retegui fu venduto a una cifra non eccezionale, perché in quel momento ci dissero Retegui non poteva non essere venduto anche a 25 milioni di euro. L'anno scorso molto crudamente è stato sbagliato totalmente il mercato estivo, che sia stato responsabile Ottolini, che sia stato responsabile Vieira, non lo so, tutti ci finiscono in mezzo perché il calcio è un lavoro di equipa e non di singolo. Adesso ci si trova con una società scottata da quello che è successo nella passata stagione, un nuovo allenatore, un nuovo chief of football, insomma basi un po' più solide. Dall'altra parte c'è stata la querelle più o meno velata del discorso del rinnovo, prolungamento, chiamatelo come volete, di contratto tra le parti. Questo significa che quando Lopez dice puntiamo su anni e non su mesi, io mi permetto di dissentire un attimo, nel senso che nel calcio moderno alla fine non c'è necessità di fare un triennale, perché poi alla fine tutti o quasi firmano i triennali, ma quasi nessuno li rispetta. E quindi io sono per l'uovo oggi, va benissimo un contratto di De Rossi fino al 2027, si naviga a vista, l'allenatore conosce meglio la società e viceversa in un periodo diciamo apparentemente tranquillo come l'estate, e poi se il fidanzamento andrà bene ci si sposerà.
1: Sì, però è anche vero che Domenico, no, le grandi, a parte forse un po' il Bologna che poi adesso si è incasinato perché ha dato via italiano e prende tedesco, italiano sì, è nato in Germania, sì, quindi insomma è una situazione un po' complicata, sì, diciamo, quella del Bologna.
3: È una panchina poliglotta.
1: Sì, è molto poliglotta, però al di là di questo, insomma, l'Atalanta con Gasperini per tanti anni è riuscita lì a cambiare. Fabregas, mi pare che al Como sia veramente lui uno degli aghi di una bilancia fantastica che ha portato il Como in Champions, oltre ai tanti soldi investiti, ma non è che la Juve ne abbia investiti meno, quindi vuol dire che evidentemente insomma anche la mano conta. Insomma, ci vorrebbe anche un po' di, non dico di essere certi di andare avanti per molti anni, però insomma.
3: Noi diciamo che forse sarà anche una visione arcaica del calcio, ma siamo un po' tutti affezionati a un termine logoro, ma credo che abbia una sua valenza, che è quello della programmazione, anche perché nella vita in genere per ottenere qualche risultato un minimo di programmazione bisogna farla, nel lavoro, nella famiglia, diciamo anche nelle vacanze, voglio dire, sennò vai sempre incontro a degli imprevisti che spesso sono anche piuttosto negativi. Però è anche vero che vedi questo tourbillon di panchine, io credo che anche questa incertezza sui destini di De Rossi che c'è stata fino all'altro ieri, per non dire fino a ieri, si è dovuto proprio a questo, anche questo marasma di panchine che ha coinvolto mezza Serie A, che ha aperto improvvisamente dei varchi che erano impensabili fino a ieri, e magari in questi varchi uno, sai, lancia sempre un'occhiata,
0: stava facendo benissimo,
3: dicendo magari c'è la richiesta ad hoc, insomma è come quello che lavora in provincia, a un certo momento arriva la chiamata, non so, dico un nostro collega, un giornalista che lavora in provincia, c'è la chiamata del grande quotidiano e quello dice signori, io vado.
4: Io però credo che su un discorso di questo genere non ci si possa limitare al discorso De Rossi, cioè se De Rossi, che tutti riteniamo una persona molto brava dal punto di vista, cioè un allenatore molto bravo tecnicamente, ma anche un uomo intelligente. Lo vedi proprio come il personaggio che può essere il punto di riferimento. Ma se poi la società non ha o la volontà o soprattutto la forza di operare sul mercato ogni anno, anche alzando un po' l'asticella e comprando molto bene a basso costo e vendendo molto bene ad alto costo, esempio.

0: l'esempio Atalanta, Gasperini, certo, eccetera. È chiaro che un certo una certa programmazione a lunga scadenza puoi averla, sì, in testa, ma non riesci a portarla avanti. Certo.
1: Giusto, quest'anno, me, quest'anno non hai più scuse, perché certo, l'anno scorso il mercato è stato fallito, ma spiegami anche perché è stato fallito. A fronte di circa 50 milioni di euro incassati, tu ne spesi zero, hai fatto tutti i prestiti, Carboni, Stancio, che l'hai presa a parametro zero. È vero che poi certi giocatori li hai riscattati a seguito di prestazioni, vedi Colombo e vedi Ostigar, però in estate 0 euro erano stati spesi, è stato 2025.
2: Probabilmente sono dati di fatto. Serviva per il bilancio.
1: Probabilmente serviva, sì, per il bilancio. È anche vero che nel 2024 sono state fatte delle cessioni, perché la precedente proprietà americana aveva dei problemi, però era stato detto, me lo ricordo benissimo, 2 anni fa, che i problemi che avevano i 777 non avrebbero intaccato il Genoa, invece poi l'avevano intaccato. E come?
2: Si è detto. Fa acqua dappertutto.
3: Matteo, ma in questa chiave io credo che il punto nevralgico del Genoa nel suo futuro prossimo non sia neanche tanto De Rossi, ma quanto Lopez. Cioè Lopez dovrà vedersi sul campo. È qui che si dovrà parare.
4: Più che altro
3: la sua
4: anche
3: mobilità,
4: il budget di spesa che metà a disposizione.
2: Però anche la capacità di spenderli. Carlo, è bravo Lopez? Perché io sono sempre un po' dubbioso per quei manager che arrivano dall'estero, perché secondo me poi il calcio è anche fatto di agende ricche di nomi, di rapporti, di favori che ti ho fatto un anno fa, o 2 anni fa, o 5.
4: Come le chiamavano una volta le Marchette.
1: Sports però aveva fatto benissimo. Ricordiamoci che Genoa ha fatto tante plusvalenze grazie ai giocatori che aveva preso il manager tedesco.
2: È bravo Lopez, secondo te? Ti fidi delle sue capacità?
5: Io mi fido, lo ha già dimostrato, mi piace, visto che si parlava di discorsi così, io faccio un piacere a te e tu poi domani me ne fai uno a me. Ecco, Lopez è assolutamente fuori da questi discorsi, perché è un esordiente in Italia, è un dirigente moderno, è un dirigente che ha una visione globale sul calcio europeo e quindi mi ispira fiducia. Anche perché il vero uomo del futuro, io spero che sia De Rossi, ma non ne sono convinto. Senz'altro è Diego Lopez che deve fare un grandissimo lavoro. Ha una visione veramente europea e quindi secondo me il profilo da andare a prendere per il Genoa è il classico giocatore sconosciuto da 3 milioni di euro e poi nel giro di 1, 2, 3 anni andare a rivenderlo a 15. Parlate giustamente di Atalanta e di Bologna. Se il Genoa riesce a fare non meno di 10 di questi colpi, allora riduce le distanze sensibilmente, ma è un percorso molto lungo.
2: Già, ci vogliono i Percassi e i Sartori però, e quindi deve essere molto bravo Diego Lopez, diciamo, per arrivare.
1: Purtroppo non abbiamo gli Artono, purtroppo.
2: È chiaro. Però, allora, per chiudere questa parte chiedo all'oracolo del calcio italiano internazionale di tutte le divisioni, cioè Gabriele Lepri, di dirmi cosa pensa delle tre neo arrivate in Serie A, visto che va bene, il Genoa comunque quest'anno è arrivato quint'ultimo, quindi comunque deve anche guardare a chi arriva. Di solito 2 su 3 tornano giù, quest'anno è successo con la Cremonese e il Pisa, e una di solito fallisce miseramente, esatto, magari anche un po' in attesa. Quest'anno il Verona era forse anche abbastanza atteso dopo tanti anni in cui ha rischiato. Frosinone, Monza e Venezia, queste sono le squadre.
1: Beh, ti direi che a mio modo di vedere, da quello che dice la proprietà veneta e anche la nuova proprietà brianzola, hanno l'obiettivo di consolidare la permanenza nella massima serie. Il Venezia non c'è riuscito, nonostante sia approdato in serie in diverse circostanze. Il primo Monza c'era riuscito, era l'esordio, quindi secondo me essi erano veramente una squadra competitiva per non rischiare di retrocedere al primo anno. Il Frosinone è la sorpresa, ogni volta che è salito in A purtroppo poi è sempre retrocesso. Tutto dipenderà anche da quanti soldi la famiglia Stirpe deciderà di investire nel calcio. È chiaro che secondo me il prossimo anno sarà molto dura a salvarsi, perché sarà una lotta molto molto competitiva. Non vedo ad oggi squadre materasso, poi magari potrebbero esserci, bisogna vedere
2: qualche
1: sorpresa negativa, c'è bisogna sempre vedere cosa farà il Lecce senza Corvino, perché Corvino ha sempre fatto i miracoli a Lecce prendendo quei famosi giocatori a 100 milioni, 1 milione.
4: Questo
1: e rivenderli poi a tanto navigato
2: Guido Angelozzi, cioè questi sono
1: Venezia ha fatto
4: i vecchi marpioni,
1: sta facendo con uno stadio nuovo di proprietà, il presidente che si fa vedere non è come nella stampa che non si riconosce neanche la voce, addirittura va a vedere le partite in curva con i tifosi, quindi ha un contatto diretto anche con la tifoseria, ha promesso che all'estero una squadra competitiva, per cui non bisogna fallire, come dicevo prima,

0: il mercato estivo.
1: Certo. Molto bene, va bene, stiamo a vedere. Grazie Carlo Danani, grazie mille per essere stato con noi. Ci vediamo tra poco, restate lì.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can with Palsì.

0: Allora, come sempre, apriamo una pagina stasera abbastanza breve su Spezia e Entella. Sullo Spezia abbiamo poco da dire in questa serata, anche perché insomma, stiamo aspettando le decisioni del presidente Stilitano, che è quello che appunto ha ritenuto che Donadoni potesse allenare in Serie B, e questo insomma è successo. E, peraltro mercoledì, quindi ho già do modo di dare questa notizia, andremo a Spezia, sarò io personalmente a Spezia per commentare assieme agli spezzini, varie personalità della città, una serie di sondaggi che abbiamo posto sulla città. Sono sondaggi politici, ma anche sono sondaggi sulla qualità di vita, sulle varie, sui vari dettagli della vita cittadina. Li sveleremo mercoledì e li faremo commentare. Non ne abbiamo fatto uno sullo Spezia, perché quelli di Tecné non avrebbero saputo come costruirlo questo sondaggio. Tipo, lei pensa che questo campionato sia stato disastroso o clamorosamente iperbolicamente disastroso? E il 100% avrebbe votato B. Quindi insomma, non ci sarebbe stato nemmeno non so non risponde, perché tutti avrebbero risposto la stessa cosa.
1: La domanda si poteva fare, ma erano del mestiere i dirigenti dello Spezia, che sì, hanno preso con tutto rispetto Donadoni fermo da 6 anni, dove l'ultima esperienza l'aveva avuta
0: no,
1: in
0: ma
1: Gira.
0: Tra l'altro la cosa curiosa è che è successo sostanzialmente quello che sta succedendo alla Sampdoria, cioè il vertice che è a tutte le colpe ora manda via gli altri che erano scemi secondo, e rimane lui, diciamo, che è questo signore che si chiama Charles Stilitano, che io personalmente non conosco, e come ho detto molte volte mi fa un sacco di simpatia, perché se tu ascolti Charles Stilitano, lo Spezia, diciamo, è pronto a conquistare l'Argentina a mani nude, nel senso.
2: Beh, almeno lui è simpatico.
0: Sì, è molto simpatico.
3: Sentiamo la voce.
1: Si presenta anche a domande scomode.
0: Si presenta a domande scomode e la risposta è fantastica, perché non ci preoccupare, noi siamo sicuri. Dan Peterson dice: no, per me è numero uno. Le decisioni sono state oggettivamente scellerate, nel senso che retrocedere spendendo tutti quei soldi è una roba impossibile, quindi vedremo. Lui come Walker, diciamo, sono tutti anglosassoni.
1: E soprattutto Matteo, retrocedere dopo che hai accarezzato con il palmo di una mano la Serie A l'anno scorso, finale con la Cremonese.
0: Un contraccolpo negativo ci può essere, per esempio Catanzaro, potrei immaginare che l'anno prossimo o smantella il gruppo, o se no è un po' difficile ripartire dopo che sei stato un millimetro dalla Serie A. Però un conto è fare un campionato di transizione anonimo in cui magari soffri anche un po', però poi ti tiri fuori, certo. È un conto, cioè lo Spezia

0: Poteva essere come la Fiorentina, no? Che sì, in Serie A ha avuto mille problemi, però poi a un certo punto la qualità si è vista.
1: Però io le colpe non le do tutte a Donadoni, nel senso, cioè, adesso lui ha preso un allenatore che erano 6 anni che non allenava più, ho capito, però cioè, è stato un grande giocatore, ha allenato ad alti livelli, non è che uno si dimentica.
0: E forse si è dimenticato.
1: No, per me è la voce che ho sentito, è il suo aspetto caratteriale che ha fatto sì che non ha formato un gruppo. Lo
0: sì, però non è che cioè, il carattere di Donadoni era abbastanza noto.
1: Lo so,
0: no?
2: però Giovanni non aveva mai allenato in Serie B, se non erro,
1: sì,
2: quelle tre partite 20 anni fa.
1: Sì,
2: il giro era stato esonerato.
1: Non è andato a allenare la pallavolo, cioè ragazzi, è un
0: forse
1: calciatore di alto livello.
0: Forse era meglio,
1: però le competenze e le conoscenze ce le ha. Per me, a certi livelli, devi sapere entrare in un gruppo in un momento anche così difficile e saperti plasmare e diventare empatico. Lui è sempre stato un musone. Finché c'hai i campioni che ti risolvono la partita, va bene, ma quando hai dei giocatori medio-bassi o mediocri, poi viene tutto più difficile.
2: Per Giovanni non è stata neanche presa una punta nel mercato di gennaio, perché io mi ricordo, Luca se lo ricorderà benissimo, forse il direttore sportivo ha detto ditemi noi il nome di una punta da prendere, è grave questo.
1: Però non
2: devi
1: è solo
2: tu, non chiedere, lo devo dire io.
0: Se fossi Gabriele Lepri, ovviamente sì, posso rispondere, visto che conosco tutte le punte di tutti i campionati, anche nel calcio a 5 probabilmente, però diciamo nel caso nostro, che cosa ti posso dire? Cioè uno vale l'altro, basta che faccia gol, dimmelo te, andiamo a vedere l'almanacco e troviamo uno.
3: Anche perché quello è il peccato originale dello Spezia, essere passati da un gigante per la categoria come Pio Esposito e non averlo degnamente sostituito, poi sei anche riuscito.
0: Ma che poi paradossalmente la punta artistica ha fatto anche tanti gol, non era neanche lui il problema vero, il problema era tutto intorno, un disastro.
1: Sì,
0: va bene, dai, passiamo all'Entella, visto che abbiamo Marco Bianchi collegato. Ciao Marco, ben trovato.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, state continuando a cercare dei giocatori il cui cognome finisce con One anche per l'anno prossimo?
1: No. Eccolo, mi candido.
0: Anche Filippone pronto.
4: No, guarda, in questo periodo anche se ci fossero già dei contratti più o meno, Dio non li direbbe neanche a sua moglie, perché finché non ha la firma depositata normalmente non si sbilancia su nessuna trattativa.
0: Giusto.
4: I giornali chiaramente fanno il loro mestiere, quindi hanno già messo sul piatto quelle che tra l'altro erano trattative antiche, perché ti faccio l'esempio di Giacomo Corona, che ha fatto un po' da comparsa a Palermo quest'anno, un giovane, un 2004 se non erro, di grandissime potenzialità e grandissimo fisico, che però appunto era già stato trattato nel mercato scorso, poi ovviamente di fronte alla richiesta di Palermo aveva deciso di andare a Palermo, ecco, anche se poi come detto ha giocato poco. Lo stesso vale per Cistana, che è un altro difensore di buona esperienza, che è stato anche a Spezia tra l'altro, che è uno di quelli che era già stato sondato nell'ultimo mercato e che è tornato attuale, perché comunque bisogna un po' allargare la rosa, ci saranno sicuramente delle partenze. Poi è vero anche ci sono molti giocatori che tornano alla base, per esempio mi viene in mente Magatti Falle a proposito di punte, che ha fatto molto bene quest'anno, ha fatto 11 gol se non erro, quindi anche in Serie C, però ha fatto molto bene nella sua squadra, quindi tutto sommato poi ci sarà da valutare molte cose, quindi penso che fino al ritiro alcune situazioni non saranno vagliate, il mister vorrà vedere i giocatori a disposizione, però è chiaro che al ritiro ci saranno indubbiamente degli inserimenti di nuovi giocatori che vanno come detto a migliorare la rosa, soprattutto penso nel parte offensivo, come abbiamo sempre detto.
0: Certo,
4: fammi aggiungere un plauso al nostro presidente, che in settimana è stato nominato cavaliere del lavoro del presidente della Repubblica. È una soddisfazione personale che però appunto fa parte e fa il paio anche con quella che è la sua visione, no, imprenditoriale anche nel mondo del calcio, anche per l'Entella, quindi credo che sia davvero un'onorificenza strameritata sotto tutti i punti di vista.
0: Sì, anzi mi ha stupito che non lo fosse già, cioè, nel senso, conosco dei cavalieri del lavoro anche meno, cioè, rispetto a Tonino Gozzi, quindi insomma è giusto, ci mancherebbe altro che Gozzi abbia avuto questa onorificenza. Senti, ti piace il nuovo logo dell'Entella?
4: Sì, si sono già divisi sul io sì, perché intanto ho una grandissima stima per la grafica dell'Entella, che è una persona di un livello superiore, e è stato fatto soltanto un restyling, nel senso che il logo per così com'era era veramente molto antico, no? È un po' come se cambiassimo il pallone di cuoio col pallone attuale, tanto per intenderci, col pallone a scacchi nero comunque se vogliamo, quindi però era

0: necessario, poi chiaramente le leggi del marketing fanno il resto, quindi a me sinceramente piace, ecco.
1: E più invece moderno, dicevi che in città è così, così, cioè, ci sono
0: vabbè,
1: fazioni.
0: Sai, i tifosi purtroppo sono fatti anche per mugugnare, quindi cioè, soprattutto in
1: specialmente
0: Liguria,
1: dalle nostre parti,
0: assolutamente che molti non l'abbiano apprezzato, ecco. Però ripeto, anche per la passione e per la dedizione con la quale ci ha lavorato, credo che vada davvero un plauso a lei, assolutamente.
1: Bene, poi se sarà un grande campionato sarà ricordato come il logo, non so, tipo
2: porta fortuna
1: dei playoff,
0: che porta fortuna,
1: no? Esatto,
0: infatti.
1: Quindi cioè, poi a un certo punto uno se lo fa anche
0: Speriamo.
1: Andare bene. Grazie Marco.
0: Ciao.
1: Grazie
0: a voi,
1: Marco. Grazie Marco Bianchi. Che dici, Gabriele, tu che sei tutto di tutto? Beh, la nuova Serie B come ti sembra? Sono rimaste squadre, per esempio
3: dura.
1: Palermo, che non ci aspettavamo, per
3: dura
1: esempio.
3: Sarà molto molto competitiva. Poi
1: ci sono squadre che scendono come il Verona. Adesso il Verona non lo so, non mi sembrano molto in bolla,
3: però prenderanno un bel paracadute. C'è anche il Pisa stesso, il Venezia del Patron Rosso, che ha detto che vorranno provare a fare il salto di categoria. Una, ricordiamoci,
1: ecco,
3: tra Brescia,
1: il Vicenza va ricordato, è una squadra che ha distrutto il suo campionato, cioè proprio l'ha spaccato, sì, come non capita quasi mai. Ora chi segue la Serie C,
4: anche lì c'è una
3: bravissima proprietà. Ricordiamoci anche Matteo, che
1: non la seguivo, adesso l'anno prossimo
3: il Vicenza ci ha messo 4 anni a salire dalla Lega Pro alla B, hanno speso tanti soldi, quindi è duro, non è facile, perché un anno hanno incontrato il Sud Tirol, un anno hanno incontrato il Padova, che ha sempre fatto un punto in più, quindi...
1: Però se io dovessi mettere ora 50 euro sul playoff del Vicenza, ce li metto a occhi chiusi,
3: sì,
1: perché secondo me è una squadra che è così abituata a vincere, se non fanno cose sbagliate, se non smantellano.
2: La proprietà è solida.
1: La proprietà è solidissima, la tifoseria è importante, perché oggettivamente Vicenza è una piazza...
4: È importante
1: con tanto,
4: certo,
1: tanto pubblico, sì. Quindi insomma, secondo me potrebbe essere una delle candidate a fare, diciamo,
3: assolutamente,
1: anche il doppio salto.
3: Poi,
1: volendo,
3: le mine vaganti, bisognerà vedere anche a Catanzaro cosa decide di fare col direttore sportivo Ciro Polito, Aquilani, le mine vacanti Cesena e Modena.
1: Poi
3: e
1: bisogna
3: ricordiamoci...
1: capire se la Juve Stabia si iscrive, se ripescano il Bari.
3: Esatto, e ricordiamoci anche che c'è ancora una casella, perché Brescia e Ascoli dovranno fare la finale in Lega Pro, quindi una di queste due squadre.
1: Chi vedi favorita?
3: Salirà,
1: L'Ascoli ha fatto una partita incredibile col Catania, però oggettivamente il Brescia ha battuto
3: Brescia...
1: la Salernitana, tra l'altro a questo giocatore Crespi
3: ha fatto
1: delle rovesciate incredibili,
3: un gol stupendo, e alla proprietà dei Pasini, ex proprietario della Feral Pisalò, ha disponibilità molto ingenti.
2: Il Brescia
3: per cui...
2: ha fatto prestissimo a rifarsi.
1: Sì.
2: Mi viene in mente, allora conveniva a noi forse fallire.
1: Forse.
4: E poi c'è un po' questo dilemma Palermo. Palermo credo che sia la tempesta perfetta. Allora, proprietà molto forte, investimenti assolutamente di livello, giocatori azzeccati, promozione fallita. Cioè il Palermo, voglio dire, è un caso da studiare quasi,
2: certo,
4: no?
2: Vero.
4: È un caso manageriale.
1: Avrei detto con Pippo Inzaghi che insomma sarebbe stato abbastanza,
4: sì, anche con un allenatore,
1: non ti dico scontato,
4: certo,
1: ma insomma,
4: sì, adatto, certo,
1: avrei
4: pensato
1: un campionato migliore. Poi insomma, collezione di figurine, anzi di figurone,
4: sì,
1: clamorosa per la
4: volte anche
3: tanti giocatori da Serie A, Augello, Berezinski.
5: Con questo scenario diventa ancora più urgente, al di là dei nomi, al di là delle perplessità, eccetera. Siamo a un tot di tempo che è passato dalla fine del campionato, dalla Sampdoria non si conosce nulla. Forse aver giocato d'anticipo, visto che l'idea era quella di prendere una ramazza e spazzare via un bel po' di nomi, forse a quel
1: era
5: punto si poteva farlo prima, e soprattutto di presentare questi auspicabili grandi nomi nuovi il prima possibile.
1: Poi comunque il signor Fredberg, che io ripeto anche lì non lo conosco, sono negativamente colpito dal fatto che dopo un anno di lavoro a Genova non parli una parola di italiano, in modo da poter fare una piccola conferenza stampa in italiano. Credo che questo sia oggettivamente molto grave dal punto di vista proprio professionale, cioè non è professionale andare in un posto, se noi dovessimo andare
2: poco
1: domani
2: rispettoso
1: in
2: anche,
1: Russia a lavorare per una squadra russa, dopo un anno quelle 50 parole che ti consentono, non è che devi parlare di filosofia quando devi parlare di calcio, quindi le parole del calcio più o meno,
4: però stando anche molto attento come pronunciarle, perché c'è Putin. Sì, magari impari un russo, se impari un russo non ortodosso,
1: non ti salta la macchina. No, infatti, credo che non andremo in Russia a fare, però per dire, cioè, nel senso, sì, uno sì, quando certo. va all'estero deve, dopo un anno, ma deve certo, essere insomma. Intellettualmente attrezzato.
2: Vabbè, è un
1: per
2: deficit
1: superare.
2: Societario, la poca
1: è molto
2: la comunicazione.
1: Per me è molto grave. Però al di là di questo, ora lui e insieme al suo sodale, che sarà, non so, un danese.

0: o sconosciuto o un tedesco,
1: spero di
0: sarà,
1: no.
0: Dovrà anche gestire in uscita tutta una serie di contratti. Ora, se fai un altro bagno di sangue per buone uscite, poi le togli dal budget del mercato, no? Anche questo sarà un problema che la Sampdoria dovrà affrontare. Quindi se io fossi Fredberg, secondo me, anche per garantirmi lunga vita, cercherei di associarmi a qualcuno, cioè, di capace, diciamo,
1: capace,
0: farò, considerando che lui ha dimostrato oggettivamente.
2: In più hai avuto alcuni giocatori alcuni di che hanno fatto un discreto campionato nella stagione non eccelsa della Sampdoria, che hanno dichiarato la volontà di rimanere. Forse sarebbe anche il caso per l'ennesima volta di non ripartire da 8 o 7 o 9 su 24, ma di avere magari un 50% di giocatori che rimangono, di avere un telaio.
0: Sì, anche perché poi, insomma, uno poi, specialmente nei momenti complicati, combatte più volentieri se sa di essere parte di un progetto.
3: Gente, giocatori di categoria, non andare a prendere con tutto rispetto dalla terza categoria spagnola, dall'Albania, da campionati sconosciuti.
1: Penso che l'abbiano capito.
3: Basta che guardo.
0: Io sono speranzoso. Non mi pare che l'abbiano capito.
3: Voglio salire. Basta che guardo la classifica dei capocannonieri. Non bastano gli algoritmi. Due nomi su tutti: c'è Di Nardo del Pescara, retrocesso, ma ha segnato tanti gol. Artistico di proprietà del Lazio, ha segnato tanti gol. Di Mello del Catanzaro, che sono anni che segna. Bisogna vedere cosa vorranno fare a Catanzaro. Due giovani, Cacciamani, l'esterno della Juve Stabia, Liberali, un altro giovane.
0: Fermi.
1: Prendi lui.
0: L'ho trovato. Lui è genuano, e che però ce ne sono già stati di genuani in società.
1: Anche
0: ieri
1: ha fatto
0: bene. Sì, appunto. Quindi segnati questo nome, è il suo, Gabriele Lepri. Mi dispiacerà perderlo per l'anno prossimo, però secondo me
1: è il nuovo.
0: Part-time te lo cedo, perché hai bisogno di uno così, capisci? Sta roba la sai dire tu? Sei capace di dire questi nomi così che ti escono fuori dalla
1: ruolo roba? Per ruolo.
3: Basta guardare le partite, non gli algoritmi, cioè una cosa semplicissima.
0: Sì, ma l'algoritmo sono numeri, tipo l'attaccante quanti gol fa è importante, il portiere quanti gol prende è importante, no?
4: Però Matteo, mettiamoci un po' di malizia. Considerando la sua estrazione, potrebbe essere anche il colpo finale.
0: Potrebbe essere, ma non credo, perché lui credo che ci tenga a far vedere che i giocatori.
3: La professionalità ci deve essere.
2: Torniamo al discorso di partenza del tuo amico. Che
0: esatto. Vedi, ci abbiamo messo lui e abbiamo chiuso il cerchio. Ci vediamo tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria, con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare, e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tigullio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla, con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: A Super Derby la situazione della Sampdoria. Claudio Mangini.
1: Buonasera.
0: Allora, è una Sampdoria che sta facendo veramente cose assurde, oggettivamente assurde, difficilmente spiegabili. Vi racconto una battuta.

0: che mi ha fatto un amico, giornalista peraltro, che mi dice: "Ma sai, se io mi comprassi il Genoa con lo scopo di distruggerlo, non farei al Genoa quello che la dirigenza della Samp sta facendo alla Sampdoria, perché avrei paura che mi scoprano, perché è così incredibile quello che sta succedendo,
1: Assolutamente.
0: che sembra veramente fatto apposta. Uno dice: "Dai, non può essere così, non puoi veramente fare quello che stai facendo". Che idea ti sei fatto?
1: Che ci sia un'opera

0: per forza qualcosa dietro. Sembra un'opera di demolizione, sicuramente è un'opera di demolizione dell'identità, su questo non c'è alcun dubbio, ed è la cosa che fa più male, perché è proprio molto palese anche, ad onta di quello che più volte questi signori hanno ripetuto fin dall'inizio, che doveva esserci, vabbè, poi Tei è subentrato, però voglio dire, si è sempre parlato di una matrice sandoriana di riferimenti, invece qui proprio si sta ammazzando questa cosa, però poi non riesce a capire.
1: Perché poi non è neanche tanto, Giovanni, la matrice sampdoriana, che a me personalmente preoccupa, nel senso che poi ci mancherebbe, il calcio è come tutte le aziende, no? Devi saper fare le cose. Però se tu della dirigenza dell'anno passato, diciamo così, hai un direttore sportivo come Mancini, che si è dimostrato discreto, ha fatto delle operazioni di mercato discretamente interessanti, hai un allenatore come Lombardo che si poteva anche cambiare, che però comunque per due volte ti ha portato alla salvezza in situazioni molto critiche, e hai invece un CEO Sport, che non so esattamente cosa voglia dire, cioè amministratore delegato dell'area sportiva, che invece si è dimostrato sostanzialmente il peggiore dell'otto,
2: incompetente,
1: e tieni solo lui?
2: Tieni solo lui perché ha deciso lui, io penso, insieme a Tei.
1: Tieni anche Walker
2: e tutto. Io penso che questa decisione sia anche figlia, guardandola dal lato, diciamo, non dico positivo, ma dal lato che ora aspettiamo a vedere cosa fanno prima di criticare. Ci sono state delle contestazioni, vattene qua, vattene là, ci vuole una, bisogna far piazza pulita.
1: E loro, degli altri.
2: Degli altri, esatto. E loro hanno incominciato a far piazza pulita dalla sandorianità. Però io dico una cosa, la sandorianità non è matematico che poi ti porta i risultati, no, è una promozione. No. Quindi abbiamo visto che sì, Lombardo, tra virgolette, ci ha salvato una volta e mezza, perché una volta sei retrocesso, poi grazie alle disgrazie del Brescia siamo riusciti a salvarci. Però poi, prima che esonerassero sia Lombardo, io in questa trasmissione ho detto, io non lo confermerei Lombardo perché non mi dà garanzie su un futuro tecnico, non ha esperienza di categorie e tutto. Noi un altro anno non possiamo più sbagliare e quindi non possiamo più fare esperimenti. Allora io dico, adesso hanno fatto questo passo gigantesco, un passo che ci ha fatto rimanere male a tutti, però ci sono state delle promesse fatte ai tifosi di persona da te, giusto? Mm-hmm. No, da Walker, pardon, da Walker. Adesso vediamo cosa fanno. Prima di criticarli e protestare, vediamo chi prendono come direttore, vediamo chi prendono come allenatore, vediamo la squadra che fanno.
1: Ok, chiaro.
2: Allora lì,
1: Marco Bisacchi, buonasera, ben trovato, grazie di essere con noi.
3: Buonasera, buonasera a voi. Io voglio essere molto chiaro: senza Andrea Mancini, senza Gianni Vernizzi, senza Tiglio Lombardo, la Sampdoria oggi sarebbe stata in Serie C. Cioè, mettiamocelo bene in testa, l'intervento di questi uomini, che evidentemente, oltre ad avere qualità, diciamo, di sentimento, di legame con il mondo Samp per motivi affettivi, storici e anche familiari nel caso di Andrea Mancini, hanno dimostrato di avere comunque le qualità tecniche, diciamo anche temperamentali e sportive, per un risultato che rimane chiaramente il risultato minimo, intendiamoci, la Samp non deve esultare per quello che è il quarto campionato di fila in Serie B, però questi signori, ed era successo già l'anno scorso in una situazione ancora più rocambolesca, hanno sempre messo le pezze a quelli che erano i problemi creati da altri. Qui però siamo, visto che siamo in estate, sembra quasi come quando uno va a costruire un castello di sabbia, poi arriva uno, ci va una bella pedata e tutto deve essere ricostruito da capo. Qui veramente si continua, temo a ripetere gli errori dell'ultimo anno, delle stagioni precedenti, e questo oggi, cioè adesso diventa veramente troppo. Cioè, è chiaro, è vero, ha ragione Giovanni quando dice vediamo, aspettiamo, lo dico anch'io, per carità, se poi domani arriva un direttore sportivo in grado di fare un buon lavoro e in grado di fare una squadra competitiva con un budget di mercato, non soltanto con le scelte ma con un budget di mercato importante, per carità, ben venga, e sono lieto di sbagliarmi, di essere
1: però
3: sbagliato.
1: Vedi, Marco,
3: però
1: scusami,
3: faccio fatica a fidarmi
1: sì, ma no, ma anche perché c'è un problema diverso, nel senso, il direttore sportivo che può arrivare alla Sampdoria, se hanno un minimo di sale in zucca, deve essere per forza solo un operativo, cioè è il Pier Ausilio di Beppe Marotta. Perché se hai un CEO Sport, cioè un amministratore delegato, che pretende di prendere delle decisioni e mettere le mani sulla rosa, sulla squadra,

0: scegliere l'allenatore, rispetto, intestarsi. Il suo direttore sportivo non può essere altro che un uomo operativo che fisicamente va al mercato, che fisicamente magari conosce i procuratori, che gestisca praticamente le cose, ma poi di fatto deve essere Fredberg evidentemente a prendere le decisioni, altrimenti si ritroverebbe di nuovo con quella situazione kafkiana in cui ci sono due direttori sportivi in pratica che si fanno la guerra l'uno con l'altro.
1: Matteo, non è in questo momento, cioè Fredberg è sicuramente comunque un profilo centrale, per carità, perché è quello che è l'esecutore a Bogliasco, ma il vero uomo, il vero diciamo mandante rimane sempre Nathan Walker, quest'uomo che dall'isola di Man si è spostato a Zanzibar in questi giorni per una vacanza, quest'uomo che non appare mai, che evidentemente non può neppure comparire, perché poi, diciamolo francamente, il CDA continua a essere aggiornato, dovrebbe esserci un aggiornamento a metà giugno, ma evidentemente questo signore non ha la trasparenza tale che gli possa permettere di andare a rappresentare la Sampdoria. È nella stanza dei bottoni, continua a essere nella stanza dei bottoni, oltretutto la spallata diciamo Tei Walker a Manfredi a mio avviso ha indebolito fortemente quella che era comunque l'ala manciniana, perché Manfredi possiamo dirgli di tutto, per carità, possiamo dargli tante colpe e ha sbagliato molto, però era stato l'uomo che quantomeno aveva avuto il merito, forse anche l'umiltà, di chiedere aiuto a chi insomma sapeva cos'era la Sampdoria in situazioni. Ebbene, adesso Walker, Fredberg, Tei che rimane dietro le quinte, un uomo che continuiamo a non toccare con mano, e forse chissà è Walker il vero proprietario di questa Sampdoria, perché mi viene da pensare che sia lui quello che comanda in genere, quello che è il proprietario, perlomeno a casa mia funziona
0: dunque
1: così.
0: Dunque hai capito chi è Walker tu? Cioè ti sei fatto un'idea?
1: Walker è un manager che ha dei grandi affari nel calcio, diciamo, soprattutto legato al mondo delle scommesse sportive, e tra l'altro in Inghilterra, ricorderai, gli hanno tolto la licenza perché non aveva superato alcuni filtri, i famosi filtri per l'antiriciclaggio, quindi non è proprio una persona iper trasparente. Temo che anche Nathan Walker pensi di essere, si creda competente nel calcio, quando in realtà, ma nel calcio in realtà ha fatto molta fatica, e anche nella Sampdoria sta facendo, tutte le volte che ha fatto delle scelte, vedi Donati, vedi gli algoritmi di Fredberg, ha sbagliato, e ora però il pallino ce l'ha di nuovo in mano lui, quindi Walker si è preso un impegno con alcuni tifosi della Samp a Bogliasco in sede, i tifosi fanno bene subito a mettere in evidenza il fatto che quelle parole se le ricordano, perché ora vediamo, cioè, o la palla ce l'ha lui, vediamo cosa succede, perché ecco. Ora adesso devono fare delle scelte, diventa un boomerang quell'incontro, diventa un boomerang per
0: non
1: loro.
0: Non c'è dubbio, si prendono delle enormi responsabilità. Senti Claudio, non so se hai visto, i tifosi sono ovviamente sul piede di guerra, certo. In queste ore peraltro ne è stata vittima, poverina, suo malgrado, la moglie di Nathan Walker, che ha un profilo Facebook aperto, ha fatto gli auguri di compleanno a suo marito e puoi immaginare che quegli auguri di buon compleanno si sono trasformati in quello che tecnicamente si chiama shitstorm, cioè certo. In italiano non si può tradurre, ma insomma teniamoci la parola inglese, nei confronti del marito, no? Vattene, buon compleanno, cosa, insomma, si è riversata molta rabbia da parte dei tifosi sampdoriani. Non è proprio il modo migliore di cominciare la stagione della disperazione, cioè quella in cui o vai su o se no...
2: Ma vedi, quello che io penso è che anche se noi vogliamo dare atto e credere, ed è un po' difficile con tutti gli errori che hanno fatto, concedere carta bianca a questi signori, cioè Fredberg ha dichiarato che vuole innovare, vuole una Sampdoria con un cambio di passo, vuole veramente togliere qualunque remora per andare a centrare l'obiettivo prefissato, quindi disegna una Sampdoria prossima avventura lanciata nel futuro. Ma nel momento invece il buon senso, cioè in Serie B, come fai a pensare di riuscire a centrare questo obiettivo quando si parla di figure tecniche in questa catena di comando che arrivano dalla Fortuna Sittard piuttosto che arrivano dalla Danimarca di nuovo? Come fai? Cioè, ma come fai? Perché è un campionato in cui se tu metti un allenatore o un direttore sportivo abituato a lavorare solo con la Serie A italiana, in Serie B ci mette un pochettino ad adattarsi.
0: Pensa un po' uno che viene dal Fortuna Sittard.
3: Anche perché tu hai citato il direttore sportivo della squadra danese, signor

0: arrivato ultima a questa squadra qua, quindi tu prendi un direttore sportivo con tutto il rispetto, all'estero è arrivato ultimo, è retrocesso quando hai, per me, tre direttori sportivi molto validi in serie cadetta. Il primo, Lovisa, il direttore sportivo della Juve Stabia, che sono 2 anni che ha portato il club campano ai playoff. Hai Bravo, il direttore sportivo del Sud Tirol, è già uscito il nome, l'ha portato dalla B, dalla Lega Pro alla B, ha fatto bene, a parte quest'anno, però la squadra si è salvata. E poi Ciro Polito del Catanzaro. Tu devi prendere direttori sportivi che conoscono la categoria. Ad oggi non hai certezze di esperienza, hai solo delle certezze ma in uscita. Invernizzi, Mancini e Lombardo, non hai certezze in entrata, potrebbe già essere in ritardo.
1: Fammi aggiungere una cosa, in tutto questo nella piramide viene promosso Ariaudo, che in un ruolo che non ha mai ricoperto, che diventa il legrottaglie 3 anni dopo.
2: Speriamo che sia migliore.
1: Io gli auguro qualunque fortuna, però...
3: Direttore area tecnica.
0: Quanti club con direttori sportivi stranieri sono riusciti nell'impresa di portare una squadra dalla B alla A? Quanti? Io non ne ricordo negli ultimi anni.
2: Senti Marco, ma invece l'ipotesi, a parte che io sono abbastanza sicuro, poi mi sbaglierò e sarò smentito a breve, che arriverà un profilo straniero del tutto sconosciuto, io sono convinto che succederà questo, che sarà un uomo vicino a Fredberg e quindi insomma che non ci sarà né Lovisa né Paolo Bravo né Ciro Polito. Detto questo, ho sentito addirittura di un'ipotesi di un manager che non avrebbe nemmeno le credenziali per poter fare il suo lavoro, quindi ci vorrebbe di nuovo un prestanome, che sarebbe una cosa oggettivamente incredibile, cioè nel senso
0: infatti
4: vai anche a cercare il male come i dottori, esatto, tra virgolette. Esatto. In questo caso parliamo di questo Hammersham, questo danese a cui facevate riferimento da studio, che peraltro aveva lavorato già con Fredberg ai tempi dell'Anderlecht come direttore sportivo della seconda squadra qualche anno fa, quindi i due si conoscono, anche lui è danese, non avrebbe l'abilitazione per fare il direttore sportivo in Italia. Oltretutto non ce l'ha neppure Fredberg questa abilitazione, però lui ha un altro ruolo, è il CEO dell'area football, quindi andresti a cercare comunque una figura di riferimento, potrebbe appunto essere Ariaudo come direttore tecnico. Fammi dire una cosa su Ariaudo, mi stupisce anche un po' questa possibile promozione, con tutto rispetto, di chi è stato team manager in questi anni e è stato bravo a guadagnarsi la fiducia passo passo di tutti quelli che sono stati gli uomini che sono cambiati, perché lui è arrivato in pratica con le Grottaglie, con Raddrizzani, poi è passato da Pirlo ad Accardi, da Accardi a Fredberg, e insomma evidentemente si è dimostrato sempre reale, è rimasto sempre lì e mi auguro che possa fare un buon lavoro. Ma io ribadisco, purtroppo dopo 3 anni di questa proprietà, abbiamo visto anche l'altro giorno questa proprietà che è cambiata come sfumatura, è vero, però io la metto sempre in un unico periodo negativo, naturalmente della Samp, il momento più negativo della storia della Samp. I signori che hanno speso 155 milioni per tenere la squadra in B 3 anni rischiando la C 2 volte, io continuo a non capire quale sia il modello di business di questi no, perché non hanno raggiunto obiettivi sportivi, non hanno raggiunto obiettivi finanziari, e aggiungo io, viste anche insomma le ulteriori legittime direi contestazioni della piazza, neanche i risultati d'immagine, quindi veramente è un fallimento assoluto. I signori che hanno evitato il fallimento societario però non hanno evitato quello che è un fallimento sportivo.
2: Chiedo a Ravenna, che è il più esperto tra noi, ma hai mai visto una roba del genere nella tua storia di giornalista?
5: Anzi, io che sono appassionato di cinema, se il compianto Bernardo Bertolucci appunto fosse ancora in vita, avrebbe un sequel pronto, Il tè nel deserto.
6: Esatto. Bellissima questa.
2: Ma il deserto autoprodotto.
5: Sì, autoprodotto, però, è una desertificazione totale.
2: Se ne è prodotto da solo.
5: Esatto, alzo zero, non c'è più niente. Ecco, Bertolucci, che era un artista, probabilmente, non so se fosse un calciofilo, comunque insomma la trama, diciamo,
2: ce l'abbiamo,
5: poteva avere un suo,
6: un'affinità.
0: Conta che la B il prossimo anno sarà ancora più dura, ha il Palermo, ha il Verona con un gran paracadute, il Pisa, il Vicenza del Patron Rosso, che ha già detto che proverà a fare una squadra per salire in A, qualche sorpresa, per cui Tagli aveva promosso là entro 3 anni, entro il 2028, mi sa che se le premesse sono queste, i tempi ce ne vuole molti.
3: Vabbè,
0: di
3: adesso,
0: più
3: adesso è inutile, come si dice, fasciarsi la testa prima di rompersi. Hanno fatto questo passo contestabile, hanno fatto delle promesse, vediamo cosa fanno. È inutile adesso andare a criticare più del dovuto. Critichiamo le scelte che hanno tolto tutti i sandoriani, però adesso vediamo cosa fanno. Io penso che in una settimana, 10 giorni, abbiano già i nomi, perché non è che se l'hanno mandato però, via perché sanno già chi viene.
4: Però Giovanni,

0: quando, Giovanni, quando Giovanni, il discorso dei sampdoriani, no, posso, se posso permettermi, io il discorso dei sampdoriani, io non penso che sia, non si debba fermare al fatto di essere sampdoriani.
1: No, no, la rabbia dei tifosi,
0: cioè,
1: è quello.
0: Quindi, no, il discorso dei sampdoriani, dico che non fanno più parte della società in questo momento. Cioè, il discorso, Andrea Mancini ha fatto un buon lavoro. Cioè, il là del fatto che si chiami Mancini, il là del fatto che sia sampdoriano, il là del fatto che è legato al mondo blucerchiato, buon lavoro, comunque ha fatto sul mercato le operazioni che ti hanno permesso di salvarti, e comunque a gennaio, se non interviene lui, la Samp va in C, prima cosa. Invernizzi ha fatto un buon lavoro anche lui, è un uomo comunque che conosce l'ambiente, che conosce lo spogliatoio, che sa come muoversi, e ha fatto, e non meritava nessuno dei due un esonero di questo tipo, perché li hanno messi alla porta senza una motivazione. Cioè, loro hanno comunque raggiunto il risultato, hanno contribuito al raggiungimento del risultato. Poi c'è anche Attilio Lombardo, che in questo momento è ancora nello staff, vedremo se rimarrà o meno. C'è anche la possibilità di un Roberto Mancini, che sembra essere in pole per un ritorno in nazionale.
1: Lui lo segue.
0: Vedremo cosa potrà succedere. Però anche Attilio Lombardo comunque è stato messo da parte, è stato lui stesso in pratica a dirlo, no? La decisione l'hanno presa gli altri. Cioè, neanche due righe per dire che grazie a Attilio,
2: no.
0: Grazie a
2: Attilio. Ecco, Marco, siccome devo chiudere il blocco, sì, sono già in lungo ritardo e vorrei aprire anche la pagina del Genoa, però voglio chiederti se però secondo te ci sono delle alternative a questa società, siccome si è molto parlato di possibili trattative con altri soggetti che però non si sono mai veramente manifestati o non ne sappiamo molto. Ecco, secondo te la Sampdoria è destinata a continuare per forza con questa dirigenza? Perché se è così, il problema non è tanto la capacità di spesa, è proprio che questi non sono capaci di fare questa cosa.
0: Io temo in questo momento che ci siano grandissime situazioni in corso, anche se naturalmente spero che sotto traccia qualcosa si possa muovere. Poi io sinceramente non ho mai notato da parte di questi signori la volontà vera di vendere la Sampdoria. Loro sono forse ancora convinti di poterla poi rivendere non so a quale cifra, ma vivono, mi pare, non sull'isola di Man, vivono proprio su Marte, perché questa Sampdoria, esatto, non vale.
2: Stanno accumulando debiti, tra l'altro, in maniera clamorosa.
0: È in Serie B, continua a fare passivi di bilancio. Questa Sampdoria, secondo me, se arriva uno che dice vabbè, mi prendo i debiti, dovessi dargliela gratis e dovessi anche ringraziarlo.
2: Ma sì.
1: Vabbè, comunque tutte le squadre hanno debiti.
2: No, ma sì, così nessuna, dai, Giovanni, sì, però cioè, 100 milioni in due anni.
1: Guarda, l'unico aspetto positivo è che loro mettono sempre i soldi.
2: Sì,
1: e quindi
2: però,
1: ci facciamo delle domande.
3: Qual è stata anche la cosa brutta del comunicato, che è stato scritto: non possiamo più perdere tempo, è grave, esatto, come se tu con Mancini e Invernizzi, che ti hanno permesso di salvarti, come giustamente ha detto Marco, hai perso tempo con questi uomini che ti hanno salvato.
2: Invece
3: è vergognoso questo comunicato
2: di Narro, di Cuche, di Ciuni e compagnia.
3: Signori, non possiamo più perdere tempo, roba da matti.
1: Come la leggo, volendo leggerla positivamente o meno negativamente, non possiamo più perdere tempo, che nel senso che basta salvarci, dobbiamo puntare più in alto. Con queste persone ci salvavamo e basta.
2: Allora, vediamo.
1: La voglio leggere così.
4: Mi sembra una visione molto,
2: mi piace l'ottimismo di Filippo. Però del resto,
1: penso che il fondo l'abbiamo anche già raschiato.
2: Al 31 di maggio
1: adesso dopo queste scelte devi rialzarti e far bene.
3: Però hai visto
1: le
3: X della Sud nei confronti di quei due uomini nella partita con
1: sì,
3: però adesso
1: sì,
3: non hanno più scuse.
2: No, non c'è dubbio.
3: Guarda le X belle grandi.
1: Ma è proprio per questo.
2: Sono quelli che in realtà dicono che gli altri non erano capaci, che adesso ci pensano.
0: No, ma
2: vabbè.
0: No, ma Matteo,
2: grazie Marco.
0: Matteo,
2: chiudi.
0: Davvero in un flash. Il pubblico dice: mandate via Walker e Fredberg, e Walker e Fredberg continuano a prendere le decisioni. Il pubblico sostiene Andrea Mancini, Invernizzi e Lombardo, e quelli che vengono sostenuti vengono mandati
2: via. Lo fanno apposta.
0: Questa è un po' la sostanza.
2: Lo
0: evidentemente
2: facendo.
0: Sì, ma forse chissà, forse se... diciamo la colpa ai loro occhi di essere amato dai tifosi, evidentemente sono anche un po' invidiosi.
4: Scusate, in questa situazione che senso, cioè fare solamente un po' demagogicamente l'elogio del rapporto con la sampdorianità, lasciamolo da parte, cerchiamo di essere razionali. Bravo. Però questa gente veramente, come diceva Marco, sembra che stiano sistematicamente smantellando un qualcosa senza proporre un'alternativa. La prossima mossa che mi aspetto è che un giorno vengano fuori e dicano: no, ma il blu, il bianco, il grigio, il nero e il rosso li cancelliamo, dal prossimo anno la Sampdoria gioca in verde e giallo perché
2: piace
1: a Walker.
2: Vabbè, siamo veramente

0: veramente
1: pensa
0: nelle
1: che ragionamenti
2: va ci bene, grazie
1: fare.
2: Marco Bisacchi, grazie,
3: ciao a tutti,
2: grazie,
3: buona serata.
1: Marco. Ciao.
2: Tra poco
1: ciao,
2: abbiamo
1: Marco.
2: Anche
1: ciao, ciao.
2: La pagina Genoa oggettivamente meno tumultuosa, almeno in questi giorni. A tra poco.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Eccoci dunque alla pagina Genoa, buonasera Carlo Danani.
6: Buonasera Matteo, ciao a tutti. Ciao.
2: E naturalmente ancora buonasera a tutti i nostri ospiti. Dunque Carlo, momento Genoa per pianificare la prossima stagione. Prima si chiacchierava con Gabriele Lepri, no? le parole di Lopez, l'idea esatto. di costruire una squadra competitiva. Allora facciamo questa domanda a Carlo Danani. Competitiva per che cosa?
6: Secondo me competitiva per un dodicesimo posto, nel senso che alla fine contano i numeri. I numeri dicono che Dan Sciucu è presidente del Genoa da un anno e mezzo, che è un periodo veramente molto breve per un presidente di una squadra di calcio che deve fare tantissimo lavoro. Il Genoa sta solidificando basi e per solidificare queste basi servono almeno altri due campionati. Questo per non illudere la gente, perché poi alla fine si fa molto presto a parlare di Europa. In realtà la storia degli ultimi campionati insegna che squadre con un budget superiore al Genoa sono retrocesse come un piombo in Serie B, e mi riferisco al Sassuolo e mi riferisco al Monza. Considerata una concorrenza che sembra avere capitali a disposizione superiori rispetto a quelli del Grifone, ecco, io sarei già contento se un altro anno non si parlasse più di zona retrocessione. Fine.
2: E il modello Bologna e Atalanta, Gabriele?
7: È ancora distante, giustamente mi sono piaciute le parole del nostro collega Carlo. Dodicesimo posto, non si parla di Europa, perché l'Europa dall'Atalanta in Conference sono 18 punti, sono tantissimi. Io mi auguro che la cosa principale non venga sbagliato il mercato per la terza sessione estiva di fila, e soprattutto non vengano fatti i primi tre mesi di campionato, perché ricordiamoci, 2024 a novembre è stato esonerato Gilardino, novembre 2025 è stato esonerato Viera. Non si deve sbagliare mercato e i primi mesi. Poi è giusto, ci saranno delle cessioni, perché un piano di ristrutturazione del debito, qualche giocatore dovrà andare via ambito da grandi club, però io mi auguro che i capitali che arrivano vengano subito reinvestiti per puntare su una qualità, un regista, un attaccante, perché ricordiamoci che il finale di stagione, sì, tutti contenti perché Genoa si è salvato in anticipo, però nelle ultime 5 partite nessun attaccante del Genoa ha segnato. Quindi questo è un piccolo campanello d'allarme che a mio modo di vedere in società potrebbero aver capito, perché un attaccante serve. Vendere, ma con criterio, perché ecco, bisogna comprare qualità.
2: Domenico, temi cessioni eccellenti?
8: Beh sì, perché se saranno cessioni saranno forzatamente eccellenti. Direi che è impensabile che giocatori medi del Genoa vengano seduti, medi ovviamente per la forza, diciamo, che la squadra rappresenta in sé, e saranno le punte di diamante, per usare un'espressione un po' banale, che avranno delle richieste sul mercato. Io credo che nessuno chiederà Sabelli, nessuno chiederà Ellerson, nessuno chiederà...
2: O anche sì, ma sì, non, sì. Non sarà,
8: cioè,
2: così
8: oddio,
2: necessario.
8: Sì, magari
2: venderli.
8: Qualche società che gli promette magari un contratto più lungo, che magari gli dà una prospettiva di fine carriera, magari i giocatori tipo Ekuban, che hanno anche una certa età, magari sono anche alla ricerca di una continuità, diciamo, come dire, economica più che
1: contrattuale,
8: ecco, più che, diciamo, sportiva, tecnico-sportiva. Io credo che sia vero, credo che il Genoa sia avviato a fare un campionato che è quello dell'anno scorso, quello di quest'anno, senza le ultime 5 partite. 5 partite fa, 5 partite prima, il Genoa era dodicesimo.
1: Assolutamente.
8: Era quel livello lì. Poi c'è stato questo finale un po' increscioso, dovuto anche a situazioni di classifica, vedi la sconfitta di Lecce, che magari in un altro contesto...
2: Sì, non sì, sarebbe...
7: Esperimenti.
8: Esatto.

0: L'importante, esatto, è che non venga smembrata, no, la spina, certo, dorsale della società, quindi, certo, Vasquez, Ostigard, no, Frandu non credo che probabilmente è sempre sulla lista dei partenti, certo, e soprattutto anche l'attacco. I giocatori chiavi e soprattutto gli uomini spogliatoio devono restare, poi, perché, certo, gli uomini spogliatoio, uno, non avremo più Caruso, la Marinovski, che per me sarà un'assenza pesantissima per assist e gol.
1: Certo. Ecco, tra i giocatori che dovrebbero restare, lo titoliamo anche, c'è quello di Baldanzi. Carlo, ma pensi che il Genoa farà l'offerta, quella monster che si aspetta la Roma, cioè che è contenuta negli accordi, o invece si arriverà a più miti consigli, magari un rinnovo del prestito o altre forme?
2: Allora, gli indizi che abbiamo noi sono che intanto è stata una trattativa, quella di Baldanzi, condotta in parallelo con la questione Venturino. Ora rimbalza dalla capitale la sensazione che la Roma non andrà al riscatto di Venturino, quindi si parla di Roma, Genoa, Baldanzi, punto e fine. Le strade sono due, molto semplicemente: o il Genoa caccia 10 milioni sull'unghia, oppure fa scadere l'opzione di diritto di riscatto e poi va a rinegoziare dopo la metà di giugno la situazione di Baldanzi per avere, diciamo, una cifra un po' minore. Io penso che la seconda ipotesi sia quella più credibile. C'è da dire che poi convergono tutte le volontà delle parti di avere Baldanzi in rossoblu, perché il giocatore vuole questo, il Genoa vuole questo e la Roma non si straccia le vesti se perde Baldanzi. Quindi io penso che o si passa a destra o si passa a sinistra, alla fine Baldanzi diventerà un giocatore del Genoa per il prossimo campionato.
1: Claudio, ti chiedo, l'ipotesi, diciamo, De Rossi confermato, lo dai per certo, non ci sono rischi che si possa, diciamo, tracciare qualche altra linea nella carriera di questo allenatore che oggettivamente ha fatto benissimo?
3: Ma io credo negli ultimi tempi, cioè il momento del dubbio forse è già stato superato, cioè c'è stato, però credo che a questo punto sia ormai incanalato verso una permanenza qua. Uh-huh. Mi sembra da quello che dice lui, dal contesto generale, mi sembra di capire questo. Quindi io credo che possa
1: restare anche, però Gabriele, C'è un tabù che De Rossi deve sfatare, perché, o una maledizione se preferisci, sì, perché di questi tempi l'anno scorso avremmo detto di De Rossi, o meglio di Vieira, quello che diciamo di De Rossi, e l'anno prima avremmo detto di Gilardino, sì, quello che andiamo dicendo di, sì, De Rossi, abbiamo detto l'anno, sì, scorso di Vieira, esatto. Quindi siccome erano tutti bravissimi ai nostri occhi in quei momenti, ora ci mancherebbe, De Rossi a me sembra che abbia proprio qualcosa in più come allenatore, sì, come persona, però bisogna che sia accontentato per poter creare le prospettive, no?
0: Bravissimo, bravissimo, anche perché tu prima hai citato Gilardino e Vieira. Ricordiamoci che per un motivo o per l'altro a Gilardino fu venduto Retegui, fu venduto Albert. Si disse non vendiamo Albert finché non arriva il sostituto e poi non è arrivato. Lui poi si è trovato con 10 giocatori infortunati tra settembre e novembre del 2024. A Vieira non fu permesso di avere il Pinamonti, che l'anno prima aveva fatto benissimo. Erano arrivati tanti giocatori in prestito che l'hanno reso. Quindi ecco perché io ho detto la dirigenza non deve sbagliare il terzo mercato estivo di fila, ascoltare il mister che sicuramente ha delle ottime idee, tira fuori grinta, carattere, soprattutto ha tirato fuori da dei giocatori che sembravano persi con Vieira quella cattiveria, quella grinta agonistica in più. È vero, deve sfatare, ma soprattutto anche a De Rossi piace partire dall'inizio da un club, cosa che purtroppo non è mai fatto in carriera, perché le prime squadre che ha allenato alla SPAL era subentrato, a Roma era subentrato e poi fusionerato, per cui mi aspetto anche questo. E aggiungo che Lopez ha detto ragioniamo con mister De Rossi non per un progetto per mesi ma per anni, quindi questo mi fa lasciare ben sperare, però io voglio vedere quest'anno fatti e non parole.
1: Carlo,
0: fatti concreti
1: su questo aspetto, cioè sul fatto che comunque De Rossi ovviamente sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, però anche i suoi predecessori lo avevano dimostrato nei tempi e nei modi di cui abbiamo parlato.
2: Sì, mi permetto di sottolineare, per dare, diciamo, una sottolineatura a latere di quanto state dicendo, ci sono state delle situazioni societarie ben diverse negli anni con Gilardino e con Vieira rispetto a questo periodo. D'accordo, si era venduto Retegui, si era venduto Gudmundsson, però era un periodo molto elevato a livello di turbolenza societaria. Retegui fu venduto

0: venduto a una cifra non eccezionale, perché in quel momento ci dissero Retegui non poteva non essere venduto anche a 25 milioni di euro. L'anno scorso molto crudamente è stato sbagliato totalmente il mercato estivo, che sia stato responsabile Ottolini, che sia stato responsabile Vieira, non lo so, tutti ci finiscono in mezzo, perché il calcio è un lavoro di equipa e non di singolo. Adesso ci si trova con una società scottata da quello che è successo nella passata stagione, un nuovo allenatore, un nuovo chief of football, insomma basi un po' più solide. Dall'altra parte c'è stata la querelle più o meno velata del discorso del rinnovo, prolungamento, chiamatelo come volete, di contratto tra le parti. Questo significa che quando Lopez dice puntiamo su anni e non su mesi, io mi permetto di dissentire un attimo, nel senso che nel calcio moderno alla fine non c'è necessità di fare un triennale, perché poi alla fine tutti o quasi firmano i triennali, ma quasi nessuno li rispetta. E quindi io sono per l'uovo oggi, va benissimo un contratto di De Rossi fino al 2027, si naviga a vista, l'allenatore conosce meglio la società e viceversa, in un periodo diciamo apparentemente tranquillo come l'estate, e poi se il fidanzamento andrà bene ci si sposerà.
1: Sì, però è anche vero che, Domenico, no, le grandi storie, le squadre che veramente, a parte forse un po' il Bologna, che poi adesso si è incasinato perché ha dato via italiano e prende tedesco, italiano sì, è nato in Germania, sì, quindi insomma è una situazione un po' complicata, sì, diciamo, quella del Bologna.
2: È una panchina poliglotta.
1: Sì, sì, molto poliglotta, però al di là di questo, insomma, l'Atalanta con Gasperini per tanti anni è riuscita lì a cambiare, Fabregas mi pare che al Como sia veramente lui uno degli aghi di una bilancia fantastica che ha parlato il Como in Champions, oltre ai tanti soldi investiti, ma non è che la Juve ne abbia investiti meno, quindi vuol dire che evidentemente insomma anche la mano conta. Insomma, ci vorrebbe anche un po' di, non dico di essere certi di andare avanti per molti anni, però insomma.
2: Noi diciamo che forse sarà anche una visione arcaica del calcio, ma siamo un po' tutti affezionati a un termine logoro, ma credo che abbia una sua valenza, che è quella della programmazione, anche perché nella vita in genere per ottenere qualche risultato un minimo di programmazione bisogna farla, nel lavoro, nella famiglia, diciamo anche nelle vacanze, voglio dire, sennò vai sempre incontro a degli imprevisti che spesso sono anche piuttosto negativi. Però è anche vero che vedi questo tourbillon di panchine, io credo che anche questa incertezza sui destini di De Rossi, che c'è stata fino all'altro ieri, per non dire fino a ieri, si è dovuto proprio a questo, anche questo marasma di panchine che ha coinvolto mezza Serie A, che ha aperto improvvisamente dei varchi che erano impensabili fino a ieri, e magari in questi varchi uno, sai, lancia sempre un'occhiata dicendo magari c'è la richiesta ad hoc, insomma è come quello che lavora in provincia, a un certo momento arriva la chiamata, non so, dico un nostro collega, un giornalista che lavora in provincia, c'è la chiamata del grande quotidiano e quello dice signori, io vado.
3: Io però credo che su un discorso di questo genere non ci si possa limitare al discorso De Rossi, cioè se De Rossi, che tutti riteniamo una persona molto brava dal punto di vista, cioè un allenatore molto bravo tecnicamente, ma anche un uomo intelligente, lo vedi proprio come il personaggio che può essere il punto di riferimento, ma se poi la società non ha o la volontà o soprattutto la forza di operare sul mercato ogni anno, anche alzando un po' l'asticella e comprando molto bene a basso costo e vendendo molto bene ad alto costo, esempio Atalanta, Gasperini, eccetera, è chiaro che una certa programmazione a lunga scadenza puoi averla in testa ma non riesci a portarla avanti.
4: È giusto, quest'anno non è più scuse, perché l'anno scorso il mercato è stato fallito, ma spiegami anche perché è stato fallito: a fronte di circa 50 milioni di euro incassati tu ne spesi zero, hai fatto tutti i prestiti, Carboni, Stancio che l'hai presa a parametro zero. È vero che poi certi giocatori li hai riscattati a seguito di prestazioni, vedi Colombo e vedi Ostigar, però in estate 0 euro erano stati spesi, estate 2025.
1: Probabilmente sono dati di fatto. Serviva per il bilancio.
4: Probabilmente serviva per il bilancio. È anche vero che nel 2024 sono state fatte delle cessioni, perché la precedente proprietà americana aveva dei problemi, però era stato detto, me lo ricordo benissimo, 2 anni fa.

0: che i problemi che avevano i 777 non avrebbero intaccato il GN, invece poi l'avevano intaccato. Come?
1: Sei detto,
0: mese prima dicevi di no.
1: È difficile che il tuo proprietario se fa acqua dappertutto.
2: Matteo, ma in questa chiave io credo che il punto nevralgico del Genoa nel suo futuro prossimo non sia neanche tanto De Rossi, ma quanto Lopez. Cioè Lopez dovrà vedersi sul campo, è qui che si dovrà parare la sua
3: anche mobilità. Il budget di spesa che mette a disposizione,
1: anche la capacità di spenderli. Carlo, è bravo Lopez? Perché io sono sempre un po' dubbioso per quei manager che arrivano dall'estero, perché secondo me poi il calcio è anche fatto di agende ricche di nomi, di rapporti, di favori che ti ho fatto un anno fa o due anni fa o cinque.
3: Come le chiamavano una volta le Marchette.
0: Sports però aveva fatto benissimo, ricordiamoci che Genoa ha fatto tante plusvalenze grazie ai giocatori che aveva preso il manager tedesco.
1: È bravo Lopez, secondo te ti fidi delle sue capacità?
4: Io mi fido, lo ha già dimostrato, mi piace, visto che si parlava di discorsi così, io faccio un piacere. Ecco, Lopez è assolutamente fuori da questi discorsi perché è un esordiente in Italia, è un dirigente moderno, è un dirigente che ha una visione globale sul calcio europeo e quindi mi ispira fiducia. Anche perché il vero uomo del futuro, io spero che sia De Rossi, ma non ne sono convinto. Senz'altro è Diego Lopez che deve fare un grandissimo lavoro. Ha una visione veramente europea e quindi secondo me il profilo da andare a prendere per il Genoa è il classico giocatore sconosciuto da 3 milioni di euro e poi nel giro di 1, 2, 3 anni andare a rivenderlo a 15. Parlate giustamente di Atalanta e di Bologna, se il Genoa riesce a fare non meno di 10 di questi colpi allora riduce le distanze sensibilmente, ma è un percorso molto lungo.
1: Già, ci vogliono i Percassi e i Sartori però, e quindi deve essere molto bravo Diego Lopez per arrivare.
0: Purtroppo non abbiamo gli Artono, purtroppo.
1: È chiaro. Però, allora, per chiudere questa parte chiedo all'oracolo del calcio italiano internazionale di tutte le divisioni, cioè Gabriele Lepri, di dirmi cosa pensa delle tre neoarrivate in Serie A, visto che va bene, il Genoa comunque quest'anno è arrivato quint'ultimo, quindi comunque deve anche guardare a chi arriva. Di solito 2 su 3 tornano giù, quest'anno è successo con la Cremonese e il Pisa. E una di solito fallisce miseramente, magari anche un po' in attesa. Quest'anno il Verona era forse anche abbastanza atteso dopo tanti anni in cui ha rischiato. Frosinone, Monza e Venezia, queste sono le squadre.
0: Beh, ti direi che a mio modo di vedere, da quello che dice la proprietà veneta e anche la nuova proprietà brianzola, hanno l'obiettivo di consolidare la permanenza nella massima serie. Il Venezia non c'è riuscito nonostante sia approdato in serie in diverse circostanze, il primo Monza c'era riuscito, era all'esordio, quindi secondo me Alessi erano veramente una squadra competitiva per non rischiare di retrocedere al primo anno. Il Frosinone è la sorpresa, ogni volta che è salito in A purtroppo poi è sempre retrocesso. Tutto dipenderà anche da quanti soldi la famiglia Stirpe deciderà di investire nel calcio. Chiaro che secondo me il prossimo anno sarà molto dura salvarsi perché sarà una lotta molto molto competitiva. Non vedo ad oggi squadre materasso, poi magari potrebbero esserci, bisogna vedere
1: qualche
0: vedere cosa farà il Lecce senza Corvino, perché Corvino ha sempre fatto i miracoli a Lecce prendendo come i famosi giocatori a 100 milioni, un milione.
3: Questo
0: e rivenderli poi a tanto. Navigato
1: Guido Angelozzi, cioè questi sono
0: Venezia ha fatto
3: i vecchi marpioni.
0: Sta facendo con uno stadio nuovo di proprietà, il presidente che si fa vedere non è come nella stampa che non se ne conosce neanche la voce, addirittura va a vedere le partite in curva con i tifosi, quindi ha un contatto diretto anche con la tifoseria. Ha promesso che Alessi era una squadra competitiva, per cui non bisogna fallire, come dicevo prima, il mercato estivo.
1: Certo. Molto bene, va bene, stiamo a vedere. Grazie Carlo Danani, grazie
4: voi,
1: mille per essere stato con noi. Ci vediamo tra poco, restate lì.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare della cosa tua?
3: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Sono circa le 12.30 dell'11 aprile 1991. Al largo della costa antistante Genova accade qualcosa che rischia di provocare un disastro ecologico di proporzioni difficilmente calcolabili. Al punto di fonda M, a bordo della motocisterna Aven, una petroliera cipriota lunga oltre 300 metri e con un carico di circa 144.000 tonnellate di greggio, una esplosione nella cisterna numero 1 di destra provoca la spaccatura del primo ponte di coperta mentre si sviluppa un incendio che appare subito difficilmente domabile.
1: Siamo a bordo di un elicottero dell'Eli Liguria col comandante Emiliano Poggi. Ci stiamo dirigendo verso il punto dove tra qualche istante le immagini ci mostreranno quello che rimane della nave Aven, la nave cipriota che ieri alle 12.35 ha lanciato il Mayday a seguito di un'esplosione. Come vedete, ancora altissima la nuvola di fumo nero. La nave, le immagini ce lo stanno mostrando, è inclinata sul fianco, sta lentamente affondando. Immagini spettacolari, significative. Vedete tutto intorno anche battelli di soccorso, battelli che stanno ora operando per evitare il possibile pericolo di inquinamento. Ecco, chiarissime le immagini, la nave che si è inabissata di prua, è possibile scorgere la poppa, la ciminiera, il timone e ancora le fiamme che in parte stanno ulteriormente bruciando quel che rimane della Aven. Stiamo ora osservando l'altra fiancata dell'Aven. Come vedete, la prua ormai è immersa e lentamente la nave cipriota si sta inabissando. Ricordiamo che nelle cisterne della petroliera ci sono ancora oltre 100.000 tonnellate di greggio. L'opera di soccorso, l'opera di emergenza, si basa su due fattori. Il primo è quello di contenere la macchia di petrolio. Infatti si sono formate delle masse di greggio condensato e vedete, ora dovremmo arrivarci anche con la telecamera, delle cinture per contenere il petrolio, per mantenere

tenere limitata la zona colpita. La nuvola di fumo, il fungo nero, causato dalle fiamme non ancora domate, che hanno fatto seguito all'esplosione avvenuta ieri intorno alle 12:30 minuti. Numerosi, una decina, sono i mezzi di soccorso che si stanno prodigando ormai, perché è il punto focale delle operazioni, nell'opera di antinquinamento

0: Ci troviamo sulla passeggiata di Celle Ligure. Alle nostre spalle si alza la colonna nera della petroliera Aven. La spiaggia di Celle è stata la prima del ponente ad essere toccata dalla marea nera. Le altre località ponentine come Albissola e Varazze stanno ora rischiando di fare la stessa fine. Ad Albissola, vicino alla Molo dei Pescetto, c'è già una chiazza di una decina di metri di diametro. Sentiamo che cosa pensa la gente.
1: Lei è un turista?
2: No, io la casa qui a Celle, la seconda casa, ed è una cosa impressionante. Tanto io ritengo che, credo che per anni sarà un disastro. Credo che questa riviera è una delle più belle, a mio avviso, e purtroppo siamo in questa situazione, che è una situazione veramente preoccupante.
3: Noi viviamo qui tutto l'anno, non siamo di Celle, ma è come se lo fossimo. È certo un paesino bello così, che si staccava dagli altri paesi come panorama, come spiagge e tutto, indubbiamente porterà un calo di persone se il mare è inquinato. Speriamo di no, che non lo sia, che riescano con questi solventi a renderlo ancora, diciamo, potabile.
4: È rovinato ormai. Non è.
5: Intendete di più di noi.
4: Siamo venute per respirare un po' di aria buona invece da ieri. Quest'aria.
0: Si sente anche l'aria cattiva proprio che viene dal cielo.
6: Tremenda, sì, puzza.
7: Sembra di essere a Milano.
6: Beh, insomma,
7: sembra di essere a Milano.
8: E cosa posso pensare? Che è una cosa molto triste, innanzitutto. E poi io penso che anche la tecnica in mano a gente fosse non preparata, io so, questi del terzo mondo, indiani, che so. Forse anche questo può essere una causa, ecco. Magari nelle leggerezze fatte da queste persone. So, perché credo che, insomma, il meccanismo che c'è adesso, tutte le macchine meccanizzate, vengano affidate a queste persone. E credo che magari c'è della preparazione bassa, non so, qualcosa del genere.
0: Certo. Non so. Sì. Ecco, per il turismo che cosa può voler dire questo?
9: È un danno enorme. È perché qui si vive col turismo, se si toglie il turismo cosa rimane? Non rimane più niente. Cioè, che non c'è che c'è solo industria, altre cose che possono. Cioè, siamo basati sul turismo. Finito il turismo è finito tutto.
0: Che pensate di questa marea nera?
10: Cosa vuoi che ne pensiamo? È successo.
0: Per la spiaggia quest'estate è un danno.
10: Vedremo. Dipenderà se riescono a controllarla su Genova. Se la controllano su Genova può darsi.
11: Vabbè, sotto il profilo ecologico sicuramente deve essere una grossa disgrazia. Poi sulle conseguenze non so, non è facile esprimersi. Bisognerà sentire i cosiddetti esperti.
0: Per il turismo di Celle, secondo lei cosa?
12: Per il turismo di Celle ho paura che possa essere un grosso handicap, questo sì. Spero di sbagliarmi, ma temo che sia così.

terzo giorno dall'esplosione della nave cipriota, la petroliera Aven. Ci stiamo recando nuovamente al largo di Arenzano, siamo circa a 2 miglia.

0: dalla costa. Questa mattina alle 9.30 si è verificata una esplosione all'interno della nave che lentamente si sta inabissando. Le immagini sono eloquenti, vedete un'enorme massa di fumo nero, le lingue di fuoco sono altissime. Noi a bordo di un elicottero delle Liguria, pilotato dal comandante Poggi, vi stiamo mostrando queste drammatiche immagini. La nave è completamente circondata dalle fiamme, avvolta dalle fiamme, densissimo il fumo nero che si sprigiona verso il cielo. È possibile vedere anche la forza delle fiamme del fuoco, vedete fiamme altissime che peraltro erano possibili da vedere anche quando ci trovavamo ancora su terraferma. All'opera i mezzi di soccorso, vediamo i rimorchiatori dei vigili del fuoco che stanno spruzzando acqua per cercare di circoscrivere le fiamme. Vedete, è difficile scorgere ancora qualche particolare della nave, sia perché in parte è ulteriormente affondata e sia perché è avvolta completamente dalle fiamme e dal fumo, questo fumo densissimo, nero, questa colonna di fumo che si alza verso il cielo per centinaia di metri. Numerosissimi sono i mezzi antincendio, i mezzi di soccorso che, ricordiamo, devono anche operare in merito alla questione dell'inquinamento. Una situazione drammatica, una situazione che, come hanno ripetuto ancora un'ora fa gli organi competenti, è sotto controllo, ma indubbiamente stiamo osservando delle immagini che lasciano col fiato sospeso. Siamo di fronte indubbiamente a un disastro ecologico, un grave disastro ecologico, non solo per il Mar Ligure, per il Mar Tirreno, ma per il Mar Mediterraneo. Com'era prevedibile, purtroppo, con il cambiamento delle condizioni atmosferiche, la marea nera di petrolio ha spiaggiato in più zone del nostro ponente Ligure. Siamo ad Arenzano e le immagini sono particolarmente eloquenti. Questa mattina il petrolio ha invaso il litorale, non solo di Arenzano. Questo, il nostro, le immagini che vi stiamo mostrando, vuole essere un esempio della situazione che si può generalizzare. Vedete all'opera anche l'esercito che sta cercando di recuperare la sabbia ormai impregnata di petrolio con delle pale. Prendono la sabbia colpita, la sabbia grumosa di petrolio, e la mettono, la rovesciano in barili. Il tutto per evitare che con l'arrivo di un'alta marea, ecco, che il petrolio assorbito dalla sabbia riesca a tornare in superficie. Sono immagini eloquenti che dimostrano concretamente il dramma che sta vivendo la costa del Ponente.
1: Certamente danni economici ed ambientali ci sono stati, ma quello che poteva essere uno dei più gravi disastri ecologici del mondo è stato evitato. Ciò si deve soprattutto alla grande capacità organizzativa e decisionale della Capitaneria di Porto di Genova, alle autorità centrali e locali che hanno consentito la tempestività e la organicità degli interventi, alla collaborazione dei cittadini, ai tecnici e agli operatori tutti che hanno lavorato al limite delle proprie forze e alle tecnologie utilizzate.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei, la prevenzione.

0: Può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: nella centralissima via Colombo c'è stata un'inaugurazione particolare, un doppio servizio per tutte le persone che potrebbero avere in questo caso alcuni piccoli traumi: professionalità, tradizione e ovviamente innovazione.
1: Trauma Point, come dice la parola, vuole essere un punto di primo soccorso per traumi lievi e moderati, dove le persone possono accedere liberamente senza bisogno di prenotazione. Poi abbiamo messo una sala operatoria ambulatoriale di tipo 2 che può essere dedicata sia alla parte traumatologica in caso di ferite un pochettino più complesse, però può essere dedicata anche ad altre specialità della medicina, ad altre patologie. Vicino c'è un negozio che vende tutori, perché sempre collegati al problema del trauma: se uno si fa male, c'è una frattura, insomma una distorsione che necessita di un tutore, c'è il tutore a disposizione in modo che uno non debba girare per la città a cercarlo. E poi una parte dedicata alla nutrizione. Si parla spesso di prevenzione, e la prevenzione non è soltanto una prevenzione secondaria legata quindi agli esami diagnostici che uno fa, ma è anche una prevenzione primaria, quindi legata all'alimentazione equilibrata, allo stile di vita corretto, e tutto questo per prevenire chiaramente le patologie. La tradizione per me è importante, perché tutto quello che sono adesso, che ho imparato, che so fare, sicuramente l'ho imparato da mio papà, e quindi per me è un valore aggiunto e ci tengo chiaramente a sottolinearlo. E tutti i valori che lui mi ha insegnato sono quelli che io cerco di trasmettere nella mia attività, quindi con le persone. Quindi l'attenzione al paziente, il fatto che il paziente non è un numero, ma bisogna sempre confrontarsi con lui, parlargli, spiegare quello che ha, e vedo che questo modo di lavorare in ogni caso vedo che è molto apprezzato. Oggi in realtà vedo l'immagine dei miei genitori, dove c'era l'istituto iniziale, quindi un sacco di anni fa, insomma piccoli spazi, solo 3 dipendenti, e facevamo soltanto radiologia tradizionale e un po' di ecografia. Adesso vedo una realtà chiaramente completamente diversa, che dà lavoro a 50 persone e assiste migliaia di genovesi.

Tradizione è una cosa che mi piace, perché avere una storia secondo me è un fattore importante, e innovazione è chiaro che l'innovazione ci vuole, perché uno deve essere sempre in linea con i tempi, deve avere le tecnologie adatte, quindi è un mondo che

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Dopo l'omicidio in pieno centro a Genova siamo stati a Villetta di Negro dopo che da tempo i cittadini lamentano degrado. Intanto l'opposizione chiede le dimissioni dell'assessore Viscogliosi. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni trovata morta. Arrestato il compagno della mamma che provocò la morte per maltrattamenti. Scatta la proposta da parte dell'Associazione dei consumatori genovesi contro i disservizi AMT l'11 giugno, una giornata di sciopero del biglietto. A Chiavari è partita la 3ª edizione delle giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e numerose iniziative diffuse sul territorio. Buonasera, buonasera e ben trovati. Edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli. Resta piantonato nel reparto detenuti del Policlinico San Martino Cissé Camarà, il 42enne senegalese accusato di aver ucciso a bottigliate Paolo Pietro Alberto Signore, il clochard di 48 anni assassinato ieri all'interno di Villetta di Negro. Secondo i medici l'uomo si trova in forte stato di agitazione psicomotoria. Intanto il centro sicurezza del comune di Genova Viscogliosi per quello che è accaduto naturalmente a Villetta di Negro, ma per una situazione, dice il centrodestra, di assoluto degrado, di emergenza criminalità in buona parte della città. Oggi intanto siamo tornati a Villetta di Negro, dove residenti e frequentatori del parco denunciano da tempo problemi di degrado e chiedono maggiori controlli e più sicurezza. Allora andiamo a sentire il racconto di Aurora Bottino.
1: Una lite iniziata forse per il crack, poi la violenza, i cocci di bottiglia, il sangue. Nei giardini di Villetta di Negro, tra la sua spettacolare cascata e le sue viste mozzafiato, c'è un altro mondo fatto di fragilità, degrado e tossicodipendenze. È proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso a pochi passi dal rinomato Museo di Arte Orientale. Il giorno dopo, nel parco ci sono praticamente solo turisti, inglesi e tedeschi, oltre a qualche genovese a passeggio con il cane. Qualcuno si fa un selfie in una delle grotte sotto alla cascata, facendo finta di non vedere i cartoni ammucchiati in un angolo, il materasso incastrato nella ringhiera, le coperte sporche stese sul pavimento. Sulle panchine, sotto a uno dei pergolati in ferro battuto, accanto una famiglia si gode l'ombra degli alberi. Nella storica villa, risalente all'inizio dell'Ottocento, i cancelli vengono chiusi quando tramonta il sole. Il parco segue le regole di tutti gli altri giardini pubblici e riapre poi alle 8 del mattino. In una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati però casa per molti dei cosiddetti invisibili. Uno di loro era l'uomo ucciso a colpi di bottiglia, Pietro Signor, 49enne milanese che aveva abitato per anni in Vico San Filippo, nel centro storico. Diventato senza fissa dimora, aveva frequentato il drop-in dell'ex ghetto in Vico Crocebianca, poi l'associazione San Marcellino alla Maddalena, la messa dei Sant'Egidio. Signor aveva anche un profilo attivo su Facebook dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Anche l'uomo che si trova ora in carcere per l'omicidio di Signor non aveva una casa e dalle prime informazioni sembra che avesse anche lui frequentato le diverse realtà del territorio che aiutano i senza fissa dimora. Cissé Camarà, senegalese di 42 anni, è stato arrestato e trasportato all'ospedale San Martino per una crisi psicomotoria. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se durante l'omicidio Camarà fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.
0: E allora rimaniamo in tema di cronaca e di attualità purtroppo con la morte della piccola Beatrice a Bordighera nel febbraio scorso. Dopo l'arresto del compagno della mamma della piccola, morta appunto a febbraio, emergono dettagli raccapriccianti. Nelle immagini riportate sul telefonino sequestrato vi sono diverse fotografie che ritraggono la piccola subito.

0: Subito dopo le violenze subite. Ci sono più foto che ritraggono anche la bambina con dei lividi molto grandi sul viso. Oltre alle foto con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e c'è un video in cui la bimba, appena 2 anni, viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. E cambiamo argomento, lo stiamo raccontando ogni giorno, i disagi, i forti disagi che stanno vivendo i cittadini genovesi che utilizzano i mezzi pubblici. E scatta la protesta da parte delle associazioni dei consumatori genovesi contro i disservizi. L'11 giugno invitano le associazioni una giornata di sciopero del biglietto. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Bus in ritardo, mezzi pieni che costringono tutti a stare incollati e al caldo. Da qualche giorno anche l'app presenta dei problemi. I disservizi che si stanno registrando sulle linee del trasporto pubblico genovese hanno portato le associazioni dei consumatori sul piede di guerra, ma su tutti a far scattare la protesta è l'assenza di un incontro da parte delle stesse associazioni con il comune e i vertici MT. Avevamo dato la nostra disponibilità a definire un accordo di rimodulazione degli orari in deroga al contratto di servizio, spiegano, in una logica istituzionale che vede coinvolti tutti i soggetti, primi fra tutte le organizzazioni dell'utenza. In mancanza di tutto questo non ci resta che un'unica arma, la disobbedienza civile. E così ecco la decisione. Per giovedì 11 giugno è stata indetta una giornata di sciopero del biglietto. Adiconsum, Ado, Cassa Utenti, Casa del Consumatore, Codacons, Feder Consumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore invitano tutti per quel giorno a non esibire l'abbonamento e a non far vedere il biglietto per dare un segnale forte. Nel frattempo, i legali delle associazioni stanno predisponendo un esposto all'antitrust per una politica commerciale scorretta da parte dell'azienda che non starebbe garantendo quanto previsto dal contratto di servizio. La richiesta è quella di una sanzione verso MT, così come è avvenuto in passato con l'ATAC di Roma.
0: Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia, è stata ospite in Terrazza Colombo, così ha risposto alla domanda se il generale Vannacci con il suo partito farà parte oppure no prossimamente dell'area di centrodestra. Sentiamo quello che ha risposto.
2: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
3: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
2: Fortunatamente non generale Vannacci, non le so rispondere, però.
3: Altrimenti si.
0: E allora ritorniamo a parlare anche della situazione legata alla casa, che rimane un'emergenza senza fine. Abbiamo sentito anche per quello che è accaduto a quell'uomo ucciso nella giornata di ieri a Villetta di Negro, la riprova di tante persone che vivono in strada come Paolo. Abbiamo trovato questa storia che per trovare un tetto ha fatto l'errore di occupare una casa popolare, ma dove nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. Allora sentiamo di cosa si tratta in questo servizio.
4: Io potrei rientrare perché la porta l'ho messa io, l'ho comprata io, tutto quello che c'è dentro l'ho comprato io. Quando sono entrato qua dentro, chiedo scusa, c'era tanta merda così, io ho tolto tutto e ho fatto casa mia, ho dato bianco, ho messo i sanitari, ho cambiato tutto. Quando sono venuti a fare il primo sgombro hanno spaccato tutto, hanno spaccato i bidet, il lavandino, hanno tagliato tutti i fili nella luce.
5: Io per poi, non renderla abitabile.
4: Esatto, ma uno che vive in strada cosa gliene frega? Eh? Quindi cosa ho fatto? Purtroppo sono rientrato, perché comunque non percepisco ancora la pensione, e ho sempre lavorato, e l'ho rimessa a posto e adesso ci sono dietro e io non so come fare, non posso vivere in strada. È un po' un uomo di 50 anni invalido, vivere in strada.
5: Quella di Paolo.

0: L'Obusi, sfrattato dalla polizia locale dalla casa occupata abusivamente, è una storia di ordinario disagio. Lui 4 anni fa ha fatto il grave errore di occupare un appartamento, oltretutto, come assicura, pagando un pizzo a uno sconosciuto incontrato lì, in via del Colle, nel centro di Genova, a 2 passi da Porta Soprana. Chi occupa si condanna a non avere una casa in modo regolare, perché perde quasi ogni diritto. L'emergenza casa a Genova comunque rimane e non cambia con il cambio del sindaco. Lo denuncia Bruno Manganaro, segretario del SUNIA, che racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300 e Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, 150. Questo nonostante ci siano 2.200 case sfitte, circa un quinto delle oltre 10.000 del patrimonio abitativo, ma mancano i fondi di Regione e Comune per sistemare gli alloggi, visto che per ogni casa servono dai 20.000 ai 30.000 euro. Più volte chi vive in strada ha chiesto di avere una casa anche da riordinare, ma la risposta è sempre negativa, come è successo anche a Paolo.
1: Io vorrei soltanto avere un pezzo di casa e stare bene, quitare.
2: Con il caldo tornano le zanzare e l'infettivologo genovese Matteo Bassetti lancia l'allarme di poca cura del verde in città e della mancata di un'adeguata prevenzione. E proprio per cercare di migliorare questo fenomeno così fastidioso, sentiamo.
3: Esplosione di questo caldo dell'ultima settimana, le zanzare prolifereranno in grandissima quantità e quindi ci troveremo come sempre a luglio, anche con voi, a metà luglio, in cui si dirà c'è stato il caso di West Nile, attenzione. Il problema è che bisogna saper fare la prevenzione anche da questo, per quanto riguarda le zanzare. Basta guardare, basta andare in giro per Genova e vedere come sono tenute le aiole, come sono tenuti i giardini. Voglio dire, è evidente che in quei contesti dove l'erba non viene tagliata, non viene curata adeguatamente, evidentemente le zanzare proliferano, quindi non c'è la cura che ci dovrebbe essere alla prevenzione in accordo con le autorità sanitarie, perché qua il problema è che sembrano due mondi che viaggiano in qualche modo separati uno dall'altro. Poi ci vedremo, succederà, perché è successo sempre negli ultimi 5 anni. Che a un certo punto ci si sveglia a luglio, in qualche parte d'Italia ci sarà il primo caso di West Nile, o ci sarà il focolaio di dengue, o ci sarà qualche problema, e qualcuno dirà: ma l'abbiamo fatta la disinfestazione? No. Quindi io, più che dirlo, ricordarlo e mettere in guardia, non possiamo fare. I cittadini possono fare la loro parte.
2: Giancarlo Cerisola è stato confermato presidente di Confesercenti Savona, per lui sarà il quarto mandato. Ai nostri microfoni ribadisce quanto le infrastrutture della Liguria siano obsolete e non adeguate ai bisogni del turismo moderno. Sentiamo.
4: Il nostro turismo è caratterizzato da una situazione, diciamo, molto strutturata negli anni, che vedeva praticamente quale destinazione del turismo nostro interno nazionale, le nostre riviere, che venivano prese d'assalto per tutto il periodo estivo. Oggi è cambiato il mondo, nel senso le destinazioni e comunque l'offerta turistica a livello mondiale è cambiata totalmente. Ci sono dati che dicono che il nostro paese è sceso di 4, 5, 6 posizioni a livello di destinazione turistica nel nostro paese, ed è vero, i numeri reggono sul nostro paese. Il problema è che la durata della vacanza e l'impostazione di venire nel nostro paese per il nostro, diciamo, mercato interno italiano è ridotta, perché c'è tantissima offerta. Ormai i giovani tendono ad andare all'estero, è molto più facile andare all'estero, certe mete è forse più facile, diciamo, andare all'estero, ed è più veloce andare all'estero che non venire in Italia. Noi abbiamo praticamente una viabilità per l'accesso al nostro territorio che è uguale a quella degli anni 70. Invece, per andare in destinazioni all'estero si sono create tutta una serie di interconnessioni, dove rende molto più facile, sia dal punto di vista effettivamente del movimento, dello spostarsi in quelle direzioni, sia dal punto di vista anche di conoscerle, cioè, e l'offerta dei servizi in quei territori è aumentata tantissimo.
2: A Chiavari è partita la terza edizione delle giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e tante iniziative diffuse un po' su tutto il territorio. Sentiamo Chiara Orù.
5: Più giorni, più appuntamenti e un calendario che per la prima volta

0: porta si estende ben oltre la primavera. Torna la terza edizione delle giornate di Chiavari. Spettacoli, incontri, musica e tante iniziative diffuse. Ma la vera novità è l'estensione del calendario, che porterà nuovi appuntamenti anche nei mesi di luglio e settembre. Tra gli eventi più attesi, il talk di Gianluca Gazzoli, speaker di Radio DJ e conduttore di Sanremo Giovani, che proporrà un viaggio tra musica, linguaggio e cultura urbana.
1: I giovani non sono il nostro futuro, attenzione, sono il nostro presente. Ecco perché facciamo un evento con Gazzoli, per fare un po' il punto sulla storia del rap italiano. Se un ragazzo o una famiglia ci volessero seguire, hanno sempre una fascia oraria in cui trovarci e seguirci. Insomma, è un percorso, è un itinerario, è un'itineranza che ci permette di muoverci come se fosse un corteo, appunto, in festa, che di tanto in tanto si incontra e fa degli eventi insieme. Questa è un po' l'idea, una sorta di enorme e informale flash mob qui a Chiavari.
0: Il tema scelto per questa edizione è come si sta bene a Chiavari, un filo conduttore che accompagnerà un programma pensato per valorizzare il territorio attraverso cultura, partecipazione e turismo.
2: Il come si sta bene non è soltanto uno slogan, ma è veramente così una riflessione su, in effetti, come si sta bene in una città come Chiavari, dove cerchiamo di coniugare un po' tutto quello che abbiamo, e quello che c'è dal commercio, all'artigianato, allo sport. Diciamo che queste giornate di Chiavari vogliono essere veramente una sintesi di tutto quello che Chiavari è, di tutto quello che Chiavari fa, e la risposta è assolutamente positiva. Poi in questi giorni c'è anche tanto turismo, abbiamo una città veramente viva, straordinariamente diciamo piena di presenze, e di questo siamo felici, perciò la risposta è assolutamente positiva.
3: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Buonasera ad Andrea Popolano.
4: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
3: Allora, i campionati sono fermi naturalmente, ora c'è attesa ovviamente per i mondiali, anche senza l'Italia. Le società, i giocatori sono in vacanza, le società invece sono al lavoro per preparare le nuove strategie. Naturalmente c'è più lavoro in casa blu cerchiata, dove c'è da rifondare praticamente tutto, ma iniziamo dal Genoa, Andrea.
4: Iniziamo dal Genoa, abbiamo accennato ai mondiali che si preparano nel continente americano, e c'è una buona notizia per il club rossoblu, perché il capitano Joan Vasquez è andato in rete regalando la vittoria alla sua nazionale, al Messico, che ha battuto l'Australia per 1-0 grazie al suo colpo di testa intorno alla mezz'ora. Quindi insomma, questa è la buona notizia con il difensore capitano rossoblu protagonista in vista dei mondiali. Si parla anche di mercato, con la trattativa con la Roma che va verso una fumata bianca, quindi Baldanzi potrebbe e dovrebbe restare al Genoa anche nella prossima stagione, fortemente richiesto da De Rossi, mentre c'è, sempre per parlare di nazionale, un problema per Venturino, che ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano della nazionale a causa di un problema fisico, un fastidio al tendine rotuleo. Nelle prossime settimane verrà sottoposto a un intervento chirurgico di pulizia, che era già stato comunque programmato da tempo. E queste sono le notizie in casa Genoa. In casa Sampdoria invece, ovviamente, ancora arriva l'eco della decisione da parte dei vertici del club blucerchiato di esonerare Gianni Invernizzi e soprattutto il DS Andrea Mancini. Proprio Andrea per salutare tutti i tifosi della Sampdoria ha scritto pochi giorni fa: ho definito questo club il mio Real Madrid, il posto in cui avrei voluto restare per costruire qualcosa di duraturo per sempre. Oggi quel percorso si interrompe, scrive Mancini. Nel calcio e nella vita bisogna accettare che ogni proprietà sia libera di agire secondo le proprie scelte e strategie. È qualcosa che rispetto, ma che non cancella l'amarezza per un'avventura che avrei voluto continuare a vivere. Mancini cita anche Antonello Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, e il mio per la Sampdoria esattamente uno di quegli amori. E ancora: lascio con l'orgoglio di aver rappresentato la Samp lavorando nel solco di un cognome che per questa piazza vale molto. L'ho fatto con responsabilità, appartenenza e provando a regalare soddisfazione a una tifoseria senza eguali, unica al mondo. Queste le parole di Andrea Mancini, dunque, con cui ha salutato i tifosi.

0: Lucerchiati, cambiamo club, ma restiamo in Serie B perché l'Entella ha presentato quello che è il suo nuovo logo ufficiale, un simbolo che evolve, una storia che continua. Questo si legge nel sito del club del presidente Gozzi. La spiegazione della modifica nasce dalla volontà di accompagnare l'evoluzione visiva, mantenendo però sempre saldo il legame con le radici e con il territorio. Insomma, una modifica appunto che è arrivata appunto in queste ore. Parliamo anche del Vado Ligure, neopromosso, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, in Serie C, che prosegue quella che è la pool scudetto per definire quale sarà il club che andrà a conquistare il titolo dei dilettanti. La buona notizia è che il Vado ha battuto 2-0 il Barletta e così accede alla finale che si giocherà il prossimo 6 maggio contro la Scafatese. C'è da segnalare anche le parole del presidente Taraboto, che ha confermato l'iscrizione in Serie C per il prossimo anno, nonostante, ha definito lui, l'assenza diciamo sentita dell'appoggio delle istituzioni e delle realtà locali. Il problema è che si andrà molto probabilmente a giocare le partite in casa a Novara, si stanno definendo gli ultimi dettagli. Chiudiamo la pagina sportiva con una notizia di tennis, parliamo di Matteo Arnaldi al Roland Garros, grande protagonista, approda agli ottavi dopo un lunghissimo match, un match maratona di durato oltre 5 ore, ha superato il belga Rafael Collignon al quinto set 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, il punteggio a favore di Arnaldi, che domani sfiderà negli ottavi lo statunitense Tiafoe, numero 22 del mondo.
1: Grazie, grazie, questa è la pagina sportiva, grazie per essere stati con noi anche questa sera, vi auguro un buon proseguimento di domenica, noi ci vediamo domani allo stesso orario.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria, con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime. Massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare, e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tiguglio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla, con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono

famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: A Super Derby la situazione della Sampdoria. Claudio Mangini.
1: Buonasera.
0: Allora, è una Sampdoria che sta facendo veramente cose assurde, oggettivamente assurde, difficilmente spiegabili. Vi racconto una battuta che mi ha fatto un amico, giornalista peraltro, che mi dice: ma sai, se io mi comprassi il Genoa con lo scopo di distruggerlo, non farei al Genoa quello che la dirigenza della Samp sta facendo alla Sampdoria, perché avrei paura che mi scoprano. Perché è così incredibile quello che sta succedendo, che sembra veramente fatto apposta. Uno dice: dai, non può essere così, non puoi veramente fare quello che stai facendo. Che idea ti sei fatto?
1: Che ci sia un'opera di, cioè che non può essere buona fede, perché la buona fede che ripete un determinato numero di errori non può arrivare a tanto, quindi ci deve essere per forza qualcosa dietro. Sembra un'opera di demolizione, sicuramente è un'opera di demolizione dell'identità, su questo non c'è alcun dubbio, ed è la cosa che fa più male, perché è proprio molto palese, anche ad onta di quello che più volte questi signori hanno ripetuto fin dall'inizio, che doveva esserci, vabbè, poi la Tei è subentrato, però voglio dire, si è sempre parlato di una matrice sandoriana di riferimenti, invece qui proprio si sta ammazzando questa cosa, però poi non riesce a capire
0: perché. Ma che poi non è neanche tanto, Giovanni, la matrice sampdoriana, che a me personalmente preoccupa, nel senso che poi ci mancherebbe, il calcio è come tutte le aziende, no? Devi saper fare le cose. Però se tu della dirigenza dell'anno passato, diciamo così, hai un direttore sportivo come Mancini, che si è dimostrato discreto, ha fatto delle operazioni di mercato discretamente interessanti, hai un allenatore come Lombardo che si poteva anche cambiare, che però comunque per due volte ti ha portato alla salvezza in situazioni molto critiche, e hai invece un CEO Sport, che non so esattamente cosa voglia dire, cioè amministratore delegato dell'area sportiva, che invece si è dimostrato sostanzialmente il peggiore dell'otto,
2: incompetente,
0: e tieni solo lui?
2: Tieni solo lui perché ha deciso lui, io penso, insieme a Tei.
0: Matei, voglio dire,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: o questo Walker.
1: Tieni anche Walker,
2: tieni anche Walker e tutto. Io penso che questa decisione sia anche figlia, guardandola dal lato, diciamo, non dico positivo, ma da un lato che ora aspettiamo a vedere cosa fanno prima di criticare. Ci sono state delle contestazioni, vattene qua, vattene là, ci vuole una, bisogna far piazza pulita.
0: E loro, degli altri.
2: Degli altri, esatto. E loro hanno incominciato a far piazza pulita dalla sandorianità. Però io dico una cosa, la sandorianità non è matematico che poi ti porta i risultati,
0: no,
2: a una promozione.
0: No.
2: Quindi abbiamo visto che sì, Lombardo, tra virgolette, ci ha salvato una volta e mezza, perché una volta sei retrocesso, poi grazie alle disgrazie del Brescia siamo riusciti a salvarci. Però poi, prima che esonerassero sia Lombardo, io in questa trasmissione ho detto, io non lo confermerei Lombardo perché non mi dà garanzie su un futuro tecnico, non ha esperienza di categorie e tutto. Noi un altro anno non possiamo più sbagliare e quindi non possiamo più fare esperimenti. Allora io dico, adesso hanno fatto questo passo gigantesco, un passo che ci ha fatto rimanere male a tutti, però ci sono state delle promesse fatte ai tifosi di persona da te, giusto?
0: Mm-hmm.
2: No, da Walker, da Walker. Adesso vediamo cosa fanno. Prima di criticarli e protestare, vediamo chi prendono come direttore, vediamo chi prendono come allenatore, vediamo la squadra che fanno.
0: Ok, chiaro.
2: Allora lì,
0: Marco Bisacchi, buonasera, ben trovato, grazie di essere con noi.
3: Buonasera, buonasera a voi.
2: Ciao, Marco.
3: Io voglio essere molto chiaro: senza Andrea Mancini, senza Gianni Vernizzi, senza Tiglio Lombardo, la Sampdoria oggi sarebbe stata in Serie C. Cioè, mettiamocelo bene in testa, l'intervento di questi uomini, che evidentemente, oltre ad avere qualità, diciamo, di sentimento, di legame con il mondo Samp per motivi affettivi, storici e anche familiari, nel caso di Andrea Mancini, hanno dimostrato di avere comunque le qualità tecniche, diciamo anche temperamentali e sportive.

0: sportive per un risultato che rimane chiaramente un risultato minimo, intendiamoci, la Samp non deve esultare per quello che è il quarto campionato di fila in Serie B, però questi signori, ed era successo già l'anno scorso in una situazione ancora più rocambolesca, hanno sempre messo le pezze a quelli che erano i problemi creati da altri. Qui però siamo, visto che siamo in estate, sembra quasi come quando uno va a costruire un castello di sabbia, poi arriva uno, ci va una bella pedata e tutto deve essere ricostruito da capo. Qui veramente si continua, temo a ripetere gli errori dell'ultimo anno, delle stagioni precedenti, e questo oggi, cioè adesso diventa veramente troppo, cioè, è chiaro, è vero, ha ragione Giovanni quando dice vediamo, aspettiamo, lo dico anch'io, per carità, se poi domani arriva un direttore sportivo in grado di fare un buon lavoro e in grado di fare una squadra competitiva con un budget di mercato, non soltanto con le scelte ma con un budget di mercato importante, per carità, ben venga, e sarò lieto di sbagliarmi, di essere
1: però
0: sbagliato.
1: Vedi, Marco,
0: però
1: scusami,
0: faccio fatica a fidarmi.
1: Sì, ma no, ma anche perché c'è un problema diverso, nel senso, il direttore sportivo che può arrivare alla Sampdoria se hanno un minimo di sale in zucca deve essere per forza solo un operativo, cioè è il Pier Ausilio di Beppe Marotta. Perché se hai un CEO Sport, cioè un amministratore delegato, che pretende di prendere delle decisioni e mettere le mani sulla rosa, sulla squadra, scegliere l'allenatore, intestarsi, il suo direttore sportivo non può essere altro che un uomo operativo che fisicamente va al mercato, che fisicamente magari conosce i procuratori, che gestisca praticamente le cose, ma poi di fatto deve essere Fredberg evidentemente a prendere le decisioni, altrimenti si ritroverebbe di nuovo con quella situazione kafkiana in cui Matteo, ci sono due direttori sportivi in pratica che si fanno la guerra l'uno con l'altro.
0: Matteo, non è in questo momento, cioè Fredberg è sicuramente comunque un profilo centrale, per carità, perché è quello che è l'esecutore a Bogliasco, ma il vero uomo, il vero, diciamo, mandante rimane sempre Nathan Walker, questo uomo che dall'isola di Man si è spostato a Zanzibar in questi giorni per una vacanza, questo uomo che non appare mai, che evidentemente non può neppure comparire, perché poi, diciamolo francamente, il CDA continua a essere aggiornato, dovrebbe esserci un aggiornamento a metà giugno, ma evidentemente questo signore non ha la trasparenza tale che gli possa permettere di andare a rappresentare la Sampdoria. È nella stanza dei bottoni, continua a essere nella stanza dei bottoni, oltretutto la spallata, diciamo, Tei Walker a Manfredi, a mio avviso, ha indebolito fortemente quella che era comunque l'ala manciniana, perché Manfredi possiamo dirgli di tutto, per carità, possiamo dargli tante colpe e ha sbagliato molto, però era stato l'uomo che quantomeno aveva avuto il merito, forse anche l'umiltà, di chiedere aiuto a chi, insomma, sapeva cos'era la Sampdoria in situazioni. Ebbene, adesso Walker, Fredberg, Tei, che rimane dietro le quinte, un uomo che continuiamo a non toccare con mano, e forse chissà, è Walker il vero proprietario di questa Sampdoria, perché mi viene da pensare che sia lui quello che comanda in genere, quello che è il proprietario, perlomeno a casa mia funziona
1: dunque
0: così.
1: Dunque, hai capito chi è Walker tu? Cioè, ti sei fatto un'idea?
0: Walker è un manager che ha dei grandi affari nel calcio, diciamo, soprattutto legato al mondo delle scommesse sportive, e tra l'altro in Inghilterra, ricorderai, gli hanno tolto la licenza perché non aveva superato alcuni filtri, i famosi filtri per l'antiriciclaggio, quindi non è proprio una persona iper trasparente. Temo che anche Nathan Walker pensi di essere, si creda competente nel calcio, quando in realtà, ma nel calcio in realtà ha fatto molto fatica, e anche nella Sampdoria sta facendo, tutte le volte che ha fatto delle scelte, vedi Donati, vedi gli algoritmi di Fredberg, ha sbagliato, e ora però il pallino ce l'ha di nuovo in mano lui, quindi Walker si è preso un impegno con alcuni tifosi della Samp a Bogliasco in sede, i tifosi fanno bene subito a mettere in evidenza il fatto che quelle parole se le ricordano, perché ora vediamo, cioè, o la palla ce l'ha lui, vediamo cosa succede, perché ecco. Ora adesso devono fare delle scelte, diventa un boomerang quell'incontro, diventa un boomerang per
1: non
0: loro.
1: Non c'è dubbio, si prendono delle enormi responsabilità. Senti Claudio, non so se hai visto, i tifosi sono ovviamente sul piede di guerra, certo. In queste ore peraltro ne è stata vittima, poverina, suo malgrado, la moglie di Nathan Walker, che ha un profilo Facebook aperto, ha fatto gli auguri di compleanno a suo marito, e puoi immaginare che quegli auguri di buon compleanno si sono trasformati in quello che tecnicamente si chiama shitstorm, cioè, certo. In italiano non si può tradurre, ma insomma, teniamoci la parola inglese.

0: E nei confronti del marito, no? Vattene, buon compleanno, cosa? Insomma, si è riversata molta rabbia da parte dei tifosi sampdoriani. Non è proprio il modo migliore di cominciare la stagione della disperazione, cioè quella in cui o vai su o se no...
1: Ma vedi, quello che io penso è che anche se noi vogliamo dare atto e credere, ed è un po' difficile con tutti gli errori che hanno fatto, concedere carta bianca a questi signori. Cioè, Fredberg ha dichiarato che vuole innovare, vuole una Sampdoria con un cambio di passo, vuole veramente togliere qualunque remora per andare a centrare l'obiettivo prefissato. Quindi disegna una Sampdoria prossima avventura lanciata nel futuro. Ma nel momento invece il buon senso, cioè in Serie B, come fai a pensare di riuscire a centrare questo obiettivo quando si parla di figure tecniche in questa catena di comando che arrivano dalla Fortuna Sittard piuttosto che arrivano dalla Danimarca di nuovo? Come fai? Cioè, ma come fai? Perché è un campionato in cui se tu metti un allenatore o un direttore sportivo abituato a lavorare solo con la Serie A italiana, in Serie B ci mette un pochettino ad adattarsi.
0: Pensa un po' uno che viene dal Fortuna Sittard.
2: Anche perché tu hai citato il direttore sportivo della squadra danese. Signore, è arrivato ultima questa squadra qua. Quindi tu prendi un direttore sportivo, con tutto rispetto, all'estero è arrivato ultimo, è retrocesso quando hai, per me, tre direttori sportivi molto validi in Serie Cadetta. Il primo, Lovisa, il direttore sportivo della Juve Stabia, che sono 2 anni che ha portato il club campano ai playoff. Hai Bravo, il direttore sportivo del Sud Tirol. È già uscito il nome, l'ha portato dalla Lega Pro alla B. Ha fatto bene, a parte quest'anno, però la squadra si è salvata. E poi Ciro Polito del Catanzaro. Tu devi prendere direttori sportivi che conoscono la categoria. Ad oggi non hai certezze di esperienza, hai solo delle certezze ma in uscita. Invernizzi, Mancini e Lombardo, non hai certezze in entrata, dove potrebbe già essere in ritardo.
1: Fammi aggiungere una cosa, in tutto questo nella piramide viene promosso Ariaudo, che in un ruolo che non ha mai ricoperto, che diventa il Legrottaglie 3 anni dopo.
0: Speriamo che sia migliore.
1: Io gli auguro qualunque fortuna, però...
3: Direttore area tecnica.
2: Quanti club con direttori sportivi stranieri sono riusciti nell'impresa di portare una squadra dalla B alla A? Quanti? Io non ne ricordo negli ultimi anni.
0: Senti Marco, ma invece l'ipotesi, a parte che io sono abbastanza sicuro, poi mi sbaglierò e sarò smentito a breve, che arriverà un profilo straniero del tutto sconosciuto, io sono convinto che succederà questo, che sarà un uomo vicino a Fredberg e quindi insomma che non ci sarà né Lovisa né Paolo Bravo né Ciro Polito. Detto questo, ho sentito addirittura di un'ipotesi di un manager che non avrebbe nemmeno le credenziali per poter fare il suo lavoro, quindi ci vorrebbe di nuovo un prestanome che sarebbe una cosa oggettivamente incredibile, infatti
4: vai anche a cercare il male come i dottori, esatto, tra virgolette, esatto. In questo caso parliamo di questo Hammersham, questo danese a cui facevate riferimento da studio, che peraltro aveva lavorato già con Fredberg ai tempi dell'Anderlecht come direttore sportivo della seconda squadra qualche anno fa, quindi i due si conoscono, anche lui è danese, non avrebbe diciamo l'abilitazione per fare il direttore sportivo in Italia. Oltretutto non ce l'ha neppure Fredberg questa abilitazione, però lui ha un altro ruolo, è il CEO dell'area football, quindi andresti a cercare comunque una figura di riferimento, potrebbe appunto essere Ariaudo come direttore tecnico. Fammi dire una cosa su Ariaudo, mi stupisce anche un po' questa possibile promozione, con tutto rispetto, di chi è stato team manager in questi anni, e è stato bravo a guadagnarsi la fiducia passo passo di tutti quelli che sono stati gli uomini che sono cambiati, perché lui era arrivato in pratica con le Grottaglie, con Raddrizzani, poi è passato da Pirlo ad Accardi, da Accardi a Fredberg, e insomma evidentemente si è dimostrato sempre verde, è rimasto sempre lì. E mi auguro che possa fare un buon lavoro, ma io ribadisco, purtroppo dopo 3 anni di questa proprietà, abbiamo visto anche l'altro giorno questa proprietà che è cambiata come sfumatura, è vero, però io la metto sempre in un unico periodo negativo, naturalmente, della Samp, il momento più negativo della storia della Samp. I signori che hanno speso 155 milioni per tenere la squadra in B 3 anni, rischiando la C 2 volte, io continuo a non capire quale sia il modello di business di questi, perché non hanno raggiunto obiettivi sportivi, non hanno raggiunto obiettivi finanziari.

0: E aggiungo io, viste anche insomma le ulteriori legittime direi contestazioni nella piazza, neanche i risultati d'immagine. Quindi veramente è un fallimento assoluto. I signori che hanno evitato il fallimento societario, però non hanno evitato quello che è un fallimento sportivo.
1: Chiedo a Ravenna, anche il più esperto tra noi, ma hai mai visto una roba del genere nella tua storia di giornalista?
2: Anzi, io che sono appassionato di cinema, se il compianto Bernardo Bertolucci appunto fosse ancora in vita, avrebbe un sequel pronto. Il tè nel deserto,
3: esatto. Bellissima questa,
1: ma ti sento autoprodotto,
2: sì,
1: però,
2: è una desertificazione totale,
1: se,
2: no?
1: Se, se l'è prodotto,
2: cioè,
1: da
2: esatto,
1: solo,
2: esatto, alzo zero, non c'è più niente. Ecco, beh, Bertolucci che era un artista, probabilmente non so se fosse un calciofilo, comunque insomma la trama, diciamo,
1: ce l'abbiamo,
2: certo, poteva avere un suo,
3: certo, certo, un suo, un'affinità.
4: Conta che la B il prossimo anno sarà ancora più dura. Ha il Palermo, ha il Verona con un gran paracadute, il Pisa, il Vicenza del Patron Rosso che ha già detto che proverà a fare una squadra per salire in A, qualche sorpresa, per cui Tagli aveva promosso là entro 3 anni, entro il 2028, mi sa che se le premesse sono queste, i tempi ce ne vuole molti.
3: Vabbè,
4: di
3: adesso,
4: più
3: adesso è inutile, come si dice, fasciarsi la testa prima di rompersi. Hanno fatto questo passo contestabile, hanno fatto delle promesse, vediamo cosa fanno. È inutile adesso diciamo andare a criticare più del dovuto. Critichiamo le scelte che hanno tolto tutti i sandoriani, però adesso vediamo cosa fanno. Io penso che in una settimana, 10 giorni, abbiano già i nomi, perché non è che se l'hanno mandato però, via, perché sanno già chi viene.
0: Però Giovanni, il discorso dei sandoriani, no, se posso permettermi, io il discorso dei sandoriani, io non penso che sia, non si debba fermare al fatto di essere sandoriani.
3: No, la rabbia dei tifosi,
0: cioè,
3: è quello.
0: Quindi no, il discorso dei sandoriani, dico, che non fanno più parte della società in questo momento, cioè il discorso Andrea Mancini ha fatto un buon lavoro, cioè il là del fatto che si chiami Mancini, il là del fatto che sia sandoriano, il là del fatto che è legato al mondo blucerchiato, buon lavoro, comunque ha fatto sul mercato le operazioni che ti hanno permesso di salvarti, e comunque a gennaio, se non interviene lui, la Samp va in C, prima cosa. Invernizzi ha fatto un buon lavoro anche lui, è un uomo comunque che conosce l'ambiente, che conosce lo spogliatoio, che sa come muoversi, e ha fatto, e non meritava, e non meritava nessuno dei due un esonero di questo tipo, perché li hanno messi alla porta senza una motivazione, cioè loro hanno comunque raggiunto il risultato, hanno contribuito al raggiungimento del risultato. Poi c'è anche Attilio Lombardo, che in questo momento è ancora nello staff, vedremo se rimarrà o meno. C'è anche la possibilità di un Roberto Mancini, che sembra essere in pole per un ritorno in nazionale.
3: Lui lo segue.
0: Vedremo cosa potrà succedere. Però anche Attilio Lombardo comunque è stato messo da parte, è stato lui stesso in pratica a dirlo, no? La decisione l'hanno presa gli altri, cioè neanche due righe per dire che grazie a te,
1: no.
0: Grazie a te.
1: Ecco, Marco, siccome devo chiudere il blocco, sì, sono già in lungo ritardo, vorrei aprire anche la pagina del Genoa, però voglio chiederti se però secondo te ci sono delle alternative a questa società, siccome si è molto parlato di possibili trattative con altri soggetti che però non si sono mai veramente manifestati o non ne sappiamo molto. Ecco, secondo te la Sampdoria è destinata a continuare per forza con questa dirigenza? Perché se è così, il problema non è tanto la capacità di spesa, è proprio che questi non sono capaci di fare questa cosa.
0: Io temo in questo momento che ci siano grandissime situazioni in corso, anche se naturalmente spero che sotto traccia qualcosa si possa muovere. Poi io sinceramente non ho mai notato da parte di questi signori la volontà vera di vendere la Sampdoria. Loro sono forse ancora convinti di poterla poi rivendere non so a quale cifra, ma vivono, mi pare, non sull'isola di Man, vivono proprio su Marte, perché sì, questa Sampdoria, esatto, non vale,
1: accumulando debiti di proprietà, tra l'altro, in maniera clamorosa.
0: È in Serie B, continua a fare passivi di bilancio. Questa Sampdoria, secondo me, se arriva uno che dice vabbè, mi prendo i debiti, dovessi dargliela gratis e dovessi anche ringraziarlo.
1: Ma sì,
3: vabbè, comunque tutte le squadre hanno debiti, eh?
1: No, ma sì, così nessuna, squadra, dai, Giovanni, sì, però 100 loro, milioni in 2 anni.
3: Guarda, l'unico aspetto positivo è che loro mettono sempre i soldi,
1: sì,
3: e quindi
1: però,
3: ci facciamo delle domande.
4: Qual è stata anche la cosa brutta del comunicato, che è stato scritto: non possiamo più perdere tempo, è grave, esatto, come se tu con Mancini e Invernizzi, che ti hanno permesso di salvarti, come giustamente ha detto Marco, hai perso tempo con questi uomini che ti hanno salvato.
1: Invece
4: è vergognoso questo comunicato.
1: Di Cucche, di Ciuni e compagnia.
4: Signori, non possiamo più perdere tempo.
3: Sì,
4: roba da
3: sai come la leggo, volendo leggerla positivamente o meno negativamente, non possiamo più perdere tempo, nel senso che basta salvarci, dobbiamo puntare più in alto. Con queste persone ci salvavamo,
1: vabbè,
3: e basta.
1: Allora, vediamo.
3: La voglio leggere così.
5: Mi sembra una visione molto,
1: mi piace l'ottimismo
5: molto
1: di Filippo. Però del re,
3: penso che il fondo l'abbiamo anche già raschiato.
1: Al 31 di maggio
3: adesso
1: non si può dire
3: dopo
1: più.
3: Queste scelte

0: devi rialzarti e far bene.
1: Però hai visto le X della Sud nei confronti di quei due uomini nella partita con sì, Tirol. Adesso non hanno più scuse, eh?
2: No, non c'è dubbio.
1: Guarda le X belle grandi.
0: Ma proprio per questo.
2: Sono quelli che in realtà dicono che gli altri non erano capaci, che adesso ci pensano.
3: No,
2: vabbè.
3: No, ma Matteo,
2: grazie Marco.
3: Matteo,
2: chiudi,
3: davvero
2: vai.
3: In un flash, il pubblico dice mandate via Walker e Fredberg, e Walker e Fredberg continuano a prendere le decisioni. Il pubblico sostiene Andrea Mancini, Invernizzi e Lombardo, e quelli che vengono sostenuti vengono mandati
2: via. Fanno apposta.
3: Questa è un po' la sostanza.
2: Evidentemente
3: sì, ma forse Andrea Mancini ha diciamo la colpa ai loro occhi di essere amato dai tifosi. Evidentemente sono anche un po' invidiosi.
4: Scusate, in questa situazione che senso, cioè fare solamente un po' demagogicamente l'elogio del rapporto con la sandorianità, lasciamolo da parte, cerchiamo di essere razionali. Bravo. Però questa gente veramente, come diceva Marco, sembra che stiano sistematicamente smantellando un qualcosa senza proporre un'alternativa. La prossima mossa che mi aspetto è che un giorno vengano fuori e dicano no, ma il blu, il bianco, il grigio, il nero e il rosso li cancelliamo, dal prossimo anno la Sampdoria gioca in verde e giallo perché
0: piace a Walker.
2: Vabbè, siamo veramente.
0: Pensa con i ragionamenti.
2: Va bene, grazie Marco Bisacchi. Grazie,
3: ciao a tutti, buonasera.
2: Ciao
3: Marco.
2: Ciao. Tra poco abbiamo anche la pagina Genoa, oggettivamente meno tumultuosa, almeno in questi giorni. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Eccoci dunque alla pagina Genoa. Buonasera Carlo Danani.
3: Buonasera Matteo, ciao a tutti.
2: E naturalmente ancora buonasera a tutti i nostri ospiti. Dunque Carlo, momento Genoa per pianificare la prossima stagione. Prima si chiacchierava con Gabriele Lepri, no? le parole di Lopez, l'idea di costruire una squadra competitiva. Allora facciamo questa domanda a Carlo Danani. Competitiva per che cosa?
3: Secondo me competitiva per un dodicesimo posto, nel senso che alla fine contano i numeri dicono che Dan Shuku è presidente del Genoa da un anno e mezzo, che è un periodo veramente molto breve per un presidente di una squadra di calcio che deve fare tantissimo lavoro. Il Genoa sta solidificando basi e per solidificare queste basi servono almeno altri due campionati. Questo per non illudere la gente, perché poi alla fine si fa molto presto a parlare di Europa. In realtà la storia degli ultimi campionati insegna che squadre con un budget superiore al Genoa sono retrocesse come un piombo in Serie B, e mi riferisco al Sassuolo e mi riferisco al Monza. Considerata una concorrenza che sembra avere capitali a disposizione superiori rispetto a quelli del Grifone, ecco, io sarei già contento se un altro anno non si parlasse più di zona retrocessione. Fine.
2: E il modello Bologna e Atalanta, Gabriele?
4: È ancora distante, giustamente mi sono piaciute le parole del nostro collega Carlo. Dodicesimo posto, non si parla di Europa, perché l'Europa dall'Atalanta in Conference sono 18 punti, sono tantissimi. Mi auguro che la cosa principale non venga sbagliato il mercato per la terza sessione estiva di fila, e soprattutto non vengano, cioè, fatti i primi tre mesi di campionato, perché ricordiamo

0: Ricordiamoci, 2024 a novembre è stato esonerato Gilardino, novembre 2025 è stato esonerato Vieira, non si deve sbagliare mercato e i primi mesi. Poi è giusto, ci saranno delle cessioni perché un piano di ristrutturazione del debito, qualche giocatore dovrà andare via ambito da grandi club, però io mi auguro che i capitali che arrivano vengano subito reinvestiti per puntare su una qualità. Un regista, un attaccante, perché ricordiamoci che il finale di stagione, sì, tutti contenti perché Genoa si è salvato in anticipo, però nelle ultime 5 partite nessun attaccante del Genoa ha segnato, quindi questo è un piccolo campanello d'allarme che a mio modo di vedere in società potrebbero aver capito, perché un attaccante serve. Vendere ma con criterio, perché ecco, bisogna comprare qualità.
1: Domenico, temi cessioni eccellenti?
2: Beh sì, perché se saranno cessioni saranno forzatamente eccellenti. Direi che è impensabile che giocatori medi del Genoa vengano seduti, medi ovviamente per la forza, diciamo, che la squadra rappresenta in sé, e saranno le punte di diamante, per usare un'espressione un po' banale, che avranno delle richieste sul mercato. Io credo che nessuno chiederà Sabelli, nessuno chiederà Ellerson, nessuno chiederà...
1: O anche sì, ma non sarà,
2: cioè,
1: così.
2: Oddio, sì, magari
1: venderli.
2: Qualche società che gli promette magari un contratto più lungo, che magari gli dà una prospettiva di fine carriera, magari i giocatori tipo Ekuban, che hanno anche una certa età, magari sono anche alla ricerca di una continuità, diciamo, come dire, economica più che
3: contrattuale,
2: ecco, più che, diciamo, sportiva, tecnico-sportiva. Io credo che sia vero, credo che il Genoa sia avviato a fare un campionato che è quello dell'anno scorso, quello di quest'anno, senza le ultime 5 partite. 5 partite fa, 5 partite prima, il Genoa era 12esimo.
3: Assolutamente.
2: Era quel livello lì. Poi c'è stato questo finale un po' increscioso, dovuto anche a situazioni di classifica, vedi la sconfitta di Lecce, che magari in un altro contesto...
1: Sì, non sì, sarebbe...
0: Esperimenti. Esatto. L'importante è che non venga smembrata la spina dorsale della società, quindi Vasquez, Ostigard, Frandu non credo che probabilmente è sempre sulla lista dei partenti, e soprattutto anche l'attacco. I giocatori chiavi e soprattutto gli uomini spogliatoio devono restare.
2: Poi,
0: perché gli uomini spogliatoio, uno non avremo più Caruso, la Marinoschi, che per me sarà un'assenza pesantissima per assist e gol.
1: Certo. Ecco, tra i giocatori che dovrebbero restare, lo titoliamo anche, c'è quello di Baldanzi. Carlo, ma pensi che il Genoa farà l'offerta, quella monster che si aspetta la Roma, cioè che è contenuta negli accordi, o invece si arriverà a più miti consigli, magari un rinnovo del prestito o altre forme?
4: Allora, gli indizi che abbiamo noi sono che intanto è stata una trattativa, quella di Baldanzi, condotta in parallelo con la questione Venturino. Ora rimbalza dalla capitale la sensazione che la Roma non andrà al riscatto di Venturino, quindi si parla di Roma, Genoa, Baldanzi, punto e fine. Le strade sono due, molto semplicemente: o il Genoa caccia 10 milioni sull'unghia, oppure fa scadere l'opzione di diritto di riscatto e poi va a rinegoziare dopo la metà di giugno la situazione di Baldanzi per avere, diciamo, una cifra un po' minore. Io penso che la seconda ipotesi sia quella più credibile. C'è da dire che poi convergono tutte le volontà delle parti di avere Baldanzi in rossoblu, perché il giocatore vuole questo, il Genoa vuole questo e la Roma non si straccia le vesti se perde Baldanzi. Quindi io penso che o si passa a destra o si passa a sinistra, alla fine Baldanzi diventerà un giocatore del Genoa per il prossimo campionato.
1: Claudio, ti chiedo, l'ipotesi, diciamo, De Rossi confermato, lo dai per certo, non ci sono rischi che si possa, diciamo, tracciare qualche altra linea nella carriera di questo allenatore che oggettivamente ha fatto benissimo?
5: Io credo negli ultimi tempi, cioè il momento del dubbio forse è già stato superato, cioè c'è stato, però credo che a questo punto sia ormai incanalato verso una permanenza qua. Mi sembra da quello che dice lui, dal contesto generale, mi sembra di capire questo. Quindi io credo che possa restare
1: anche, però Gabriele, c'è un tabù che De Rossi deve sfatare. perché, o una maledizione se preferisci, sì. Perché di questi tempi l'anno scorso avremmo detto di De Rossi, o meglio di Vieira, quello che diciamo di De Rossi, e l'anno prima avremmo detto di Gilardino, sì. Quello che andiamo dicendo di sì. De Rossi, abbiamo detto l'anno scorso sì. Di Vieira, esatto. Quindi siccome erano tutti bravissimi ai nostri occhi in quei momenti, ora ci mancherebbe, De Rossi a me sembra che abbia proprio qualcosa in più come allenatore, sì. Come persona, però cioè, bisogna che sia accontentato per

0: poter creare le prospettive, no?
1: Bravissimo, bravissimo, anche perché tu prima hai citato Gilardino e Verà. Ricordiamoci che per un motivo o per l'altro a Gilardino fu venduto Retegui, fu venduto Albert. Si disse non vendiamo Albert finché non arriva il sostituto e poi non è arrivato. Lui poi si è trovato con 10 giocatori infortunati tra settembre e novembre del 2024. A Verà non fu permesso di avere Pinamonti, che l'anno prima aveva fatto benissimo. Erano arrivati tanti giocatori in prestito che l'hanno reso. Quindi ecco perché io ho detto la dirigenza non deve sbagliare il terzo mercato estivo di fila, ascoltare il mister che sicuramente ha delle ottime idee, tira fuori grinta, carattere, soprattutto ha tirato fuori da dei giocatori che sembravano persi con Verà quella cattiveria, quella grinta agonistica in più. È vero, deve sfatare, ma soprattutto anche a De Rossi piace partire dall'inizio da un club, cosa che purtroppo non è mai fatta in carriera, perché le prime squadre che ha allenato alla SPAL era subentrato, a Roma era subentrato e poi fu esonerato, per cui mi aspetto anche questo. E aggiungo che Lopez ha detto ragioniamo con mister De Rossi non per un progetto per mesi ma per anni, quindi questo mi fa lasciare ben sperare, però io voglio vedere quest'anno fatti e non parole.
0: Carlo,
1: fatti concreti
0: su questo aspetto, cioè sul fatto che comunque De Rossi ovviamente sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, però anche i suoi predecessori lo avevano dimostrato nei tempi e nei modi di cui abbiamo parlato.
2: Sì, mi permetto di sottolineare, per dare diciamo una sottolineatura all'altere di quanto state dicendo, ci sono state delle situazioni societarie ben diverse negli anni con rispetto a questo periodo. D'accordo, si era venduto Retegui, si era venduto Gudmundsson, però era un periodo molto elevato a livello di turbolenza societaria. Retegui fu venduto a una cifra non eccezionale, perché in quel momento ci dissero Retegui non poteva non essere venduto anche a 25 milioni di euro. L'anno scorso, molto crudamente, è stato sbagliato totalmente il mercato estivo. Che sia stato responsabile Ottolini, che sia stato responsabile Vieira, non lo so, tutti ci finiscono in mezzo, perché il calcio è un lavoro di equipa e non di singolo. Adesso ci si trova con una società scottata da quello che è successo nella passata stagione, un nuovo allenatore, un nuovo chief of football, insomma basi un po' più solide. Dall'altra parte c'è stata la querelle più o meno velata del discorso del rinnovo, prolungamento, chiamatelo come volete, di contratto tra le parti. Questo significa che quando Lopez dice puntiamo su anni e non su mesi, io mi permetto di dissentire un attimo, nel senso che nel calcio moderno alla fine non c'è necessità di fare un triennale, perché poi alla fine tutti o quasi firmano i triennali, ma quasi nessuno li rispetta. E quindi io sono per l'uovo. Oggi va benissimo un contratto di De Rossi fino al 2027, si naviga a vista, l'allenatore conosce meglio la società e viceversa in un periodo diciamo apparentemente tranquillo come l'estate, e poi se il fidanzamento andrà bene ci si sposerà.
0: Sì, però è anche vero che Domenico, no? Le grandi storie, le squadre che veramente, a parte forse un po' il Bologna, che poi adesso si è incasinato perché ha dato via italiano e prende tedesco, italiano è nato in Germania, quindi insomma è una situazione un po' complicata, diciamo, quella del Bologna.
3: Aveva una panchina poliglotta.
0: Sì, molto poliglotta, però al di là di questo, insomma, l'Atalanta con Gasperini per tanti anni è riuscita lì a cambiare. Fabregas, mi pare che al Como sia veramente lui uno degli aghi di una bilancia fantastica che ha portato il Como in Champions, oltre ai tanti soldi investiti, ma non è che la Juve ne abbia investiti meno, quindi vuol dire che evidentemente insomma anche la mano conta. Insomma, ci vorrebbe anche un po' di, non dico di essere certi di andare avanti per molti anni, però insomma.
3: Noi diciamo che forse sarà anche una visione arcaica del calcio, ma siamo un po' tutti affezionati a un termine logoro, ma credo che abbia una sua valenza, che è quella della programmazione, anche perché nella vita in genere per ottenere qualche risultato un minimo di programmazione bisogna farla, nel lavoro, nella famiglia, diciamo anche nelle vacanze, voglio dire, se no vai sempre incontro a degli imprevisti che spesso sono anche piuttosto negativi. Però è anche vero che vedi questo tourbillon di panchine, io credo che anche questa incertezza sui destini di De Rossi che c'è stata fino all'altro ieri, per non dire fino a ieri, sia dovuta proprio a questo, anche questo marasma di panchine.

0: che ha coinvolto mezza Serie A, che ha aperto improvvisamente dei varchi che erano impensabili fino a ieri, e magari in questi varchi uno, sai, lancia sempre un'occhiata,
1: stava facendo benissimo,
0: dicendo magari c'è la richiesta ad hoc, insomma è come quello che lavora in provincia, a un certo momento arriva la chiamata, non so, dico un nostro collega, un giornalista che lavora in provincia, c'è la chiamata al grande quotidiano e quello dice signori, io vado.
2: Io però credo che su un discorso di questo genere non

0: C'è un allenatore molto bravo tecnicamente, ma anche un uomo intelligente. Lo vedi proprio come il personaggio che può essere il punto di riferimento. Ma se poi la società non ha o la volontà o soprattutto la forza di operare sul mercato ogni anno anche alzando un po' l'asticella e comprando molto bene a basso costo e vendendo molto bene ad alto costo, esempio Atalanta, Gasperini,
1: Certo.
0: eccetera, è chiaro che una certa programmazione a lunga scadenza puoi
1: Sì.
0: averla in testa, ma non riesci a portarla
2: È giusto,
1: Secondo
2: quest'anno,
1: me
2: non è più scuse, perché l'anno
1: certo.
2: scorso il mercato è stato fallito, ma spieghiamo anche perché è stato fallito. A fronte di circa 50 milioni di euro incassati, tu ne spesi zero. Zero, hai fatto tutti i prestiti, Carboni, Stanciu che l'hai presa a parametro zero. È vero che poi certi giocatori li hai riscattati a seguito di prestazioni, vedi Colombo e vedi Østergaard, però in estate 0 euro erano stati spesi, è stato il 2025,
1: Probabilmente
2: sono dati di fatto.
1: serviva per il bilancio quello in casa.
2: Probabilmente serve per il bilancio. È anche vero che nel 2024 sono state fatte delle cessioni perché la precedente proprietà americana aveva dei problemi, però era stato detto, me lo ricordo benissimo, 2 anni fa, che i problemi che avevano i 777 non avrebbero intaccato il Genoa, invece poi l'avevano intaccato. E come? E come?
1: Si è
2: Un
1: detto,
2: mese
1: ma
2: prima dicevi di
1: è
2: no.
1: difficile che il tuo proprietario se
2: Ecco,
1: fa acqua e fa acqua
3: ma infatti,
1: dappertutto,
3: Matteo, ma
1: insomma.
3: in questa chiave io credo che il punto nevralgico del Genoa nel suo futuro prossimo non sia neanche tanto De Rossi, ma quanto Lopez. Cioè Lopez dovrà vedersi sul campo.
4: Ma più
3: Cioè, si
4: che
3: diceva
4: altro
3: un tempo, è qui che si dovrà
4: più che
3: parare la sua
4: altro anche il budget di
3: mobilità.
4: spesa che mette a disposizione
1: Però anche la
4: la
1: capacità di
4: società.
1: spenderli. Carlo, è bravo Lopez? Perché io sono sempre un po' dubbioso per quei manager che arrivano dall'estero, perché secondo me poi il calcio è anche fatto di agende ricche di nomi, di rapporti, di
3: Ah,
1: favori che ti
3: certo.
1: ho fatto un anno fa, o 2 anni fa, o
4: Come le
1: cinque.
4: chiamavano una volta le
2: Sporse però,
1: Marchette.
2: aveva fatto benissimo, ricordiamoci che il Genoa ha fatto tante plusvalenze grazie ai giocatori che aveva preso il manager
1: Dunque,
2: tedesco.
1: è bravo Lopez, secondo te? Ti fidi delle sue capacità?
5: Io mi fido, lo ha già dimostrato, mi piace, visto che si parlava di discorsi così, io faccio un piacere a te e tu poi domani me ne fai uno a me. Ecco, Lopez è assolutamente fuori da questi discorsi perché è un esordiente in Italia, è un dirigente moderno, è un dirigente che ha una visione globale sul calcio europeo e quindi mi ispira fiducia. Anche perché il vero uomo del futuro, io spero che sia De Rossi, ma non ne sono convinto. Senz'altro è Diego Lopez che deve fare un grandissimo lavoro. Ha una visione veramente europea e quindi, secondo me, il profilo da andare a prendere per il Genoa è il classico giocatore sconosciuto da 3 milioni di euro e poi nel giro di 1, 2, 3 anni andare a rivenderlo a 15. Parlate giustamente di Atalanta e di Bologna. Se il Genoa, riesce a fare non meno di 10 di questi colpi, allora riduce le distanze sensibilmente. Ma è un percorso molto lungo.
1: Eh già, ci vogliono i Percassi e i Sartori però, e quindi deve essere molto bravo Diego Lopez, diciamo, per arrivare.
2: Purtroppo non abbiamo gli Artono, purtroppo.
1: Vabbè, è chiaro.
2: Però
1: Allora, per chiudere questa parte chiedo all'oracolo del calcio italiano internazionale di tutte le divisioni, cioè Gabriele Lepri, di dirmi cosa pensa delle tre neoarrivate in Serie A, visto che va bene, il Genoa comunque quest'anno è arrivato quintultimo, quindi comunque deve anche guardare a chi arriva. Di solito 2 su 3 tornano giù, quest'anno è successo con la Cremonese e il Pisa, e una di solito fallisce miseramente,
2: Esatto.
1: magari anche un po' in attesa. Quest'anno il Verona era forse anche abbastanza atteso dopo tanti anni in cui è rischiato. Frosinone, Monza e Venezia, queste sono le squadre.
2: Beh, ti direi che a mio modo di vedere, da quello che dice la proprietà veneta e anche la nuova proprietà brianzola, hanno l'obiettivo di consolidare la permanenza nella massima serie. Il Venezia non ci è riuscito, nonostante sia approdato in serie in diverse circostanze. Il primo Monza c'era riuscito, era all'esordio, quindi secondo me essi erano veramente una squadra competitiva per non rischiare di retrocedere al primo anno. Il Frosinone è la sorpresa, ogni volta che è salito in A purtroppo poi è sempre retrocesso. Tutto dipenderà anche da quanti soldi la famiglia Stirpe deciderà di investire nel calcio. È chiaro che secondo me il prossimo anno sarà molto dura salvarsi perché sarà una lotta molto molto competitiva. Non vedo ad oggi squadre materasso, poi magari potrebbero esserci, bisogna vedere
1: Qualche
2: cosa farà.
1: sorpresa negativa
2: Sorpresa negativa, bisogna
1: c'è
2: vedere cosa farà il
3: sempre.
2: Lecce senza Corvino, perché Corvino ha sempre fatto i miracoli a Lecce prendendo come i famosi giocatori.

0: giocatori a 100 milioni, 1 milione e rivenderli poi a tanto. Navigato.
1: Guido Angelozzi, cioè questi sono.
0: Venezia ha fatto
2: anche
0: sta facendo con uno stadio nuovo di proprietà. Il presidente che si fa vedere, non è come nella stampa che non si riconosce neanche la voce, addirittura va a vedere le partite in curva con i tifosi, quindi ha un contatto diretto anche con la tifoseria. Ha promesso che all'estero una squadra competitiva, per cui bisogna, non bisogna fallire, come dicevo prima, il mercato estivo.
1: Certo. Molto bene, va bene, stiamo a vedere. Grazie Carlo Danani, grazie mille per essere stato con noi. Ci vediamo tra poco, restate lì.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Allora, come sempre, apriamo una pagina stasera abbastanza breve su Spezia e Entella. Sullo Spezia abbiamo poco da dire in questa serata, anche perché insomma, stiamo aspettando le decisioni del presidente Stilitano, che è quello che appunto ha ritenuto che Donadoni potesse allenare in Serie B, e questo insomma è successo. E, peraltro mercoledì, quindi ho già do modo di dare questa notizia, andremo a Spezia, sarò io personalmente a Spezia per commentare assieme agli spezzini e varie personalità della città una serie di sondaggi che abbiamo posto sulla città. Sono sondaggi politici, ma anche sono sondaggi sulla qualità di vita, sulle varie, sui vari dettagli della vita cittadina. Li sveleremo mercoledì e li faremo commentare. Non ne abbiamo fatto uno sullo Spezia perché quelli di Tecné non avrebbero saputo come costruirlo questo sondaggio. Tipo, lei pensa che questo campionato sia stato disastroso o clamorosamente iperbolicamente disastroso? E il 100% avrebbe votato B. Quindi insomma, non ci sarebbe stato nemmeno non so non risponde, perché tutti avrebbero risposto la stessa cosa.
1: La domanda si poteva fare, ma erano del mestiere i dirigenti dello Spezia che ha preso, con tutto rispetto, Donadoni fermo da 6 anni, dove l'ultima esperienza l'aveva avuta
0: Ma tra l'altro la cosa curiosa è che è successo sostanzialmente quello che sta succedendo alla Sampdoria, cioè il vertice che è a tutte le colpe ora manda via gli altri che erano scemi secondo, e rimane lui, diciamo, che questo signore che si chiama Charles Stilitano, che io personalmente non conosco, e come ho detto molte volte mi fa un sacco di simpatia, perché se tu ascolti Charles Stilitano, lo Spezia diciamo è pronto a conquistare l'Argentina a mani nude, nel senso,
2: almeno lui è simpatico,
0: sì, è molto simpatico,
3: sentiamo la voce,
1: e si presenta anche a domande scomode,
0: si presenta a domande scomode e la risposta è fantastica, perché non ci preoccupare, noi siamo sicuri, Dan Peterson dice no, per me è numero uno. però poi le decisioni sono state oggettivamente scellerate, nel senso che retrocedere spendendo tutti quei soldi è una roba impossibile, quindi vedremo. Lui come
3: stato,
0: Walker, diciamo,
3: non
0: sono
3: non
0: tutti
3: anglosassoni,
1: e soprattutto, sì, soprattutto Matteo, retrocedere dopo che hai accarezzato con il palmo di una mano la Serie A l'anno scorso, finale con la Cremonese.
0: Un contraccolpo negativo ci può essere, per esempio Catanzaro, potrei immaginare che l'anno prossimo o smantella il gruppo o se no è un po' difficile ripartire dopo che sei stato un millimetro dalla Serie A. Però un conto è fare un campionato di transizione anonimo in cui magari soffri anche un po', però poi ti tiri fuori, è un conto. Cioè lo Spezia poteva essere come la Fiorentina, no? Che in Serie A ha avuto mille problemi, però poi a un certo punto la qualità si è vista.
3: Però io le colpe non le do tutte a Donadoni, nel senso, cioè, adesso lui ha detto, ha preso un allenatore che erano 6 anni che non allenava più, ho capito, però cioè, è stato un grande giocatore, ha allenato ad alti livelli, non è che uno si dimentica.
0: E forse
3: si è dimenticato
0: in questo caso.
3: No, per me è voci che ho sentito, è il suo aspetto caratteriale che ha fatto sì che non ha formato un gruppo.
0: Però non è che il carattere di Donadoni era abbastanza.

0: abbastanza noto.
1: Lo so,
0: no?
2: però Giovanni non aveva mai allenato in Serie B, se non erro, sì, quelle tre partite vent'anni fa, sì, giro, dove era stato esonerato.
1: Non andate a allenare la pallavolo, cioè ragazzi, è un calciatore di alto livello.
0: Forse era meglio.
1: Però le competenze e le conoscenze ce le ha. Per me a certi livelli devi sapere entrare in un gruppo in un momento anche così difficile e saperti plasmare e diventare empatico. Lui è sempre stato un musone. Finché c'hai i campioni che ti risolvono la partita, va bene. Ma quando hai dei giocatori medio-bassi o mediocri, poi viene tutto più difficile.
2: Per Giovanni non è stata neanche presa una punta nel mercato di gennaio. Perché io mi ricordo, Luca se lo ricorderà benissimo, forse il direttore sportivo ha detto: ditemi noi il nome di una punta da prendere. È grave questo.
1: Però non
2: devi
1: è solo
2: tu, non chiedere, devo dire io.
0: Se fossi Gabriele Lepri, ovviamente sì, posso rispondere, visto che conosco tutte le punte di tutti i campionati, anche nel calcio a 5 probabilmente. Però, diciamo, nel caso nostro, che cosa ti posso dire? Cioè, uno vale l'altro, basta che faccia gol. Dimmelo te, andiamo a vedere l'almanacco e troviamo uno.
3: Anche perché quello è il peccato originale dello Spezia, essere passati da un gigante per la categoria come Pio Esposito e non averlo degnamente sostituito, poi sei anche riuscito.
0: Ma che poi paradossalmente la punta artistica ha fatto anche tanti gol, non era neanche lui il problema vero, il problema era tutto intorno, un disastro. Passiamo a Lentella, visto che abbiamo Marco Bianchi collegato. Ciao Marco, ben trovato.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, state continuando a cercare dei giocatori il cui cognome finisce con One anche per l'anno prossimo? No. Per...
1: ecco, mi candido.
0: Anche Filippone pronto.
4: No, guarda, in questo periodo, anche se ci fossero già dei contratti più o meno firmati, non penso che il direttore sportivo non li direbbe neanche a sua moglie, perché finché non ha la firma depositata normalmente non si sbilancia su nessuna trattativa. I giornali chiaramente fanno il loro mestiere, quindi hanno già messo sul piatto quelle che tra l'altro erano trattative antiche, perché ti faccio l'esempio di Giacomo Corona, che ha fatto un po' da comparsa a Palermo quest'anno, un giovane, un 2004 se non erro, di grandissime potenzialità e grandissimo fisico, che però appunto era già stato trattato nel mercato scorso, poi ovviamente di fronte alla richiesta di Palermo aveva deciso di andare a Palermo, ecco, anche se poi come detto ha giocato poco. Lo stesso vale per Cistana, che è un altro difensore di buona esperienza, che è stato anche a Spezia tra l'altro, che è uno di quelli che era già stato sondato nell'ultimo mercato e che è tornato attuale, perché comunque bisogna un po' allargare la rosa, ci saranno sicuramente delle partenze. Poi è vero anche ci sono molti giocatori che tornano alla base, per esempio mi viene in mente Magazzi Falle, a proposito di punte, che ha fatto molto bene quest'anno, ha fatto 11 gol se non erro, quindi anche in Serie C, però ha fatto molto bene nella sua squadra, quindi tutto sommato poi ci sarà da valutare molte cose, quindi penso che fino al ritiro alcune situazioni non saranno vagliate, il mister vorrà vedere i giocatori a disposizione, però è chiaro che al ritiro ci saranno indubbiamente degli inserimenti di nuovi giocatori che vanno, come detto, a migliorare la rosa, soprattutto penso nel reparto offensivo, come abbiamo sempre detto.
0: Certo,
4: fammi aggiungere un plauso al nostro presidente, che in settimana è stato nominato cavaliere del lavoro del presidente della Repubblica. È una soddisfazione personale che però appunto fa parte e fa il paio anche con quella che è la sua visione, no, imprenditoriale, anche nel mondo del calcio, anche per l'Entella, quindi credo che sia davvero un'onorificenza strameritata sotto tutti i punti di vista.
0: Sì, anzi, mi ha stupito che non lo fosse già, cioè, nel senso, conosco dei cavalieri del lavoro anche meno, cioè, rispetto a Tonino Gozzi, quindi insomma è giusto, ci mancherebbe altro che Gozzi abbia avuto questa onorificenza. Senti, ti piace il nuovo logo dell'Entella?
4: Sì, si sono già divisi sul... Io sì, perché intanto ho una grandissima stima per la grafica dell'Entella, che è una persona di un livello superiore. È stato fatto soltanto un restyling, nel senso che il logo, così com'era, era veramente molto antico, no? È un po' come se cambiassimo il pallone di cuoio col pallone attuale, tanto per intenderci, col pallone a scacchi nero, comunque, se vogliamo. Quindi però era necessario, poi chiaramente le leggi del marketing fanno il resto, quindi a me sinceramente piace. Ecco.
0: I tifosi
4: purtroppo sono fatti anche per mugugnare, quindi soprattutto in Liguria,
0: specialmente dalle nostre parti,
4: assolutamente che molti non l'abbiano apprezzato, ecco. Però ripeto, anche per la passione e per la dedizione con la quale ci ha lavorato, credo che vada davvero un plauso a lei, assolutamente.
0: Bene, poi se sarà un grande campionato sarà ricordato come il logo, non so, tipo,
1: porta fortuna
0: dei playoff,
4: che porta fortuna,
0: no? Esatto, quindi a un certo punto

0: uno se lo fa anche andare bene. Grazie Marco.
1: Ciao.
2: Grazie a voi,
0: Marco.
2: Buona serata.
0: Grazie Marco Bianchi. Che dici, Gabriele, tu che sei tutto di tutto? Beh, la nuova Serie B come ti sembra? Sono rimaste squadre, per esempio
1: dura.
0: Palermo, che non ci aspettavamo. Per
1: dura,
0: esempio.
1: Sarà molto molto competitiva.
0: Poi ci sono squadre che scendono come il Verona. Adesso il Verona, non lo so, non mi sembrano molto in bolla.
1: Però han preso, prenderanno un bel paracadute. C'è anche il Pisa stesso, il Venezia del Patron Rosso, che ha detto che vorranno provare a fare il salto di categoria. Una, ricordiamoci,
0: ecco,
1: tra Brescia.
0: Il Vicenza, va ricordato, è una squadra che ha distrutto il suo campionato. Cioè, proprio l'ha spaccato come non capita quasi mai. Ora, chi segue la Serie C.
1: Bravissimo. Ricordiamoci anche Matteo che...
0: Io non la seguivo, adesso l'anno prossimo.
1: Il Vicenza ci ha messo 4 anni a salire dalla Lega Pro alla B. Hanno speso tanti soldi, quindi è duro. Non è facile perché un anno ha incontrato il Sud Tirol, un anno ha incontrato il Padova che ha sempre fatto un punto in più. Quindi...
0: Però se io dovessi mettere ora 50 euro sul playoff del Vicenza, ce li metto a occhi chiusi,
1: sì,
0: perché secondo me è una squadra che è così abituata a vincere, se non fanno cose sbagliate, se non smantellano.
3: La proprietà è solida.
0: La proprietà è solidissima, la tifoseria è importante, perché oggettivamente Vicenza è una piazza importante, con tanto pubblico, quindi insomma... secondo me potrebbe essere una delle candidate a fare, diciamo,
1: assolutamente,
0: anche il doppio salto.
1: Poi, le mine vaganti, bisognerà vedere anche a Catanzaro cosa decide di fare col direttore sportivo Ciro Polito, Aquilani, le mine vacanti Cesena e Modena.
0: Poi bisogna capire se la Juve Stabia si iscrive, se ripescano il Bari.
1: Esatto, e ricordiamoci anche che c'è ancora una casella, perché Brescia e Ascoli dovranno fare la finale in Lega Pro, quindi una di queste due squadre.
0: Chi vedi favorita?
1: Salirà.
0: L'Ascoli ha fatto una partita incredibile col Catania, però oggettivamente il Brescia ha battuto
1: Brescia...
0: la Salernitana, tra l'altro a questo giocatore Crespi
1: ha fatto
0: incredibili,
1: un gol stupendo e alla proprietà dei Pasini, ex proprietario della Feralpi Salò, ha disponibilità molto ingenti.
3: Il Brescia
1: per cui...
3: ha fatto prestissimo a rifarsi.
0: Sì.
3: Mi viene in mente, allora conveniva a noi forse fallire.
0: Forse.
4: E poi c'è un po' questo dilemma Palermo. Palermo credo che sia la tempesta perfetta. Allora, proprietà molto forte, investimenti assolutamente di livello, giocatori azzeccati, promozione fallita. Cioè il Palermo, voglio dire, è un caso da studiare quasi,
0: certo,
4: no?
0: Vero.
4: È un
0: anche
4: caso manageriale.
0: Avrei detto con Pippo Inzaghi che insomma sarebbe stato abbastanza,
4: sì, anche con un allenatore,
0: non ti dico scontato,
4: certo,
0: ma insomma,
4: sì, adatto, certo.
0: Avrei pensato un campionato migliore. Poi insomma, collezione di figurine, anzi di figurone, clamorosa per la
4: a volte anche
1: tanti giocatori da sera, Augello, Berezinski.
5: Con questo scenario diventa ancora più urgente, al di là dei nomi, al di là delle perplessità eccetera, siamo a un tot di tempo che è passato dalla fine del campionato, dalla Sampdoria non si conosce nulla. Forse aver giocato d'anticipo, visto che l'idea era quella di prendere una ramazza e spazzare via un bel po' di nomi, forse a quel
0: era
5: punto si poteva farlo prima e soprattutto di presentare questi auspicabili grandi nomi nuovi il prima possibile.
0: Poi comunque il signor Fredberg, che io ripeto anche lì non lo conosco, sono negativamente colpito dal fatto che dopo un anno di lavoro a Genova non parli una parola di italiano in modo da poter
3: anche
0: fare
3: quello,
0: una piccola conferenza stampa in italiano. Credo che questo sia oggettivamente molto grave dal punto di vista proprio professionale, cioè non è professionale andare in un posto, se noi dovessimo andare domani in Russia a lavorare per la squadra russa, dopo un anno quelle 50
3: diciamo
0: parole che ti consistono, non è che devi parlare di filosofia quando devi parlare di calcio, quindi le parole del calcio più o meno,
4: però stando anche molto attento come pronunciarle, perché Putin,
0: magari
4: impari un russo, se impari un russo non ortodosso,
0: non
3: ti salta la macchina.
0: Infatti credo che non andremo in Russia a fare, però per dire, cioè nel senso, quando va all'estero deve, dopo un anno,
4: ma
0: deve essere intellettualmente attrezzato.
3: Vabbè, ma è un
0: per
3: deficit
0: superare
3: societario, la poca
0: è molto
3: la comunicazione
0: grave. Per me è molto grave. Però al di là di questo, ora lui e insieme al suo sodale, che sarà non so, un danese o sconosciuto, un tedesco,
3: spero di
0: sarà,
3: no,
0: dovrà anche gestire in uscita tutta una serie di contratti. Ora, se fai un altro bagno di sangue per buone uscite, poi le togli dal budget del mercato, no? Anche questo sarà un problema che la Sampdoria dovrà affrontare. Quindi se io fossi Fredberg, secondo me, anche per garantirmi lunga vita, cercherei di associarmi a qualcuno di capace, diciamo,
3: capace,
0: farò, considerando che lui ha dimostrato oggettivamente.
5: In più hai avuto alcuni giocatori alcuni che hanno fatto un discreto campionato nella stagione non eccelsa della Sampdoria, che hanno dichiarato

0: la volontà di rimanere. Forse sarebbe anche il caso per l'ennesima volta di non ripartire da 8 o 7 o 9 su 24, ma di avere magari un 50% di giocatori che rimangono, di avere un telaio.
1: Sì, anche perché poi insomma uno poi, specialmente nei momenti complicati, combatte più volentieri se sa di essere parte
2: tutto
1: di un progetto.
2: Cioè, gente, giocatori di categoria, non andare a prendere con tutto rispetto dalla terza categoria spagnola, dall'Albania, da campionati sconosciuti.
3: Penso che l'abbiano
2: capito. Basta che guardo.
1: Io sono speranzoso. Non mi pare che l'abbiano capito.
2: Voglio salire, basta che guardo la classifica dei capocannonieri, non bastano gli algoritmi. Due nomi su tutti, c'è Di Nardo del Pescara, retrocesso, ma ha segnato tanti gol. Artistico di proprietà del Lazio, ha segnato tanti gol. Mello del Catanzaro, che sono anni che segna, bisogna vedere cosa vorranno fare a Catanzaro. Sì. Due giovani, Cacciamani, l'esterno della Juve Stabia, Liberali, un altro giovane.
1: Fermi.
3: Prendi lui.
1: L'ho trovato. Lui è genuano, e che però ce ne sono già stati di genuani in società.
3: Anche Jenker.
2: Fatto bene.
1: Sì, appunto. Quindi segnati questo nome, è il suo, Gabriele Lepri. Mi dispiacerà perderlo per l'anno prossimo, però secondo me part time te lo cedo, perché hai bisogno di uno così, capisci? Sta roba la sai dire tu? Sei capace di dire questi nomi così che ti escono fuori dalla
3: ruolo roba? Per ruolo.
2: Basta guardare le partite, non gli algoritmi, cioè una cosa semplicissima.
1: Sì, ma l'algoritmo sono numeri, e tipo l'attaccante quanti gol fa è importante, il portiere quanti gol prende è importante, no?
4: Però Matteo, mettiamoci un po' di malizia. Considerando la sua estrazione, potrebbe essere anche il colpo finale.
1: Potrebbe essere, ma non credo, perché lui credo che ci tenga a far vedere che i giocatori.
2: La professionalità ci deve essere. Non penso.
0: Torniamo al discorso di partenza del tuo amico. Che
1: esatto. Vedi, ci abbiamo messo lui e abbiamo chiuso il cerchio. Ci vediamo tra poco.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma

0: oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830. Stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
1: Ciao Franco,
0: come stai? Vieni.
1: Ma ti sei perso, perché?
0: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
1: Nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
1: Certo.
0: Tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30.
0: Non, 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
1: No,
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile, quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto,
1: quindi,
0: quindi
1: a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente
0: da padre e figlio?
1: Sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale, perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona. Poi
1: certo,
0: vi faremo anche
1: sì,
0: ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo

0: questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Magari se apri così. Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guarda che spettacolo, vieni così.
0: Una sezione, bene. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
1: Certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo.
0: Il sacco o la madia.
1: E
0: perché
1: allora, la madia,
0: perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma,
0: prendiamo una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda. Adesso
0: qui abbiamo
1: lo tiro fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, mi fa da peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente.
1: Certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio, noi il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: giustamente dice vado lì mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua. Vai,
0: certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano.
1: Ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...

0: Guarda. Che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35, 40 chili.
0: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già schiena, sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo.
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, okay. Niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono
0: sì,
1: un po'.
0: Sì.
1: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo?
1: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro,
0: sì.
1: La veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua...
0: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male,
0: no,
1: però...
0: Però tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh? Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Le cose basilari, frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a fare la doccia a casa tua?
1: Mi vedi, costruire le mie tigre. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Lì, termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere

0: da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la

0: compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva presa la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
2: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
2: Allora, noi torniamo con

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia.

0: come esatto. venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Adesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Eh sì, per far capire come erano tenuti bene.

0: del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: In loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare tre o quattro al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro. Che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora delle dimensioni.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota.

0: l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
3: sì,
1: una ruota.
3: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
3: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
3: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
3: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi risfruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
3: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano

0: buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con i panieri questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno. Sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di
0: dire.
2: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo una cava come questa.
1: Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può nelle Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi del

0: l'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. Bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la macina con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 cm.

e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama Jassu nel dialetto. Jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far Jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello... Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno. Quasi

0: quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: La spezzina sta andando oltre ogni aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori, le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato

0: nostro invito ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
1: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'Ostri Turismo anche a livello regionale, sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
0: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianamente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, che è una cosa particolare, poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
1: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
0: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non li riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
1: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate e sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Ogni volta rimango stupito, è veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione, però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche, produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella

0: qualità del prodotto ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori, addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna, il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi, che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande, e questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliori.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche e i muscoli spezzini sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: l'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani. E dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori. Abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dal seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
0: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
1: Allora, questo evento è importantissimo, è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo, insomma, è ormai un luogo, insomma, dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle posce, è l'unica maniera per, ecco, fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola, insomma, è quasi impossibile fare.
0: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti, è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
0: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è: dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa, ed è qui, è per questo che siamo qua. Però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste, perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento, oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
0: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
3: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con gli

0: acciughe salate con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo. E tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti, perché il nostro dovere è aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
1: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'Ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
2: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
3: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora, perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
4: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare, quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
5: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitivinicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico complesso è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale. E siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura e all'ostricoltura è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
6: Misuriamo e stiamo registrando un

0: una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
1: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
2: Come l'agricoltura è il primo, diciamo, guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco, con le sue tematiche ambientali, è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè, il parco nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura, tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa bene al nostro territorio, al pianeta.

0: A Super Derby la situazione della Sampdoria. Claudio Mangini.
1: Buonasera a te.
0: Allora, è una Sampdoria che sta facendo veramente cose assurde, oggettivamente assurde, difficilmente spiegabili. Vi racconto una battuta che mi ha fatto un amico, giornalista peraltro, che mi dice: ma sai, se io mi comprassi il Genoa con lo scopo di distruggerlo, non farei al Genoa quello che la dirigenza della Samp sta facendo alla Sampdoria, perché avrei paura che mi scoprano. Perché è così incredibile quello che sta succedendo, che sembra veramente fatto apposta. Uno dice, dai, non può essere così, non puoi veramente fare quello che stai facendo. Che idea ti sei fatto?
1: Che ci sia un'opera di, cioè che non può essere buona fede, perché la buona fede che ripete un determinato numero di errori non può arrivare a tanto, quindi ci deve essere per forza qualcosa dietro. Sembra un'opera di demolizione, sicuramente è un'opera di demolizione dell'identità, su questo non c'è alcun dubbio, ed è la cosa che fa più male, perché è proprio molto palese, anche ad onta di quello che più volte questi signori hanno ripetuto fin dall'inizio, che doveva esserci, vabbè, poi Tei è subentrato, però voglio dire, si è sempre parlato di una matrice sandoriana di riferimenti, invece qui proprio si sta ammazzando questa cosa, però poi non riesce a capire
0: perché. Ma che poi non è neanche tanto, Giovanni, la matrice sampdoriana, che a me personalmente preoccupa, nel senso che poi ci mancherebbe, il calcio è come tutte le aziende, no? Devi saper fare le cose. Però se tu della dirigenza dell'anno passato, diciamo così, hai un direttore sportivo come Mancini che si è dimostrato discreto, ha fatto delle operazioni di mercato discretamente interessanti, hai un allenatore come Lombardo che si poteva anche cambiare, che però comunque per due volte ti ha portato alla salvezza in situazioni molto critiche, e hai invece un